0: al non conformismo e alla totale indipendenza artistica, cosa che si esprime soprattutto nel finale con il celebre scatting tu tu tu tu tu. E allora buon ascolto.
1: More fire!
2: More fire. What a radio show. This is David Rudigan signing in. Not respect.

Meraviglioso questo pezzo di Bob Andy, You Don't Know, che lascia lo spazio ad un altro pezzo cruciale della musica giamaicana, questa volta di qualche anno prima, ovvero del 1967, e parliamo di Hard Road to Travel di Jimmy Cliff, che anche dà il titolo all'omonimo album di debutto in studio per Island Records insieme a Leslie Kong. Anche questo testo descrive un cammino difficile e quindi è una metafora della resilienza, affrontato anche con incrollabile determinazione, fede e speranza nel futuro. I've got an hard road to travel and a rough, rough way to go, but my mind's made up, I'll never stop. Questo tema diventerà poi il marchio di fabbrica di Jimmy Cliff, che esploderà qualche anno dopo con The Harder They Come.

Hard Road to Travel, Jimmy Cliff. C'è poco da dire su quest'artista che è una vera e propria leggenda della musica giamaicana, venuto a mancare proprio l'anno scorso, sul finire, intorno al novembre, all'età di 81 anni a Kingston. E continuiamo nella nostra selezione esistenziale, rimanendo proprio in quegli anni, adesso in particolare nel 1968, con una canzone scritta da Kentrick Patrick, a.k.a. Lord Creator, che è intitolata Such is Life, un brano intenso e spirituale che poi avrà una seconda vita 10 anni dopo nella versione registrata ai Black Ark Studio di Lee Scratch Perry. E il testo della canzone analizza le imprevedibili montagne russe dell'esistenza. Leggiamo: un giorno hai un sacco di soldi, a volte non ne hai affatto, a volte non ridi, a volte hai ragione, così è la vita. Il messaggio quindi è un invito alla pazienza, ricordando che anche quando la strada sembra buia, col tempo tornerà ad essere splendente.

Such is life, e questo è l'augurio che facciamo a noi e a voi di prendere la vita così come viene. E continuiamo i nostri ascolti con un cantante che avevamo già citato come membro dei primi Paragons insieme a Bob Andy, ovvero Tyrone Evans, e rimaniamo negli stessi studi di registrazione, quelli della Treasure Island Records di Duke Reid, dove nel 1969 viene prodotta la traccia If This World Were Mine, cantata da Tyrone Evans e originariamente scritta da Marvin Gaye.

Eccoci rientrati in studio e sicuramente con questo ritmo serrato il brano scritto da Marvin Gaye diventa in qualche modo più appassionato e più struggente e così anche la dichiarazione di amore che più tardi negli anni avrebbe anche riscritto ispirandosi a questo pezzo Dennis Emmanuel Brown, dedicandola però a reggae con Rub-A-Dub All The Time. E una dichiarazione d'amore per il reggae è anche la prossima traccia dei Galahads di B.B. Seton, che è intitolata appunto I Love the Reggae. I Galahads, che erano già famosi nell'era precedente dello ska e del rocksteady, con questa traccia del 1970 abbracciano appieno il nuovo stile uptempo del reggae, caratterizzato da un ritmo di batteria serrato con un basso saltellante e un groove irresistibile. La canzone recita Come on baby, let's do the reggae, reggae all trouble away, reggae spazza via tutti i problemi, ancora la gente, everybody got to have the reggae in the morning, in the evening and late at night. La gente dovrebbe ascoltare il reggae in tutte le fasi della giornata. E quindi se non riuscite a seguire questa prescrizione durante la settimana, sicuramente potete farlo il martedì notte qui a More Fire su Radio Onda Rossa, come anche la domenica pomeriggio con gli amici di Militant Iberia.

The Guy Lads, Reggae All Trouble Away. E se non ha cancellato ogni problema, il reggae sicuramente ha alleggerito il quotidiano della Windrush Generation, ma anche quelle generazioni che gli sono susseguite, ovvero quelle degli immigrati caraibici nel Regno Unito. Questa fusione, che poi ha creato un nuovo tessuto sociale nel Regno Unito, è di fatto impregnata di early reggae, reggae e skinhead reggae, la musica che è riuscita ad avvicinare i bianchi e i neri della classe operaia inglese. E parlando di questi temi, non possiamo non inserire in scaletta un brano prodotto tra gli altri da quello che è stato il primo vero gruppo reggae autoctono formato nel Regno Unito, a Londra, nel 1967, ovvero The Cimarrons. Nel brano Morning Sun, The Cimarrons sono accompagnati da Al Berry, già membro del gruppo The Aces, celebre anche per essere il gruppo di supporto a Desmond Dekker. Il brano si apre sulla descrizione di una donna amata che aspetta con impazienza sotto i primi raggi del sole fino ad arrivare al suo centro nell'esplicito e intramontabile invito alla pace, all'unione e alla solidarietà tra le persone, espresso con una metafora universale. Let's not fight, let's unite, we are birds of a feather, let's stick together. Non litighiamo, uniamoci, siamo uccelli con lo stesso piumaggio, restiamo uniti.

Per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, vi ricordo che siete su Morfire Reggae Radio Show e quindi sintonizzati su Radio Onda Rossa. Il nostro invito è quello di visitare le pagine della radio all'indirizzo www.ondarossa e di scoprire come sostenerla. In più troverete tanti contenuti come rassegne stampa, podcast e tantissime altre cose, tra cui le prossime iniziative. Riprendiamo il nostro viaggio musicale portandoci appresso al Buried and Aces, che accompagna Desmond Dekker in quello che è uno dei pilastri di questo genere, ovvero Fu Manchu. Non ci si deve far influenzare dal titolo di questa canzone, che rimanda a un celebre villain cattivo della letteratura e del cinema cinese, perché la tematica non riguarda lo spionaggio, ma tutt'altro. La maschera di Fu Manchu, infatti, nel gergo di strada giamaicano, è la metafora di chi, pur avendo avuto tanto ed essersene vantato, si ritrova senza nulla.

Ben rientrati in studio qui a Morfai a Reggae Radio Show, dopo aver gettato le basi di un genere che si muove tra rocksteady e reggae, che era tipico della Giamaica di fine anni 60. Ci dirigiamo verso ascolti più contemporanei di esemplari di modern rocksteady, in particolare iniziando col primo gruppo, ovvero Junior Thomas and the Volcanoes, che è uno dei progetti più importanti e raffinati del panorama americano, nato nell'incontro tra il cantautore musicista Tom McDowell, noto come Junior Thomas, e il produttore Brian Dixon. La canzone che andiamo ad ascoltare si chiama Sunk in the Mist, brano dalle calde sonorità vintage, pubblicato nel 2022 sull'etichetta cult americana Columbine Records. La canzone affronta il tema dell'amore totalizzante e travolgente ed è descritto come un incantesimo da cui è impossibile liberarsi.

secondo gruppo che ascoltiamo sono The Frighteners, una delle band più acclamate e toccanti della scena reggae rocksteady revival contemporanea, segnate anche da una grave perdita, ovvero quella del cantante Dan Klein, ex punk innamorato delle sonorità rocksteady, che ci ha lasciato in seguito a una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica nel 2016, poco prima di veder pubblicato Nothing More to Say, una pietra miliare del genere, accostato addirittura alle produzioni storiche dello studio One. Il brano che andiamo a ascoltare si chiama Admiration ed è un singolo pubblicato originariamente nel 2015, fulcro dell'EP In a Lover's Quarrel, uscito per l'etichetta Mad Decent del celebre produttore e DJ Diplo. Da notare dietro al mixer, nella produzione, il tocco analogico di Victor Tikla Axelrod, capace di esaltare la sezione ritmica mantenendo un feeling ruvido, vintage e ipnotico. Diplo stesso, nel commentare il pezzo, ha rilanciato lo stesso invito che facciamo a voi, ovvero chiudi gli occhi e fatti trasportare nella Kingston del 1981.

Con il prossimo brano spezziamo questo piccolo percorso nel modern rocksteady, passando a un artista che è nato nel 1949 e che è attivo nella scena già dagli anni 70. Parliamo di Gerald Thomas Moore, conosciuto anche come J.T. Moore, cantante, polistrumentista e compositore britannico. Considerato uno dei veri pionieri e innovatori della scena del Regno Unito, e che ha collaborato anche con cantanti come Lee Scratch Perry, Jimmy Cliff, Johnny Nash, Sly Robbie, Zappo e tanti altri. Negli anni 70 fonda quella che viene ritenuta la primissima band interamente bianca capace di riprodurre in modo credibile e viscerare il sound sincopato della Giamaica, ovvero The Reggae Guitars. Ed è proprio di J.T. Moore and The Reggae Guitars il brano che andiamo a ascoltare, una ristampa più o meno recente di un'uscita del 74, tratta dall'album Reggae Blue e intitolata People, tra parentesi, Who Kill People, traccia di forte protesta sociale con un messaggio pacifista e spirituale radicato nella cultura roots, dove viene criticata duramente l'ipocrisia dell'essere umano e la violenza incessata globale. Il messaggio di fondo è: le persone che uccidono le persone distruggono il mondo.

Il nostro percorso musicale continua e torna ai nostri giorni con la prossima traccia, ovvero un brano straordinario del cantautore britannico Liam Bailey, pubblicata all'inizio del 2024 per la prestigiosa etichetta indipendente Big Crown Record. Si tratta di Mercy Tree, nel quale l'incontro artistico tra il cantante e il produttore Léon Michel, fondatore della Léon Michel Affair, mettono in piedi un roots viscerale classico con sfumature soul, lo-fi e accenni di blues, con in primissimo piano la graffiante e magnetica voce in falsetto di Bailey. Dal punto di vista di contenuti si tratta di un inno di speranza e resilienza che parte da una descrizione cruda delle tensioni razziali e di ingiustizia sociale, per poi evolversi in un'esortazione collettiva ad agire.

il prossimo brano introduciamo uno dei gruppi più importanti, a mio avviso, degli ultimi 20 anni, ovvero Fat Freddy's Drop, con il singolo estratto dall'album Bass, Sling and Arrows. Nonostante siano famosi in tutto il mondo per il loro eclettico mix di dub, soul, jazz ed elettronica d'avanguardia, per questo brano la band ha voluto fare una precisa scelta di campo. Leggiamo le parole del beatmaker venuto a mancare qualche anno fa, ovvero DJ Ficci, che dice: "Musicalmente la canzone più puramente reggae che abbiamo mai fatto. Siamo tornati alle nostre radici con un pezzo duro e consapevole che è in perfetto stile classico Freddy's." La traccia infatti si apre con un'originale introduzione dal sapore elettronico a 8 bit per poi sbocciare in un groove solido, arricchito da una formidabile sezione di fiati e guidato dalla vellutata e inconfondibile voce soul del cantante Joe Dachi. Dal punto di vista di contenuti, a dispetto del ritmo elevare, caldo e ballabile, il testo affronta una tematica intima e conflittuale, che descrive le difficoltà e le turbulenze di una relazione amorosa. Slings and Arrows sono infatti tutti i colpi che ci si scambia quotidianamente quando la comunicazione si interrompe. Buon ascolto, Morfire Reggae Radio Show, Radio Onda Rossa, Fat Freddy's Drop.

Ancora un pensiero per DJ Snitchy, che era un po' il cuore pulsante, la ritmica dei Fat Freddy's Drop, che infatti nascono senza basso e batteria. Prima di passare all'inno definitivo e la traccia più iconica dei Gentleman's Dub Club, la travolgente band britannica originaria di Leeds. Il brano è stato pubblicato originariamente all'interno del loro acclamato EP Open Your Eyes ed è intitolato High Grade. High Grade incarna alla perfezione lo stile unico del collettivo, una miscela esplosiva in cui i pilastri del dub e dello ska giamaicano si scontrano con le sonorità elettroniche della bass music contemporanea ed elementi di dubstep. Guidato da una linea di basso colossale e da fiati sincopati travolgenti, la voce magnetica del frontman Johnny Scratchler esorta alla ricerca dell'energia positiva e alla fuga dallo stress tramite la high grade, termine che nel gergo giamaicano ed early reggae si riferisce all'erba di prima qualità.

E dopo l'energia esplosiva dei Gentleman's Dub Club, che con questo brano sembrano portarci direttamente ad un festival e quindi ad assistere dal vivo a questa traccia, ci dirigiamo verso la chiusura di puntata, che è sempre una miscela di classico reggae giamaicano con una musica e una produzione più vicina all'elettronica. In particolare ascolteremo Let the Weed Bone di Taiwan MC, realizzata in collaborazione con l'artista giamaicano Davoja. La traccia si sviluppa su un groove in levare ipnotico, arricchito da una linea di basso profonda e pesante, sopra la quale si intrecciano magistralmente lo stile vocale rapido e tagliente da Sound System di Taiwan MC e le melodie vocali intense e tipicamente roots di Davoja, che ci parlano della saggezza e della forza dell'erba, che non è un vizio ma è un elemento di upliftment, come dicono i giamaicani, capace di portare saggezza e aiutare a rimanere forti, con tematiche anche di indipendenza e di autoproduzione. Buon ascolto quindi, e ci si sente fra poco per i saluti di fine puntata.

0: Siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show e siamo giunti alla fine anche di questa puntata sulle inebrianti note della High Grade. Vi ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa, di partecipare alle iniziative e di visitare i nostri canali social, e nel darvi appuntamento a martedì prossimo auguriamo una buona notte a tutte, tutti e tutto. Bella, ciao.
1: Member on Morfire Reggae Radio Show, seen Radio Onda Rossa. Don't stop tuning in, seen?

0: rock.
1: Rock. 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
2: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
1: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
2: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
1: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
2: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
1: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
2: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
3: Señoras y señores, Mercedes Sosa.

Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non è un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: dietro riguardo. Vedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione,

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Pava, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svegliato.

0: immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
1: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
0: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
1: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
0: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
1: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: ora sì, quando sono passati 5 minuti, sì, delle 11 del mattino di questo mercoledì 7 ottobre, si torna sui microfoni dell'87.9 per cominciare giustamente a sviluppare il contenuto che un pochino abbiamo anticipato nell'inizio. Avevamo detto che avremo iniziato con la lettura del comunicato che invita a la manifestazione, al corteo del 10 ottobre, no? Per parte della comunità palestinese, dei giovani palestinesi, poi ne avremo un audio da ascoltare, quindi direi ne abbiamo il comunicato. Allora, Possiamo leggerlo.
1: Questo. Abbiamo cominciato questa mattina con la lettura del comunicato dei giovani palestinesi alle 8 di mattina in apertura di rassegna stampa. Adesso restiamo sulla Palestina, restiamo appunto sul 10 ottobre. È stata convocata una giornata di mobilitazione in diverse città. Come sappiamo, l'appello dei giovani palestinesi d'Italia mette al centro la memoria delle vittime di Gaza, la resistenza palestinese, collocando quanto avvenuto negli ultimi 3 anni dentro un quadro molto più ampio che non riguarda soltanto il genocidio a Gaza soltanto, ma che riguarda anche il Libano, Yemen, Siria, Iraq e Iran e il ruolo di Israele e delle potenze occidentali proprio nella regione. Il comunicato che è uscito invece un'ora fa, quindi è un altro comunicato di quello di cui stiamo parlando, chiama esplicitamente a una mobilitazione contro il sionismo e rivendica la continuità della resistenza palestinese al progetto coloniale israeliano. Leggiamo alcuni passaggi dell'appello, anzi forse integralmente, e vediamo quali sono appunto gli appuntamenti previsti per il 10 ottobre, anche perché questa compagna ha raccontato appunto che molte delle piazze sono state vietate, in particolare non ha menzionato quello che ci diceva nell'audio, non ha menzionato la piazza di vado a rivedere le piazze vietate di Bergamo e Lecco, ma che appunto ricorderemo noi. Il comunicato pubblicato un'ora fa dei giovani palestinesi è intitolato "Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza". Comunicato dei giovani palestinesi verso la mobilitazione nazionale, ricordiamo che non è soltanto la piazza di Roma, ma ci sono varie piazze in giro per l'Italia del 10 ottobre. La finta pace di Trump ha spento i riflettori sulla Palestina, così inizia il comunicato dei giovani palestinesi, ma il genocidio continua. Mentre la linea gialla si restringe ogni giorno comprimendo la popolazione in spazi sempre più piccoli, Gaza resiste ancora sotto le bombe e l'embargo israeliano. Per riscattare il fallimento nella striscia, la colonizzazione della Cisgiordania, procede con brutalità senza precedenti. Raid punitivi, assedi agli ospedali, case e moschee incendiate, ambulanze bloccate, due fronti, un unico progetto: cancellare la Palestina e il suo popolo. Per questo ribadiamo che la causa palestinese non è umanitaria, ma politica, e questo veniva anche sottolineato nel comunicato che abbiamo letto questa mattina. Esaurita la fase acuta del genocidio, l'ondata di mobilitazione in Italia e in Occidente si è placata, mentre in Palestina si continua a morire sotto l'oppressione sionista. Il nostro popolo va sostenuto non come vittima inerme, ma perché resiste ed è in grado di vincere insieme ai popoli della regione che stanno mettendo in scacco i piani imperialisti. Con l'affievolirsi della mobilitazione, invece, le posizioni più reazionarie hanno ripreso fiato, riconquistando spazi che negli ultimi 3 anni eravamo riusciti a sottrarre al sionismo. Segno che, appena si abbassa la guardia, si arretra nella battaglia culturale. Non è un esempio il comunicato congiunto ANPI-UCEI del 28 luglio scorso, che in nome del dialogo equipara la contestazione politica alla brigata ebraica di stampo sionista e generici comportamenti divisivi di qualsiasi natura e da qualsiasi parte. Un passo indietro inaccettabile. L'antifascismo non può mediare con chi difende esplicitamente o per omissione la macchina coloniale e genocidio genocida sionista. Per questo il 25 aprile del prossimo anno, verso cui ANPI e UCEI hanno già annunciato un percorso congiunto, sarà un banco di prova. Dobbiamo lavorare perché quella piazza non sia sionista, ma espressione della resistenza del nostro popolo. Questo stesso scontro si gioca sul piano statale. Lo Stato italiano ha scelto da che parte stare, quella del riarmo e della repressione. La spesa militare è salita al 5% del PIL, come richiesto dalla NATO, mentre l'industria bellica italiana continua a fornire componenti e tecnologia alla macchina di sterminio sionista. Sul fronte interno, il decreto sicurezza è oggi legge operativa. Identificazione di massa, fogli di via, denunce, aggressioni della polizia contro cortei e presidi per la Palestina da nord a sud del paese. Non a caso il 9 settembre è ripreso in Parlamento l'iter della legge sull'antisemitismo, che mira a equiparare l'antisionismo e antisemitismo per criminalizzare il dissenso. Reprimere il dissenso e armare il genocidio sono due facce della stessa medaglia. Ma la Palestina sta vincendo la battaglia delle idee, la sua verità è evidente agli occhi del mondo e Gaza ha condotto Israele e Stati Uniti in una spirale di fallimenti senza precedenti. Tuttavia l'Italia, l'Europa e un sistema internazionale marcio fino al midollo continuano a tenerla in vita, reprimendo il dissenso per restaurarne l'immagine. Per questo la nostra lotta deve spezzare i legami strutturali dell'alleanza tra Italia e Israele. Il 10 ottobre saremo in piazza in tutte le città d'Italia per onorare gli oltre 70.000 martiri di Gaza e i suoi combattenti e per tutta la Palestina che da oltre un secolo resiste al progetto coloniale sionista e per tutti i popoli colpiti in questi 3 anni dall'imperialismo occidentale e dell'espansionismo sionista, Yemen, Libia, Siria, Iraq e Iran. Non è per sopravvivere che abbiamo bisogno di sostegno, ma per continuare a vincere un nemico che dopo 3 anni è più fragile che mai, contro il sionismo e la sua violenza, ora e ovunque resistenza.
0: Questo comunicato, come dicevamo, no, prima della lettura, pubblicato, dato a conoscere un'ora fa, no? E che ovviamente mette in rilievo ciò che sta portando avanti l'entità sionista di Israele, non solo a Gaza in particolare, no? Come occorre, come dicevamo, con una nuova scala più tragica, più inumana ancora da sempre a partire l'8 ottobre del 2023, ma anche in tutta quell'area, no? Perché non si tratta altro che di un progetto imperialista, di un progetto colonialista nel Medio Oriente. Noi abbiamo, dicevamo, anche un audio, no? Che ci hanno mandato,
1: esatto,
0: i compagni e le compagne dei giovani palestinesi
1: che potremmo anche risentire anche
0: certamente
1: più tardi, ma in questo momento non potevano entrare proprio in spazio in diretta e quindi appunto ci hanno inviato questo audio, ma è possibile anche che possiamo risentirli più tardi.
0: Quindi andiamo ad ascoltare un pochino questo audio, che parla un po' delle complicità dei governi europei, ma pure anche di quello che la diaspora palestinese sta riuscendo a fare giustamente nelle piazze delle diverse città dell'Europa. Quindi andiamo all'ascolto di questo audio che ci hanno mandato i compagni e le compagne dei giovani palestinesi, poi ovviamente si torna in voce.
2: Buongiorno a tutti, ciao, sono Jalbi dei Giovani Palestinesi e ecco, ci tenevo a lasciare un piccolo messaggio questa mattina, mercoledì 7 ottobre 2026, perché come sappiamo e immagino sappiamo tutti, sono ormai 3 anni di genocidio, ma non solo, sono 3 anni di resistenza. E ecco, rifiutiamo noi di accettare la cosa e di non fare nulla. Abbiamo visto comunque questi 3 anni come l'entità sionista ha cercato di annientare, di accelerare la pulizia etnica nella Cisgiordania e tutto ciò mentre estende l'aggressione nella regione. In tutto questo le potenze occidentali abbiamo visto come hanno fornito copertura politica, militare e politica anche. E quindi ecco quello che abbiamo capito in questi anni tutti finalmente, non solo la Palestina e la causa di liberazione palestinese è stata rimessa al centro delle agende politiche, dei movimenti, ma abbiamo anche capito che qui a casa nostra, in Europa, in Italia, le decisioni vengono fatte, che hanno ripercussioni ecco in Palestina che sono le decisioni che fanno cadere le bombe a Gaza. Ed è per questo che ci siamo attivati, abbiamo fatto mobilitazioni, perché abbiamo capito che dobbiamo agire da qua per far sì che tutto questo macchinario della guerra e della morte possa essere interrotto. Quindi abbiamo visto negli ultimi 3 anni le mobilitazioni, l'anno scorso con quelle grandi mobilitazioni, con quegli scioperi generali, l'anno prima ancora, nel 2024 a Roma, con quella piazza che inizialmente è stata vietata, e la grande repressione che ora abbiamo visto, ecco, portare a vari disegni di legge, vari decreti cosiddetti sicurezza, che ecco sono lì appunto a proteggere questi poteri che cercano di mantenere i propri interessi militari ed economici nella regione. Ecco, quindi anche con queste, ecco, premesse politiche, ma anche per questa continuità di mobilitazioni, quest'anno come giovani palestinesi, come realtà palestinesi, abbiamo chiamato le piazze in una giornata di mobilitazione diffusa il 18 ottobre, e vediamo che ogni giorno le piazze crescono sempre di più. Siamo ormai a più di 50 piazze in tutta Italia, che sia realtà di solidarietà palestinese, realtà palestinesi. E questo, ecco, ci ha dimostrato che, al contrario di come si poteva pensare o si diceva, ecco, che c'era questo un po' senso generale che la Palestina non muove più, che la Palestina non fa più scendere le persone nella piazza. E questo 18 ottobre abbiamo visto che in realtà non è così. Abbiamo visto che quando sono le realtà palestinesi a chiamare le piazze, a chiamare mobilitazioni con un messaggio politico chiaro, con uno slogan, con delle rivendicazioni chiare, e nel nostro caso, ecco, con lo slogan "la fine del genocidio è la fine del sionismo", e quindi abbiamo visto che la risposta c'è stata, è stata una risposta forte di cui siamo sicuramente, ecco, molto, una risposta molto positiva. E quindi, ecco, quindi ricordiamo che per noi il 7 ottobre è stata una data di rivoluzione, anche perché da quella data si è risollevata la nostra causa di liberazione nazionale, perché siamo riusciti a ribadire quello che si ribadisce, quello che si dice da ormai un secolo. E ecco, quindi per noi questo 10 ottobre scenderemo in piazza per ricordare i nostri martiri, per ricordare che la lotta continua, che la lotta non si deve fermare, e che ci sono ancora, ecco, tante cose da fare, che bisogna rimettere la Palestina al centro dell'agenda politica, ridefinire anche quello che sono il modo di lotta, rimettere gli scioperi, rimettere i lavoratori, il boicottaggio, l'embargo popolare dal basso al centro delle nostre rivendicazioni, e ricordare, ecco, questo anche quello che sono state le conseguenze anche a tutte quelle mobilitazioni, ossia la repressione in risposta al grande movimento, ecco, popolare dal basso, rispetto alla complicità occidentale, di rigetto anche dell'identità sionista. E quindi, ecco, come abbiamo visto sempre di più, da DDL sicurezza fino all'ultimo DDL Romeo, cosiddetto salva sionismo, vediamo che la repressione continua in misura proporzionale a quello che è la risposta popolare delle persone. E abbiamo visto anche in questi anni una serie di arresti anche di prigionieri politici palestinesi che tuttora rimangono nelle carceri. Ricordiamo, ci sono di quelli che sappiamo almeno 7 prigionieri palestinesi nelle carceri italiane, e prossimamente il 9 ottobre ci sarà alla Cassazione il riesame di Dawood al-Bustanji e Mohammed Hannou, per cui, ecco, ricordiamo anche questa data. E speriamo anche quello riuscirà a rimettere al centro e far conoscere a più persone, essendo comunque una cosa che non è riuscita, ecco, a muovere così tanto, ma quel 10 ottobre ricominciamo, se vogliamo ricominciare a spingere anche quella che è la causa di liberazione dei prigionieri palestinesi. E quindi scenderemo il 10 ottobre ricordando quelli che sono stati gli ultimi 3 anni di lotta, ma anche i 3 anni di genocidio accelerato e di accelerazione di pulizia etnica. Quindi noi saremo lì, noi continueremo la lotta, e la generazione in generazione la lotta continua finché libereremo la Palestina e tutta la regione dal sionismo e dall'imperialismo. Quindi ecco, questo era quello che vogliamo portare in piazza, quello che vogliamo ricordare, ribadire, e speriamo che più persone possibili accolgano questo nostro appello e ricollegarlo ovviamente anche tutto quello sulle rivendicazioni locali, anche rispetto al caro vita, rispetto al stato di guerra, di pulizia, e quindi mettendo in questa analisi la Palestina al centro. Quindi ecco, questo è quello che ci tenevamo a dire, quindi vi ringraziamo ancora per lo spazio e ci vediamo in piazza. Grazie.
1: E ci vediamo in piazza. Le piazze sono oltre 50, le mobilitazioni per la Palestina. Ricordiamo l'appuntamento per quanto riguarda la città di Roma, che è alle 14, le 14:30 alla Colosseo. E quindi tutti in piazza per la Palestina e per la popolazione palestinese, ora e sempre resistenza.
0: Ora e sempre resistenza. Una, 10, 100, 1000 volte, quanto sia necessario. Ci ricordano i Pancreas, che i popoli si alzeranno, ovviamente. E quindi ci ricordano i Pancreas, forse quello che potranno fare fino alla fine dei tempi, fino a che non ci sarà liberazione, il popolo palestinese. Intifada.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: vi abbiamo fatto aspettare un po', ma chiamare in Francia sembra di chiamare dall'altro capo del mondo. Vediamo se ce l'abbiamo fatta con la nostra interlocutrice. Pronto?
1: Pronto, sì,
0: eccola.
1: Questa volta ce l'abbiamo fatta, scusate,
0: perché
1: i telefoni sono in rivolta visibilmente.
0: Sì, evidentemente sono in rivolta,
1: sciopero.
0: Perché c'è sciopero, non lo so, o forse ci sono servizi segreti, non lo so che cosa può essere. Comunque abbiamo all'altro capo del telefono una compagna che è un'insegnante di una scuola statale francese. Hai scioperato ieri?
1: Allora, sì.
0: Sì,
1: tra l'altro la nostra scuola era comunque chiusa ieri perché in uno dei blocchi ci sono stati dei danneggiamenti che hanno fatto che siamo passati in DAD, insomma una versione come molte altre scuole, e quindi la scuola era chiusa, barricata, vuota.
0: Ok. Senti, com'è andata? Partiamo da ieri, dai, com'è andata questa, lo ricordiamo, ieri in Francia, allora diciamo che già da un po', magari ci dettagli meglio tu, è cominciata una grande protesta studentesca nelle scuole superiori francesi, che se non sbaglio si chiamano tutti licei, che siano tecnici professionali o licei come li intendiamo qua. Ieri era stata lanciata una giornata di sciopero dalle associazioni studentesche, ripresa anche però dai sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici, CGT e non solo. Com'è andata?
1: Esatto, CGT, Solidaire, tutta l'intersindacale. Allora, grande giornata, nel senso che alle manifestazioni, perché ce n'era una grande a Parigi dove c'erano 250.000 persone, 300.000, le cifre sono state ovviamente, ognuno ha dato i suoi numeri. E ci sono state anche molte manifestazioni in altre città con una grandissima energia, varia.
0: Stavi dicendo con una grandissima energia queste manifestazioni in città varie, immaginiamo.
1: Grandissima energia.
0: Sì, Marsiglia, Lione, Lille, anche più piccole.
1: Sì, sì, anche fino a Montpellier, piccole città, tante città hanno manifestato. Le scuole del paese erano in mobilitazione, erano chiuse, tra quelle chiuse perché alcune sono passate in didattica a distanza per varie ragioni, tra l'altro c'è stato anche appunto questo tentativo di un po' spegnere la mobilitazione.
0: Scusa, ogni tanto ti perdiamo. Spengere la mobilitazione? In che modo hanno tentato?
1: Con la didattica a distanza, in tanti modi diversi, tra cui la didattica a distanza. Alcuni licei sono passati in didattica a distanza per via dei blocchi, però il fatto sta che quindi due licei su tre erano chiusi ieri. Le facoltà, le università, 90% delle università erano chiuse, fino a 100% sul territorio esagonale, tra quelle che erano bloccate, quelle che erano passate in didattica a distanza. Tra l'altro sottolineo che i docenti hanno espresso molto apertamente la loro contrarietà alla didattica a distanza, al fatto di, insomma, si è capito che c'è un tentativo di spegnere la miccia passando a distanza, e quindi diciamo il sistema educativo dalle superiori
0: all'università tutto bloccato. E per quanto riguarda l'adesione allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, che ci dici?
1: Allora, l'adesione è stata abbastanza importante, c'erano soprattutto personale dell'educazione e genitori, moltissimi genitori, e quindi immagino hanno scioperato per seguire i figli. Allora, nella scuola i numeri dello sciopero sono anche più come dire, sottostimati, perché molte persone, come dicevo, in molte scuole erano chiuse per gran parte, quindi
0: non si poteva contare chi era in sciopero,
1: sì,
0: e chi no.
1: Esatto, quindi la partecipazione è stata comunque massiccia e l'energia molto forte. Dopo c'è stata un'assemblea dell'educazione, da una parte gli studenti, il personale dall'altra parte, con l'idea di continuare la mobilitazione. Poi le due assemblee si sono riunite e già un'altra data è stata tirata fuori, domani, per dirvi il ritmo molto accelerato di questo movimento.
0: Quindi domani ancora per strada, ancora in piazza?
1: Domani ancora in piazza, ancora una giornata di mobilitazione. Allora, le notizie arrivano col contagocce. Vedo che c'è un appello per Parigi, un appuntamento per la manifestazione, ma comunque la giornata di sciopero e mobilitazione è chiamata. Tra l'altro, i sindacati, bisogna precisare che hanno messo una giornata di sciopero per martedì, ma è ben precisato nei comunicati che gli invitano anche degli studenti. Un preavviso di sciopero è stato messo per tutti i giorni, quindi diciamo.
0: Quindi le associazioni degli studenti hanno convocato per oggi 7 ottobre uno sciopero, ma hanno detto che il preavviso è per tutti i giorni. Abbiamo capito bene?
1: Ieri i sindacati una giornata di mobilitazione oggi in Terregno, un'altra giornata di mobilitazione domani. I sindacati l'unione dei sindacati aveva chiamato il 6, precisando che dei preavvisi di sciopero sono messi tutti i giorni, quindi invitando il personale comunque a mobilitarsi con gli studenti.
0: Evidentemente questo si può fare in Francia, qua non si può fare, bene, ci siamo felici per le mobilitazioni francesi, meno per le nostre. E quindi quali erano le parole d'ordine in piazza, gli slogan, di cosa si è parlato all'assemblea, insomma, dici un po' tu.
1: Allora, le parole d'ordine della mobilitazione, come vi raccontavo, sono intanto dei mezzi, come dire, a scuole più dotate, insegnanti davanti agli alunni, problema della proprio delle strutture scolastiche.
0: Il problema, perché scusa, io ogni tanto ripeto e lo dici perché ti perdiamo, non so per quale motivo. Comunque stavi dicendo la richiesta sull'edilizia scolastica, che sia più adeguata e ci sia più investimento.
1: Edilizia scolastica, più la mobilitazione è partita dalle scuole di periferia, in particolare nel 93 e a Créteil, che sono dei dipartimenti che sono partiti a base alle istituzioni, quindi la questione degli insegnanti, delle scuole che crollano a pezzi è particolarmente presente in queste scuole. E insieme a queste tematiche ci sta anche quella dell'avvenire più largamente, ad esempio Parcoursup, che è il dispositivo che organizza l'accesso agli studi superiori, è grande bersaglio della mobilitazione degli studenti, con l'idea che Parcoursup organizza le diseguaglianze sociali, rinforza le disuguaglianze nell'accesso agli studi superiori. E priva di futuro molti alunni e futuri studenti. Tra l'altro gli studenti universitari hanno portato la stessa direzione, il dispositivo che regola l'accesso al master, quindi alla laurea biennale, che è idem selettivo, non si può accedere al master se non passando per questo dispositivo in cui si mette la natura e poi si viene o no accettati, quindi spesso c'è appunto un rifiuto, e questo per tutte le per tutti gli studi, non ci non è che ci sono come in Italia alcune università a numero chiuso per entrare in qualsiasi formazione.
0: Per entrare in qualsiasi università c'è bisogno di passare questo esame che viene denunciato essere comunque un tappo estremamente classista.
1: Esatto, e anche perché i dossier esaminati sono dossier che portano il nome della scuola, quindi rinforzando le disuguaglianze sociali e territoriali, che mettono, come dire, tutta una serie di elementi che favoriscono una selezione su basi classiste. E quindi questo è uno dei temi. In filigrana, diciamo, tra di tutti questi temi, e come questione dell'avvenire, c'è una rivolta contro la militarizzazione della gioventù che è rinforzata da questi dispositivi, e poi ovviamente al centro c'è il grande tema delle violenze della polizia, che sono il quotidiano in realtà per i quartieri popolari, per i giovani razzializzati che subiscono più controlli, più bavure, eccetera eccetera, e che in questo momento di rivolte studentesche si è mostrata in tutto il suo splendore. Più largamente la questione che portano i giovani è la questione delle condizioni di vita, delle condizioni di avvenire, e in particolare delle disuguaglianze sociali e razziali, che sono particolarmente crude in Francia.
0: Sì, abbiamo letto fra l'altro di, non so se ci puoi confermare, 6.500 fermi di polizia per una stragrande maggioranza di minorenni, perché ovviamente la stragrande maggioranza sono gli studenti dei licei e le studenti, e anche insomma racconti di violenze molto forti dentro le centrali delle forze dell'ordine.
1: Sì, sono stati migliaia di arresti. Di CPN, che è la polizia della polizia, l'istituzione che è chiamata a investigare sulle violenze della polizia, è stata sollecitata per 15 casi. Ovviamente quando si sollecita l'IGPN è che già c'è una presa in conto delle violenze, quindi questa è soltanto la punta dell'iceberg. Ci sono stati numerosi episodi che hanno fatto, come dire, inorridire particolarmente. Per esempio, un ragazzino di 14 anni ha perso una mano, è stato amputato a causa di una granata assordante che gli è finita sulla mano al margine di una mobilitazione. Un altro ragazzo è stato ha una frattura terrificante della mascella, ha perso tutti i denti superiori, adesso si deve nutrire con una cannuccia, ha delle conseguenze fisiche devastanti a causa di un tiro di LBD, che è un altro degli utensili utilizzati dalle forze dell'ordine per la gestione delle manifestazioni, e che sono delle vere e proprie armi da guerra che sono utilizzate peraltro soltanto per alcune soltanto in Francia, in tutta Europa. Infatti ha talmente scioccato questi episodi hanno talmente scioccato che sono due, poi ce ne sono
0: Scusa Matte, abbiamo perso di nuovo. Dicevi ce ne sono due?
1: Ne ho citate soltanto due, ma ce ne sono anche molti altri. Un altro ragazzo che ha probabilmente perso l'uso dell'occhio, per più eclatanti. Dopodiché, come dicevo, la polizia l'IGPN è stata sollecitata per 15 situazioni già, e quando è sollecitata sono le situazioni più eclatanti. L'estensione della violenza della polizia nella gestione di questa mobilitazione è incredibile. Infatti ha fatto ha generato un'onda di shock, e in questo caso si tratta proprio di ragazzini hanno subito queste violenze.
0: Sì, un'onda di shock, nonostante, appunto, tu dicevi prima, la violenza e la polizia è una delle cause stesse della mobilitazione, proprio perché nelle balie, nelle periferie, per le persone razzializzate questa violenza è quotidiana.
1: Infatti ricordiamo che è stata molto evocata in questi giorni che l'ultima grande insorgenza nelle banlieue è stata intorno alla morte di Nael, che era pure lui un ragazzino di 17 anni che è stato a cui le forze dell'ordine hanno tirato dal finestrino, proprio ricorderete forse questa storia perché è stata
0: gli avevano sparato dal finestrino della volante.
1: Fatto. Lui stava dentro la macchina e il poliziotto gli ha sparato dal finestrino, e questa scena è stata filmata
0: e quindi ovviamente
2: Senti, noi qui dall'Italia abbiamo soltanto notizia degli scontri, no? Dei cassonetti bruciati, le testimonianze di tutti i ragazzini e le ragazzine che hanno partecipato e che stanno invece emergendo da una certa stampa, quindi le violenze psicologiche e fisiche nella strada e dentro i commissariati in Francia sono un po' nascosti. Lì da voi tu dici c'è un grosso shock, quindi la grande stampa punta molto sulla, no, sulla violenza, sulle ripercussioni elettorali, mi viene da dire, tra Le Pen e Mélenchon, ancora c'è questo stacco tra quello che succede nelle piazze, nelle vite delle persone, nelle scuole, e quello che la risposta della politica attraverso anche i mass media?
1: Sicuramente. Per dirvi proprio, per farvi un riassunto abbastanza parlante, è uscito un articolo che analizzava il trattamento delle mobilitazioni studentesche su France 2, che è una delle grandi televisioni pubbliche. Il 70, vi ritrovo proprio le percentuali, aspetta, il 75% del tempo di antenna era consacrato
0: ai cassonetti bruciati,
1: alla spazzatura incendiati, ai cassonetti bruciati, insomma ai danni vari ed eventuali, 12% alle accuse contro LFI, contro la France Insoumise, 8% alle rivendicazioni del movimento, 3% alle violenze della polizia e 2% all'organizzazione del movimento, quindi una disparità mostruosa. Certo, ho l'impressione personalmente che c'è comunque uno spostamento che si è prodotto in questi proprio ultimi

0: questa colpa di France Insoumise che, come dire, eccita la piazza?
1: Sì, ieri Le Cornu, stasera Le Cornu interviene in televisione anche su questa questione del movimento studentesco. Ieri, nel mezzo delle mobilitazioni, in gesto di totale improvvisazione, ha detto che i licei dovranno chiudere, dovranno interrompere le lezioni per quelli che sono aperti, per fare dei momenti di democrazia interna, tra virgolette, con gli studenti. Il ministro dell'educazione ha detto che una piattaforma è stata aperta perché gli studenti possano dire le loro doléances. Quindi, in modo scomposto, il governo ha cominciato a dire vi ascoltiamo in delle forme. Questo sicuramente è un'ipocrisia senza nome, però è anche il segno che visibilmente la strategia del meniamo fortissimo e spegniamo tutto non ha funzionato, e se ne sono resi conto, e sta avendo un contraccolpo molto importante, perché la popolazione si sta rendendo conto di quello che sta succedendo, al punto che oggi che sono...
0: Ce lo devi di nuovo ripetere, perché sei di nuovo andata via? Oggi?
1: Al punto che oggi il governo ha annunciato che le granate assordanti che... sono l'arma che ha privato il ragazzo di 14 anni di cui parlavo prima, Eden, di una mano, sono vietate, sono sospese, il loro uso è sospeso nel quadro della gestione di piazza del movimento studentesco. Quindi c'è una, come dire, c'è un contraccolpo per il governo, non sta più potendo far finta di nulla. E per esempio leggo che mercoledì, quindi oggi, il Nunez è audizionato per la gestione dell'ordine pubblico nel quadro delle mobilitazioni studentesche. Considerate che Nunez aveva annunciato che la polizia e le forze d'ordine non avevano nessuna indicazione di, come dire, di trattenersi un minimo di fronte agli alunni, di fronte ai ragazzi, di fronte ai bambini.
0: Ecco che evidentemente abbiamo un problema, proviamo a risolverlo. In frattempo, Stromae.

0: les problèmes.
1: Sei con noi?
2: Sono con voi, scusate.
1: No, figurati.
2: Opera generale nel telefono.
1: Stavi dicendo, hai citato un personaggio, Nugnanz, credo che, scusa l'ignoranza, ma non so chi è.
2: È il ministro degli interni, scusate, non ho precisato.
1: Perché Le Cornu è il primo ministro e Nugnanz è quello degli interni. Quindi il ministro degli interni, stavi dicendo, che ha dichiarato?
2: Oggi ha annunciato che l'uso delle granate assordanti, che sono l'arma utilizzata solo in Francia per nella gestione delle piazze, che è stata all'origine dell'amputazione della mano del ragazzo di cui parlavo prima, il loro uso è sospeso nel quadro della gestione di piazza delle mobilitazioni studentesche.

0: che è comunque come dire, una missione di sta succedendo qualcosa. Considerate che Nunes, il ministro degli interni, qualche giorno fa, non mi ricordo su che canale, aveva candidamente detto no, le forze dell'ordine non hanno nessuna hanno indicazione di utilizzare tutti i mezzi possibili, non hanno nessuna indicazione di trattenersi o di, come dire, di gestire un po' differentemente la mobilitazione dei giovani. Quindi questo aveva abbastanza scioccato, perché voglio dire,
1: bene, mani sciolte alle guardie,
0: mani sciolte, proprio piena, andate e fate quello che volete.
2: Senti, è impressionante anche, diciamo, la concomitanza di Macron, che diciamo, mentre le piazze di tutta le cittadine e le città della Francia si riempivano di ragazze e ragazze che protestavano, postava il lancio del missile balistico a testata nucleare dal largo della Bretagna da questa nave molto tronfio. A me pare piuttosto impressionante, visto che peraltro tra le varie rivendicazioni è appunto spostare tutti i soldi buttati per la guerra verso anche l'istruzione.
0: Esatto, sì, Macron ha l'aria di non voler di fare il vago. Ha mandato avanti Nunes, Le Cornu, lui parla d'altro, perché è uno degli aspetti inediti di questa mobilitazione, che capita in un periodo elettorale, sentivo stamattina che è piuttosto inedito in Francia, e quindi c'è un po' di, come dire, i movimenti sono scomposti da parte del governo. Tra l'altro capita in pieno periodo di discussione della legge di bilancio, quindi il governo sta provando in tutti i modi a far finta di niente, malmenare gli studenti perché le cose siano interrate, adesso lanciare scompostamente un tentativo di dialogo, che tra l'altro ha fatto drizzare i capelli ai presidi, a cui le indicazioni erano state piuttosto quelle di attenzione, allerta intrusione, chiudere tutto, barricare, DAD, eccetera eccetera. Quindi c'è una gestione visibilmente scomposta.
1: Senti, prima di chiamarti scherzavamo sul fatto che il giornale, quello fondato da Indro Montanelli, oggi, parlando della piazza, dà il primo titolo alla piazza francese e titola La piazza di Allah, riprendendo ovviamente Trump, che dice che le mobilitazioni sono colpa dell'Islam. E insomma, l'accusa è quella di islamo-gauchisme, per dirla alla francese. Questa posizione ha spazio in Francia?
0: Sicuramente non è pronunciata espressamente, però sicuramente i giovani che sono nelle piazze sono i giovani che hanno un background nella migrazione postcoloniale, sono i giovani razzializzati, quindi questa dimensione, allora non necessariamente esplicitamente islamofobica, non mi sembra di aver visto questo, ma sicuramente c'è una dimensione di razzismo Le proteste sono state immediatamente classificate come riot urbani, lo stesso tipo di reazione di fronte alle esplosioni di rabbia dopo la morte di Nahel, a tutte le esplosioni di rabbia dei giovani delle banlieue. e quindi riot urbano uguale incomprensibile espressione di
1: mancanza di riconoscenza verso l'uomo bianco,
0: esatto, di selvaggitudine eccetera. Quindi sì, direi che sullo sfondo c'è cioè sullo sfondo, manco tanto sullo sfondo, ma diciamo il trattamento è sicuramente quello di un'espressione di un razzismo stato.
1: Senti, la questione della Palestina c'era nella piazza di ieri?
0: Allora, la questione della Palestina c'è, come c'è peraltro nelle scuole, cioè io insegno in una scuola di banlieue e i giovani che hanno un background nelle migrazioni postcoloniali razzializzate hanno fortemente la questione della Palestina a cuore, perché la Palestina è la bussola delle lotte postcoloniali. Quindi la Palestina c'era, e come, c'erano bandiere, c'erano kefie, c'erano immediatamente unita, tra l'altro sì, diciamo in modo molto molto spontaneo. Tra l'altro questo weekend staremo a vedere, ma c'è la grande manifestazione internazionale per la decolonizzazione della Palestina, contro il genocidio, contro l'occupazione coloniale. Questo è il mese di lotta contro l'armamento.
1: Quindi il 10 ottobre non è una data solo italiana, ma è una data anche francese, parigina in particolar modo?
0: Assolutamente, a Parigi c'è una grossa manifestazione, ritornano insieme tutte le, come diciamo, una grossa manifestazione lanciata da tutte le organizzazioni che lottano per la liberazione della Palestina, quindi è una grossa data anche a Parigi.
1: Bene. Senti, io ti faccio un'ultima domanda e poi chiudiamo, ti stiamo spremendo. La mia domanda è: quando non ci sono i cortei, come si articola questa protesta? Cioè, ci sono assemblee, occupazioni dentro le scuole, blocchi delle lezioni, che succede?
0: Allora, le occupazioni nelle scuole qua non sono una
1: pratica.
0: Sono una pratica. Qua le occupazioni sono più, cioè qua si fanno i blocchi. Io ti dico, venendo dalla scuola italiana, sto imparando pure io come funzionano, però mi si dice che le occupazioni è una roba che si faceva prima, adesso non si fa più. Quindi sono principalmente blocchi.
1: Blocchi delle lezioni?
0: Blocchi davanti, blocchi
1: delle lezioni. Picchetti, quindi, picchetti davanti ai cancelli della scuola, nessuno entra.
0: Esatto, nessuno entra. E in alcune scuole ci sono, soprattutto le scuole in cui il personale è solidale e riesce ad avere una voce, si sono organizzate delle assemblee generali dentro le scuole, per esempio a Nanterre, a Descartes, qua vicino, ci sono state delle assemblee generali. Globalmente le cose succedono fuori, adesso si è creata allora, intanto ci sono i sindacati studenteschi più tradizionali, più organizzati, mi viene da dire, si sono create dei coordinamenti, quindi è nato il coordinamento dei licei, dei liceali della banlieue, che unisce tutti gli studenti, come dice il nome delle scuole di banlieue. Ieri c'è stata l'assemblea che è stata indetta ieri, di cui ti parlavo alla fine ricontrollo, ma mi sembra che sia effettivamente questo coordinamento qua, o non so se ce n'è un secondo di coordinamento anche degli studenti in mobilitazione in generale. quindi ci sono dei momenti di coordinamento all'esterno delle scuole. E moltissimo si mi sembra di, anche parlando insomma con i nostri alunni eccetera, molto si passa anche per i gruppi, come dire, SMART, per i social, i gruppi online eccetera, quindi c'è anche un'informalità informatica di questo tipo. Allora, la manifestazione di domani è lanciata dal coordinamento dei studenti Paris Banlieue. Ieri c'era un'assemblea generale dei liceali, non meglio specificata, ma credo che sia questo coordinamento che unisce un po' le diverse scuole.
1: Bene, grazie. E quindi niente, non rimane che rimanere in collegamento, visto che insomma il prossimo corteo è già domani, ma che la protesta insomma rimane in essere. Noi ti ringraziamo molto per il tuo contributo e buona lotta.
0: Grazie, comunque sì, rileggevo il comunicato di ieri, anche il personale, anche se non c'è una nuova chiamata allo sciopero, siccome sono appunto i sindacati hanno messo a disposizione una copertura dello sciopero, ci sono le assemblee locali e quella di coordinamento di Parigi ha lanciato uno sciopero anche per domani.
1: Benissimo, quindi insomma rimaniamo in contatto, buono sciopero, buona lotta e basta.
0: Grazie, ci sentiamo quando volete per nuovi aggiornamenti. Comunque è bellissimo qua, c'è un grandissimo fermento.
1: Bene, ci fa piacere sentirlo dire. Ciao.

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta. Ci sei?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Bene, ti sentiamo. Questa volta ci sentiamo bene, come dicevamo poco fa. Intanto grazie per la tua disponibilità. E con
1: grazie
0: te volevamo raccontare questa seconda giornata del Yo-Yo Fest, un momento non solo di ricordo e memoria di Yo-Yo, meglio conosciuto come Yo-Yo, ma insomma stiamo parlando di Youssef Yemane Touahde. Due giornate per ricordarlo, una c'è stata domenica scorsa, la prossima ci sarà l'11 ottobre, quindi la prossima domenica. A te, insomma, sia per darci una restituzione di domenica, sia per raccontarci come nasce questa dell'11 settembre a Luce Siesta.
1: Allora, assolutamente, intanto grazie per lo spazio che ci avete offerto. Diciamo, io parlo un po' a nome del comitato Yo-Yo Fest. Questo è un festival che portiamo avanti ormai da 3 anni, dal 2024, che è stato l'anno della morte di Youssef, e un po' per rilanciare tutti quanti i suoi temi, da quelli del diritto all'abitare, alla libertà del movimento, alla, diciamo, la lotta alla detenzione amministrativa e molti altri. Quest'anno sì, abbiamo iniziato con un torneo dedicato ai bambini, ragazze e ragazzi, che abbiamo fatto alla scuola di Donato domenica scorsa. È andato molto bene, c'è stato un sacco di partecipazione. Quest'anno, per fortuna, diciamo, è stata fondamentale anche l'apporto di Atletico San Lorenzo, Esquilino Basket e Locomotive, che ci hanno supportato nell'organizzazione e nella realizzazione del torneo. Per noi è stata un'occasione, diciamo, molto importante, innanzitutto perché nasce da una, diciamo, intuizione anche di Youssef, che intendeva andare un po' a cercare le seconde generazioni nei posti dello sport popolare. Quindi ovunque ci sia un campetto di basket in giro per Roma, diciamo, quelli sono sempre contesti in cui è facile e possibile incontrare tanti ragazzi e ragazzi che giocano e che comunque sono comunque allo stesso tempo oggetto anche di politiche discriminatorie. Questo in particolare è stato importante alla di Donato, dopo, diciamo, le recenti uscite propagandistiche del governo rispetto al limite del 30% di minori stranieri all'interno delle scuole. Al contrario, diciamo che così come lo sport popolare, anche i diritti dovrebbero essere un campo di gioco aperto per tutti e per la partecipazione di tutti. Ed è un po' in questo stesso spirito che abbiamo organizzato la giornata di domenica prossima, che sarà Luce Siesta in via Lucio Sestio 10, quindi zona Tuscolana, e a partire dalle 10 e mezza. Abbiamo immaginato, diciamo, una giornata organizzata in più momenti. In primo luogo quello di un'assemblea facilitata basata proprio sul tema della partecipazione. Questo perché di fronte, diciamo, all'ondata repressiva, al discorso sul riarmo, sulla rimigrazione, che sembrano spingere sempre di più, diciamo, anche nell'opinione pubblica italiana, trovare consenso, ci sembra invece importante ritessere un po' la rete fra tutte quante le realtà di movimento, anche romane e non, e anche rispetto alla partecipazione dei singoli, insomma, delle singole persone che magari faticano a partecipare ad ambiti, diciamo, più di attivismo e di movimento, e trovare invece insieme gli strumenti sia di partecipazione che di comunicazione che possono aiutarci a ritessere un po' la trama, no, di un senso comune nelle differenze in ogni caso. Infatti l'assemblea si chiama Costruiamo un movimento a partire dalle differenze, proprio perché immaginiamo non tanto di creare un'identità omogenea, unica e uniforme, che è un po' invece il mantra di questo, diciamo, di questa ondata nera, ma invece di risaltare e valorizzare le differenze che ci sono fra tutte e tutti, e riuscire invece a costruire una trama composita, molteplice, che però in qualche modo continui a, diciamo, a portare avanti delle idee completamente opposte rispetto a quelle proposte attualmente dal governo e purtroppo anche dai governi precedenti. Lo facciamo tra l'altro all'interno di un momento storico, appunto, particolare. Poi è notizia, diciamo, recentissima anche quella dell'applicazione del patto europeo di migrazione e asilo, per cui cambiano nuovamente le normative anche per le persone straniere richiedenti asilo, richiedenti asilo, con delle strette sempre maggiori che limitano anche il diritto al lavoro e che quindi creano nuove sacche di marginalità e povertà e sfruttamento anche da parte della criminalità organizzata, tanto a Roma come in tutto quanto il paese. la giornata dell'11 a Lucia, oltre all'assemblea, l'abbiamo sempre immaginata come un momento anche conviviale, quindi ci sarà l'osteria dell'ex osteria di Scoop, osteria scoppiata anticapitalista e itinerante, che cucinerà piatti della tradizione eritrea, supportata anche da donne eritree che ogni anno ci danno una mano nel preparare lo zighini, la liccia e tutte quante, diciamo, le prelibatezze della cucina del Corno d'Africa. E a seguire ci sarà la proiezione del documentario dedicato a Joseph, per chi non l'ha visto, e poi concerto e DJ set con il gruppo Balivas, che era Cecilia Baliva Trio prima, e che anch'esse, insomma, hanno, diciamo, grande capacità, diciamo, evocativa e di unione e di armonia fra le persone, per cui ci sembrava un ottimo momento anche per rilanciare attraverso la musica un momento di condivisione e di comunità insieme. Questo più o meno per descrivere la giornata. Durante l'assemblea, proprio per facilitare la partecipazione di tutte e tutti e tutte, abbiamo pensato di affiancare anche un laboratorio dedicato ai più piccoli e a più piccole, e proprio perché così anche i genitori, le famiglie possano avvicinarsi anche all'assemblea facilitata, sapendo che i propri pargoli e pargole possono comunque giocare ed essere sostenute attraverso un laboratorio realizzato da Scosse. Questo più o meno è per dare una panoramica, diciamo, dell'iniziativa dell'11. Ci tengo semplicemente a precisare che anche su Comune Info, dentro a un articolo che abbiamo scritto che si chiama Ritessere la trama, costruire comunità, sì, no? C'è il link al form per iscriversi all'assemblea. Questo personalmente come comitato ci aiuta molto anche nell'organizzazione, con la facilitazione, avere un'idea un po' dei numeri. Perciò niente, vi invitiamo a iscrivervi, a partecipare e a condividere questa giornata con noi.
0: Sì, infatti te l'avrei chiesto perché ce l'avevo giusto davanti aperto e vedevo la vostra richiesta, sia per condividere l'assemblea, mi sembra, ma anche c'è scritto per preparare al meglio il pranzo, no? Un'iscrizione a questa assemblea.
1: Esatto, sì, se iscrivetevi, ci aiutate molto.
0: Bene, io ti ringrazio e sicuramente poi, insomma, i temi che volete affrontare, che saranno affrontati in questa incontro, in questa assemblea partecipata, saranno i temi anche, penso, dell'agenda futura, insomma, che affronta quotidianamente, ma anche per il futuro, questa radio. E quindi magari, insomma, ci sarà modo di avere anche su questa giornata una restituzione. Vediamo se questo percorso, così come l'avete costruito, riuscirà a costruire delle reti, delle trame, un momento di riflessione che vada oltre, diciamo, l'emergenza, perché spesso ci si muove sempre all'interno di emergenze, fossero esse il tema degli sgomberi, fosse esso il tema, appunto, delle repressioni, della negazione dei diritti, che, insomma, piano piano con queste leggi stanno sempre di più restringendo, diciamo, il campo e alzando dei muri dove noi vorremmo invece dei ponti, giusto per riprendere dei temi e delle parole, insomma, più volte usate anche da questa.
1: Esatto, noi diciamo, appunto, nessun confine, solo orizzonti, ed è proprio questa prospettiva a partire dalla quale vorremmo riuscire, diciamo, a organizzare e realizzare questa assemblea. Ci sembra, diciamo, fondamentale la presenza veramente di una molteplicità di soggettività, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista politico, perché poi i temi sul piatto sono tanti: ci sta il tema, appunto, ambientale, il tema della crisi climatica, quello dei centri antiviolenza, quello del diritto all'abitare, quello dei diritti sul lavoro, alla salute. Insomma, diciamo che sarebbe bello riuscire a organizzare un'assemblea per immaginare insieme un'agenda condivisa, un po' da, appunto, da una molteplicità di soggetti, posto che ovviamente noi non ci facciamo come comitato portatori di nessun tipo di istanza specifica, né siamo un partito né nulla di tutto questo, però amiamo il fatto di poter fare esattamente come faceva Joseph, costruire ponti tra realtà diverse e, diciamo, ritrovare sempre il senso di un dialogo costruttivo anche nelle differenze che ci contraddistinguono, sia di punti di vista che di esperienza personale. E questo
0: Bene, io ti ringrazio, ti lascio ai tuoi impegni e insomma l'invito, 11 sarà una giornata sicuramente piena, anche questa radio ha un'altra iniziativa, insomma cercheremo di dividerci, di speriamo che chi insomma di riuscire a riempire tutti questi spazi aperti di discussione, di sostegno e di riprendere i vari temi anche in seguito, va bene?
1: Assolutamente, ci vediamo l'11, se non ci vediamo l'11 ci continueremo sempre a vedere nelle strade e nelle piazze insieme. Un abbraccio a tutte e tutti e grazie ancora per questo spazio da parte mia e da parte del Comitato Yo-Yo Fest.
0: Grazie e buona serata.
1: Grazie a voi, ciao. Ciao ciao.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: 17.35, Radio Onda Rossa, come promesso siamo in corrispondenza con la Francia, con Parigi, dove c'è prevista per oggi pomeriggio l'udienza sul caso di Zaid nella campagna Friola Antifa. Pronto?
1: Sì, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te e grazie. Senti, se puoi sintetizzare insomma la situazione di Zaid, so che ti stiamo chiamando al presidio, quindi davanti al tribunale.
1: Sì, in realtà siamo dentro al tribunale, alla Corte d'Appello, abbiamo deciso di convergere fuori da sala d'udienza per mostrare che siamo tanti e siamo tutti all'interno, visto che c'è spazio per farlo, così possiamo anche seguire l'udienza una volta che Zaid sarà convocato, che dovrebbe essere forse tra mezz'ora, non è molto chiaro. E la situazione di oggi è quella, quindi, come forse l'avete già annunciato, di questo cosiddetto caso Budapest, quindi il processo a una serie di compagni e compagne che avevano partecipato a delle manifestazioni contro la giornata dell'onore nel 2024 a Budapest in Ungheria. E processo sul quale tra l'altro sicuramente il 30 avrete visto il 30 settembre Gino, un altro compagno che era qui in Francia e al quale per il quale l'Ungheria chiedeva l'estradizione. La Francia aveva negato l'estradizione in Ungheria, ma adesso l'ha invece l'ha confermata, l'ha riconosciuta invece alla Germania. Oggi c'è Zaid, che è un altro compagno che passa in questo quadro qui. È l'Ungheria ancora una volta a chiederne l'estradizione sotto forma di questo famigerato e infame mandato di cattura europeo. E l'udienza di oggi è l'ultima udienza di dibattimento sul caso, quindi durerà probabilmente anche parecchio prima del verdetto che uscirà tra circa un mese. Dunque stiamo cercando, in questo comitato di istruzione a Budapest sta cercando di attenzionare il più possibile la società francese, innanzitutto, come pure la società italiana, quella tedesca e via dicendo, sull'avanzamento di questi processi, che sono dei processi di criminalizzazione radicale all'antifascismo, che sono dei processi in cui delle pene assolutamente spropositate, quindi palesemente dei processi politici, sono richieste dall'accusa ai danni di dei compagni che sono accusati delle scaramuzze che hanno implicato tra l'altro pochissimi giorni di come si dice, sospensione dal lavoro per le persone che si dicono vittime di questi sì, attacchi qua, che tra l'altro sono dei nazisti, quindi guarda, sì, questo è un po'
0: sono
1: il quadro.
0: Dei nazisti, diciamo, a cui è stato dato 7-8 giorni al massimo insomma di sospensione dal lavoro per problemi medici. Era febbraio 23, dico bene?
1: Sì, esattamente. E ho detto 24, ho sbagliato ed era 23, esattamente.
0: No, per chi ci ascolta, sì, insomma. La situazione di Zaid, diciamo, ha delle particolarità, perché se non sbaglio Zaid ha uno status di rifugiato.
1: Precisamente, Zaid è venuto con la famiglia in Germania nel 2011 o 2014, se non sbaglio, e famiglia palestinese precedentemente scappata in Siria e conseguentemente esiliata in rifugiato in Europa, quindi si ha uno statuto di rifugiato che da quando questo processo è cominciato gli è decaduto, quindi è in una situazione amministrativamente ultra mega precaria. E questo ne fa la particolarità del suo caso, come pure in realtà per Gino la particolarità del suo caso la fa il fatto che Gino ha la nazionalità albanese, perché non gli è stata concessa la nazionalità italiana per aver preso le condanne per aver partecipato a delle occupazioni abitative. E dunque entrambi, Gino e Zaid, sono in queste situazioni di precarietà amministrativa, che aggiunge un livello di complessità a tutto il processo. Effettivamente Zaid, nel momento in cui venisse, come speriamo non accade in alcun modo, reso estradabile in Ungheria, si troverebbe non solo in una situazione di persona stampa piena nelle carceri ungheresi, si troverebbe in una situazione in cui non c'è un paese in grado di fare della democrazia, della diplomazia a suo favore per richiederne il rinvio in patria, come per esempio speriamo che possa succedere per Maya, in questo momento in cui la famiglia e i compagni stanno chiedendo che Maya venga giudicata in Germania, quindi c'è tutto un lavoro di diplomazia in atto per ottenere questa cosa qui. Ecco, queste robe qui non sarebbero possibili per Zaid a causa della sua situazione di rifugiato. E ripeto ancora una volta che le accuse e questo processo di criminalizzazione che subiscono questi compagni ha fatto sì che per lui il suo statuto amministrativo si sia visto messo in discussione, ecco, cioè il suo statuto di rifugiato.
0: In questo caso quindi si tratta dell'estradizione in Ungheria, quindi possiamo sperare che la Francia, che l'ha negato l'estradizione in Ungheria anche per Gino, la neghi anche per Zaid?
1: Sì, esattamente, questa è la speranza, al netto del fatto che nel momento il governo ungherese è cambiato. Questo a quanto pare, secondo le informazioni che si stanno cercando di ragionare anche dalla difesa, non sembra che abbia implicato un cambiamento nell'organizzazione del sistema giudiziario ungherese. I funzionari non sono cambiati, i giudici non sono cambiati, e come stiamo vedendo e sentendo dalle testimonianze di Maya, tra l'altro, che ha avuto il suo appello circa una settimana, 10 giorni fa, le condizioni carcerarie sono sempre estremamente violente. Lei stessa raccontava nella sua testimonianza alla corte di essere stata a più riprese picchiata dai suoi carcerieri, e rimane il rischio di un processo iniquo proprio per il fatto che la struttura giudiziaria non è cambiata, anche se c'è stato un cambio di governo.
0: E fra l'altro, insomma, anche la situazione legislativa di una ormai ex democrazia, l'Ungheria, non è cambiata col nuovo governo.
1: Esattamente. Dunque, diciamo che la precedente decisione che era stata presa nel caso di Gino certamente lascia ben sperare sul fatto che la stessa decisione venga presa per Zaid. Andiamo a vedere come va oggi.
0: Bene, e senti, noi ti ringraziamo molto, aspettiamo notizie da Parigi, sicuramente ci risentiamo domani, ma insomma se avete notizie anche prima noi siamo qua.
1: Certamente, grazie a voi per aver chiamato. E...

0: pari ai crimini commessi nelle carceri israeliane. E siamo di nuovo in diretta con una compagna di Terni, in cui, lo ricordo, la radio in DAB va anche su Terni, quindi non solo ci potete ascoltare in streaming ma anche in DAB, e con te anche, insomma, ti do subito la parola veloce perché abbiamo parecchie corrispondenze, o comunque vorremmo fare parecchi, insomma, interventi per farci raccontare un po' come si stanno costruendo le altre piazze italiane. Grazie comunque per la tua disponibilità, a te la parola.
1: Ciao. Ciao a tutti e a tutti, e grazie a voi sempre per l'attenzione, per chiamarci, coinvolgerci. Allora, sì, da Terni, io sto in riunione adesso, abbiamo fatto una riunione d'assemblea un po' più allargata, insomma questa giornata ci sembrava comunque qui al centro sociale di Terni, e preparandoci insomma alla piazza del 10, che il coordinamento umbro ha chiamato una piazza su Perugia. Poi c'è anche una piazza, anche Spoleto ha chiamato una piazza, però quella principale è quella di Perugia, e quindi il pomeriggio alle 4 a Piazza Italia, insomma, come coordinamento ternano si andrà a Perugia. E questa, ovviamente, dentro questo clima di iniziative, nell'ultimo periodo siamo tornati in piazza, a differenza di Milano non siamo riusciti a mantenere una continuità, e i primi due anni il coordinamento ternano-papalestino è riuscito ad avere una presenza continuativa in piazza, l'ultimo anno è stata più sporadica, per cui nelle giornate...
0: Sì, tutti i mercoledì, se non erro, no?
1: Esatto, tutti i mercoledì stavamo in piazza, e invece, diciamo, nell'ultimo anno, mesi così, sono presenze legate a determinate date di mobilitazione, per cui due sicuramente... Appunto, siamo stati in piazza contro il DDL antisemitismo, è stato un presidio che poi ci stavamo dicendo che poi quando si richiama la piazza non è che non c'è partecipazione, è più difficile un coinvolgimento attivo militante in questa fase, per cui, no, e quindi di progettualità e di continuità nel pensare e proporre le varie iniziative, però poi quando si va in piazza la presenza continua a essere buona, con molte richieste di interventi in quella circostanza del 2, per cui proprio come reazione a questa legge bavaglio, e su questo poi insomma ci sarà un lavoro che continuerà. A parte il coordinamento ternano per la Palestina è formata da molti docenti, c'è dentro, partecipa anche l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, per cui
0: sì, perché sicuramente probabilmente sarà uno dei primi ambiti, no, in cui già l'abbiamo visto.
1: Esatto, su questo insomma
0: anche senza DDL, però
1: senza che mi ripeto, però quello che ci aspetterà il corpo docente sarà la formazione obbligatoria sulla Shoah, sulle cose eccetera eccetera, che noi siamo obbligati a fare formazione ogni anno, e adesso questi argomenti diventeranno parte del nostro percorso formativo come docenti probabilmente. Però insomma su questo ci sono tanti spazi e tante trasmissioni in radio che si approfondiscono in maniera sempre puntuale. E rispetto appunto invece alle altre mobilitazioni che qua a Terni in Umbria si stanno, sono un po' mosse, è stato importante il presidio del 20 settembre a Perugia, dove si è andato a fare il presidio contro gli accordi che la regione ha fatto con le industrie militari per mandare le armi a Israele. Allora questi accordi regionali, il presidio insomma ne ha denunciato lo scandalo, e su questo si cercherà di costruire un po', rafforzare un coordinamento più umbro, grazie anche a un report specifico sul territorio umbro che, prendendo spunto da quello fatto dai giovani palestinesi, ha approfondito un po' la situazione dei territori, e su questo si cercherà di lavorare, di darci insomma un po' più di continuità, tenendo sempre dentro, come è stato il presidio del 20, la questione della guerra esterna, e quindi il riarmo con l'aumento del carico repressivo interno per tutta quella che è in generale ma la mobilitazione sociale, ma nello specifico, insomma anche prima Elio ha parlato della situazione dei vari detenuti palestinesi, in generale accanimento contro tutto il movimento di solidarietà palestina. Allora tenere insieme questi argomenti e tenere sempre presente la necessità in tutte le nostre lotte di riportare la questione della liberazione e dei prigionieri palestinesi, per noi è abbastanza un punto importante. Crediamo che comunque questo movimento di solidarietà alla Palestina, il movimento di solidarietà alla Palestina, deve essere in grado di difendere i propri prigionieri politici e deve poter produrre una solidarietà fattiva e militante, come si darà appunto quella del presidio del 9, come sicuramente si organizzerà anche nei presidi dei prossimi appelli, che non c'è solo quello del 13 novembre, sempre la Cassazione per quanto riguarda gli SR Riad, ma ci sarà anche il 26 novembre l'appello per Ahmad Salem a Campobasso, e anche lì l'incarcerazione a Mazzalem è in punta del 270 bis quinques, che è il nuovo provvedimento che sta carcerando continuativamente palestinesi, si sperimenta sui palestinesi e sugli anarchici, ma che è lo strumento che ho affilato e che ha messo in campo l'ultimo decreto legge, e che è rispetto al quale insomma le detenzioni sono lunghe, e sul, come ben sapete, su qualsiasi documentazione, cose che può essere ricondotta a una forma di autoaddestramento. Quindi su questi aspetti è importante tenerli sempre insieme, quindi su questo credo che è un centro politico del tentativo di portare sempre la questione dei detenuti palestinesi dentro alle nostre lotte, e mi invito a farlo sempre tutto il più possibile, cercare mai di dimenticarci che quel fronte di lotta e di solidarietà fa parte della solidarietà più complessiva e va tenuto sempre presente e come dire, agito con forza. Quindi un po' queste sono un po' la situazione per quanto riguarda Terni. E non so,
0: diciamo,
1: se
0: una mobilitazione più o meno regionale, no? Che parte dall'esperienza dei singoli territori umbri di mobilitarsi per la Palestina, per concentrarsi a Perugia il 10, a quello che ho capito.
1: Il 10 si starà su Perugia, sì, esattamente.
0: E sai dire la piazza e l'ora di Perugia?
1: Sì, a Perugia sarà alle ore 16 a Piazza Italia, che è la piazza principale dove appunto si è fatto anche il presidio il 20 settembre, che è la piazza quando sono partite sempre le manifestazioni. Quindi questa è un po' l'atmosfera che c'è su questa latitudine. Va bene?
0: Va bene, ti ringrazio e insomma buona lotta, buone mobilitazioni, ci risentiremo. Se avete insomma ovviamente mobilitazioni, cose da raccontarci, questa radio, insomma, i nostri microfoni sono sempre aperti, ben lo sapete. Visto che

0: Bene, ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta con un compagno di Cosenza. Ci sei?
1: Sì, ciao, sono Antonio. Grazie per avermi invitato.
0: No, grazie a te per la tua disponibilità. E, insomma, con te ovviamente volevamo, se ci dai un aggiornamento rispetto alla situazione del compagno palestinese nel carcere di Rossano. E poi, insomma, come vi state, che mobilitazioni, come vi state attrezzando per la giornata internazionale del 10 di mobilitazione per la Palestina, sabato 10 ottobre, se ci saranno mobilitazioni, interventi anche nei vostri territori.
1: Allora, per quanto riguarda il carcere di Rossano, abbiamo comunque, sono rimasti in due i detenuti palestinesi, che sono Salem Ahmad e Yasser al-Asali. Salem, ne abbiamo già parlato in passato sulle frequenze anche di questa radio, come sapete è stato condannato con l'accusa di autoaddestramento al terrorismo a circa 4 anni e mezzo di reclusione, ancora nel carcere di Rossano. Tramite alcuni compagni siamo venuti a sapere che era suo desiderio apprendere, migliorare con l'italiano anche nelle visite in cui abbiamo fatto in carcere con Mimmo Lucano, quindi in questi giorni ci stiamo organizzando per fargli avere una grammatica di italiano per arabi, un dizionario arabo-italiano e una piccola lettera giusto per esprimergli la nostra solidarietà, perché sa che da mesi presidiamo il carcere ogni volta che c'è una manifestazione, però non sa chi sono queste persone. È contentissimo da come ci è stato riportato da compagni che hanno avuto modo di parlare per via traverse con magari i suoi familiari, con i suoi legali, e sappiamo che è contento. Vorremmo esprimergli tramite una lettera che scrive un nostro compagno palestinese in arabo, in modo che possa leggerla il nostro sostegno. Diciamo che possiamo registrare un po' di difficoltà perché il carcere di Rossano ci sta facendo un po' di ostruzionismo sulla consegna di questo materiale didattico, però siamo convinti,
0: fiduciosi,
1: fiduciosi che riusciamo a farglielo avere e a stabilire anche un piccolo contatto umano con lui, se si riuscisse anche ad avere una corrispondenza, che gli dessero la possibilità di avere una corrispondenza da quelli del carcere. Sarebbe una cosa che a noi farebbe molto piacere, ci farebbe piacere sostenerlo in questo momento che sta vivendo. Su Yasser comunque diciamo che c'è un po' da aspettare l'evoluzione del filone di inchiesta, che comunque sappiamo tutti da parte della magistratura di Genova, e di tutte le accuse false che vengono mosse a lui e agli altri compagni dell'associazione palestinese in Italia. Sulle mobilitazioni del 10, sì, ci sarà una piazza a Catanzaro ed un'altra piazza sta per essere chiamata, verrà chiamata, ne abbiamo discusso ieri sera, verrà chiamata anche a Reggio Calabria. Su invece le altre principali città della Calabria, diciamo, la data del 10 converge con alcune mobilitazioni che la rete dei nostri compagni nei vari territori sta mettendo su sul caro vita, quindi diciamo oggettivamente si è dovuta fare una scelta se chiamare quella piazza piuttosto che l'altra, e anche perché le forze comunque, come sapete bene, viviamo in un momento di pausa del movimento, quindi le forze sono quello che sono, se ne segue, quindi su Cosenza e Lamezia ci saranno piazze il 9 ottobre contro il caro vita, il 10 invece sarà per rispondere alla mobilitazione internazionale a Catanzaro e Reggio Calabria.
0: Beh, poi mi sembrano dei temi estremamente

0: un poco a vedere con una sicurezza sempre tra virgolette o un problema diciamo di ordine pubblico, no?
1: A voglia, certo, sì, è verissimo. Infatti sono delle mobilitazioni che in realtà sono assolutamente connesse e quindi diciamo è importante anche nelle piazze sul caro vita portare un punto di vista che ponga la questione sulla guerra e sull'origine della guerra, appunto nel genocidio, e come portare anche nelle piazze del 10 un punto di vista sul caro vita per unire le mobilitazioni in un'ottica anche di carattere intersezionale.
0: Sì, infatti, perché poi le mobilitazioni si intrecciano, ricordiamo le mobilitazioni rispetto anche ai porti, al passaggio nei nostri porti, e l'Italia di porti ne ha tanti, di armi, l'uso, capito, il passaggio dall'uso civile all'uso militare di alcuni componenti che sicuramente ci vengono spacciati, no, come possibilità di rafforzare alcuni tipi di tecnologie che sappiamo benissimo vengono usate poi per il controllo, e ce lo insegna purtroppo la storia è quello che è avvenuto e sta avvenendo in Palestina, dal controllo insomma tramite tecnologie dei telefonini o altri tipi di programmi, no? Sperimentati per tutta, anche qui in Italia, denunciati da come era Paragon, Palantir eccetera, di controllo insomma, di ascolto, e che appunto quindi fanno parte in realtà non di tecnologie civili ma vengono riusate a tutti gli effetti poi per controllare, nel caso palestinese bombardare, uccidere. Qui invece magari ancora non siamo a quel livello, ma sicuramente per costruire leggi bavaglio, per costruire ipotesi e anche costruzioni giudiziarie che servono ad impedire sia la solidarietà ma sia la possibilità di riorganizzarsi e lottare appunto per un mondo differente, un mondo migliore, per migliori condizioni diciamo di vita. Quindi non so se vuoi ridare gli appuntamenti delle piazze.
1: Sì, allora, il 9 ottobre, piazza sia a Cosenza, nel pomeriggio, trovate tutto comunque sulle pagine, se vi interessa, sulle pagine dei collettivi. La base per Cosenza è Adunati per Lamezia, 9 ottobre Cosenza e Lamezia, 10 ottobre coordinamento provinciale di Catanzaro, piazza a Catanzaro nel pomeriggio, e a Reggio Calabria sulla pagina del Centro Sociale Cartella.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi fare un appello a chi volendo sta ascoltando in questo momento, potrebbe ascoltare via streaming o risentirla dopo questa corrispondenza.
1: No, vi ringrazio per questo spazio, è diciamo un invito alla lotta a chi ci sta ascoltando, a chi sarà in piazza il 9 e soprattutto il 10. Grazie.
2: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
3: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
2: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
3: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
2: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
3: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
2: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
3: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza CEA a potenziare i prelievi.

0: dal lago Albano oppure in assenza di concessione.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio, anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale. 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
0: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
1: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
0: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
1: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
0: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
1: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessione.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio, anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta vi portiamo in un'altra parte del nostro paese, andiamo in Sardegna, andiamo a Cagliari. Ci senti, ci sei?
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, grazie per la tua disponibilità e con te appunto volevamo un commento e raccontarci il percorso per arrivare poi alle mobilitazioni di sabato, ma passando anche per gli altri appuntamenti se ci sono, no? Però abbiamo visto che già ci sono 3 piazze in Sardegna per sabato, quindi un po' a te raccontarci quella di Cagliari e le altre se sei in notizia.
1: Sì, assolutamente è un appuntamento molto importante quello del 10 ottobre, manifestazione appunto di popolo che è indetta da diverse parti del mondo, in Italia ci sono diversissime città che ci saranno in piazza per ricordare il 3 anni del genocidio e per non dimenticare anche 80 anni della occupazione e colonizzazione della Palestina. In Sardegna abbiamo organizzato questa manifestazione che è anche caratterizzata da diversi argomenti, dibattiti dopo il corteo in piazza, e poi ci sarà un'altra manifestazione in diverse città anche della Sardegna, tipo Sassari, Alghero, Nuoro, e quindi sono tutte delle città dove le persone solidali con la Palestina, le persone democratiche, quelle che non vogliono stare zitti e devono alzare la voce contro questo genocidio che lo stiamo vivendo da 3 anni in diretta televisiva. Spero che ci sia inizio di mobilitazione come l'abbiamo fatto anche in tutte le piazze del mondo dall'anno scorso, e soprattutto ricordare anche l'11 ottobre dell'anno scorso, ricordo a tutti che è stato proclamato il cosiddetto cessate il fuoco tra virgolette, perché cessate il fuoco che deve essere praticamente tra due eserciti o una guerra, questo è un genocidio.
0: Subiato,
1: e che
0: no?
1: Appunto, e quindi cioè, di fatto da quel momento abbiamo visto che il genocidio e l'aggressione sionista israeliana contro la popolazione di Gaza non è mai cessato. Inoltre hanno intensificato la repressione e i loro attacchi in Cisgiordania, e il fatto questo che per noi palestinesi non è niente di nuovo, solo che quello che si meraviglia è quello della complicità dei governi europei, americani in particolar modo, con questo genocidio. Non vogliono capirlo. Anche in Italia vediamo che a distanza di 3 anni dall'inizio del genocidio, l'intensificazione del genocidio, perché veramente il genocidio in Palestina non ha mai smesso dal 47-48, da quando ci sono le bande terroristiche ebraiche in Palestina negli anni 30, negli anni 40, e continua a esserci tuttora. Solo in questi anni facciamo la differenza, quella che vediamo in diretta televisiva, ci sono le immagini, ci sono le informazioni, e soprattutto c'è anche l'arroganza dei soldati israeliani e israeliani in generale, che anche del governo israeliano, di vantare dei crimini che stanno commettendo. Questa è una novità degli ultimi anni, che si vantano di quello che fanno perché sanno benissimo che sono impuniti e che nessuno le cerca. E poi vediamo che anche in Italia, soprattutto in questi giorni, si discute il famoso decreto legge del
0: l'antisemitismo,
1: che secondo me è un fatto ridicolo, se non tragico, perché in questo momento c'è un genocidio, qualcuno cerca di impapalare, impedire di le persone, di criticare un genocidio, di alzare la voce, di dire c'è un genocidio e di solidarizzare con le vittime, invece cercano di, appunto, di proteggere il carnefice con legge, perché non ce la fanno a convincere le persone che sono nel giusto, quindi allora per forza devono mettere il bavaglio a tutte le persone, cioè in Italia, e soprattutto quelle che chiede, cioè che criticano il genocidio in Palestina. Ecco, e la cosa anche che ancora è più tragica, e che poi tragica, ridicola, chiamiamo com'è, che è questo, cioè bipartisan, nel senso che la proposta di legge di uno dei cosiddetti del centro sionista, io lo chiamo ormai centro sionista, è il decreto legge, cioè per paragonare l'antisemitismo all'antisionismo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente già stanno sbagliando, cioè, di fatto, perché ci sono per esempio moltissime anche ebrei che criticano Israele e che criticano il sionismo. E come lo mettiamo? Cioè, se un ebreo critica anche lui è antisemita? Allora, cioè, questa, diciamo, merce ormai non funziona più, quindi di fatto le persone lo sanno benissimo. Solo una ulteriore tentativo di screditare la solidarietà con la Palestina, di screditare chi solidarizza con la Palestina, se non riesce con tutto l'apparato di propaganda, cioè dell'informazione mainstream, di tutta la, diciamo, anche i miliardi di soldi che le mettono in pubblicità per abbellire la faccia di Israele, niente, facciamo la legge per impedire le persone, per legge, perché non devono criticare Israele. Ecco, io penso e invito anche alle persone, tutte le persone libere e democratiche, cioè in Italia, di non accettare questo questa ulteriore repressione della libertà, perché non riguarda solo di stare zitti pro Palestina, ma è questo proprio, sono tentativi di impedire, cioè la libertà personale e di pensiero, sia a livello popolare, ma soprattutto a livello accademico e a livello della stampa.
0: Indubbiamente. L'altra cosa che leggevo, insomma, è che anche nei prossimi giorni, insomma, le mobilitazioni a Cagliari non si fermano il 10, ma mi sembra che addirittura anche il lunedì dopo ci sarà un incontro, no, di pressione sulle banche armate. Quindi anche qua, ancora una volta, gli interessi economici, quindi anche legati alla guerra, alla militarizzazione del territorio. Rispetto, ovviamente, insomma, con te abbiamo sempre parlato delle mobilitazioni pro-Palestina, ma quello che ti volevo chiedere era anche, così in due parole, quali sono i legami con i tanti altri pezzi, no? Di boicottaggio, di sanzioni degli altri comitati che pure si muovono nei confronti, appunto, di una regione come quella... come la Sardegna, fortemente occupata e militarizzata.
1: Assolutamente, siamo tutti, diciamo, in connessione, abbiamo il comitato di solidarietà con il popolo palestinese, cioè il comitato sardo, che raggruppa praticamente più di 25 organizzazioni, partiti e sindacati. Infatti il 10 ottobre ci saranno tre piazze, che l'abbiamo poi definite, cioè la piazza della Palestina liberata, e poi c'è la piazza di Sardegna liberata, e la terza piazza della contro la repressione. Quindi parleremo, appunto, cioè, sia del genocidio in Palestina, parliamo anche della normalizzazione dei rapporti che con Israele da parte, cioè, delle istituzioni italiane, anche sarde, parliamo dei rapporti, cioè, economici, sia, cioè, anche della Saras, cioè la raffineria di petrolio che c'è in Sardegna, e rapporta anche in questo genocidio di chi sostiene Israele, e gli armamenti dalla RVM, dalla fabbrica di armi che ancora collaborano con gli israeliani e che collaborano anche per la costruzione di droni. Tutto questo verrà discusso e anche parlato, cioè, diciamo, faremo una iniziativa interattiva, come si fa a dire, con il pubblico, con le persone che ci sono che ci saranno in piazza con noi.
0: Bene, io ti ringrazio, se vuoi dare l'ultimo appuntamento sulla piazza di sabato, in maniera tale insomma che magari chi ascolta questa radio via streaming, su internet, sì, può riprendere l'appuntamento.
1: Assolutamente, bisogna, cioè, diciamo sabato 10 ottobre alle ore 16, raggruppamento in piazza Costituzione a Cagliari, e poi c'è il corteo fino a via Roma, e in via Roma, nel piazzale proprio del giardino di via Roma, saranno allestite queste tre piazze, come dicevo, piazza della Palestina liberata, la piazza della Sardegna liberata, e poi piazza della Resistenza, dove che, diciamo, parliamo appunto anche del DDL, della questa legge bavaglio, delle banche armate complice, della RVM e della militarizzazione della Sardegna. Quindi invito tutti i sardi, come tutti gli italiani, cioè ognuno nella sua piazza, nella sua città, di partecipare, perché quando siamo molti e quindi facciamo diciamo un messaggio politico anche al governo italiano, finché smetterà di sostenere il genocidio in Palestina, sostenendo lo Stato sionista israeliano.

0: Eccoci.
1: Eccoci, ciao, buonasera.
2: Grazie, grazie per la tua disponibilità. Stiamo veramente correndo su e giù, insomma correndo con la voce ovviamente, in tutta Italia, perché vogliamo raccontarle, non ci riusciremo a raccontarle tutte, ma almeno buona parte delle piazze vorremmo raccontare, queste piazze del 10. Quindi a te insomma la parola per raccontarci in che piazza vi troverete. Insomma, tu sei una compagna che fa parte del comitato Basilicata?
1: Sì, esatto. Reti per la Palestina di Basilicata.
2: Reti per la Palestina di Basilicata, mi ricordavo che era un po' differente dagli altri, però ci ho avuto un lapsus, come si dice. E quindi a te, insomma, la parola per raccontarci come queste reti si stanno costruendo, intrecciando, e qual è il percorso verso il 10.
1: Grazie, e grazie per insomma per darci questa possibilità. Detto ciò, ovviamente noi dalla Basilicata parliamo veramente dei margini, quindi vi porto anche un po' di notizie per quanto riguarda Anan. E che come ben sapete attualmente è ancora detenuto nel carcere di Melfi. Sì, e come reti per la Palestina di Basilicata ovviamente abbiamo cercato di abbiamo organizzato diverse manifestazioni, ovviamente diversi presidi anche di fronte al carcere, che ricordo essere un carcere di massima sicurezza. Ovviamente sappiamo bene anche che aver spostato Anan a Melfi non è assolutamente casuale, perché spostare nei margini dei margini un qualcuno ovviamente lo rende sempre meno raggiungibile, ma nonostante ciò diciamo che riusciamo comunque effettivamente a gridare abbastanza. Poi ci raggiungono sempre ovviamente compagni anche da altre zone d'Italia, principalmente ovviamente in meridione, perché è più semplice, quindi compagni da Taranto con i quali condividiamo anche altre problematiche da un punto di vista ambientale. Abbiamo anche i compagni da Brindisi, insomma da Bari e anche da Roma. E detto ciò, appunto, volevo soltanto un po' aggiornarvi per la questione di Anan, perché sostanzialmente lui, come forse già sapete, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno è stato messo in isolamento per 15 giorni dopo aver chiesto di mangiare assieme agli altri detenuti del suo braccio, e cosa che è stata resa impossibile insomma tramite delle scuse religiose, di fondamentalismo religioso, ovviamente applicate dal carcere, non da Anan. E quindi sostanzialmente lui da quel momento ha fatto una denuncia che non sappiamo effettivamente a che punto sia arrivata, e ha rifiutato il cibo e l'acqua della struttura. Quindi attualmente Anan in realtà si sta mantenendo tramite le entrate dei solidali, ecco. Detto ciò, Anan quindi sta bene, siamo continuamente in contatto con lui anche relativamente ai problemi che ha avuto ai denti un po' di mesi fa. Siamo riusciti a trovare un dentista, quindi attualmente in cura, la sua salute insomma va meglio. Per quanto riguarda invece il quadro giudiziario e la tutela legale, ovviamente ancora non ci sono delle risposte, nonostante insomma siamo in attesa di conoscere nel dettaglio il deposito delle motivazioni del primo grado della Corte d'Assise dell'Aquila, e siamo in contatto ovviamente.
2: Le motivazioni arrivate con molto ritardo, no? Perché devono essere depositate, poi si sono presi altri 3 mesi per, mi pare, estenderle queste motivazioni, per cui...
1: Sì, assolutamente sì. Ovviamente non c'è ancora una risposta rispetto invece al ricorso che si è fatto, quindi siamo in attesa e mantenendoci ovviamente in contatto con il collegio difensivo di Anan, con il quale tra l'altro dovremo organizzare tra ottobre e novembre, quindi tra la fine di ottobre e novembre, anche un'iniziativa pubblica per metterci in contatto proprio con la parte legale. Per quanto riguarda invece, scusami questo volo pindarico, per quanto riguarda invece la mobilitazione del 10 ottobre, si terrà a Matera ovviamente puntiamo sul trattare non soltanto quindi non esclusivamente, mettiamola così, la questione genocidio, quanto estenderci poi effettivamente a tutte quelle che sono le problematiche effettive e pratiche oltre al genocidio, quindi estendere poi alle problematiche varie, perché il genocidio ovviamente non è un qualcosa di fine a sé, ok? Si irradia poi in mille altre sfaccettature, tra queste ovviamente sentivo anche prima la questione del Dio Alus, e ovviamente noi in Basilicata purtroppo da questo punto di vista siamo messi molto molto male, perché la Basilicata è un territorio praticamente libero per tutta l'industria bellica, che sta ovviamente riconvertendo le fabbriche, stanno insomma gestendo un'altra tipologia di attività in dual use, come ad esempio le Geos, che è proprio opera da Matera, Telespazio. E questo è molto problematico, ovviamente legato poi a tutta la questione del petrolio, e quindi insomma purtroppo dei margini ci viene forse è ancora più doveroso cercare di fare qualcosa per chi i margini li vive. E quindi questo, forse mi sono dimenticata di dire la piazza dalla quale si parte, sì. Però l'ho segnata. Ok, no, si parte da via Don Minzoni, dal lato di piazza Matteotti, stazione, alle ore 16 del 10 di ottobre.
2: Bene, quindi ci hai dato quasi tutte le informazioni. L'altra cosa che ti volevo chiedere è proprio in merito invece, insomma, una valutazione rispetto alle reti a cui tu facevi riferimento, no? Quello che ti volevo chiedere è quanto sono cresciute e quanto riescono a rimettere non solo al centro della propria agenda politica la Palestina, ma anche insomma a intervenire sul territorio, ad avere anche un'idea, come dire, di aggredire le problematiche a cui facevi riferimento, quindi i temi che hai trattato, sia quello antimilitarista sia quello dell'estrattivismo, insomma si riesca insomma ad allargare un pochino lo sguardo.
1: Allora, mi fai una domanda alla quale io vorrei rispondere tutto bene, ma nella realtà non è così, nel senso che noi come Reti per la Palestina di Basilicata riusciamo sicuramente ad essere molto uniti e insomma non ci siamo mai effettivamente dispersi. Il problema ovviamente è che e ritorno sempre a quei margini lì, vivendo una realtà marginale, sempre marginalizzata ai margini, è difficile includere le persone, è difficile farsi raggiungere da fuori, perché non abbiamo mezzi sostanzialmente, quindi diventa tutto sempre più difficile. Quindi noi abbiamo operato, continuiamo ad operare e speriamo di continuarlo a fare sempre, ma non è così semplice, non è così semplice perché ovviamente siamo pochi, la Basilicata è una regione grande ma numericamente molto piccola, ed è difficile entrare in contatto con le persone. Però insomma, ecco perché ci torna sicuramente di aiuto l'aiuto che ci danno i compagni che ci raggiungono anche insomma dalle regioni limitrofe, ed è veramente essenziale il loro supporto, perché ripeto, siamo purtroppo pochi e quasi del tutto oscurati.
2: Bene, e allora rilanciamo l'appuntamento, così almeno chi riesce o se volete diffondere, poi i vostri appuntamenti saranno pubblicati sul sito della radio, magari uno strumento via streaming che potete usare anche per diffondere.
1: Certo, certo, a breve dovrebbe uscire la locandina, o forse è uscita mentre stiamo parlando, quindi...
2: E su questa possibilità, insomma, di trasformare, come dire, l'etere direttamente in una cosa, in un podcast digitale, un pochino più difficile, però le parole che tu hai detto li troveranno sicuramente chi vuole fra pochissimo anche pubblicate sul sito della radio. Per la locandina diventa un pochino più difficile mettere un'immagine.
1: Sì, no, era per informare gli ascoltatori che nel caso comunque dovrebbe girare a brevissimo la locandina.
2: Va bene, quindi ancora grazie, buona.
0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
3: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
3: Sabato 10 ottobre alle ore 10 andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa nella frazione dei Campi d'Annibale in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
3: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%. Per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
3: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio, anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: lei è ishi for what the zoo.
1: Bene, come stavamo dicendo, torniamo in diretta per portarvi un po' nelle varie piazze Roma, non, fuori Roma, le varie piazze italiane. Lo facciamo insomma con un po' di difficoltà, perché continuamente insomma rispetto alle varie disponibilità mi si stanno spostando un pochino gli appuntamenti, e quindi lo facciamo in primis con un compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano, che raggiungeremo fra pochissimo, abbiamo avuto qualche difficoltà, per raccontare come si sta costruendo questo 10 ottobre, queste mobilitazioni nelle varie città italiane. Proveremo a portarvi un po' da nord a sud, con ovviamente rispettando proprio perché non i vari appuntamenti e impegni che i compagni hanno in questo momento. Dobbiamo ricordare insomma che il 10 ottobre è una giornata di mobilitazione internazionale sulla Palestina, e quindi cioè l'interesse insomma non solo partendo da quella che è stato 3 anni fa l'inizio delle politiche genocidiarie, ma soprattutto il tentativo, continueremo a ripeterlo fino alla fine, di pulizia etnica, criminale, di soppressione dell'identità e di sottrazione della terra alla popolazione palestinese, iniziata molto prima, 3 anni fa in qualche modo. L'oppressione, il crimine, il massacro, quello che avveniva dentro la striscia di Gaza è tornato insomma come dire sotto gli occhi del mondo. E io direi insomma che noi vogliamo soprattutto parlare della mobilitazione, della solidarietà, di quello che si sta costruendo intorno a questo 10 ottobre, ma non solo, anche l'opposizione che si costruisce rispetto alla ulteriore svolta repressiva, ovvero sia il DDL 1004, il cosiddetto antisemitismo, il tentativo di mettere un bavaglio a chi vuole denunciare i crimini dello Stato di Israele e soprattutto le politiche genocidiarie che non hanno mai smesso in questi ultimi 3 anni. Non c'è mai stato un attimo tra virgolette di tregua, di pace, che se ne dica. E abbiamo qui con noi sui microfoni, cioè dai microfoni di questa radio, la voce di uno dei compagni di Milano del Centro Sociale Vittoria, che non ha mai smesso in questi ultimi 3 anni di scendere in piazza Milano, insomma non solo voi credo, con una rete molto ampia anche di altre associazioni, organizzazioni, comitati, collettivi, di scendere in piazza in solidarietà con la popolazione palestinese, ma soprattutto per dire stop all'occupazione, stop al genocidio.
2: Sì, innanzitutto grazie a voi per essere contattato e come sempre che seguite questa questione così drammatica. Milano, sì, Milano è stata una continuità politica, non certamente, assolutamente, solo noi, sarebbe stata una cosa credo politicamente molto, molto, molto, molto di nicchia, invece è una cosa che ha investito di diversi settori, l'aspetto sia della militanza, devo dire con rammarico non tanto come pensavo dal punto di vista della militanza di strutture milanesi, compagni e compagne, ma a partire dall'Associazione Palestinese d'Italia, poi c'è stata una partizione larga, vasta di persone, donne, uomini, compagni indirizzate chiaramente a sinistra, che su questa cosa si sono messi tanto in gioco, spingendo anche con una forma di protagonismo personale che uno difficilmente sarebbe potuto aspettare. Dopo 3 anni di continuità ovviamente ci sono fasi alte, fasi più basse, adesso è una fase in cui siamo in piazza con continuità, sempre con diciamo quello che abbiamo definito quasi per scherzo lo zoccolo duro, ecco, se 400, 500, 300, 700, dipende dalle volte di persone, se sono presidi o cortei che partecipano sempre. La fase è estremamente difficile, non voglio fare quelli che lanciano scommesse al mondo per poterne uscire, dico solo che è oggettivamente difficile. Anche oggi esce fuori dichiarato che continua nella sua fase di criminalizzazione dicendo che ci sono i centri sociali, i palestinesi, pro palingenere che sono in piazza tutti i sabati e spaccano vetrine, rompono tutto, sono le solite cazzate di chi non sa più altro cosa dire. Ma questo vuol dire il segnale di una debolezza complessiva che c'è rispetto alla questione palestinese. Più si mobilitano persone intorno a film, programmi, solidarietà, empatia nei confronti del popolo palestinese, più d'altra parte c'è quasi una perdita di una connotazione che è complessivamente antiimperialista rispetto a questa questione, anche perché poi sono persone che purtroppo non si vedono in piazza. Adesso voglio essere chiaro, che non fraintendetemi, io sono di quelli che la 7 ottobre ha sempre gridato ogni sabato che la Palestina richiede tutti, dall'empatia umana, la solidarietà. Abbiamo accolto con assoluto buona volontà e anzi ricercandoli i preti contro il genocidio, franti contro il genocidio. Sabato, mercoledì scorso in piazza sulla questione di DDL 1004 c'era Monivadia, c'è di tutto e c'è di più. Ovviamente il discrimine è quello dell'antifascismo e si giudica anche a proposito di questo che si ritiene antisemita. Mi pare che a fianco a questo serve una propulsione politica, una cosa che probabilmente molti compagni non hanno percepito. La Palestina ancora per tante realtà politiche è qualcosa di anomalo, per cui ti impegni dal punto di vista della raccolta dei fondi, fai parte di campagne generali, ma non c'è un entrare nel merito specifico del ruolo della Palestina, e sarebbe così fondamentale anche questa fase. Siamo vicino al 7 ottobre, anche qua cogliamo, poi sono ragionamenti assolutamente nostri come gruppo di compagni e compagni, ma anche qua c'è un problema: la radicalità politica che si pone in termini globali e complessivi contro l'imperialismo e contro il capitalismo non è solo riferimento alla capacità di sostenere la resistenza palestinese, quella non crediamo sia radicalità, quella appartiene a una concezione di nazionalismo arabo che ha tutta la sua legittimità e che noi rispettiamo, ma che rimane fissata col focus sulla Palestina. Noi crediamo che un salto di qualità politico, quello di cui andiamo urlando tutti i sabati in piazza, è quando noi saremo in grado, come compagni e compagni, come strutture, come singoli, come pensiero, come capacità di essere influenza politica nella formazione di una coscienza più globale, non solo di empatia umana, e capire che la Palestina è un pezzo di un disegno globale dell'imperialismo per controllare il mondo, fa parte di un pezzettino di scontro tra imperialismi, fa parte, e per quello che noi neghiamo questo concetto che crediamo assolutamente riformista e compatibile di multipolarismo, per cui sembra quasi demandare a chi sarà più forte nell'equilibrio delle potenze mondiali questa forma di pace. Si parla di pace, ma la pace senza giustizia sociale, senza un avanzamento, una progressione dei lavoratori, dei precari, dei popoli, una volta si parla di emancipazione sociale, rimarrà qualcosa di purtroppo molto lontano, perché una crisi, perché sono discorsi che si fanno a prescindere da una crisi globale di un modo di produzione capitalistico che sta spingendo avanti verso la tendenza alla guerra con assiemi sempre più elevati. Leggevo oggi che, se non sbaglio, metà ottobre ci saranno tra le prime manovre di difesa nucleare sui voli italiani, sui cieli italiani, con tante dalla Sardegna alla Sicilia.
1: Sì, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Crosetto rispetto al fatto che appunto sul nucleare c'è anche un problema, appunto, tra virgolette, ovviamente si parla di nucleare civile, che però dice strategicamente ha bisogno anche di insomma, anche la difesa, per cui insomma, come dire, quindi la sua presenza, perché è un problema di sicurezza nazionale, quindi cioè, voglio dire, stando
2: la proiezione è quella, purtroppo,
1: quindi non solo una corsa al riarmo, una ricorsa al nucleare, d'altra parte le tecnologie, il dual use che più volte abbiamo denunciato, no? Quanto poi alcune forme anche tra virgolette civili sono di sostegno, no? Cioè, l'abbiamo denunciato in primis rispetto alla Palestina, quindi all'uso dei porti italiani, e abbiamo visto poi che questi porti spesso vengono chiusi, mi viene in mente l'esempio appunto di Ravenna, proprio in virtù, insomma, come dire, anche ci sarebbe tanto da raccontare, però vediamo come poi essere solidale, insomma, con la lotta del popolo palestinese significa anche mettere in gioco la nostra possibilità, il nostro partire e dire no al riarmo, no alla guerra, no al nucleare, no ad alcune pratiche che comunque ripropongono una visione del mondo che, insomma, che se ne dica, è ancora una volta quella di colonizzare e furto di terra, di materie prime nei paesi cosiddetti, tra virgolette, del terzo mondo. Qui si aprirebbe
2: sei stata molto più brava di me perché il senso era proprio quello, capire che la questione della Palestina non è questione focalizzata solo sulla Palestina, che implica uno sforzo di analisi, di capacità di riflessione più globale rispetto alla situazione mondiale che corre verso la guerra. Cioè, citavamo che la Volkswagen ha venduto una fabbrica d'armi adesso direttamente all'entità coloniale sionista, sono tanti segni di una corsa di armo, di un sistema economico che adesso sta investendo sugli armamenti addirittura per riprendere un ciclo virtuoso, come lo chiamano loro, di accumulazione capitalistica, perché non ci sono altri margini. Cioè, questo è quello che vado a capire, per cui l'impegno nostro è essere all'interno di queste mobilitazioni, esserci, spingere, fare da elemento però di levamento di coscienza, altrimenti rimaniamo sulla banalità del male davanti a un genocidio che ci ha strazzato i cuori, che ci ha spezzato le menti, che ci ha prostrato da ogni punto di vista per la continuità. Però anche qui andrebbe fare un altro salto di qualità. Abbiamo visto, sentito, l'ho visto personalmente, Nadja, vediamo Netherlands, altre cose, e ci domandiamo: ma perché è possibile che queste voci in Italia, in questo incidente così colonizzatore, colonizzato dal punto di vista anche del sionismo, accetti queste voci in maniera assolutamente aperta, bellissima, empatica? Ma sono voci che arrivano da, non sono voci palestinesi. Perché non esiste la possibilità che sulla Palestina non ci sia una narrazione autonoma, fatta da quelle centinaia di scrittori, di poeti, di persone che hanno messo in gioco la vita? Cioè, noi anche di questo dovremmo ricominciare, per rimettere e riequilibrare il peso della sbarra sionista, perché comunque sia rimaniamo subordinati a un certo tipo di racconto. Ecco, un'autonomia di percorso del popolo palestinese. Si parla del 7 ottobre, è una data che è fondamentale, andrebbe spiegato che il 7 ottobre, al di là dell'esaltazione del giorno di gloria della resistenza palestinese, giustissimo e condivisibile peraltro, andrebbe risultato che invece era una cosa pragmatica che Yahya Sinwar trattava, hanno smesso di trattare, e come si fa in questi casi, la violenza purtroppo è parte dei rapporti tra oppressi e oppressori, è stata fatta questa scelta che nella legittimità di 78 anni di colonialismo. Però capire questi meccanismi permette, scusate, metto il punto sempre su questo, ecco, il fatto che non ci sia un'adesione formale o di cuore a qualcosa che poi risulta fasullo, anche perché noi, se non facciamo questo passaggio di analisi, di approfondimento, per quello che siamo in grado di fare tutte quanti noi, tutte e tutti, rimane qualcosa che si ferma lì. Nei momenti di calo della tensione umana deve rimanere la coscienza politica, la coscienza di classe, sapere che solidarizziamo con un popolo che lotta anche per noi in questo momento per fermare una serie di manovre. Ecco, questo sono stato forse troppo parziale oggi nel racconto della giornata, ma di quello che si sta facendo. Però credo che sia un elemento fondamentale. Non dimentichiamoci mai che poi il 9 c'è la Cassazione, sono Daoud e Hanoun.
1: Infatti anche di questo ti avrei chiesto, perché sì, il 10 è la mobilitazione di piazza, ma il 9 anche memory, insomma, delle altre mobilitazioni che ci sono state. Il 9 a Roma ci sarà la Cassazione per Daoud e Hanoun, quindi anche lì voi avrete delle mobilitazioni, ci saranno, starete in piazza qui a Roma oppure in piazza sotto le carceri, insomma, come avete fatto altre volte?
2: Quello, ci siamo fermati su quello e vi mandiamo questa volta ai compagni romani. So che vengono qualche ragazzo dell'APE, associazione palestinese, viene giù con la macchina, qualche milanese si prenderà il treno, verrà giù, però non è semplice anche dal punto di vista economico tutte le volte fare queste cose qua. Ci sarà un po' di gente, Vincenzo è tra quelli che si è sbattuto anche per questa cosa qua. È importante, è una cosa fondamentale. Non si capisce perché, in base a quale problema burocratico, innanzitutto abbiano scisso con la Cassazione per Daoud e Hanoun e per Yasser e Riad invece al 13 di novembre. Questa prima divisione, poi il Tribunale di Riad, la Procura di Genova ha chiuso le indagini, così ha fotografato, ha bloccato la situazione in questo modo che nessuno si aspettava, neanche gli avvocati non se l'aspettavano, in questo intervento risorgente, perché non c'era assolutamente bisogno, togliendo anche la possibilità che in maniera pilatesca la Cassazione potesse dire va bene, ok, noi le abbiamo rimandate indietro perché non c'era niente, voi ce le rimandate qua, per noi non c'è ancora niente, perché di nuovo non c'è assolutamente niente da nessun punto di vista, abbiamo detto mille salse e mille modi. La cosa in più che hanno trovato è che ci sono questi 21 orfani di cui di nove combattenti della resistenza di cui si è fatta carico l'Associazione Palestinese d'Italia, la BSPP, scusate, l'Associazione Benefica Solidarietà al Popolo Palestinese. Quello che non raccontano mai è che in quello stesso periodo, oltre a quei 21, ce ne sono altri 1500, loro hanno tenuto, sono più di 15.000 quelli che loro hanno sostenuto negli ultimi anni, per cui è chiaramente tutto pretestuoso, è una scelta di campo, sono ostaggio, carne da macello della complicità del governo Meloni col governo genocidario sionista, questo è il problema, per cui nessuno sa fare previsioni. Sabato siamo stati con la famiglia di Annun, anche loro, come dice sempre Annun, bisogna essere ottimisti, bisogna stare con i piedi per terra, aspettarci tutto, dall'esultare per la gioia della liberazione in attesa di processo, non lo so, non lo voglio neanche dire, perché è una cosa che sarebbe drammatica per persone che ormai amiamo e c'è un rapporto di affetto e di stima che ha travalicato l'aspetto della solidarietà all'autodeterminazione del popolo palestinese. Per cui c'è quest'altra cosa, nel frattempo si continua, nel frattempo ci sono compagni che sono in galera, io sapevo, eravamo rimasti a 7 che citiamo sempre tutti i comunicati, l'altro giorno Vincenzo mi accennava qualcun altro arrestato, ormai si procede così, 3 ragazzi arabi che hanno avuto un diverbio con un rabbino a Milano sono stati già espulsi dall'Italia, così le ultime notizie che ci davano. Si chiede di vietare i cortei, il decreto DL 1004 è proprio la più grande porcata, quella è una porcata antisemita, lo sappiamo tutti, è fatta apposta per costruire un muro intorno al dissenso, fatto per tacitare, fatto perché comunque sia anche qui ci sia ancora una volta una forma di discriminazione tra chi ha diritto a prescindere ad essere intoccabile e chi invece può essere represso. Questo vuol dire che lo dicevamo con una certa retorica in piazza l'altro giorno, non si capisce perché uno non possa dire oggettivamente col cuore in mano, perché chi spara in testa a centinaia di bambini in maniera scientifica e precisa e puntuale non si possa definire nazista, perché quello che è la sostanza del genocidio in corso, che continua nel silenzio più assoluto, ancora hanno chiuso i valichi per un'altra settimana scorsa, e che al di là del livello di violenza in sé è proprio è il pacchetto, è come è costruita questa violenza e la finitanza di questa violenza, proprio la volontà di, cioè, si parla di diritto alla scuola, ma anche di diritto alla scuola, diritto alla salute, ci sono, adesso si apre il periodo di controllo gratuito, giustamente prevenzione per il cancro al seno per le donne italiane, e lì quanti sono le migliaia di donne che stanno morendo di cancro, cioè, e stiamo parlando di questo, che è una cosa che è disumana.
1: Sì, guarda, se dobbiamo entrare insomma nel termine di denuncia, sono veramente tantissimo,
2: no,
1: quello
2: no,
1: che
2: infatti.
1: Abbiamo tutti gli elementi per capire appunto che il genocidio è in corso, che è continua la pulizia etnica, i tentativi non solo appunto nei confronti di chi abita Gaza, la violenza dei coloni circondani, e di questa mattina ulteriori morti, no? Cioè, quindi non abbiamo fine. Però appunto quello che volevo ricordare con te, quindi in piazza a Milano. Perché
2: saremo in piazza Milano sabato ore 16 in piazza della Repubblica, ci fermeremo in piazza San Babila. In piazza San Babila dovremo raggiungere una delegazione del movimento sui data center, abbiamo richiesto espressamente un loro intervento proprio per un'articolazione in più dal punto di vista anche della conoscenza di come esiste in questo rapporto dual use tra intelligenza artificiale e massacro scientifico di un popolo, verrà a dare il loro contributo. E noi il 9 mattina, voi romani, accorrete tanti e tanti alle 9 di mattina davanti alla Cassazione in piazza Cavour, quello è inutile che ve lo dica io, insomma. Però continuiamo senza fermarsi. Sottolineo un piccolo particolare, l'intervento della figlia di Annun sabato scorso davanti alla sede della BSPP, perché è stato un momento bello, toccante.

0: insomma, da Milano, da tutto il nord d'Italia, considerando insomma anche i divieti che ci sono stati dalle parti, insomma, di Bergamo,
1: Lecco,
0: se non erro, o di
1: Mobilizzazione.
0: Lecco
1: Bergamo.
0: Di iniziativa di oggi e ci risentiremo sicuramente, insomma, finché non riusciremo a porre fine.

8 in punto, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta per iniziare la rassegna stampa mattutina di oggi giovedì 8 ottobre 2026, una giornata di diluvio e tempesta in realtà dalla notte. I giornali parlano di tanti temi diversi, sicuramente la pagina economica la fa un po' da padrona. Io, prima di iniziare con la lettura appunto dei titoli di oggi, vi ricordo i nostri contatti, lo 06 491 750 per chiamarci in diretta, onda rossa @ondarossa.info per contattarci via email.

È anche una settimana di mobilitazioni, ci avviciniamo a sabato 10 ottobre, giornata di mobilitazione in solidarietà alla Palestina. Varie, tante città d'Italia saranno attraversate dai cortei, anche a Roma, dove si parte da Colosseo, mi sembra alle 15, più o meno intorno a quell'ora. Ma prima vi ricordo che questa sera ci sarà la seconda assemblea pubblica della campagna nel mirino, la campagna contro le sanzioni statunitensi a partire dalla vicenda di autistici inventati, dopo appunto le mobilitazioni del 25 settembre che ci hanno visto in piazza a Roma e Firenze, capiamo insieme come proseguire la campagna. Dicono appunto nella convocazione, vogliamo incontrarci di nuovo per condividere le impressioni di tutti sulla giornata del 25, come deve proseguire la campagna e far sì che il dissenso continui a vivere. Ci piace pensare che se qualcosa si sta muovendo anche grazie al lavoro svolto finora, ma non bisogna fermarsi perché l'obiettivo è ancora lontano e c'è bisogno del sostegno e della partecipazione di tutti. L'appuntamento è appunto oggi al Forte Prenestino alle ore 19. E questo appunto è il principale appuntamento di oggi. A breve inizia la rassegna stampa.

0: E ovviamente la rassegna stampa non può iniziare senza la sigla della rassegna stampa.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
2: Il sito

0: Allora, 8:09, direi che possiamo iniziare con la lettura delle prime pagine di oggi. Partirei dal Corriere della Sera, che apre appunto con la pagina economica: borse giù per la crisi del debito, è il titolo di apertura. Tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, si parla chiaramente della borsa di Milano. Lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. E poi c'è come questo tema viene declinato in politica interna. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì. Quindi continua questa negoziazione, diciamo, tra il governo italiano e l'Unione Europea. Ne parla nel suo retroscena Marco Galluzzo a pagina 3 del Corriere. Meloni, 160 milioni per le accise mobili, quindi prezzo appunto della benzina. Oggi l'ok di Bruxelles su energia e difesa, le trattative della Premier su inflazione e flessibilità. Ma c'è anche appunto poi la ricostruzione di quanto sta avvenendo, la propone Andrea Rinaldi a pagina 2 del Corriere della Sera. Borse KO e bufera sui bond, Milano soffre, spread a 115, male tutti i mercati europei e i titoli di Stato, rendimenti statunitensi mai così alti dal 2002. E l'altro tema che tiene banco, vi segnalo che su questo c'è anche una intervista di Daniele Manca alla BCE, in particolare la troviamo a pagina 23 nella pagina economica del Corriere, in particolare a Piero Cipollone, Banca Centrale Europea. Gli euro digitali nel telefonino si affiancheranno al contante per i negoziati, zero commissioni, i primi test già. Per i negozianti, scusate, zero commissioni, i primi test già l'anno prossimo. E questo, insomma, la trovate a pagina 23, ci interessa il giusto. E cosa altro c'è sulla prima pagina del Corriere? Dicevamo, tiene banco la legge elettorale. Questo perché si arriva, cioè c'è stato, diciamo, questo teatrino abbastanza inverecondo del voto a botta di fiducia su ogni articolo della legge elettorale. Il Corriere ci racconta con un articolo di Adriana Logroscino a pagina 5 che oggi si arriva all'ultimo test. Legge elettorale, ultimo test, la sfida con il voto segreto. Meloni si dice serena come sempre, la scelta alla Camera, l'opposizione si usi l'urna per evitare pressioni. Il governo incassa in scioltezza anche la terza fiducia sulla legge elettorale, che fa passare appunto l'articolo 3, che ridisegna, questo nella giornata di ieri, i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano, come già erano passati martedì gli articoli 1 e 2 sulla reintroduzione delle preferenze. Senza fiducia viene poi approvato l'articolo 8, che allarga il voto ai fuorisede, ai caregiver e incassa l'astensione delle opposizioni, che lo definiscono un piccolo passo che tuttavia non fa una buona legge. Questo un virgolettato di Simona Bonafè del PD. E così, senza scosse e i banchi di Montecitorio sold out, si chiude la vigilia. Oggi infatti è il giorno clou, a fine settimana, dopo le dichiarazioni di voto, si licenzierà il provvedimento con scrutinio segreto. Nonostante questo, l'esito favorevole è dato da tutti per scontato, salvo sorprese. E sostanzialmente il Corriere ricostruisce anche le tappe del percorso del Melonellum, come è stata rinominata, diciamo, la legge elettorale, che comunque solleva già numerosi dubbi di costituzionalità. Per Donzelli questi dubbi sono alimentati dall'opposizione, nella maggioranza non c'è alcuna preoccupazione. Poi in realtà già ieri sul Manifesto c'era un doppio articolo a firma di Alessandro Algostino e Azzariti, quindi due costituzionalisti sostanzialmente, che evidenziavano i principali punti critici della riforma. Anche oggi il Manifesto prova a evidenziarli e approfondirli, poi magari li andiamo a vedere. E anche pagina 6 del Corriere è dedicata alla riforma elettorale: tutti convocati nel centrodestra, i tormenti di chi rischia il seggio, il ministro Foti, qualche sì anche da sinistra, gli uscenti e la concorrenza sul territorio. Quindi come si diciamo, quando verrà votata la legge elettorale, inizierà la corsa alla composizione delle liste, e probabilmente si arriverà anche a definire una data per le prossime elezioni politiche. E su questo Virginia Piccolillo intervista. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, che dice: l'impianto è solido, non abbiamo timori, un premio eccessivo il PD lo fece più alto, e poi dice che si voterà alla scadenza naturale della legislatura. E questa è la pagina appunto sulla legge elettorale. Sulla prima pagina del Corriere c'è poi due articoli di fondo, uno di Paolo Valentino, ambizioni posticce, qui il riferimento al bilancio poco ambizioso dell'Unione Europea, che secondo lui dovrebbe invece investire sulla difesa, sulla ricerca, anche a costo di contenere e razionalizzare le spese per l'agricoltura e i fondi di coesione, che appartengono a un'era preistorica del progetto europeo, piuttosto investire su droni di nuova generazione, industrie satellitari e reti elettriche transfrontaliere. Questa è la ricetta di Paolo Valentino per aumentare appunto la competitività della zona UE. C'è poi un altro articolo di commento sulla prima, a pagina 28, di Massimo Nava: dietro il malessere francese, il tramonto dello Stato protettore. In realtà appunto sulla Francia approfondiremo più su altri quotidiani di oggi. C'è ancora il 7 ottobre sulla prima pagina del Corriere, insomma, che ha tenuto banco sui giornali di ieri. Si fa appunto la cronaca delle commemorazioni, il ricordo e il dolore. Il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu, ne parlano Davide Frattini e Greta Privitera alle pagine 10 e 11 del Corriere di oggi. Andiamo a vedere in che termini. Strade, spiagge, kibbutz, il ricordo degli israeliani, Herzog, ora pace per tutti. Non si sa bene come pensa di ottenere la pace Herzog. Netanyahu contestato, assente al raduno dei familiari di vittime e rapiti, che appunto ieri hanno organizzato una commemorazione alternativa rispetto a quella governativa. E poi c'è un'intervista a un ex ostaggio, Luis Arr, che vuole un'inchiesta sul 7 ottobre, temo che possa succedere di nuovo. Va bene, io su questo sinceramente sorvolerei. C'è la notizia di due morti avvenute nella giornata di ieri. La prima è quella di Mari Carmen, la donna ultra ottantenne sfrattata appunto a Madrid nel barrio Ibiza, dopo che appunto il suo alloggio, dove viveva da tutta una vita, è stato acquisito da un fondo speculativo che ha triplicato praticamente l'affitto, più o meno direi così. Morta Mari Carmen, simbolo della protesta, a 87 anni è morta a Madrid. Lo sfratto appunto di Mari Carmen il 23 settembre innescò le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. Di questo si parla a pagina 15 del Corriere. Io su questo tema, in realtà, prima di proseguire con la prima pagina del Corriere, vi invito all'ascolto oggi a partire dalle 16 delle Nuove Mani sulla Città, la trasmissione appunto di Radio Onda Rossa, che si occupa di speculazione, di gentrificazione e delle trasformazioni in corso in questa città, ma anche appunto più in generale. E vi segnalo che, attenzione, adesso ci arrivo, esatto, che martedì 13 ottobre a partire dalle 18 nello spazio sociale occupato 100 celle aperte a via delle Resede 5, appunto in quelli 100 celle, ci sarà una iniziativa oggi in Spagna, domani in Italia, per una nuova lotta abitativa a partire dalle proteste di Madrid. Si tratta di base della restituzione da Madrid di autodifesa abitativa, che era appunto alle mobilitazioni che stanno tenendo banco a Puerta del Sol a Madrid. Quindi insomma, per continuare a discutere di questi temi, ci diamo appuntamento anche martedì 13 ottobre a partire dalle 18 a 100 celle aperte. Dicevamo, due morti nella giornata di ieri, la seconda è Barbara Spinelli, Le radici e il sogno, ne parla appunto Paolo Conti a pagina 17 del Corriere. Ricostruisce la figura di Barbara Spinelli, che oltre a essere figlia di nomi illustri, pensiamo appunto a Altiero Spinelli, uno degli autori appunto del manifesto di Ventotene, di cui in questa legislatura sotto il governo Meloni si è fatto un gran parlare. A pagina 17 si ricostruisce in realtà la figura di Barbara Spinelli, molto più complessa, europarlamentare, una delle creatrici della lista Tsipras, quando appunto la Grecia venne affondata dalle manovre strutturali del Fondo Monetario Internazionale, figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschman. L'addio a Barbara Spinelli, Mezzola, attuale presidente dell'Europarlamento, dedita all'Europa, agito sulle orme del padre. Era giornalista, è stata parlamentare dell'Unione Europea, l'impegno con la sinistra. Questo è pagina 17, ma il Fatto Quotidiano ne fa in realtà un ritratto un po' più complesso, casomai dopo ce lo andiamo a vedere. Sulla prima pagina del Corriere della Sera ci sono poi altre notizie. C'è un nuovo provvedimento di grazia firmato dal presidente Mattarella, se ne parla sulla prima e poi a pagina 22. Questo ha fatto scattare subito la polemica, perché tra i tre graziati da Mattarella c'è anche Guido Gianni, ad oggi 66enne, altro gioielliere che uccise due rapinatori nel 2008, ha scontato 5 anni di carcere. Esulta Salvini per la grazia e si riapre il dibattito sul caso Roggero. Ne parla Monica Guerzoni a pagina 22 del Corriere. Appunto, Guido Gianni ha scontato diversi anni di carcere, ha ottenuto ieri la grazia parziale da Sergio Mattarella. E la scelta di Mattarella ha riaperto il dibattito su legittima difesa e perdono e ha innescato nel mondo politico e nei media confronti tra Gianni e Roggero. Il primo, però, sono tre appunti graziati. Il primo è un uomo nato nel 72, condannato a 7 anni per delitti in materia di stupefacenti e altro, in condizioni di salute gravissime e irreversibili. Il secondo nome, appunto, è Guido Gianni, che era stato condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso due rapinatori che avevano fatto irruzione nel suo negozio. E ora provo a trovare il terzo. Aspettate. E non lo trovo, però magari su qualche altro giornale lo trovi. Il terzo decreto firmato dal presidente riguarda GB, nato nell'81 e condannato a 10 anni per delitti connessi alla droga, in quanto ha una figlia minore malata e secondo il magistrato di sorveglianza ha cambiato vita e consolidato un percorso di reinserimento sociale. Poi doppia fotonotizia sulla prima del Corriere. La prima riguarda Davide Jacopini, attore che ha recitato tra le altre cose nella fiction Suburra. È grave in ospedale, l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar. Questa è una notizia uscita già nella giornata di ieri, che ha fatto luce su vari episodi in realtà che sembrano avere tutti la stessa dinamica. Altre due aggressioni avvenute nei giorni precedenti, tutto a Monteverde, nel quartiere romano di Monteverde. L'attore era praticamente in monopattino quando è stato aggredito da una minicar, e quindi ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare gli aggressori. Ma c'è un'altra notizia, riguarda in questo caso riguarda un caso di diffusione non consensuale di immagini di immagini intime, impropriamente chiamato sui quotidiani revenge porn. Ricordiamo appunto che la locuzione revenge porn è stata rifiutata da tempo dalle compagne e da chi, insomma, tutte le realtà che si battono contro la violenza di genere, perché non è porno innanzitutto, e soprattutto non c'entra niente con la vendetta. È una violenza, una forma di violenza, è una diffusione appunto non consensuale di immagini intime. In questo caso la notizia è finita sui giornali perché la persona ad aver subito questa violazione del proprio consenso è la figlia di Asia Argento, Anna Lu Castoldi. Il video intimo sui social, vittima la figlia di Asia Argento. La 25enne aveva litigato con l'ex che le ha rubato la borsetta e il cellulare e ha deciso di diffondere sui social dei video di scambi intimi. Su questo, più o meno su questo, già vi segnalo, prima di passare a un'altra prima pagina, che sul Domani c'è un articolo che ora devo andare a ritrovare, un attimo di pazienza. Eccolo qui, a pagina 10 del Domani, un articolo di Claudia Torrisi: video, meme e social. Il web degli adolescenti è pieno di sessismo. Si fa un'analisi appunto dei dati del report di Fondazione scusate, Libellula, realizzato in collaborazione con Ipsos, Doxa e l'Università di Urbino, secondo cui il 92% dei giovani tra i 14 e i 19 anni ha visto contenuti sessisti. L'esperienza delle persone adolescenti online è intrisa di sessismo e misoginia, ma pensare che le nuove generazioni non se ne rendano conto è un errore. È il dato che emerge dalla survey Teen 2026, è solo un meme, questo è il titolo di Fondazione Libellula, che è stata presentata ieri alla Camera dei Deputati e che ha raccolto le voci di 1300 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni in tutta Italia, chiedendo loro di raccontare la propria esperienza sui social. Su queste piattaforme il 92% ha visto post o contenuti che ridicolizzano o denigrano le ragazze e l'85% si è imbattuto in post o video in cui la gelosia o il controllo nella coppia vengono presentati come normali. Il 35% dichiara di associare la gelosia a una prova d'amore e il 36% dice che è normale mettere limiti alla propria partner in una relazione, ricordo 14-19 anni. Il 41% dei ragazzi afferma di essere stato presente, di essersi ritrovato in chat e gruppi in cui circolano immagini intime di altre persone, mentre il 27% gruppi in cui si commentava online il corpo di una ragazza, mentre per il 27% commentare online il corpo di una ragazza non rappresenta un problema. E su questo io direi che chiudo la prima pagina del Corriere e lascerei la parola all'altra voce che è qui stamattina in radio.
1: Un buongiorno a tutti e tutte, procediamo con la lettura della Stampa, che intitola dalla UE via libera a 29 miliardi. L'allarme della Corte dei Conti dell'Unione, anche Bruxelles ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1000 miliardi. Primo ok alle flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi. Meloni, possiamo intervenire. I rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse. Milano la peggiore, giù del 2,5%. E di questo si parla alle prime pagine, con quindi un focus appunto del confronto di oggi all'Eurogruppo per compensare i costi per l'inflazione. E nella pagina 3 invece un focus sui caro carburanti, Meloni congela il tesoretto sulle accise mobili. A Spalato non annuncia un nuovo intervento sui carburanti, annuncia semmai che il governo può permetterselo, scrive Francesco Malfetano. È una differenza che conta, perché i soldi ci sono, 160 milioni di euro accumulati con il meccanismo delle accise mobili, ma per ora restano nel cassetto. Dice la Premier, ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento oppure tenerle come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare. È la frase che racconta meglio di ogni altra la linea di Palazzo Chigi sul gasolio, tornato a costare 6,1 centesimi in più al litro. E a seguire, tornando sulla prima pagina, c'è una analisi di Veronica De Romanis a pagina 21 rispetto appunto alle politiche economiche del governo. Ma ora il governo deve ridistribuire la spesa pubblica, è il titolo dell'articolo. E invece sulla colonna di destra è riportata il punto di vista e le parole di Carlo Calenda a pagina 5, che apre il dibattito sulla patrimoniale. Dico di sì a una patrimoniale, ma se è europea, quindi c'è scritto: Carlo Calenda non ha difficoltà a dirsi d'accordo con Gianrico Carofiglio, che su questo giornale ha proposto una patrimoniale sulle grandi ricchezze. A seguire dall'estero invece l'OMS, nuovo caso in Siberia, Trump chiama Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica. E qui una vignetta di un uomo che rincorre l'altro con scritto peste russa, e l'altro che risponde: si trasmette con i social e vince le elezioni. E di questo si parla alle pagine 10 e 11. Entrambe sono sulle azioni, appunto, sulle dichiarazioni di Donald Trump su questo tema. E poi ancora la questione di Christa Pike che si risveglia, l'esecuzione fallita, e sempre notizie dagli Stati Uniti, dal Tennessee, dove appunto è stata aperta un'inchiesta e sospese le condanne. E tornando sulla prima pagina invece, la firma di Mattarella su tre decreti di clemenza individuale. Una di queste riguarda la storia di un altro gioielliere, che riporta quindi un po' il tema e il dibattito che c'è stato a fine di quest'estate, inizio settembre, e però si parla di quanto questa storia non sia proprio simile a quella di Mario Roggero. E appunto Mattarella concede la grazia però a un orefice condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo. Poi a seguire, sempre sulla prima pagina della Stampa, Nessy niente udienza, in Egitto è diventata un ostaggio politico. L'articolo è di Giovanna Locatelli e si trova a pagina 13. Poi nella parte bassa invece l'addio alla giornalista e politica, storica firma della Stampa. Parliamo di Barbara Spinelli, che è scomparsa ieri. Europa e pace, i due temi da lei trattati maggiormente. E nella parte alta si parla di cronaca, quindi delle vittime, l'attore di Suburra a Roma. Bersagli a caso, paura a Roma, caccia la banda della minicar. E queste le principali notizie. La fotonotizia è dedicata alle ultime pagine 24-25 del giornale, sulla laurea ad honorem ricevuta da Vasco Rossi a Salerno. E poi nelle pagine interne, giusto per dare un feedback maggiore, si parla qua di delle proteste in Francia, dello scandalo delle granate e di tutto il dibattito interno al governo francese sull'utilizzo di armi da parte della polizia durante queste proteste. E poi delle due posizioni sia di Sébastien Lecornu che viene insomma assimilato come posizione a Bali Bagayoko, che era stato uno dei politici, insomma il sindaco di Saint-Denis, che aveva preso parte alle proteste. Adesso Lecornu, avendo dichiarato insomma che le proteste sono in qualche modo legittime, allora viene appunto paragonato e quasi descritto come sostenitore. E queste insomma le principali notizie. Poi si parla delle mobilitazioni da Torino a Roma, ora si scalda l'autunno italiano. E poi della morte di Mari Carmen, simbolo antisfratto, questo più nelle pagine interne.
0: Possiamo passare, quando sono le 8:34, alla prima pagina del manifesto, che apre con il tema della casa e in particolare del piano casa. Il titolo appunto è Piano Cassa. 5 mesi dopo la sua approvazione, neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini, per non fare alla spagnola, tra virgolette, promette miliardi che non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi si trovano. Questo un po' il tema che è stato scelto per l'apertura appunto del manifesto, a cui sono dedicata la pagina 4 e la pagina 4 del manifesto di oggi, con un articolo di Michele Gambirasi che fa un po' il punto sul piano casa. Salvini promette miliardi ma andranno solo ai fondi, il governo contro il regolamento dell'Unione Europea sugli affitti brevi che intanto schizzano al più 7% nel 2026, ha detto Salvini. La crisi abitativa non si risolve alla spagnola, limitando la proprietà privata che per noi è sacra, la soluzione non è l'esproprio di case altrui, che comunque non si vede neanche in Spagna, mi viene da dire. Del piano casa dell'esecutivo, dice Michele Gambirasi, a 5 mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri in realtà c'è ben poco. I 10 miliardi sbandierati da Salvini sono solo sulla carta, di là da venire, per lo più provenienti da investimenti privati. La prima gamba del piano, ovvero il recupero di 60.000 alloggi ERP, quindi di edilizia residenziale pubblica, di cui 17.000 concentrati nella sola Lombardia, è tuttora ferma perché non è stato pubblicato il bando di Invitalia, che dovrebbe dare il via alle riqualificazioni, che peraltro godono di scarso finanziamento, 1,7 miliardi, che significano 28.000 euro per alloggio. Anche il secondo pilastro, un fondo apposito per l'housing sociale, è ancora ai blocchi di partenza. Ieri Invimit, che lo gestisce con una dotazione iniziale di 100 milioni, ha annunciato di aver avviato una consultazione per raccogliere progetti immobiliari da sviluppare in fondi territoriali gestiti da altre società di gestione del risparmio o SGR. Il grosso proverrebbe dal terzo pilastro del piano, un canale preferenziale per gli investimenti superiori al miliardo di euro avanzati da fondi immobiliari che si impegnino a destinare un terzo degli alloggi costruiti a canone calmierato. Dal computo sono però esclusi locali realizzati a finalità commerciali, che potrebbero ridurre il numero finale di abitazioni costruite. Anche queste per ora rimangono wishful thinking. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un unico progetto presentato da Ad Capital di Mario Abbadessa, che le indiscrezioni davano inizialmente come coordinatore dei progetti. L'investimento sarà di 1,1 miliardi diluito tra Roma, Milano, Napoli e Genova. Nel frattempo il governo prosegue la propria crociata contro l'Affordable House Act, il regolamento dell'Unione Europea varato dalla Commissione, che ha ancora bisogno del via libera di Parlamento e Consiglio, che permetterebbe agli enti locali di regolamentare maggiormente, ma senza obbligo, gli affitti brevi nelle aree considerate a stress abitativo. Ok, questo era una parte del punto di Michele Gambirasi sull'implementazione del piano casa, tanto sbandierato appunto dal governo Meloni. C'è anche la notizia a pagina 4 della morte di Mari Carmen, simbolo della lotta in Spagna. Sarà sciopero generale, che è stato convocato in Spagna per l'11 di novembre, ricordiamo ormai a questo punto 2 settimane prima più o meno delle elezioni anticipate convocate dal premier spagnolo Sanchez. Ma c'è anche un articolo di Shandy Veli, sempre a pagina 4, sul social housing, l'affare che erode gli alloggi popolari. Si parla di Pisa, dove la caserma è stata trasformata in abitazioni, ma l'affitto cala solo del 15%. Di questo trovate notizie appunto a pagina 4. Il secondo tema, vi dico anche che su questa questione appunto della casa c'è anche un articolo di commento a pagina 11 del manifesto di Carlo Cellamare, le nostre città terreno di caccia per gli speculatori. Il secondo tema che troviamo sulla prima pagina del manifesto in taglio medio è la legge elettorale blindata, oggi l'ultimo voto sul Melonellum, segreto, ma il governo controlla. a questo tema sono dedicate le pagine 2 e 3, innanzitutto con un articolo di cronaca di Giovanni Innamorati sulla, di cronaca prettamente, possiamo dire, parlamentare, cioè ci racconta un po' quello che succederà nella mattinata di oggi, dove appunto si voterà a voto segreto alla Camera sul testo del Melonellum. Ci dice appunto Giovanni Innamorati che alcuni esponenti dell'opposizione sperano ancora nell'incidente in aula, quindi anche qui sperano appunto nell'azione col favore delle tenebre dei franchi tiratori, dato appunto il voto segreto. A pagina 3 Giuliano Santoro ci parla del vertice tra VS e 5 Stelle, pranzo tra Conte, Bonelli e Fratoianni, da oggi si apre una nuova fase. Ricordiamo appunto che una volta votata la legge elettorale, che darà indicazioni su come prescrittive, su come si dovranno formare le liste elettorali per le prossime elezioni politiche, anche il numero di firme necessarie per presentare nuove liste elettorali per partiti non ancora presenti in Parlamento, si darà ufficialmente il via alla campagna elettorale. Su questo il Manifesto propone oggi altri due articoli di commento, uno di Francesco Pallante, un Parlamento senza popolo e senza ruolo, si parla appunto di potere verticale, e un articolo di Lorenzo Spadaccini che si concentra nello specifico sul tema delle preferenze, che sono, diciamo, la grande novità della legge elettorale voluta dal governo Meloni, la scheda bugiarda al voto senza sapere per chi. Dice Lorenzo Spadaccini: la maggioranza ha inserito nella nuova legge elettorale fino a 3 preferenze, presentandole come restituzione agli elettori del potere di scelta, ma quella promessa è sostanzialmente tradita, perché il capolista resta bloccato e viene eletto prima di tutti gli altri. Se una lista conquista un solo seggio nel collegio, viene eletto lui, indipendentemente dalle preferenze raccolte dagli altri candidati. L'elettore può quindi indicare uno, due o tre nomi e scoprire a scrutinio concluso che quell'indicazione non è servita a nulla. Già il numero delle preferenze merita attenzione, fino a 3 in liste che non possono superare 6 candidati. Nel 91 un referendum popolare impose la preferenza unica con il 95,6% dei voti validi. Una delle ragioni era limitare cordate e controllo organizzato del voto. 35 anni dopo si torna alla preferenza plurima con in più il capolista sottratto alla competizione. Questo è l'incipit dell'articolo di Spadaccini. Cosa dice invece Francesco Pallante a pagina 2 del Manifesto, sempre sulla legge elettorale? Dice si coglie così, leggo solo un passo, l'importanza del meccanismo che nella legge elettorale disciplina la scelta dei rappresentanti. L'obiettivo principale dovrebbe essere favorire il più possibile la rappresentatività degli eletti, ponendo al centro gli elettori e il loro diritto di scegliere nel modo più libero e rispondente alle proprie preferenze. Da 30 anni l'obiettivo degli autori delle leggi elettorali è esattamente l'opposto: porre al centro gli eletti, riducendo al minimo le scelte degli elettori, forzati a optare per esiti subottimali secondo il ricatto del voto utile o del meno peggio. La legge elettorale voluta dalla destra è l'apoteosi di tale degenerazione democratica. Agli elettori sarà presentata una scheda elettorale su cui potranno esprimere 3 preferenze. Peccato che tanti e tali siano i condizionamenti alle loro scelte, che nella gran parte dei casi gli eletti avranno ben poco a che vedere con quanto deciso dai votanti. I capilista bloccati, le pluricandidature, i listoni premio di 70 deputati e 35 senatori, il vincolo per i candidati nei listoni premio di essere altresì candidati come capilista in un collegio, le soglie di sbarramento per le liste e le coalizioni, il recupero della migliore lista esclusa, il tetto massimo di parlamentari assegnabili al vincitore, sono tutti arzigogoli destinati a produrre conseguenze imprevedibili agli elettori, tanto incisive da spezzare il rapporto democratico che dovrebbe legarli agli eletti. E questo, diciamo, era un altro pezzo un passo dell'articolo di Pallante, sempre sul tema della legge elettorale che probabilmente verrà votata oggi in mattinata. C'è ancora il 7 ottobre anche sulla prima pagina del Manifesto, chiaramente in tutt'altra salsa. 7 ottobre, anniversario di proteste e sangue, 6 i palestinesi uccisi. Se ne parla alle pagine 8 e 9 del Manifesto di oggi. Andiamo a vedere brevemente di che cosa parliamo. Anniversario di protesta, raid a Gaza e in Cisgiordania, ne parla Eliana Riva, corrispondente da Gerusalemme. Familiari e associazioni contestano il governo che continua l'offensiva, 6 uccisi. Le bombe sulle tende dei Gazawi iniziano a cadere in piena notte, 9 vittime. E poi c'è anche un articolo di Michele Giorgio che si focalizza invece sull'emergenza sanitaria. Tregua a parole, ospedali distrutti e malati bloccati nella striscia. A parlare sono medici per i diritti umani. Israele prosegue gli attacchi e la sanità resta in ginocchio. E poi il Manifesto ci propone un'intervista firmata da Enrica Muraglie a Hamdi Shakura. L'Europa non lasci impuniti i crimini contro i palestinesi. Hamdi Shakura, vicepresidente del PCHR, che ha lasciato la striscia 2 mesi dopo il 7 ottobre. E che dice: alle elezioni del 27 ottobre la contesa è tra fascismo e ultrafascismo. Noi non scommettiamo sul governo israeliano, ma sulla solidarietà internazionale. E sempre sul tema della Palestina, direi a pagina 16, quindi in ultima pagina del Manifesto, sulla natura della resistenza. Come rinascere, una lezione di vita impartita da un piccolo arbusto di capperi cresciuto ai margini del giardino dei propri genitori, lì dove il terreno era meno fertile e più roccioso. A parlare così la scrittrice palestinese Adania Shibli, di cui viene riportata un testo appunto a pagina 16 del Manifesto. Adania Shibli, che sarà presente appunto alla Manifestival, il festival del quotidiano Il Manifesto, che si terrà a partire da domani alla Garbatella. L'appuntamento appunto con Adania Shibli è per domani dalle 16 alle 18 al Teatro Palladium, un incontro appunto chiamato Laboratorio Palestina. Sulla prima del Manifesto troviamo poi la Francia: non si ferma la protesta, studenti ancora in piazza. Vi rimandiamo anche su questo ai vari contenuti che sono stati proposti dai microfoni di questa radio, che trovate appunto sul sito di Radio Onda Rossa, a partire dalla anche nella giornata di ieri. Francia, si uniscono gli universitari, governo in panne, la protesta non si ferma. Oggi un'altra giornata di mobilitazione degli studenti, con loro i principali sindacati della scuola in sciopero. Anche se il governo ha assicurato che la mobilitazione è in calo, un altro fronte si è aperto nelle università. Secondo l'Unione Etudiant, il più importante sindacato studentesco, 80 campus sono stati bloccati in tutto il paese ieri. Per il Ministero dell'Educazione, circa il 40% delle facoltà è perturbato, tra virgolette, dalle proteste. Le principali organizzazioni sindacali della scuola hanno

0: Nunez, il titolare degli interni, ha annunciato la sospensione dell'utilizzo delle granate assordanti, che comunque ieri hanno fatto perdere una mano a un ragazzo di 15 anni a Lyon. Tuttavia, secondo Mediapart, la circolare che dovrebbe concretizzare questo annuncio vieta solamente lo sparo di queste munizioni con un lanciagranate. Nella stragrande maggioranza dei casi esse vengono lanciate a mano, un utilizzo che non è stato sospeso, a differenza di quanto promesso dal ministro. Davanti all'Assemblea Nazionale, Nunez ha anche annunciato che sarà presto presentata la legge casseur-payeur, che permetterebbe di far pagare i danni provocati durante gli assembramenti alle persone che vi hanno partecipato, anche se non hanno commesso reati. Benissimo, insomma, a braccetto con quanto chiede Salvini da molto tempo. La parola dei liceali è preziosa e deve essere ascoltata, così ha scritto su X il primo ministro Sébastien Lecornu, annunciando il lancio di una piattaforma di consultazione. La sinistra francese ha chiesto all'unisono le dimissioni del ministro dell'Interno. E infine, sulla prima pagina del manifesto, un altro paese in piena campagna elettorale, parliamo degli Stati Uniti, ci avviciniamo pericolosamente alle elezioni di medio termine e quindi anche all'intossicazione ulteriore del dibattito pubblico, in particolare sul sistema elettorale, anche qui che sappiamo essere, diciamo, una ossessione del presidente degli Stati Uniti Trump. I giochi proibiti del midterm, così l'ICE, la polizia anti-immigrazione che abbiamo imparato a conoscere molto bene, costruisce il fraud. Iran e carovita, Trump in crisi e la polizia migratoria pressa gli arrestati. Hai mai votato? Così scrive Marina Catucci a pagina 10 del manifesto. Il New York Times ha rivelato che sono state avviate indagini su alcune organizzazioni non profit che registrano gli elettori, sospettate dalla Casa Bianca di reclutare persone senza cittadinanza per portarla ai seggi a vantaggio dei democratici. Mentre il Washington Post ha riferito che l'ICE, la Polizia Federale per l'Immigrazione, chiede agli immigrati che arresta se hanno mai votato illegalmente, con domande che somigliano a veri e propri interrogatori. Il voto dei non cittadini, dei non citizen, i residenti privi della cittadinanza americana, resta in realtà un fenomeno raro, come documentano da anni anche i funzionari elettorali repubblicani. Il governo però continua a insistere su questo tema e gli assegna risorse economiche e di personale. Insomma, questo è un po' il clima che si respira negli Stati Uniti. Quando sono le 8:50, se vuoi io ti passo la parola per un'altra prima pagina, se no facciamo una pausa musicale. Dimmi tu.
1: Sei pronta a una canzone? Possiamo andare anche con una breve pausa e poi tornare in voce.
0: E allora ci facciamo una pausa musicale.

0: E che bello leggere i giornali. Continuiamo con La Repubblica, che tratta bene o male le stesse notizie che finora abbiamo letto. Il titolo è dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Sembra nostro zio Gianni, insomma, per il caso di cronaca quasi. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero. E poi sulla colonna di sinistra, la legge elettorale, il governo pensa già a modifiche. Oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della consulta. È il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto alla Camera. E poi la reazione di Meloni, che si dice sempre tranquilla. Il commento è di Miguel Gotor, pagina 15, l'alibi del partito del pareggio. E quindi, insomma, nelle prime pagine della Repubblica fino a pagina 6 si parla appunto della legge elettorale e varie sono le interviste a deputati e costituzionalisti. Ce ne sono tre, una alla pagina 2 a Riccardo Maggi di Più Europa, poi a pagina 4 a Enrico Grosso, che dice: norma incostituzionale trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi. E infine a pagina 6 un'intervista a Mancini del PD. Tornando sulla prima pagina, invece, la fotonotizia è dedicata agli esteri, perché a pagina 21 oggi il focus è sull'India e Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Questo è il tema, la fotonotizia. Ritrae una persona a terra con la Costituzione tra le mani durante una protesta e questo appunto è il primo tema degli esteri trattati da Repubblica. E poi invece sulla parte di destra abbiamo una celebrazione, come si diceva prima, del dolore rispetto al 7 ottobre con le famiglie delle vittime di Hamas. Il 7 ottobre per noi non è finito. Dall'inviata Francesca Caferri a pagina 16 e 17, se siete interessate. E poi nella parte invece bassa, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per affitti brevi. A pagina 12 e 13 si indaga particolarmente la città di Roma da questo punto di vista. Si sono, insomma, con la Spagna mosse le coscienze, anche se insomma ci sembra e sappiamo che c'è in modo un po' opportunista. La capitale degli sfratti, a Roma sono 4 al giorno, mentre è boom di B&B. E quindi c'è una panoramica generale del territorio romano e di quanto i prezzi degli affitti cambiano da zona a zona, di quali sono i quartieri da cui ci sono maggiori richieste di case popolari. E infine, andando avanti, leggendo l'articolo un po' velocemente, si parla appunto di quanti sono i B&B in città, da chi sono tendenzialmente gestiti. E qua si dice il principale è i flat property manager che ne gestisce 260, proprio perché spesso gli affitti gli Airbnb sono comunque gestiti da grandi agenzie. E poi a seguire si parla invece degli studentati che sono un paradigma romano al momento. Ci sarebbe bisogno di 70.000 posti letto nelle residenze pubbliche, in convenzione ce ne sono 3.000, nel gap si sono infilati i privati, sia quelli a cui è andata buona parte delle risorse del PNRR, Campus X, e hanno realizzato alloggi per il diritto allo studio corrette tra 220 e 280 euro al mese, stanze a canoni di mercato, seppur comprensivi di utenze e servizi. Sia i fondi immobiliari da Fabbrica SGR a Ines che recuperano palazzi per farne residenze di lusso ibride per lavoratori in transito o studenti benestanti. In città 25 studentati privati stanno nascendo. E là dove i progetti atterrano, che osa l'associazione Nonna Roma, crescono i canoni rendendo i quartieri sempre meno accessibili per chi a Roma vuole studiare o per chi semplicemente cerca casa. E poi sì, il caso di cronaca sulla prima pagina, banda della minicar colpisce monopattini, cade attore, è grave. E poi la notizia da Milano di cui parla Paolo Berizia, pagina 23, del ragazzo al liceo Einstein di Milano che è stato picchiato da neofascisti dopo aver strappato dei manifesti che aveva visto attaccare fuori dal suo liceo. Rabbia per lo studente massacrato dai neofascisti, che sia vero oppure no che in ospedale hanno dovuto inserirgli una placca di titanio per il rattoppo del cranio, è un fatto che a Milano c'è un ragazzo di 20 anni con un buco in testa, un buco che non è e non sarà mai solo fisico ma anche dell'anima, a pagina 23, che non si capisce perché appunto bisogna, cioè il dubbio sulla placca di titanio in testa non credo che sia minimamente rilevante, insomma, e poi parlare solo dell'anima e non anche, insomma, delle aggressioni e della violenza fascista mi sembra un po' un moralismo. E a pagina 23 quindi se ne parla, viene raccontata tutta la storia nei dettagli di questa sera del 28 settembre, quando è avvenuta l'aggressione, ma ieri c'è stata una grande manifestazione su questo tema. Tante sono le persone che sono scese in piazza e di questo, insomma, si parla a pagina 23, dove nella stessa pagina c'è anche la sentenza a Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, che in aula dice che il suo caso è stato trattato come quello di Garlasco, perché tutte le prove, insomma, le prove sono state nascoste e le ricostruzioni sono parziali perché sono state dalla stampa e dalla televisione, insomma, travisate ed evidenziate in maniera esagerata e propagandistica. Queste, insomma, le notizie di Repubblica.
1: Fiore come esempio, praticamente.
0: Sì, esatto.
1: Come Stasi, non so. E posso andare, vuoi continuare a parlare del buco nell'anima? Posso andare avanti? Posso
0: no, andare avanti. Che puoi andare avanti, sì.
1: Bene. Passerei alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che se possibile quest'oggi è più noiosa di quanto sia stata noiosa la rassegna stampa finora, e comunque ce ne vuole. E il Fatto Quotidiano apre in taglio alto con Barbara Spinelli, insomma l'avevamo detto perché dal 2016 era editorialista del Fatto Quotidiano. Addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, è morta a Roma dopo una lunga carriera da giornalista e una parentesi da eurodeputata, sempre con l'impegno di difendere le ragioni dei più deboli, di contrastare scusate, il pensiero mainstream. Questo tema, insomma, alla morte di Barbara Spinelli, alla ricostruzione della sua figura sono dedicate le pagine 16 e 17 del Fatto Quotidiano, con un articolo di Salvatore Cannavò, la progressista esiliata in lotta per i diritti nella fortezza Europa, ricostruisce un po' la vicenda familiare, appunto figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschman, che conosciuti sia al confino di Ventotene, voce autorevole del progressismo illuminato che si è trovata straniera dentro la storica famiglia di appartenenza culturale, per quanto non abbia mai avuto schieramenti di partito. Ricostruisce poi il legame sentimentale con Tommaso Padoa-Schioppa, economista, banchiere e ministro dell'economia nel poco brillante governo Prodi 2, poi ricostruisce gli scambi al vetriolo con Eugenio Scalfari e Giorgio Napolitano. La sua battaglia più importante è stata quella sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di cui è stata relatrice, oltre che vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, ma poi si è impegnata a fondo sulle migrazioni. A ricordare questa parte è appunto Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia e collaboratrice di Spinelli al Parlamento Europeo, che ricorda come nella sua collaborazione con Spinelli abbiamo fatto una denuncia motivata contro Frontex, il cui direttore alla fine ha dovuto dimettersi, e contro la politica europea dei respingimenti, cogliendo così sin dall'inizio l'affermarsi della fortezza Europa prima di lanciarsi nel 2019 nel progetto della lista Tsipras. E su questo c'è anche un commento, un ritratto firmato da Antonio Padellaro, sempre a pagina 16 del Fatto Quotidiano. Ma poi gli altri temi che troviamo sulla prima pagina sono abbastanza proprio in linea con la linea, scusate, editoriale del Fatto Quotidiano. Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale così starà zitto, i Berlusconis contro le toghe che lo sentono su B. Lettera a Mezzola, il capogruppo di Fratelli d'Italia evoca un presunto stato di diritto violato. L'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. E riporta anche della bagarre in aula contro Scarpinato. Ricciardi, il Movimento 5 Stelle, mostra Colosimo col nero Ciavardini e lei si infuria. Insomma, questi un po' i temi con cui decide di aprire il Fatto Quotidiano. Si parla appunto della il capodelegazione Fulvio Martuscello di Fratelli d'Italia ha scritto una lettera alla presidente dell'Europa, dell'Eurocamera, dell'Europarlamento Roberta Metsola, per sollecitarla a tutelare lo Stato di diritto in Italia. La lettera richiama molti dei concetti esplicitati da Marina Berlusconi il giorno stesso della testimonianza di Graviano. Graviano, spiegano i forzisti, condannato all'ergastolo per stragi e omicidi di mafia, ha rivolto nuove e gravissime accuse a Silvio Berlusconi, ovvero durante il processo Baiardo a Firenze ha riferito di una società di suo nonno che ottenne finanziamenti miliardari da Silvio Berlusconi. E continua la lettera, ha parlato di presunti incontri di capitali risalenti a molti decenni fa, tornando su vicende sulle quali la magistratura italiana ha indagato a lungo, e Martuscello, a nome del partito, precisa di non scrivere per discutere l'autonomia della magistratura né per chiedere alla politica di entrare in un processo, ma nota che esiste un problema che non possiamo ignorare, ovvero che Silvio Berlusconi non può più difendersi e non può rispondere a Graviano. E questo, mentre sulla bagarre in aula lo scontro sulle stragi e la foto fa infuriare Colosimo, ne parla Antonella Mascali a pagina 5 del Fatto Quotidiano. L'assalto della destra a Roberto Scarpinato, magistrato, antimafia, ora senatore 5 Stelle, ieri si è trasferito dalla Commissione Antimafia alle aule di Camera e Senato. Tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sono volati gli stracci dopo la richiesta dei meloniani ai 5 Stelle di sostituire in antimafia l'odiato Scarpinato dopo la nota archiviazione del GIP di Caltanissetta dell'inchiesta sulla gestione dell'inchiesta mafia appalti a Palermo come concausa delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Il GIP attribuisce a Scarpinato un comportamento depistante a favore dell'ex PM Gioacchino Natoli. Alla Camera ieri è andato al contrattacco il capogruppo dei 5 Stelle Riccardo Ricciardi, che ha detto: avete chiesto di rimuovere Scarpinato dall'antimafia, noi ce lo teniamo stretto, vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra, Capaci, passando dalla strage di Bologna, dall'omicidio di Persanti, Mattarella, da Piazza della Loggia. Queste stragi, ha accusato, portano alla casa dei neofascisti, della P2, della nascita di Forza Italia. Non è la nostra presidente della Commissione Antimafia, ma la vostra, Chiara Colosimo, che faceva le foto con Ciavardini, ha sbagliato pure il cognome, condannato per la strage di Bologna. E Bignami risponde: non veniamo da casa, no, da casa nostra, ma vennero a casa nostra, a casa mia, quelli che spararono 10 colpi a mio padre nel tentativo di ucciderlo perché persona di destra. Ora chiediamo anche la rimozione, sempre di Scarpinato, dal Copasir. Questa persona, secondo un giudice e non secondo Fratelli d'Italia, ha compiuto attività di depistaggio, e qui parte la bagarre. Interessante? Non particolarmente. Poi che altro c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, oltre un'intervista a Levante? C'è vendette antilega per il Melonellum e la Camera avvalla, alle pagine 2 e 3 dedicati alla legge elettorale. Poi morta Mari Carmen, c'è una intervista, mi sembra che fosse qui, sì, Anthony Comin di Junts, che è il partito appunto catalano indipendentista, che sostanzialmente ha affossato i decreti casa, portando così alla scioglimento delle Camere e al voto anticipato nello Stato spagnolo. Ricordiamo Junts, partito di Puigdemont, che è appena rientrato in Spagna dopo 9 anni in, tra mille virgolette, esilio a Bruxelles. Parla appunto Anthony Comin, che è dell'ala sinistra di Junts. Il diritto alla casa priorità, solo il welfare può salvare l'Unione Europea dall'ondata di destra. Qui non si capisce bene perché hanno asfaltato i decreti casa, ma comunque se vi interessa trovate a pagina 9 del Fatto Quotidiano. C'è poi la Francia, Le Cornu promette 1,2 miliardi alle scuole ma solo nel 2027. Della Francia si parla alle pagine 8 e 9 del Fatto Quotidiano, con Luana De Micco che ricostruisce un po' le dichiarazioni del premier francese Le Cornu, che ieri ha ribadito l'impegno del governo a riportare il deficit al 5% del PIL entro il 2027 e ha promesso 1,2 miliardi agli studenti, ma solo nel 2027. E c'è poi un'intervista a Camille Polony, cronista di Mediapart. La polizia è brutale perché a Macron serve la destra e i suoi si sentono assediati. Camille Polony, cronista di Mediapart, specializzati in polizia e ordine pubblico, lo conferma con i dati. Oggi siamo a oltre 5.000 fermi di polizia e 6.600 garde à vue. Nelle proteste del 2006 contro la legge sul contratto di prima assunzione, che durarono mesi, si è arrivati a circa 4.350 arresti. E con i gilets jaunes tra il 2018 e il 2019 si fermarono 10.000 persone. Sullo stop all'uso delle granate stordenti, fatto sempre ieri dal Premier, è comunicazione politica. La granata vietata è molto poco usata, in più quella lanciata col lanciamissile, come si dice, lanciagranate, ma i poliziotti potranno continuare a usarla a mano. Restano in dotazione diversi altri tipi di granate, proiettili di gomma e lacrimogeni, che continueranno a venire usati in situazioni di assembramento come il blocco di un liceo dove tanti studenti sono riuniti insieme. E sul perché il governo abbia scelto una linea così dura dice: da una parte c'è la pressione dei sindacati di polizia, molti influenti, che chiedono mano libera, dall'altro la spinta politica dell'estrema destra che oggi è necessaria al governo per far passare le leggi in Assemblea Nazionale e che chiede legge e ordine. Negli ultimi 10 anni ogni ministro dell'interno è stato meno tollerante del precedente. Finora sugli abusi della polizia sono state aperte 18 inchieste, molte meno dei casi di violenza documentati. Qui si critica molto il fatto che l'IGPN, che sarebbe diciamo l'Inspection Générale della Polizia Nazionale, un meccanismo interno alla polizia stessa che dovrebbe vigilare appunto sugli abusi, e qui si critica il fatto che appunto l'IGPN non sia indipendente dalla polizia e non abbia risorse per portare avanti indagini difficili come queste. Le piazze sono più spontanee e meno organizzate di prima perché è diminuito il peso delle grandi organizzazioni politiche e sindacali, è scesa la soglia di tolleranza per gli scontri fisici da un lato e dall'altro, ma gli agenti antisommossa vivono la sindrome del fortino assediato, si sentono minacciati da tutti e da tutto, mentre dall'altra parte si canta tout le monde déteste la police. Ma quello che irrita di più i poliziotti è vedere che i manifestanti li filmano. Un'altra ragione è l'impreparazione. Dopo gli attentati del 2015 sono stati allentati i criteri di reclutamento degli agenti e ora si vedono i risultati. Poi la politica soffia sul fuoco, passano il tempo a dire che la polizia non si tocca. Questa era l'intervista di Riccardo Antoniucci a Camille Polloni, giornalista di Mediapart, che trovate alla pagina 8 del Fatto Quotidiano di oggi sulla repressione delle mobilitazioni studentesche in Francia. E infine c'è un articolo sulla prima, anzi altri due articoli, uno che riguarda Unipegaso, che poi continua a pagina 15, l'Unipegaso fece pressioni a Bernini tramite Bisignani, insomma le solite inchieste appunto del Fatto Quotidiano, e però forse più interessante sulla prima del Fatto Quotidiano c'è il dopo Olimpiadi invernali 2026. Salvini a Cortina con staff, 15.000 euro in 2 notti. No, forse non è così interessante, comunque se ne parla a pagina 6. Un'inchiesta di Giuseppe Pietrobelli e Ferruccio Sansa. L'Olimpiade di Salvini e staff, 15.000 euro per 2 notti a Cortina. Corte dei Conti, le spese della società pubblica Simico, oltre 700.000 euro per biglietti super alcolici con carte dei manager. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Guardo velocemente, do uno sguardo veloce al Domani prima di fare un'altra pausa musicale. E infatti il Domani apre con il Melonellum, il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra, oggi la fiducia per l'ok finale alla nuova legge elettorale, se passasse toccherebbe poi alla Consulta. La manovra come un libro dei sogni, i desiderata su tasse, pensioni e stipendi costerebbero 45 miliardi e Mattarella concede la grazia al gioielliere killer Gianni, ma il caso Roggero non c'entra. Questa una mega sintesi di articoli vari che troviamo alle pagine dalla 2 alla 4 del Domani, che tengono insieme appunto la grazia presidenziale, la legge elettorale e la questione economica. In taglio basso c'è la Francia, così Le Cornu vuole fermare le proteste. Il discorso del premier francese dopo gli scontri, dobbiamo ascoltare gli studenti. E di questo trovate traccia a pagina 6 del Domani. E poi sulla colonna di sinistra ci sono due articoli interessanti che vi vado a segnalare. Una è di Giorgia Serughetti, universalità e protezione per pochi, la nuova sfida appunto per la democrazia è appianare le disuguaglianze di base, dice Giorgia Serughetti. E poi c'è invece Cristian Raimo, potere e paura, le mani sui libri di storia dalla Russia all'Italia, è un articolo interessante che vi invito a leggere a pagina 11. Si parla della riunione della conferenza che si terrà oggi e domani a Strasburgo dell'osservatorio sull'insegnamento della storia in Europa, organizzata dal Consiglio d'Europa, quindi non dall'Unione Europea, conferenza dal titolo Manipulating History, Undermining Democracy, quindi manipolare la storia, minare la democrazia, osservatorio che ha fatto uscire il suo primo rapporto nel 2023. In questo articolo sostanzialmente Christian Raimo ripercorre come in numerose parti del mondo, dalla Russia all'India, agli Stati Uniti, a vari paesi europei, tra cui l'Italia, si stia manipolando la storia nei libri di testo per propalare una visione unidirezionale della, di cosa debba essere appunto l'Occidente, la storia, e plasmare appunto la nazione. E questa era la prima pagina del Domani. Io a questo punto farei effettivamente una pausa musicale, se tu sei d'accordo, e poi capiamo come andare avanti, concludere anche direi a un certo punto la rassegna stampa.

0: Allora, 9:28, prima di dare uno sguardo alle cronache locali, vi volevo segnalare appunto altri due appuntamenti, oltre a quello di stasera al Forte Prenestino per la seconda assemblea della campagna nel Mirino contro le sanzioni UE, a partire appunto dall'attacco al collettivo Autistici Inventati. E vi segnalo di nuovo che appunto oggi a partire dalle 16 ci sarà una nuova puntata delle Nuove Mani sulla città, la trasmissione di Radio Onda Rossa sulla speculazione, la gentrificazione a Roma e non solo, dedicata appunto specificatamente agli studentati. Quindi, visto che ne abbiamo parlato anche in rassegna, vi invitiamo ad ascoltarvela, oppure se non potete a recuperarla poi sul sito di Radio Onda Rossa. Vi segnalo anche due appuntamenti per domenica. La prima è un'iniziativa benefit Radio Onda Rossa, stiamo parlando appunto di anguille. Domenica 11 ottobre dalle 12 a mezzanotte, anguille al bilancione occupato a cura di Indispensa, 12 ore di musica, performance, politica e buon cibo. E questa è la prima appunto domenica in quel del bilancione. Ma sempre domenica, allora, di pranzo invece c'è il pranzo in quartiere in quel di Tor Pignattara, ora lo trovo e ve lo dico, eccolo qui, a largo Bartolomeo Perestrello, Tor Pignattara, pranzo di quartiere. Si invita appunto a partecipare portando da mangiare, da bere e per stare insieme, insomma, in quel di Tor Pignattara, che sappiamo non sta vivendo un periodo facilissimo. E su questo io ti lascio la parola per le cronache locali.
1: Sì, allora, sono in voce? Sì, ok. Sì, volevamo appunto fare un breve approfondimento sulle cronache locali, un po' per quanto riguarda le occupazioni dei licei, ma anche gli attacchi da parte dei fascisti alle scuole, che continua soprattutto rispetto ai vari striscioni che ci sono fuori dalle scuole, con scritto qui nessuno è straniero. Questo è il caso anche della Maldi, che di nuovo è sulle pagine dei giornali per un blitz da parte appunto dell'ultradestra, così è scritto sulla Repubblica di Roma, tolti i manifesti. Se ne parla a pagina 5. I militanti di Azione Frontale hanno tappezzato l'ingresso del liceo di Tor Bella Monaca con volantini contro l'integrazione. Coperta anche la scritta: qui nessuno è straniero. Prima la minaccia dell'attentato terroristico, ora il blitz neofascista. È infatti di una settimana fa, e già ne avevamo parlato da questi microfoni, la decisione insomma della preside della scuola di chiamare la questura per un intervento da parte delle forze dell'ordine alla scuola, che hanno messo dei metal detector per controllare tutte le studentesse, tutti gli studenti. E Luca Monaco scrive: non c'è pace per la Maldi. Nella notte tra martedì e mercoledì al liceo scientifico di Tor Bella Monaca sono arrivati militanti neri di Azione Frontale, hanno tappezzato di manifesti l'ingresso della scuola, compreso uno striscione per l'inclusione scolastica che era stato affisso dagli studenti. Svegliatevi, recitano i cartelli corredati da un fascio littorio stilizzato. L'integrazione passa dal far conoscere e trasmettere la cultura e la tradizione della nostra nazione e non esserne schiavi. È un messaggio delirante che rilancia la propaganda di governo. Sullo sfondo del volantino c'è la foto di un gruppo di liceali seduti in classe. Un'alunna al primo banco indossa lo hijab, un velo nero, le copre i capelli e il collo, lasciando completamente scoperto il viso. Ringraziamo la precisazione. Il blitz è stato messo a segno nella notte, già al mattino di quei volantini non c'era più traccia, eppure le immagini sono state pubblicate in rete e hanno preso a rimbalzare sui social. Quella dei neofascisti voleva essere una risposta allo striscione esibito dai veri studenti del liceo di via Domenico Parasacchi. Alla Maldi nessuna persona è straniera, si legge su un drappo bianco appeso fuori dall'istituto. I neofascisti hanno voluto sporcarlo incollando uno dei loro volantini al centro del lenzuolo. Poi si parla di chi è Azione Frontale, una formazione neofascista radicata a Tor Bella Monaca e Torre Angela, fondata 10 anni fa da Ernesto Moroni e da altri fuoriusciti da Forza Nuova. La componente scolastica della Maldi, andando avanti, è ancora scossa per l'allarme innescato da uno studente la settimana scorsa. Aveva pubblicato sui social l'annuncio di un imminente attacco a scuola, e poi insomma continua l'articolo. Infine vengono riportate le parole insomma dei vari politicanti del municipio. Il PD dice: sul nostro territorio purtroppo siamo abituati a questo genere di cose, non tanto altro, insomma continua lo stigma. Ecco, diciamo che i giornali locali, da Repubblica così come anche Corriere della Sera, sono veramente... mi manca il... sono hanno veramente la descrizione principale. Quello che emerge principalmente è la discriminazione comunque territoriale dei vari territori. Questa roba è costante, e infatti anche nelle pagine successive continua lo stigma di tutta Roma sud-est. Nello specifico, ogni notizia descrive violenza, accoltellamenti e bombe nei locali, insomma, quindi veramente sembra che non si possa che essere altro in quei quartieri. Da Tor Bella Monaca al Quarticciolo, una sequenza di fatti violenti legati allo spaccio e al controllo del territorio. E queste le principali notizie. Poi appunto l'occupazione degli altri licei, che seguono quello l'occupazione iniziale del Cavour. Hanno occupato anche lo Chateaubriand in solidarietà con le proteste in Francia e contro appunto i fondi scolastici mancati invece in Italia alle scuole, e queste sono le principali notizie.
0: E allora, quando sono le 9:36, se non abbiamo nulla da aggiungere, forse possiamo andare in chiusura di rassegna stampa. Ci vuoi dire di cosa si parlerà nel resto della mattinata, per caso?
1: Sì, di un'altra iniziativa che c'è questo weekend, che è domenica 11, ci sarà una passeggiata nel quartiere di Spinaceto, con cui parleremo con le compagne di Auro e Marco, quindi rimanete con noi e procederemo appunto la mattinata insieme.
0: E allora procederemo la mattinata sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ora vi lasciamo con un po' di musica e poi fra un po' diciamo la mattinata continuerà con i redazionali di oggi.
2: I sentenced you to 5 years in Montero State Prison.

0: E allora ci ha chiamato una compagna per fare una puntualizzazione sul liceo Chateaubriand. Ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: No, solo per ricordare e fare un po' di storia, perché poi la politica sembra sempre che deve avvenire in solidarietà qualcosa che avviene fuori da casa nostra, fuori dai nostri ambiti, e poi quando succede qualcosa che dobbiamo scendere e prendere posizioni a Roma o a casa nostra, è sempre tutto, fanno tutti finta di niente. Ricordiamo, lo Chateaubriand è stato, insomma, con lui il corpo sindacale, il corpo docenti e il corpo studentesco, diciamo complice della decisione del liceo stesso e dell'ambasciata francese di licenziare Seif, ce lo ricordiamo, un lavoratore, più che un compagno, un lavoratore che dopo il 7 ottobre del 2023 fece sul suo profilo privato di Instagram un post di solidarietà alla Palestina, alla resistenza palestinese, e per quello fu denunciato da alcuni insegnanti che erano suoi amici, quindi non te fidà mai né di Instagram né degli amici privati di Instagram, che invitiamo sempre come radio a togliere. Fu denunciato come appunto alla polizia postale, e poi ci fu un'indagine su di lui anche alla scuola, come complice di Hamas, filo Hamas e via dicendo. Quindi non solo questo lavoratore che era in Italia con un permesso di asilo politico, per cui è stato licenziato, ma è stato chiesto anche dal governo italiano, dalla polizia eccetera, di revocare l'asilo politico. Seif sta tuttora, alla radio se n'è occupata tantissimo, perché questa cosa uscì fuori proprio grazie a Radio Onda Rossa, e diciamo che tuttora, insomma, Seif sta lottando per avere un lavoro e per continuare ad avere un asilo politico. Questo per dire che è tanto facile fare, non faccio citazioni, comunque, la politica sulle banlieue o su Saint-Denis, che sicuramente, insomma, nulla hanno a che fare con chi va a scuola allo Chateaubriand, e non scendere in piazza poi quando invece ci sono dei diritti e delle prese di posizione da prendere in Italia. Dubito che le banlieue francesi o quello che sta succedendo in Francia non abbia anche al centro la solidarietà per la resistenza palestinese, e quindi, insomma, noi dell'occupazione, della solidarietà dello Chateaubriand, facesse un po' prima un esame di coscienza, prendesse delle posizioni, dicesse qualcosa su Seif, e poi ne riparliamo.
0: Assolutamente, assolutamente, grazie mille.
1: A voi, ciao.
0: E quindi vi invitiamo comunque a andarvi a ricercare, se non avete seguito la vicenda di Seif, insomma, andarvi a ricercare diciamo i contenuti che la radio che trovate sul sito della radio su questa vicenda, e come dicevamo prima, insomma, ci aggiorniamo fra un po'.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

andiamo ad iniziare lo spazio di approfondimento, lo spazio redazionale di questa radio, sempre libera da padrini, padroni e pubblicità. A breve andremo a sentire un aggiornamento, andremo ad avere appunto dettagli su come è andata l'udienza di ieri di

avremo una compagna qua con noi a raccontarci dell'iniziativa ad Aure e Marco del 11 ottobre, quindi di questa domenica.

Invitiamo quindi a rimanere con noi, se volete potete anche chiamarci al numero 06 49 17 50. Vi ricordiamo che tutto quello che ascoltate lo potete ritrovare sul nostro sito www.ondarossa.info.

0: E sulle note di Talking to the Night torniamo in voce, lo facciamo insieme a una compagna da Parigi che intanto salutiamo.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Benissimo, e siamo qua di nuovo per parlare di Zaid, del processo di Budapest, perché ieri c'è stato l'udienza al Palazzo di Giustizia di Parigi del ricorso contro la richiesta di estradizione in Ungheria. Vi consigliamo anche di andare ad ascoltare appunto quello che già si era detto ieri dai microfoni di questa radio, però appunto ora daremo degli aggiornamenti in più proprio a fine udienza. Ti lascio la parola.
1: Sì, e dunque, in effetti ieri abbiamo aspettato fino alle 8 di sera circa per entrare, cioè per accompagnare Zaid in sala d'udienza. L'udienza, come hai ricordato tu, dunque, si dà nel quadro del cosiddetto processo alle antifasciste di Budapest, all'interno del quale è stato anche recentemente rigiudicato Gino, un altro compagno rispetto al cui processo la Francia ha accordato l'estradizione verso la Germania, allora che l'aveva rifiutato verso l'Ungheria. Dunque, sempre nel quadro di questo processo qua, adesso sta passando quest'altro compagno molto giovane, che è un compagno siriano rifugiato in Germania con la famiglia dal 2011. E che adesso quindi è sotto il colpo dell'estradizione richiesta dall'Ungheria. In effetti, quello di ieri era l'ultimo dibattimento, quindi c'è stata il procuratore che è intervenuto lungamente, appoggiando molto, come ci si aspettava, sull'argomento di dire: in Ungheria è cambiato il governo, si stanno mettendo già in atto delle riforme che garantiscono che eliminano il problema di un processo iniquo e di una carcerazione con rischio di tortura. Ma questo discorso, portato a macchinetta dal procuratore generale, a quanto pare era relativamente poco appoggiato su della documentazione che l'Ungheria sembra non star fornendo. E di converso gli avvocati della difesa di Zaid, che hanno parlato molto lungamente, sono in due riprese, perché sono due avvocati che stanno seguendo il processo, hanno enormemente insistito su le loro richieste continue di fornire delle prove alla Francia da parte dell'Ungheria, da un lato sul fatto che si possa verificare un processo equo, e dall'altro sul fatto che le condizioni di carcerazione siano, tra virgolette, dignitose, anche se sappiamo molto bene che questa è una frase retorica, perché nessuno di noi qui si racconta che il fatto di finire in carcere abbia qualche continuità con una vita degna. Però ecco, in questo senso qui tutte le ultime testimonianze di Maya, che è passata a sua volta a processo per l'appello della sua sentenza 10 giorni fa, e le lettere che lei scrive ai suoi familiari, ai compagni, agli avvocati, eccetera, dimostrano, sono alcune delle prove che dimostrano chiaramente che la carcerazione in Ungheria e le condizioni di carcerazione sono assolutamente violente, e le violenze poliziesche si verificano costantemente, la pratica di isolamento, che è la pratica che l'Ungheria dice voler scegliere per evitare un rischio di attacco politico all'interno del carcere contro questi compagni. È palesemente una pratica che è di fatto un isolamento in cui alla persona carcerata vengono tolti qualsiasi tipo di diritti, dal fatto di uscire nella corte e incontrare altri carcerati, al fatto di subire dei controlli totalmente arbitrari con pestaggio dietro da parte delle guardie, come mai ha raccontato di recente nella sua testimonianza. E dunque, insomma, c'erano un sacco di argomenti all'appoggio del fatto che in Ungheria, se Zaid viene estradato, non ci sarà alcun tipo di tutela da un punto di vista delle sue condizioni di carcerazione. Quindi questo argomentario è andato avanti, siamo praticamente usciti dall'aula, che erano le 9:30 di sera, e la persona che ha preso la parola in ultimo è stato Zaid stesso, il quale ha tenuto a sottolineare che sicuramente, se come il procuratore diceva, delle riforme verranno messe in atto in questo paese adesso che è cambiato il governo, saranno non solo delle riforme estremamente lente, ma sappiamo bene tutti che gli ultimi a beneficiare, semmai, di una briciola di una riforma in un sistema politico di un paese sono palesemente i carcerati, e quindi è inutile raccontarsi che il fatto di un cambio di governo lasci ben sperare rispetto alla carcerazione. Dunque, questo è un po' il quadro. La decisione definitiva sarà il 25 novembre. Quindi è uno spazio di tempo relativamente largo per organizzare e montare la mobilitazione per, come dire, a sostegno del compagno e per cercare di mettere della pressione mediatica e contro queste pratiche di criminalizzazione e antifascismo, soprattutto facendo vedere che questi compagni sono circondati da persone che sono presenti e che sono presenti a spingere la lotta fino a quando tutte queste accuse non cadranno, queste domande di estradizione non cadranno. Quindi questo è un po' il quadro, ecco.
0: E rispetto a questo ci vuoi anche raccontare appunto com'è stata ieri la solidarietà lì fuori?
1: Sì, certo. Allora, ieri quello che si è deciso di fare è stato tra l'altro, sull'onda lunga della giornata di solidarietà per Gino del 30 settembre, dove erano venuti alla Bourse du Travail di Parigi per tutta la giornata tantissimi compagni e compagne che sono rimasti nella Bourse du Travail, che è questo luogo di organizzazione sindacale storico, e che avevamo cercato così di visibilizzare il giorno del processo definitivo di Gino, che purtroppo si è concluso con l'accordo dell'estradizione di Gino in Germania. In ogni caso, quel giorno lì, questa visibilità e pratica della solidarietà che si è riuscita a montare, ovviamente ha permesso al comitato di Soutien di lanciare la data di oggi del 7 novembre, o meglio di ricordare, scusate, del 7 ottobre, o piuttosto di ricordarla, per convocare quanta più gente possibile alla Cour d'Appel dentro il Palazzo di Giustizia. Si è deciso di, piuttosto che fare un rassemblement, cioè un presidio all'esterno, di entrare tutti dentro il Palais de Justice, perché fuori dalla sala d'udienza, che poi è sempre la stessa, è una camera che si occupa specificamente dei mandati di cattura europei, c'è dello spazio, ci si può ritrovare, si può far vedere che si è in tanti e, nei limiti del possibile, si entra anche in aula. Quindi è quello che abbiamo deciso di, cioè che è stato deciso di fare ieri, cercando anche di far convergere quanti più giornalisti possibile e anche alcune personalità, tra virgolette. In realtà, cioè, sono state sollecitate delle persone della France Insoumise, questo partito di Mélenchon, o delle personalità pubbliche di altro tipo, non per forza unicamente degli élus, e sempre con la logica anche lì di mostrare ai magistrati che questo caso è molto attenzionato. E dunque eravamo una, direi, quarantina di persone fuori dall'aula, dove poi c'è stato insomma, l'appello, e nel corso del pomeriggio, visto che all'inizio l'udienza era annunciata per le 16, poi ha avuto luogo alle 20, altre persone hanno avuto tempo di venire, e quindi a un certo punto eravamo anche molto numerose, e poi un po' di gente è partita quando si faceva tardi, quindi questo è stato l'unico tema complesso, di non sapere esattamente quando sarebbe stato l'orario di passaggio, e Zaid purtroppo è dovuto passare in ultimo perché era il dibattimento più lungo, però c'è stata sempre della circolazione di gente. Comunque alle 9:30, quando lui è uscito dall'aula, eravamo una trentina fuori, e di questa trentina potevamo circolare tra dentro e fuori l'aula, perché comunque non ci lasciavano entrare tutti, ma vabbè. Quindi questo è un po' quello che è stato fatto. E poi oggi in giornata il comitato farà uscire come dire, un comunicato su come è andata la giornata di ieri. Quindi ce lo segnalo a chi ascolta la radio, perché in giornata ci saranno anche magari qualche dettaglio più preciso che a me può essere sfuggito, ecco.
0: Benissimo, e questo dove possiamo consigliare, insomma, di trovarlo? Su che canale, se vogliamo dirlo così, insomma.
1: Allora, c'è, che io sappia, sulle reti sociali, per esempio Instagram, c'è la pagina francese del comitato che si chiama Comité Soutien Budapest, ma c'è anche la pagina italiana del comitato di sostegno del caso Budapest, quindi di cui non ricordo il nome preciso, ma sì, secondo me se scrivendo Comitato Sostegno Budapest semplicemente in internet verrà fuori facilmente la pagina e immagino che il comunicato sarà tradotto anche in italiano in caso.
0: Ok, benissimo, sì, ricordiamo.
1: Sì, scusa, ne
0: Prego, prego.
1: approfitto solo per rivenire cioè, la data che ho detto troppo rapidamente prima, ma quindi sarà il 25 novembre, l'orizzonte a cui stare allerta rispetto al quale organizzarsi, perché sarà il giorno in cui la Corte francese si esprimerà su se l'estradizione verso l'Ungheria per Said viene accordata oppure se viene rifiutata. Il fatto che fosse stata rifiutata per Gino, in qualche modo, come pure tutto quello che ha detto la difesa ieri, lascia, boh, avere un po' di speranza, quindi niente, bisogna costruire la mobilitazione intorno a questo, ecco, ancora una volta.
0: Ok, da qua al 25 novembre, ripetiamo.
1: Novembre, esatto, sì.
0: Va bene, sicuramente anche
1: Questo.
0: da questa radio, insomma, rilanceremo la solidarietà e continueremo a seguire, ecco, con la speranza che questo non succeda e che anzi resti
1: Sì.
0: appunto anche lui qua con noi.
1: Esatto.
0: Se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo e sicuramente poi ci risentiremo.
1: Certo, assolutamente, grazie a voi per queste comunicazioni, è con piacere di trasmettere delle informazioni appena ne avremo, insomma, ecco.
0: Grazie, buona giornata
1: Ciao.
0: allora. Ciao, ciao, ciao.

ieri rispetto all'udienza di richiesta di estradizione in Ungheria di Zaid, un altro degli antifascisti del processo di Budapest, che insomma si è creato per il fatto che vari compagni e compagne nella giornata dell'onore, così chiamata dai nazifascisti, hanno voluto provare a ostacolare quella celebrazione, hanno voluto evitare che si prendessero uno spazio pubblico e adesso si trovano a processo. E ci raccontava di come ieri il dibattimento fosse focalizzato sulle eventuali migliorie del carcere di Budapest, che sappiamo essere uno dei peggiori, ecco, per come vengono considerati e considerate le detenute, di questo insomma si dibatteva rispetto a un nuovo governo in Ungheria, che sarebbe migliore di quello di Orbán. Però a noi insomma in generale non crediamo, come si diceva, che sicuramente i tempi siano brevi, non pensiamo che delle riforme possano effettivamente cambiare quella che è la struttura proprio anche culturale su cui vengono fondate le carceri e le galere di tutto il mondo. E anzi sappiamo molto bene che è un posto dove di cui viene nascosta, ecco, la sostanza e quello che si vive dentro. E allora per questo volevamo leggervi le parole di Maya direttamente appunto dal carcere, per entrare con i piedi lì dentro e capire quello che effettivamente avviene e il motivo per cui appunto quelle carceri e quelle mura hanno sempre più il bisogno di essere rese visibili e trasparenti. E queste sono le parole che lei ha detto il 19 settembre davanti alla Corte d'Appello di Budapest. Diceva: due mesi fa, venerdì 17 luglio, ho deciso di intervenire oggi per parlare di me stessa e del nostro processo. Poco dopo pranzo, quel giorno, quel 17 luglio in cui appunto pensava all'udienza, ero alla scrivania quando gli agenti sono entrati nella mia cella. In quel momento ero keen su un racconto breve che stavo scrivendo per inviarlo a un'accademia di scrittura creativa alla quale sono iscritta per un programma di formazione a distanza della durata di un anno. Il racconto parlava di un abbraccio con un altro detenuto, era nuovo in carcere, ci eravamo incontrati per caso sulle scale. Avevamo 5 minuti per condividere il conforto di cui entrambi avevamo così disperatamente bisogno. A lui erano stati concessi appena 15 minuti per parlare col padre, che non vedeva da molti anni. Quando mi ha chiesto da quanto tempo fossi in carcere, gli ho risposto: da molto tempo, ormai 2 anni e mezzo, e che non sapevo per quanto tempo ancora sarebbe durata la mia detenzione. Stavo scrivendo del tumulto interiore, del dolore, delle lacrime di rabbia, ma anche del coraggio, del calore e delle braccia che mi sostenevano, quando 5 agenti mi hanno fatto irruzione nella mia cella e mi hanno ordinato di togliermi il vestito. Mi hanno anche chiesto di consegnare tutti gli indumenti ritenuti sospettosamente femminili. Mi sono rifiutata perché quel vestito me l'ero messa da sola e nessuno mi proibisce di farlo. Poco dopo mi ritrovai distesa sul pavimento della cella, ammanettata e con un labbro sanguinante. Questa umiliazione non era abbastanza per loro. In seguito tutti e 5 affermarono che l'uso della forza era stato necessario perché avevo apposto una violenta resistenza. Una menzogna, eppure la direzione del carcere credette loro e io ricevetti una sanzione disciplinare. Tuttavia, a seguito di una denuncia formale, non sono stati in grado di giustificare né il motivo della perquisizione stessa né l'uso della forza e il procedimento è stato silenziosamente archiviato. La terza procedura disciplinare archiviata durante la mia permanenza in custodia qui. Una cosa rimane: il trauma di essere indifese in quel momento di violenza. Trovo protezione solo confidando nella mia volontà di vivere in tutte quelle persone vicine e lontane che mi stanno accanto, mi confortano e mi incoraggiano e condividono la mia rabbia.
Tale impotenza è un'esperienza condivisa da molti nelle carceri, perché questa violenza contro gli esseri umani è una parte fondamentale dello Stato, specialmente all'interno del sistema carcerario. Essa cerca di imporci la propria volontà di sfruttarci e quindi di degradare la dignità umana a un mero privilegio che può alterare, concedere e revocare in qualsiasi momento. Ripensando al processo che ho portato, al processo penale che ci ha portato qui oggi, voglio ribadire le parole che ho scritto e pronunciato all'inizio del processo, durante il mio sciopero della fame e prima della mia sentenza. Anche se oggi la mia scelta di parole fosse diversa, difendere i valori umanistici anti-autoritari e antifascisti rimane non meno urgente. Vorrei ricordarvi i tentativi di ingerenza politica, i pregiudizi, le pressioni e le coercizioni utilizzate per estorcere confessioni, nonché la determinazione assoluta a condannarmi e punirmi. Voglio ricordarci che Orbán e Trump hanno designato l'antifascista Action, insieme a tutti gli imputati, come organizzazione terroristica al fine di disumanizzarci e intimidire chiunque difenda sinceramente i nostri valori. Noi, d'altra parte, sappiamo cosa significhi realmente la cosiddetta lotta al terrorismo, tra virgolette, condotta da despoti come Trump. Spero e vi auguro di seguire questa strada qui in questa città, in questo paese, in questo continente e oltre. Avete rovesciato Orbán e così avete piantato non solo i miei semi di speranza e fiducia. Nessuno sarà dimenticato, vi ringrazio tutti dal profondo del cuore, alerta, non lasciamoci scoraggiare, un mazzo di fiori a tutte le persone in solidarietà. Vorrei dedicare un ultimo pensiero agli antifascisti Zaid e Gino, che sono fuggiti a Parigi dalla persecuzione di Stato nel loro paese di origine e che ora rischiano l'estradizione rispettivamente in Ungheria e in Germania, proprio come io sono stata estradata in Ungheria più di 2 anni fa. Questo non deve ripetersi, lottiamo per la libertà di Zaid, Gino e tutti gli altri antifascisti.

E ricordiamo quindi dalle parole della compagna francese che abbiamo sentito, che ci ha raccontato la fine dell'udienza di ieri, che ci sarà ancora un tempo per preparare la mobilitazione, perché la sentenza definitiva rispetto alla richiesta di estradizione, la decisione definitiva, avverrà il 25 novembre.

0: Ed eccoci di nuovo in voce, 10:50 sulle note di Color My Love. Dei Fan Fan, torniamo in voce, non lo facciamo da sole però perché c'è anche un'altra persona qua con noi del CSOA di Aure e Marco, vediamo intanto se è collegata.
1: Eccomi, buongiorno a tutti, tutti e tutto.
0: Buongiorno anche a te. Allora, insieme andiamo un po' a dipingere quella che sarà la giornata, insomma, sia per stare insieme che sempre di lotta di Roma di domenica, che avrà inizio nel quartiere di Spinaceto. Se ti va, insomma, di presentare l'iniziativa.
1: Certo, anzi, grazie per questo spazio. Allora, in realtà oggi stamattina vi parlo di un'iniziativa che faremo domenica, quindi 11 mattina, che sarà il primo incontro di una serie di incontri che abbiamo pensato che si chiameranno Extra Periferia. Diciamo che questa iniziativa è il primo di una serie di incontri, nel senso che comunque non è un discorso ignoto, però cioè è già da un anno che in città ci sono una serie di assemblee che e non solo, comunque tutta una serie di esperienze che si interrogano su che vuol dire abitare, su come sta diventando la nostra città e non solo, anche il resto del mondo, visto quello che sta succedendo insomma anche in altri contesti. E quindi noi abbiamo pensato questa iniziativa più che altro proprio per parlare un po' dal nostro punto di vista del territorio che noi viviamo, quindi quello di Spinaceto, però in generale che fosse anche un'occasione sia di avere una narrazione personale, nel senso proprio, infatti durante la passeggiata che di domenica ci saranno delle tappe che sono dei punti che noi abbiamo magari appunto trovato fondamentali per osservare delle trasformazioni che ci sono state del nostro territorio e anche proprio per fare appunto una come posso dire, per vedere come è diverso magari appunto come noi viviamo il nostro territorio rispetto a come lo raccontano, essendo noi in un municipio che sta facendo una serie di, cioè che ha aperto una serie di bandi, ha aperto una serie di cantieri con la solita sigla di regione per rigenerazione e per migliorare il territorio, anche il nostro stesso stabile dove è situato il CSOA e Marco è diventato al momento un cantiere, quindi insomma per far vedere anche che significa per chi lo vive davvero poi in territorio, come vive, come se lo vive e come lo abitiamo. Infatti l'idea di fare una passeggiata era anche proprio per ridarci anche un senso di lentezza, di vedere quello che c'è attorno, di come posso dire, di far vedere che comunque poi chi vive nei quartieri periferici, che sono spesso e volentieri considerati dormitori, in realtà li abita e ha la possibilità di abitarli, ovviamente non grazie a come sono stati costruiti spesso e volentieri, come ad esempio succede a Spinaceto, però ad esempio poi il nostro territorio ha la fortuna di essere un'area molto verde, avere molti

0: parchi, e quindi poi in realtà è possibile anche abitarlo senza quel disagio che spesso viene relegato ai posti di periferia. Poi appunto diciamo che questo ciclo di incontri era proprio appunto per attraversare anche insieme un quartiere che magari proprio anche per ragioni geografiche se no non verrebbe attraversato da tutta una serie di persone, e anche un po' per risvegliare nel quartiere stesso questo sentimento di riappropriazione di dove vive e di abitarlo, anche in senso non solo che dormo lì.
1: Certo, ma che lo si vive, ecco, e tanto vale anche insomma conoscere nel dettaglio tutte quelle quei luoghi che vengono anche lasciati spesso in stato di abbandono, quindi andare un po' a ritrovare anche le radici e le motivazioni.
0: Infatti i punti che abbiamo scelto per la passeggiata, noi partiamo ovviamente da Laura e Marco e poi passiamo per una serie di punti che io nomino, però mi immagino che tutte le persone e tutto conoscano, però, che sono Largo Cannella, che è abbastanza vicino ed è in realtà proprio una piazza pensata per il quartiere anche proprio dall'inizio, dal piano regolatore con il quale è stato costruito Spinaceto. Poi appunto passeremo per il quarto lotto, che ha una storia molto particolare e che era bello anche condividere, perché poi appunto comunque Spinaceto ha la particolarità di essere parte di uno dei primi piani regolatori in cui si sono iniziati a costruire dei quartieri a Roma, e ad esempio il piano, cioè il nome del progetto iniziale era proprio La città nella campagna, motivo per il quale alcuni lotti sono proprio disposti in dei punti specifici che sono pensati proprio per essere i parchi attraversati in un certo modo. Infatti c'era anche un po' per istituire una storia, come posso dire, che magari non tutti conoscono, di un quartiere che è anche abbastanza lunga, insomma. Poi volevamo passare per il settimo lotto, che è dove tra l'altro c'è anche il CAV a Spinaceto, che però è anche riferimento di altri municipi e non solo il nostro. Infatti si prende poi quel CAV tutta una serie di aree circostanze che nonostante Spinaceto è già abbastanza le colonne d'Ercole di Roma, però esistono tutta una serie di quartieri che sono ancora più fuori, come possono essere, ne so, Acilia, tutto quello che è dopo la Pontina oppure dopo la Via del Mare. Appunto, diciamo che nel tempo a Spinaceto sono state fatte delle opere da parte delle istituzioni per far vedere una certa presenza, che appunto hanno trovato il tempo che trovano, tant'è vero che abbiamo una serie di mostri abbandonati ed è anche proprio un po' questa la nostra idea di far vedere anche appunto che cosa effettivamente succede ed è successo.
1: Sì, e dato che stiamo parlando del quartiere, vogliamo anche, se ti va, dare un po' spazio anche al CSOT Aure e Marco, così diciamo un po' come si trova il quartiere, da quanto tempo c'è, per avere...
0: Certo, allora noi siamo uno spazio occupato dal 92 e ha avuto varie fasi. L'ultima fase, diciamo quella più recente, è stata quella proprio di scegliere di mettersi la T nel nome, proprio per rivendicarsi di non essere solo uno spazio occupato autogestito, ma anche voler essere dichiaratamente transfemminista, ed è uno spazio che essendo occupato da così tanto tempo è per il quartiere è stato diciamo varie cose. Storicamente ha avuto una palestra popolare, è comunque stato un posto di aggregazione, e poi comunque noi viviamo il nostro spazio in un senso e sentimento di farlo essere un bene comune per il quartiere e per essere anche un posto dove si ha la possibilità di poter vedere concerti, fare cultura, fare autoformazione, fare politica. E sì, poi noi appunto siamo in uno stabile che in realtà è molto grande, che storicamente c'erano anche altre altre realtà che vabbè, ha tutta una storia molto particolare, che pure lo stesso stabile della nostra occupazione magari vi racconteremo quel giorno stesso, però sì, ha una storia molto lunga. E
1: vuoi dirci dove poter trovare, insomma, i dettagli della giornata, gli orari, le varie informazioni, oltre a ripeterle qua insieme a me, che poi inizierò qua dai microfoni della radio a descrivere il weekend che ci aspetta di lotta a Roma.
0: Sì, infatti cioè, comunque sarà una domenica pregna di altre iniziative, e che insomma il nostro desiderio era anche di non sovrapporsi con iniziative che erano nel nostro stesso quadrante. Però sì, sarà domenica una giornata di lotta molto intensa.
1: A tappe, per fortuna sono tutte sulla stessa, insomma, direzione. Bene o male.
0: No, infatti. Comunque, allora, tutte le informazioni. Allora, noi avevamo, come varie persone, un blog che al momento è stato buttato giù, e quindi comunque l'abbiamo messa su gancio e sui social, e poi appunto tramite passaparola la stiamo facendo girare per i nostri circuiti. Poi appunto le informazioni ora ve le ridò anche in questo momento. Abbiamo pensato da programma di fare alle 10 una colazione da noi al centro sociale, e appunto partire ufficialmente con calma alle 11. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che comunque l'idea di fare una passeggiata e non altre formule l'abbiamo pensato anche in modo che sia accessibile a tutta una serie di persone che magari non hanno la stessa possibilità anche fisica, tant'è vero che ci tengo a dire che non sarà una passeggiata lunghissima. Abbiamo pensato delle tappe che appunto potessero essere attraversabili anche da persone varie, eventuali, con le proprie necessità ed esigenze, e che comunque ci teniamo a specificare che in qualsiasi momento le persone non se la sentano, comunque il centro sociale rimane aperto e può essere insomma un rifugio perché non se la sente di attraversare tutto questo momento. Poi appunto comunque l'idea di fare una passeggiata era anche proprio perché proprio in questi giorni vediamo anche altri quartieri, non solo il nostro, attraversati con questa idea di fare delle passeggiate e delle fiaccolate, quindi insomma, cioè, è anche molto importante riprendersi i nostri quartieri in questo senso qua. Comunque appunto alle 11 partiamo, poi appunto da lì iniziano una serie di tappe, che è la prima alle 15:15 a Largo Cannella, poi alle 11:30 a Torre Brunori, che vabbè è una torre tipo di età romana, e vabbè, insomma, tutta una storia. E poi a mezzogiorno il quarto lotto, a mezzogiorno e 30 il settimo lotto, a mezzogiorno e 45 appunto vediamo sempre dal settimo lotto l'affaccio su via di Mezzo Cammino, quindi una parte che è attraversata dal parco, e poi per poi tornare al centro sociale, dove c'è un pranzo e delle musichette e nulla. Questo.
1: Benissimo, allora ti ringraziamo, rilanciamo l'invito di questo percorso a tappe, un po', insomma, un po' dinamico, però si può fare, e partirà appunto questa domenica, quindi da Spinaceto, dal centro sociale Aure Marco alle ore 10.
0: Sì.
1: Di mattina con una grande colazione.
0: Una grande colazione.
1: E vai, va benissimo allora. Ti ringrazio di essere stata qua con noi, di aver insomma moltiplicato l'invito anche tramite questi microfoni, e poi ci risentiamo. Intanto
0: grazie,
1: una buona
0: mille.
1: Domenica.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.

11.06, torniamo in voce. Stavamo parlando di un'iniziativa poco fa che ci sarà questa domenica a Spinaceto di mattina, una passeggiata per conoscere il quartiere insieme, che inizierà dalle 10 con la colazione al CSOA Auro e Marco. Vi invitiamo insomma ad andare a leggere sui canali il programma e però appunto, come dicevamo, quella non sarà l'unica iniziativa del weekend, anzi è un weekend molto molto pieno e iniziamo dalla giornata di sabato, dove due saranno i cortei, diciamo uno è quello che c'è sulla città di Roma, la mobilitazione per la Palestina nazionale, nel senso che appunto ogni città scenderà in piazza al fianco lo slogan che la fine del genocidio è la fine del sionismo. E ma qua a Roma il ritrovo sarà alle 14.30 al Colosseo per la rottura degli accordi con Israele, per un embargo totale. Saremo in piazza per sostenere il nostro popolo e il nostro movimento di liberazione, per onorare gli oltre 70.000 martiri di Gaza e i suoi combattenti che da 78 anni resistono all'aggressione sionista anche dopo il cessate il fuoco dell'ottobre del 2025, che ha spento sì i riflettori sulla Palestina, ma che non ha fermato per un solo giorno i bombardamenti, le uccisioni e l'assedio dell'occupazione. Saremo in piazza per tutta la Palestina, che da oltre un secolo si oppone all'occupazione e al progetto coloniale sionista, e per tutti i popoli che resistono all'imperialismo e al sionismo. Il governo italiano ha scelto chiaramente da che parte stare, che è quella del riarmo e della repressione. Le aziende dell'industria bellica italiana continuano a fornire componenti, tecnologie e logistica alla macchina di sterminio sionista, di conseguenza la nostra deve essere una lotta che miri a spezzare i legami che tengono in vita Israele, tra virgolette. Saremo in piazza per riaffermare che la causa palestinese non è una questione umanitaria ma è politica. Saremo in piazza per riaffermare che la causa palestinese è la punta di diamante nella lotta per la liberazione globale. Saremo in piazza anche per tutti i popoli che resistono all'imperialismo, in particolare per coloro che sono stati direttamente colpiti dalla furia sionista e dai suoi complici. Il 10 ottobre a Roma e in tutte le città italiane ribadiremo che il nostro impegno non si fermerà finché non sarà conquistata la piena liberazione e il diritto al ritorno. Non ci fermeremo perché finché ogni centimetro della Palestina non sarà liberato dal regime coloniale sionista. Il genocidio non finirà fino a quando il progetto coloniale sionista non sarà distrutto. E quindi l'invito è quello di scendere in piazza questo sabato. E appunto, come dicevamo, non sarà Roma l'unica città. Da poco stanno iniziando ad uscire i preconcentramenti dalle varie pagine social delle realtà che da sempre sostengono la resistenza palestinese, quindi stanno uscendo appunto alcuni preconcentramenti sulla città di Roma. Quindi l'invito è quello di continuare ad essere aggiornati e di essere in piazza alle 14.30 al Colosseo.

E continuiamo poi a ricordarvi gli altri cortei. Ce ne sarà uno per le strade di Rocca di Papa contro il disboscamento per la tutela dei laghi e lo stop all'inceneritore. Andiamo a leggere direttamente dal comunicato del Comitato per la protezione dei boschi e dei colli albani, che convoca appunto questa manifestazione per far sentire la propria voce a difesa del territorio dei castelli romani, che è messo in svendita da tutti i punti di vista, appunto tramite il disboscamento, il prosciugamento delle falde idriche, la crisi dei laghi, la cementificazione e i progetti di turistificazione impattanti e dell'inceneritore. E potete trovare appunto sulla loro pagina Facebook tutte le informazioni. Il ritrovo sarà alle ore 10 ai campi d'Annibale,

Invece alla giornata di domenica, che come abbiamo detto con la compagna di Aure e Marco inizierà a Spinaceto con Extra Periferie, questo progetto che vede il primo appuntamento appunto questo weekend, inizierà alle ore 10 per poi andare a concludersi verso l'ora di pranzo, e però verso l'ora di pranzo appunto dalle 12 inizierà anche un evento, una giornata insieme che vedrà insomma dei workshop di approfondimenti di scienza radicata, poi una performance e poi a seguire un DJ set insomma con la vista dell'orizzonte con il mare, perché si terrà al Bilancione e sarà un'iniziativa a sostegno di questa radio che non vive del niente, è una radio che vive grazie a chi l'ascolta, grazie a chi la fa e grazie insomma a tutte quelle realtà di lotta che su scala territoriale, ma non solo, appunto ci sostiene. Tanti e vari sono i modi, uno di questi è proprio quello di partecipare a queste iniziative dove c'è anche la possibilità di incontrarsi, di stare insieme, di conoscersi, di guardarsi degli occhi e perché no di ballare spalla a spalla, di confrontarci sui vari temi e su quello anche che sempre si può fare, che ancora non si è fatto. Quindi vi invitiamo, diciamo la descrizione dell'iniziativa è tanto simpatica che non la possiamo non leggere, ed è scritta dal collettivo che lo organizza, che è il collettivo Indispensa, che appunto da un po' di tempo ha iniziato a organizzare questi momenti di incontro, di dibattito su principalmente temi musicali e che appunto questa volta si manifesterà al Bilancione. E lo scritto è questo: delle attendibilissime fonti della radio riportano una notizia che ha dell'incredibile. Un folto branco di anguille stanziate nello stretto di Hormuz avrebbe forzato il doppio blocco navale, riuscendo ad uscire in mare aperto. Smosse a quanto pare dai bombardamenti degli ultimi mesi, le anguille avrebbero deciso di lasciare lo stretto, non prima però di recapitare uno sgradito regalo alle navi da guerra. Dopo aver issato una bandiera pirata, le anguille avrebbero attaccato le navi al grido di «Libertà per le anguille, da Hormuz ai Sargassi!». A nulla sono valsi i sistemi di difesa americani, neanche il caro carburante ha fermato la corsa dei pesci. Seppur incredibile, essi non consumano combustibili fossili per muoversi. È piuttosto qualcosa di atavico e irrefrenabile che guida il loro viaggio. Si sa che da sempre le anguille compiono lunghe traversate marittime per arrivare, una volta nella vita durante la stagione degli amori, al Mar dei Sargassi. Né il caro benzina né le bombe possono fermarle. Eminenti studiosi e studiose del comportamento animale ci hanno inoltre informato che le anguille non arriveranno direttamente al Mar dei Sargassi, è prevista una sosta intermedia proprio nei nostri paraggi. Il branco dovrebbe arrivare a Fiumicino, più precisamente alla spiaggia del Vecchio Faro, al Bilancione occupato, domenica 11 ottobre verso mezzogiorno. A quanto pare avrebbero saputo che le loro sorelle, che vivono alla foce del Tevere, sono minacciate dal folle progetto miliardario di un porto croceristico. Che le anguille abbiano in serbo qualcosa anche per la Royal Caribbean? E allora venite a scoprirlo alle 12 al Bilancione occupato, per chi vuole poi partire, può intraprendere questo viaggio con le anguille, che adesso appunto si ferma a Fiumicino, ma che continuerà anche su altre sponde a contrastare tutto questo sistema che ci vuole affossare e lasciare negli abissi, ma in verità noi continuiamo a nuotare e a viaggiare.
E quindi Anguille sarà una giornata di arte, di scienza e politica a sostegno di questa radio di, da cui insomma state ascoltando ora lo spazio redazionale e per le 12 ore live. Poi ci sarà appunto, come dicevamo, DJ set, workshop e performance che si susseguiranno per praticare un movimento come quello delle anguille, libero e mosso da amore. E quindi poi sempre domenica passiamo invece ad un'altra iniziativa che sarà invece un'iniziativa di quartiere, ma è proprio nei quartieri insomma che poi si vede un po' anche realmente lo status quo delle cose. E quello di cui sto parlando sono i venti reazionari che tirano in questo periodo al seguito di sicurezza e rifugio da quello che viene chiamato degrado. E per questa invece domenica noi abbiamo deciso di stare in piazza, a un pranzo dove tutti e tutti insomma possono portare le loro bevande da mangiare. È un momento per stare insieme, per confrontarsi appunto sulle questioni del quartiere.

E domenica sarà anche un vero presidio di solidarietà, una vera presenza in quartiere ancora più forte per questi 20 reazionari di cui stavamo parlando, perché anche Torpignattara sarà investita dalla presenza di sciacalli, di persone appunto che soffiano sulle difficoltà e sulla complessità, insomma, che i quartieri rappresentano, i quartieri come questi dove appunto comunque c'è un continuo stigma e c'è un continuo abbandono, insomma, da parte delle istituzioni. Questo ovviamente è rilevante fino a un certo punto, perché c'è anche chi appunto crede nell'autogestione e nel poter fare presenza in un altro modo. Quel giorno stesso è stata chiamata anche una fiaccolata da parte di influencer e queste persone come Carabella, Don Coluccia, che vediamo anche spesso riportate sui giornali, a cui viene data visibilità, che soffiano appunto sull'islamofobia, sul razzismo, senza appunto andare ad indagare e considerare nella loro interezza le complessità di un quartiere. E quindi anche in contrasto a questa iniziativa che vorrebbe camminare per le strade di Torpignattara, saremo, insomma, l'invito è quello di andare al pranzo che inizierà alle 12:30 a Largo Perestrello, dove si ricorda appunto di portare cibo e bibite da mettere in condivisione. Nulla sarà in vendita, quindi l'invito è anche quello di portare proprie posate, piatti e bicchieri per evitare di fare grandi rifiuti di plastica. Inoltre il pranzo sarà accompagnato anche da un torneo di calcio questa domenica, dalle 12, insomma, si monterà il campo, si monteranno le porte e si allestirà insieme il pranzo di quartiere. Quindi viva il calcio di strada, viva la solidarietà e anche Torpignattara. E organizzatevi in squadre, e che così appunto ci si divertirà insieme in piazza. Poi credo che di aver terminato, se non erro, le iniziative della domenica. Adesso facciamo un check, vi lasciamo un attimo di musica e poi torniamo in voce. Se volete chiamare il numero, lo 06 49 17 50.

0: diamonds on fleek. Bitch, I ain't talking about heat. Put it on. Miami Beach, yeah, yo. Niggas talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to defeat. They don't want it.
1: Andiamo in conclusione di questa mattinata, abbiamo un po' descritto come sarà il weekend su Roma, ma non solo, insomma anche sugli altri territori, dai Castelli dove appunto ci sarà il corteo contro il disboscamento di tutta l'area, l'inceneritore, e sarà sabato, e contemporaneamente ci sarà invece anche su Roma il corteo a sostegno della Palestina. Domenica invece tre le iniziative, una a Spinaceto la mattina, poi a seguire il pranzo di Torpignattara a Largo Perestrello, e infine l'iniziativa Benefit Onda Rossa, dove speriamo insomma di incontrarvi, che sarà invece al bilancione occupato dalle ore 12. If I go broke, she gon' leave, escape, she gone. I put

Rimanete sugli 87.9, continuerà la nostra programmazione oggi con una replica di Impatto alle 12.40 per poi proseguire con tutta Scena Cinema e poi nel pomeriggio la diretta di Le Mani sulla città, dove si parlerà nello specifico di Studentati. Oggi nella rassegna stampa abbiamo letto di tante inchieste, insomma, che sono state fatte dai giornali sulla questione abitativa e sulla privatizzazione anche dei territori, dello spazio urbano, con i B&B, con gli Studentati di lusso, e proprio questi saranno oggi il tema della trasmissione, quindi insomma rimanete, se volete ascoltarla andrà in onda dalle 16 alle 17.30. Poi ci sarà la consueta trasmissione in difesa della rete internazionalista, in difesa del popolo Mapuche, e per poi continuare dalle 19 con Kilame Azzadi, il canto della libertà, e poi Tabula Rasa, e infine In Noctibus Pani, Apostasia e le trasmissioni nostre musicali. Quindi rimanete con noi, se volete scriverci ci trovate alla mail ondarossa@ondarossa.info. Questa voce intanto vi saluta, un saluto grande alle persone private della propria libertà personale. A presto e una buona giornata.

0: e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: diosa.
1: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
2: Well, it's the two men I've done fired. All in farmers, step aside.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale.

Aspetta, vai a voi! Voi che vanno a te! A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!

Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E diamo i contatti, se voleste entrare in contatto con noi, se voleste farlo durante la diretta, potete chiamare lo 06 49 17 50. Mentre se voleste segnalarci qualunque cosa riguardo a nocività, impatti ambientali vari, impianti inquinanti, potete scriverci durante la settimana impatto@ondarossa.info.

Per quel che riguarda la puntata di oggi, ci occuperemo di capire come è andato il Forum Mediterraneo per l'acqua. Ne avevamo parlato in qualche trasmissione fa, non ricordo se la scorsa o la precedente. Comunque, appunto, ne abbiamo parlato, volevamo capire come fosse andata. E quindi ospiteremo una corrispondenza con un compagno per il forum, insomma il controforum che è stato organizzato. Poi, a seconda della possibilità di entrare in contatto o no, potremmo ospitare un'altra corrispondenza per parlare del corteo a Milano contro i data center. Corteo che si dovrebbe tenere, credo, sabato prossimo, di cui non si trovano tracce, quindi è molto complicato parlarne senza raggiungere una corrispondenza telefonica.

di connetterci con la prima corrispondenza, direi di sentirci un bel pezzo lungo per appunto darci la possibilità di fare tutte le cose che dobbiamo fare qui dalla diretta di Radio Onda Rossa.

0: E rientriamo in diretta, sfumiamo i Maserati, siamo in diretta con un compagno dei movimenti per l'acqua pubblica. Pronto, ci senti?
1: Sì, ci siamo.
0: Perfetto, allora quindi ci siamo sentiti una scorsa trasmissione, non ricordo se fosse la settimana scorsa, probabilmente un paio di settimane fa, per parlare del forum mediterraneo per l'acqua che si è tenuto a Roma alla Nuvola di Fuxas, quello ufficiale, quello insomma con le varie delegazioni di stati e aziende. È un forum che ha incontrato un'opposizione, quindi una contestazione che si è svolta sia nelle piazze sia con una serie di iniziative lungo tutta la settimana. Non so se ci puoi fare un quadro di quello che è stato il forum ufficiale e poi invece quelle che sono state le attività del controforum per l'acqua.
1: Ok, dunque allora possiamo dire, no, senza onda di smentita, che questa cosa organizzata dal signor Tajani e soprattutto da gente del suo partito è stata un po', diciamo così, fantasma fuffa, no? Cioè perlomeno a livello generale, perché in molte sessioni non c'era assolutamente nessuno a seguire. Evidentemente le truppe cammellate che di solito fanno arrivare in questi incontri, questa volta non sono arrivate, o forse semplicemente che avevano altre cose da fare, e anche gli altri partiti della coalizione non gliene è potuto fregare di meno di quello che stavano organizzando. Fatto sta che molte assemblee sono andate quasi deserte, che sono andate solo quelle le conferenze iniziali e finali, perché devono essere fatte vedere dalle televisioni, e poi c'è il fatto che ovviamente l'unica cosa che hanno fatto, come avevamo detto all'inizio, è firmare e riunirsi soprattutto con il CEO delle varie multinazionali dell'acqua e firmare un protocollo, qualche cosa che mettesse insieme l'interesse di queste multinazionali, che erano lì solo per questo ovviamente, e delle istituzioni, per continuare a controllare o acquisire o comunque determinare sul controllo, sulla gestione o sui flussi del bene acqua. Questo è in maniera essenziale. Da quello che sappiamo, nemmeno sui giornali economici sono apparse delle cose, quindi non lo so, cioè forse bisognerebbe fare una richiesta alla Corte dei Conti, no, per vedere quanto hanno speso, cioè per fare un incontro in cui non c'era, cioè c'era pochissima gente, e quindi insomma, no, passo discorso. Quindi quello che doveva essere un inizio di un avamposto dell'Italia nell'Africa e nel Mediterraneo, evidentemente quello che era necessario è stato fatto, ma a livello solo economico-finanziario, perché tanto le parole che si usavano lì dentro era bancabilità, crediti dell'acqua e tutte queste cose che già sono in uso presso i potentati, ma è che evidentemente avranno trovato anche qualche conclusione concreta di cui magari non sapremo niente, lo sapremo magari fra due anni. Fatto sta che a livello complessivo possiamo vedere che hanno fatto una misera figura. Per quello che ci riguarda invece come contestazione, noi diciamo che abbiamo fatto una manifestazione il 29 davanti, quasi vicino, alla Nuvola, per ricordare che c'erano delle lotte territoriali vere, con problemi veri, non solo in Lazio ma anche in tutto il mondo, che loro volevano rappresentare, e quindi gli abbiamo dato questo benvenuto. 500 persone hanno partecipato alla cosa, che non è da poco conto, visto che si trattava di martedì 29 alle ore 16, insomma, in una calda Roma. Quindi insomma, la cosa veramente molto positiva. E poi abbiamo tenuto alla Città dell'Altra Economia i due giorni che avevamo programmato, cioè venerdì e sabato, il primo giorno con una visione globale, cioè per avere una visione globale dell'acqua dal punto di vista dei movimenti e anche poi in maniera specifica una visione e un racconto, diciamo così, territorio per territorio anche dall'Europa, e questo è stato il primo giorno, qui hanno partecipato sia le persone del People Water Forum che dell'European Water Movement e anche di vari paesi dell'Europa, appunto, sia dell'Est che dell'Ovest. E il giorno dopo c'è stato il bellissimo intervento del relatore dei diritti umani dell'ONU Pedro Arrojo e l'intervento di una compagna ricercatrice palestinese che ci ha spiegato, ci ha fatto vedere, insomma, in maniera molto più diretta, molto più, diciamo, concreta e direi anche sotto certi aspetti brutale, no? Di che cosa, cioè, avviene in Palestina per quello che riguarda l'acqua, ma non solo legata alla realtà attuale, ma anche alla realtà pregressa, perché non è da oggi che in Palestina, cioè che i palestinesi devono comprare la propria acqua dal proprio nemico, no? E quindi, insomma, veramente terribile. E poi siamo passati a parlare dei temi legati all'Italia con la partecipazione da varie regioni italiane e con l'intervento anche di saluto di varie associazioni diciamo che si interessano dal punto di vista dei consumatori o comunque del tema acqua all'incontro, e anche delle mamme, no? PFAS, di Mare Libero e tante altre realtà. E alla fine diciamo così abbiamo ripreso le cose che abbiamo sentito nella riunione, e quello che è emerso da tutti è che dobbiamo, come Foro Italiano dei Movimenti per l'Acqua, mettere insieme tutte le vertenze che comunque nei territori ci sono molto importanti, molto forti, all'interno di una, diciamo, un programma nazionale che andremo a confezionare sulla base, appunto, delle cose dette delle varie realtà. E quindi è stato molto interessante sentire come in una Sicilia che l'acqua ce l'ha, si erge a difesa dell'acqua pubblica Agrigento, che è attualmente l'unica realtà di gestione completamente pubblica, consortile, quindi di diritto pubblico, che esiste in Italia, perché ormai Napoli, la giunta di Napoli di cosiddetta sinistra, ha votato per il passaggio dell'ABC da società, appunto, completamente pubblica in società per azioni. E quindi, insomma, ecco, a breve faremo appunto una sintesi delle proposte emerse, che ne sono emerse tante fortunatamente, e della riprova che sul tema acqua in Italia ci sono moltissime lotte. L'importante è rimetterle un po' più meglio insieme e farle diventare una, cioè, anche noi sintomi, le particolarità di una piattaforma nazionale che riesca a cambiare il rapporto di forza su questo tema.
0: Scusa la domanda, volevo chiedere più che altro, va bene, si crea una piattaforma, si crea una rete di diverse lotte territoriali, ma come pensate di andare avanti? Perché stavo riflettendo sul fatto che dopo il referendum per l'acqua del 2011, che è stato quasi immediatamente rimangiato da qualunque governo, qualunque amministrazione si sia susseguita, sia dal nazionale al regionale, al provinciale, al piccolo comune, al comunale, anche il referendum per il nucleare è stato adesso completamente cancellato con un colpo di penna dal Parlamento, quindi dall'attuale governo e dal Parlamento, allora, che l'ha delegato appunto a legiferare. No, volevo chiedere, pensate che sia una strada tornare a un referendum, dato che appunto si può anche vincere il referendum, ma poi si viene completamente annientati? Come, come vedete allora, questa cosa?
1: Sì, il problema che potrebbe se ne potrebbe anche discutere, il problema fondamentale però è che infatti parlo dell'acqua perché siamo su questo tema, sul resto magari parliamo un altro momento. Allora, per quello che riguarda l'acqua, il tema uno dei temi fondamentali non è soltanto il tipo di gestione, ma è anche come si fa preservazione del bene, perché qui siamo arrivati al punto che potremmo arrivare senza la risorsa potabile e utile al bisogno umano. Difatti uno dei temi fondamentali che c'è stato e su cui lavoreremo molto è quello sulla priorità dell'acqua. Ovviamente, cioè, noi pensiamo che l'acqua ovviamente serve per tutte le cose, compreso anche per lo sviluppo economico, chi dice di no? Il problema è stabilire delle priorità, perché per esempio abbiamo parlato del caso della Lombardia, dove a Milano stanno costruendo intorno a Milano e a Milano una cerchia quasi di una cinquantina di data center che utilizzeranno l'acqua potabile, no? Cioè per raffreddare le produzioni, e che svilupperanno un calore che c'è un calore enorme intorno, per il quale in quelle zone ci saranno sicuramente più 3 gradi di altre zone dove noi data center non sono, proprio nel momento in cui abbiamo avuto l'estate più calda di tutto il periodo storico, no? E che già ci siamo dimenticati delle 25.000 vittime che ci sono state in Europa in soli 2 mesi. Quindi, per esempio, cioè, è giusto continuare a lottare per una gestione pubblica dell'acqua, e quindi comunque nei territori si stanno facendo delle battaglie intorno a questo, perché adesso non c'è tempo, magari una volta ne parliamo, perché per esempio Cuneo è passata da una gestione con vetri privati a una gestione in house, che magari a noi non piace molto, ma è sicuramente meglio della gestione dei privati. Nelle Marche c'è un forte movimento che sta riportando l'acqua pubblica a Macerata, no? All'Agrigento, ripeto, nonostante questo, nonostante gli attacchi anche mafiosici che ci sono contro questa impresa, le cose comunque si portano avanti, quindi questo sì, lo continueremo, però dobbiamo ricordarci che se dovessimo avere tutta l'acqua rovinata, che sia pubblico che sia privato, siamo fregati. Quindi dobbiamo anche lavorare sul versante della preservazione del bene, della preservazione delle fonti idriche da cui noi apprendiamo le cose. Quindi, per esempio, abbiamo dato la nostra adesione alla lotta allo stop ai data center proprio per questa ragione qui, oppure abbiamo ribadito, e ci saranno delle iniziative, quindi ve lo diremo sicuramente, perché insomma è proprio nel Lazio, che già verranno dalla prossima settimana, anzi per questo poi magari vi diamo il numero di telefono delle persone di Rieti, perché proprio questo fine settimana ci saranno delle iniziative contro Acea sul problema del Peschiera e cose di questo genere, quindi faremo da un lato una lotta di resistenza rispetto alla proprietà pubblica, perché per esempio è vero che una società in house non è quello che vogliamo, perché vorremmo una gestione completamente di diritto pubblico, però è anche vero che per esempio in alcuni posti siamo riusciti a far mettere nelle società in house dei freni, cioè come per esempio quello di far partecipare le persone e di far conoscere alle cittadini quello che si fa in queste aziende. L'altro è quella di utilizzare tutti gli utili per la ristrutturazione delle reti idriche, cioè alcune cose che pur non cambiando la gestione, no, in quel momento, però li obbliga a muoversi, no, per la difesa dell'acqua. Quindi diciamo così che non c'è una battaglia unica che stiamo facendo, è un insieme di battaglie, perché ripeto, non è soltanto come nel 2011 che dovevamo frenare i processi di privatizzazione, è che qui dobbiamo salvaguardare fisicamente il nostro bene, perché ad esempio avrebbero dovuto le regioni fare una legge di salvaguardia dell'acqua per consumo umano che è sotterranea, e invece più di metà delle regioni ancora l'ha fatto, e questo quindi significa che se un'impresa chimica si vuole mettere sopra una fonte di quest'acqua, no, non c'ha problemi, e magari in quei territori non ci saranno, cioè dopo un po' di anni non ci sarà più l'acqua potabile, per esempio.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, è un problema che abbiamo anche qui noi a Roma con l'inceneritore che sta costruendo il nostro bel sindaco.
1: Infatti, quindi capito, cioè, è una battaglia a tutto campo per la difesa dell'acqua, e ovviamente con le connessioni necessarie, perché ovviamente a Milano stiamo lottando anche contro quel discorso data center, e purtroppo dovremmo lottare anche in altre parti contro questo, perché ripeto, ci rovina, ci peggiora il clima, ci toglie l'acqua, e tra l'altro dobbiamo dirlo, non porta un posto di lavoro in più, cioè, questo ce lo dobbiamo dire assolutamente, che questi continuano a dire che portano posti di lavoro, ma quali posti di lavoro? No, che vengono controllati elettronicamente da fuori, quindi cioè, non è, diventa una cosa veramente pazzesca. Quindi, quindi per esempio, già se si riuscisse, no? Cioè, come campagna generale, a far approvare da tutte le regioni delle leggi sulla guardia delle acque, sarebbe una grandissima, cioè, vittoria, anche se, ripeto, cioè, purtroppo quello che era venuto fuori con una votazione dal responso elettorale non è portata avanti. Però dico anche una cosa, che probabilmente l'insuccesso del foro euro-mediterraneo probabilmente ha anche a che fare, non dico con la due giorni che abbiamo fatto noi, perché insomma, cioè, per l'amor di Dio, siamo coscienti anche delle grandezze diciamo così, e dei pesi che ci sono a livello generale, però è anche vero che in Italia, no, proprio in Italia, non sono mai riusciti a fare un incontro internazionale delle multinazionali, perché voglio ricordare che per due volte il Consiglio Mondiale dell'Acqua, che è retto dalle multinazionali, soprattutto francesi, volevano fare l'incontro mondiale sull'acqua in Italia, e per due volte gliel'abbiamo fatto saltare, perché non era possibile che, oltre a non rispondere bene al referendum, adesso ci venivano anche le multinazionali a dirci proprio direttamente e palesemente quello che dovevamo fare. Quindi anche l'insuccesso del povero Tajani probabilmente deriva anche dal fatto che c'è una certa, adesso si dice resilienza, no? Rispetto a questo tema, perché volevo ricordare, e lo abbiamo visto anche in questi giorni, che quando si volantina sull'acqua ci sono pochi volantini che vengono buttati per terra, quindi cioè, continua ad esserci una buona coscienza generale su queste cose. Certo, ci sono tanti di quei problemi complessivi che spesso uno non ce la fa fare tutto, sinceramente, perché no, c'è la Palestina, c'è il fatto della guerra, ci sono i fossili, c'è la vita che diventa sempre più precaria, cioè, sono tutti temi che si collegano ovviamente, però cioè, dobbiamo mantenere anche l'attenzione su questo tema, che non è tanto specifico, visto che l'acqua è necessaria e indispensabile per tutto, anche su questo tema dell'acqua, per cui cerchiamo e vediamo le connessioni che ci sono con tutti i problemi, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere duro, ed è molto importante. Adesso non c'è modo per parlarne, però ci sono anche delle cose che faremo e che sono venute fuori come materiali e proposte di iniziativa da fare sia a livello europeo che a livello mondiale, perché nel frattempo ci sarà l'assemblea dell'ONU a Riyadh sull'acqua mondiale, e anche lì comunque in un modo diverso da Roma comunque staremo lì insieme a tante altre realtà a batterci per la difesa dell'acqua.
0: Va bene, allora grazie mille, grazie per questa corrispondenza, sicuramente torneremo a sentirci, perché abbiamo detto che le lotte sono tantissime, a quanto pare il disseccamento del Po non è stato sufficiente perché si sensibilizzassero sufficientemente molte popolazioni, soprattutto cittadine in Italia, e quindi ci sarà ancora chiaramente da lavorare, da connettere le lotte, parlare. Sì,
1: scusami, una cosa volevo dire proprio su Roma. Nel mio intervento finale alla manifestazione ho ricordato ai compagni e alle persone dei comitati romani che se continua questo modo di agire della CEA, cioè che è quello di prendere l'acqua potabile del Peschiera, metterlo dentro le strutture fatiscenti e quindi poi non risolvere completamente il problema, perché gli investimenti non li fanno, danno soltanto gli utili agli azionisti, e fra un po' i romani dovranno bere l'acqua del Tevere. Ok, quindi
0: un conto è tutto qua,
1: quindi cioè volevo dire proprio una cosa su Roma, volevo dire che cioè, sono venuti anche dei cittadini e abbiamo, diciamo così, specifici, adesso sarebbe importante, anche interessante fare una cosa specifica su questa, cioè abbiamo scoperto perché la CEA dice che è diminuita la percentuale dell'acqua che si perde, e vediamo, una delle ragioni è che hanno abbassato il flusso dell'acqua, per cui in molte abitazioni che stanno a livelli alti e che non hanno la possibilità di avere le autoclavi e cose di questo genere, no? Ci sono a Roma, da quello che possiamo capire, cioè tra questo e la mancanza proprio di acqua in molte abitazioni, no? Intorno a 30.000 utenze, no? Cioè che non hanno un accesso regolare all'acqua potabile a Roma, Capimondi, cioè, quindi tra l'altro ci saranno delle battaglie da fare concrete, oggettive, fondamentali, e magari vi diremo, cioè, quando iniziamo magari delle campagne specifiche, perché questo su Roma è un disastro, è veramente un disastro, non che tutto quello che tocca Gualtieri sembra oro, quando invece no, vediamo poi rispetto per esempio a questo problema cosa c'è, e quindi ci sarà da lavorare.
0: Va bene, grazie mille. Niente. E a risentirci alla prossima corrispondenza.
1: Ciao,
0: arrivederci.

E rientriamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che avete ascoltato finora era Impatto. Scusate per il lungo intervallo musicale. Qui in radio c'è un po' da fare e quindi anche dall'altra parte dello specchio, cioè del vetro, scusate, c'è un po', di maretta. Quindi la puntata di oggi finisce qui. Ogni tanto qualche puntata sottotono capita. Quindi salutiamo ascoltatrici e ascoltatori e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Quindi vi lascio con un po' di musica e poi ridò le frequenze al compagno automatico.

0: sabiendo dónde quedaba.
1: ...8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
2: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
1: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
2: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
1: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
2: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
1: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
2: Andiamo sotto la sede dell'ente

Radio Onda Rossa piglia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Simone Soranna di Wonder Pictures, che distribuisce il documentario NASA di Yuval Abraham e Rachel Zohr al cinema da lunedì 28 settembre 2026. Ben trovato.
2: Ciao Federico, grazie. Piacere come sempre. Inizierei da questo piccolo dato. Tu hai giustamente detto dal cinema a partire dal 28 settembre 2026. È vero, perché il film continua il suo percorso nelle sale cinematografiche. Non era previsto inizialmente. Nel senso che il primo era stato previsto a botteghino, quindi in distribuzione, il 28, il 29 e il 30 settembre, un po' come una sorta di film evento, passami il termine, una formula commerciale che funziona abbastanza bene negli schermi italiani. Poi però ha avuto un successo incredibile, sta ancora continuando a macinare incassi, sbigliettamento dappertutto, le sale lo stanno richiedendo maggiormente, il pubblico ha iniziato a parlarne moltissimo, ad amarlo e a consigliarlo, e quindi ci siamo sentiti un po' anche in dovere, passami il termine, di prolungare la finitura. Questo è il motivo per cui il film è ancora fruibile in moltissimi schermi in tutta Italia. È un documentario presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia del 2026, dove ha vinto il premio speciale per la Giuliano. È un documentario ambientato completamente di notte sopra i tetti di Tel Aviv. I due registi hanno intervistato un buon numero di membri ed ex membri dell'esercito israeliano circa le pratiche e i compiti che loro devono eseguire ai danni dei cittadini di Gaza, dei cittadini palestinesi. Ora, le persone intervistate hanno prestato per l'appunto la loro voce, il loro corpo per raccontare tutto quanto, però hanno preteso di essere anonimate, quindi noi vedremo dei volti oscurati un po' perché c'è la questione anche della narrazione notturna, un po' però soprattutto perché loro vogliono non apparire in scena, e sentiremo le loro voci in qualche maniera camuffate dall'intelligenza artificiale, di modo che non possano essere riconosciuti. Quindi per 80 minuti noi siamo sopra i tetti di questa notte fatata di Tel Aviv, perché la notte è veramente coccolante, passami il termine, è una notte magica, piena di superfici, piena di neon, piena di famiglie che vivono le loro vite quotidiane all'interno di questi grattacieli, piena di rumori dalla distanza, quindi è una notte veramente accomodante, però quello che ascoltiamo permette di fare i conti con una realtà che sì, quotidianamente attraverso i notiziari, social network ci viene restituita in qualche maniera, ma non viene mai resa così cruda, così veritiera, così di impatto come dalle interviste che popolano questo documentario. Questo è un po' lo stimolo che si crea in NASA, è uno stimolo studiato, coadiuvato, intuito anche dal produttore di questo film, che è Jonathan Glazer, che era il regista invece di La Zona di Interesse, un film bellissimo di qualche anno fa, che ragionava proprio su questo aspetto. Lì c'era un tema di finzione, perché era un film di fiction in cui però i protagonisti erano dei soldati tedeschi che stavano vivendo le loro vite al di qua del muro di cinta di Auschwitz, quindi loro erano incaricati di governare il campo, regolamentarlo con i loro ordini, il loro lavoro, e noi vedevamo la loro quotidianità, ma non vedevamo mai il campo, lo sentivamo però lavorare, lo sentivamo macinare vittime. Qui in NASA il discorso è bene o male lo stesso, anche se questa volta è ancora più agghiacciante, perché non è un film di finzione ma un documentario.
1: Due sono, secondo me, gli elementi più importanti e rilevanti di questo documentario. Il primo è la disumanizzazione di un'intera popolazione e la seconda è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli omicidi.
2: Sì, è un tema sicuramente affascinante per quanto macabro, però va a pari passo, giudici bene. Loro raccontano come utilizzano le tecnologie per compiere questi attentati, questo sterminio, e al tempo stesso questa cosa è anche una sorta di scudo, passami il termine, perché di fatto loro possono lavorare a distanza, possono scegliere gli obiettivi, possono calcolare tutto con grande precisione stando, diciamo, a casa loro, no? Hai detto bene, questa disumanizzazione emerge in ogni fotogramma, in tutte le interviste. Noi per 80 minuti letteralmente abbiamo a che fare con il tema umanitario più urgente e più contemporaneo della storia in questo momento, ma al tempo stesso abbiamo a che fare anche con degli androidi, perché noi non solo ascoltiamo le testimonianze di persone molto fredde, ma proprio non li vediamo. Cioè per 80 minuti noi non abbiamo un volto da riconoscere davanti a noi, non abbiamo una persona, ma abbiamo effettivamente un esecutore, un mandante anonimo. E quindi questa distanza che si crea sposa molto bene quello che poi anche loro raccontano e quello che tu hai appena sottolineato. Il film è molto coinvolgente, secondo me, questa è un po' la magia. È veramente di grande impatto emotivo, eppure si tratta di chiacchierate anonime di notte. È una cosa veramente unica, io non ricordo altri esempi di questo tenore, insomma, non ricordo di essermi emozionato così tanto al cinema guardando un film che in realtà è come se fossero fatti dei reportage giornalistico, perché tutto quello che viene raccontato, quello che viene svelato, fa parte della cronaca più attuale.
1: La rilevanza di questo documentario è data anche dalle reazioni che ha suscitato in negativo, dalla richiesta di revoca della cittadinanza per i due registi alla creazione di un ingannevole sito internet con lo stesso nome del documentario in cui ci sono altro tipo di immagini, anche la comparsa di false notizie rispetto a passaggi televisivi, insomma una serie di elementi che ci danno anche la misura delle contromosse.
2: Sì, però la notizia riguardo ai passaggi televisivi non era stata per minare, diciamo così, il successo della Dissonanza, perché anzi, molte persone l'avrebbero visto volentieri, stando comodamente a casa, passami il termine. Quella è stata una notizia falsa che si è creata attorno all'associazione di questo titolo ad un altro documentario che invece sarà presente su Rai Play. Quindi lì c'è stato proprio un errore di comunicazione, passami il termine. Invece gli esempi che tu hai riportato all'inizio sono corretti, sono stati creati appositamente per ostacolare, diciamo così, il passaparola e ostacolare anche le opinioni che nascono da questo film, da questo NASA. Quindi di fatto il film ha fatto talmente tanto rumore, nonostante il silenzio sia la più grande reazione che abbiamo avuto modo di percepire al termine delle proiezioni che stanno accompagnando il film all'interno del nostro paese, perché una volta che finisce il film nessuno vuole di parlare, incredibile, le persone si alzano dal cinema e quasi a difficoltà si salutano, talmente è importante d'impatto. Quindi questo silenzio è assordante, ha fatto molto rumore e si cerca di ostacolarlo. Chiaramente c'è chi preferisce tenere tutto quanto sotto traccia, provare a spostare l'attenzione altrove, quindi si è provato a creare una sorta di antitesi, di argomentazione opposta a quello che NASA avanza attraverso le operazioni che hai detto tu. È interessante, ma è l'ennesima prova di quanto il film sia potente, secondo me.
1: Tra l'altro, i primi giorni è risultato il lavoro con più spettatori.
2: Sì, è vero, ancora nella giornata di ieri è primo al box office, continua a macinare moltissimo e ci fa piacere, ma guarda, questa volta davvero senza retorica, lo dico non in quanto dipendente della casa di distribuzione che lo sta promuovendo, ma lo dico proprio come cittadino italiano, mi fa piacere che un film di questa portata, di questo impatto, è un film anche difficile per la sua fruizione, perché ripeto, è un documentario, insomma, molto verboso, freddo, però è un film attualissimo, ecco, io sono contento che le persone siano andate a vederlo in sala, mi fa veramente molto molto piacere, penso che sia una cosa bellissima, al di là appunto del fatto che poi ci sia dietro un discorso di commercio, di promozione, tutto quello che vuoi. Sono veramente contento che un lavoro del genere venga visto da queste tante persone. E poi sono molto contento che ci sia tantissima ricerca, anche ricerca del biglietto, intendo, voglia di guardarlo da parte del pubblico più giovane. Ce ne siamo accorti e i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole universitarie, ma anche le scuole superiori, si stanno attivando notevolmente per poterlo recuperare e questa cosa ci fa molto piacere.
1: Diamo i riferimenti web per sapere le sale?
2: Le sale sono moltissime sul nostro sito, è wonderpictures.it/NASA, trovate come sempre la pagina di riferimento del film.
1: Il documentario NASA di Yuval Abraham, Rachel Zohr, al cinema dal lunedì 28 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima!
2: Grazie mille, arrivederci, a presto!

0: Con Nicola Sorcinelli, regista del film Balcanica, al cinema da giovedì 8 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Grazie, grazie mille, ciao a tutti. Balcanica è, vabbè, la mia opera prima, il mio primo film, quindi insomma, questo oltre ad essere una grande emozione per me, è insomma anche una bella occasione, spero, credo, per raccontare una storia attuale, anche se apparentemente lontana, ma non lo è, la storia di un viaggio, il viaggio di un padre e un figlio, musicisti che viaggiano con questi strumenti anche molto ingombranti, due tube, partiti dall'Afghanistan e cercano di arrivare in Italia perché hanno un concerto da lì a breve. E nel loro tragitto in questa giovane dottoressa italiana alla sua prima missione umanitaria sulla rotta balcanica, interpretata da Matilda De Angelis, e raccontiamo, oltre al viaggio, questo incontro, è un pezzo di strada che faranno insieme e che inevitabilmente, insomma, in qualche modo cambierà le vite di tutti e tre.
0: Come nasce questo film?
1: Io sono sempre stato molto vicino in qualche modo a questo tipo di storie di libertà negate, mi hanno sempre molto coinvolto. Non è la prima volta che affronto anche il tema in qualche modo dell'immigrazione, anche in cortometraggi passati, anche in collaborazione con Emergency. Quindi inevitabilmente queste storie, trovando un fermento dentro di me, poi trovano sfogo nel volerle raccontare. E questo è anche dal 2021, quando in Afghanistan, appunto, la musica è stata bandita dai talebani. Col ritorno dei talebani si è assistito a un piccolo grande esodo di artisti, musicisti che hanno lasciato, stanno lasciando il loro paese per cercare di arrivare in Europa, nel nostro caso in Italia. E mi sembrava una storia, nel mio piccolo, ovviamente, che poteva essere interessante e importante raccontare.
0: Su quali elementi hai voluto centrarlo?
1: Sicuramente la voglia di continuare a fare arte e di seguire la propria libertà, i propri sogni nonostante tutto, ma ho voluto anche raccontare una storia di un padre e di un figlio che sono poi al centro di questo film, una relazione nei primi minuti un po' burbera con questo padre, un po' burbero ma alla fine anche molto romantica. Ho voluto metterci questa relazione, insomma questo tipo di rapporto tra padre e figlio, perché era una cosa che ricordava molto il mio rapporto con mio padre, un po' rigido ma estremamente affettuoso e buono, e mi sembrava giusto riportare una storia, diverse storie. Poi nel film i nostri protagonisti incontrano diverse storie, poi nel tragitto diverse vite, e storie nelle quali possiamo sicuramente immedesimarci, perché per me era importante andare oltre i numeri. Quando si parla di questi fenomeni si parla sempre di percentuali, numeri, quindi per me era importante raccontare la vita oltre quei numeri, gli esseri umani oltre quei numeri, e farlo in qualche modo stimolando un senso di empatia e di vicinanza verso queste storie. Mi sembrava una chiave interessante.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Matilda De Angelis è nata con il film, nel senso del suo coinvolgimento. Noi già in fase di scrittura, insieme ad Andrea Brusa, che ha scritto insieme a me il film, era già insomma nelle nostre teste mentre scrivevamo, e l'abbiamo coinvolta subito dopo la fine della scrittura della seconda stesura, credo. Gliel'abbiamo proposto e lei ha colto il film con tanto entusiasmo da subito, con mia grande gioia. E in questi anni, perché comunque in Italia ci vuole un po' per fare un'opera prima, era lei stessa che mi chiamava o comunque ci faceva arrivare la sua voce attraverso sua gente, dicendo: ma quando lo facciamo questo film? Quindi è stata da subito molto entusiasta. Per quanto riguarda Babak Karimi, che è un attore iraniano molto importante che lavora anche tanto in Italia, ha vinto anche il Festival di Berlino come miglior attore, insomma è un grande attore iraniano internazionale. Lui l'ho incontrato a Roma, anche lui ha accolto molto volentieri il film, che gli ricordava anche in qualche modo il suo passato, il passato anche di suo padre, un famoso artista iraniano che è sempre stato perseguitato dal regime. Mentre Peri Var, che è il giovane protagonista, lo abbiamo scovato in Germania, è un attore straordinario e ci ha mandato questo self-tape, questo provino, e io mi sono commosso tanto nel vederlo, quindi poi insomma la scelta è stata abbastanza facile. Lavoro con loro benissimo, la geografia non ci ha aiutato molto, perché Ivar, il giovane protagonista, appunto abita a Berlino, Babak vive a Teheran, Matilde a Roma, quindi insomma la tecnologia ci ha aiutato nel farci conoscere e frequentarci attraverso chiamate, call, eccetera, ma questo soprattutto tra padre e figlio, perché abbiamo scelto anche insieme a Matilda di non farla incontrare con gli altri due fino al set, per mantenere in qualche modo anche quel distacco, quella timidezza, insomma, iniziale, che in questo modo naturalmente sarebbe arrivata di più. Quindi Matilda ha incontrato fisicamente i due protagonisti solo il primo giorno di set.
0: Che uscita sarà?
1: Siamo distribuiti da Fandango, che per me è un'altra cosa molto, molto bella, insomma, una produzione e distribuzione storica, quindi mi fa molto felice. Usciremo in tutta Italia e seguiremo più possibile il film. Io insieme a Matilda e gli altri attori ci facciamo un po' di tappe in tutta Italia.
0: Il film Balcanica al cinema da giovedì 8 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Nicola Sorcinelli. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: Con Luca Severi, regista del film I racconti del mare al cinema da sabato 3 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Grazie, grazie mille, bentrovati a voi. I racconti del mare è un film che affronta un tema che conosciamo tutti e lo conosciamo da tempo, che è quello dei migranti, in una chiave mista, dolce amara, a tratti di commedia, a tratti di film d'avventura, a tratti di film drammatico. È la storia di due ragazzi che si incontrano in mezzo al mare, appunto. Sono due ragazzi adolescenti che hanno un percorso, un background completamente diverso, uno italiano, pugliese, di una famiglia piuttosto chiusa e tradizionalista, l'altro un ragazzo migrante. Da questo incontro-scontro fra due mondi e fra due culture nascerà appunto questa grande avventura a tratti divertente, a tratti molto drammatica, con un finale anch'esso aperto e dolce amaro.
0: Qual è l'origine di questo film?
1: Il film è nato dal 2019 come idea, quando io e lo sceneggiatore Dino Sardella volevamo trattare un tema appunto di cui sentiamo e sentivamo parlare quasi da 20 anni e quasi tutti i giorni dal nostro punto di vista. E dopo una lunga fase di ricerca abbiamo trovato l'idea che ci è sembrata più giusta, cioè spogliare completamente il tema da tutta la sovrastruttura e dalla retorica geopolitica per affrontarlo come un tema umano. E il modo migliore per fare ciò ci è sembrato quello di trattarlo attraverso gli occhi di due ragazzi, anche piuttosto giovani, che come tali non sono ancora inseriti in un mondo adulto e sovrastrutturato legato alla gestione di questo tema, ma viceversa sono ancora sufficientemente autentici e spontanei anche nel farsi trascinare ciascuno dai propri pregiudizi, che io ritengo essere un dato assolutamente spontaneo e giustificato di ciascuno di noi. Naturalmente, appunto, cercheranno di superare queste diffidenze iniziali attraverso i molti elementi di unione e comunione che appunto due ragazzi esprimono molto bene nel ragionare sui loro problemi quotidiani, sui loro desideri, sui loro sogni, che nel mio caso io ritengo accomunino tutti, ragazzi e non.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: È stato un lavoro lunghissimo quello del casting, fatto da Anna Pennella con un lavoro davvero certosino, per due ragioni. Primo perché era importantissimo trovare due attori che riuscissero a sostenere un film del genere, che è un film prevalentemente fatto di dialogo, ambientato in uno spazio ovviamente molto limitato, come quello di una piccola barca da pesca, e in un contesto molto particolare come quello del mare. Noi fin dall'inizio avevamo in mente di girare in location e quindi nel mare vero e non in studio. E quindi non era scontato trovare degli attori che si sarebbero prestati a ciò. C'era un secondo problema, cioè quello di trovare due attori che potessero avere una fortissima chimica e quindi risultare entrambi forti e rappresentativi sullo schermo. Aggiungo un terzo tema, ed è quello su cui io pongo l'accento maggiormente quando parliamo di casting di questo film, è quello di trovare un attore. Nel nostro caso doveva essere un attore di colore per chiaramente meglio rappresentare una fisionomia di un migrante africano, che nonostante ci siano molti ormai attori di seconda generazione di diverse culture e etnie, sono poco presenti nelle agenzie. Sono ancora, a mio avviso, troppo poco considerati e quindi presenti nei registri dell'agenzia. Il lavoro è stato quindi, come dicevo, certosino e lunghissimo. Parliamo di quasi 7 mesi di casting, più di 100 attori provinati fra provini virtuali e in presenza, che però ci hanno portato a, secondo me, avere davvero una coppia fortissima. Luca Zunic e Karin Faye, che si sono appunto prestati al 100%, e hanno rappresentato esattamente come io volevo il mio Tonino e il mio Ima, che sono appunto i nomi dei personaggi. Le riprese sono state molto complesse perché appunto in location, in mare, anche direi un po' più complesse del previsto perché il mare si è trasformato in mare aperto per questioni meteorologiche che non ci hanno più consentito di girare sotto costa come speravamo, e quindi avevamo una piccola carovana di barche che tutte le mattine si portavano al largo, si ancoravano e diventavano il nostro set. Inutile dire che l'avventura che hanno vissuto i protagonisti in qualche modo l'abbiamo vissuta anche noi come troupe, e speriamo che tutto ciò appaia nello schermo.
0: Che forma distributiva avete scelto?
1: Il film è uscito il 3 ottobre, che è la giornata nazionale delle vittime di immigrazione, come viene chiamata ufficialmente. E quindi ovviamente un momento ideale per ragionare e per riflettere su questo tema. Dopodiché la nostra divisione LSPG Popcorn, che è stata creata da Paolo Tetta circa un anno e mezzo fa, ha opzionato una uscita diffusa. Infatti non abbiamo un'uscita nazionale ad ampio raggio nella stessa data in tutta Italia, ma al contrario un'uscita molto più sartoriale, diciamo, città per città, sala per sala, in periodi diversi, attorno alla quale cerchiamo di costruire dei veri e propri momenti di evento. Stiamo in queste prime proiezioni coinvolgendo chiaramente il cast e ovviamente sono sempre presente anch'io come regista per poter raccontare tanti aneddoti del film. Ma pensiamo che questo non sia sufficiente, perché per poter affrontare e godere appieno del film e affrontare il tema che il film propone, vogliamo coinvolgere delle associazioni, vogliamo coinvolgere degli esperti, dei giornalisti, dei fotografi e quindi altri tipi di persone, di artisti, di intellettuali che possano arricchire una riflessione, in questo caso su un tema appunto assolutamente contemporaneo, anche se toccato meno dalle cronache rispetto a qualche anno fa, che è quello dei migranti e dell'immigrazione. Io per primo sono un immigrato. Io vivo negli Stati Uniti da 18 anni, chiaramente sono un tipo di immigrato molto differente, sia da quelli che io ho rappresentato nello schermo che da tanti colleghi. Alcuni di questi hanno accompagnato il mio film il 3 ottobre con un cortometraggio su delle ragazze che fuggono dall'Ucraina. Insomma, è un tema molto ampio che secondo noi merita una riflessione ampia, completa, complessa, coinvolgendo anche altre personalità che possono arricchire l'esperienza dello spettatore città per città quando è il momento opportuno.
0: Ci sono dei riferimenti web per sapere le sale dove andare a vederlo?
1: Il migliore è sicuramente Instagram, la nostra pagina aziendale LSPG-film, dove LSPG sta ovviamente per il nome della società, Luca Severi Production Group, quindi LSPG-film, oppure il nostro sito lucaseveriproductiongroup.com.
0: Il film I racconti del mare al cinema da sabato 3 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Luca Severi. Alla prossima.
1: Grazie mille a voi.

0: Con Giancarlo Bocchi, regista del documentario Il Grido, i 700 giorni di Gaza. In proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 12 al 14 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Salve, come va?
0: Bene, grazie. Ci presenti questo lavoro?
1: Non è il primo che realizzo in Palestina perché già nel 2001 avevo fatto un controdocumentario sull'assassinio di Mohamed Al-Dura, quel ragazzino che gli avevano sparato assieme al padre contro un muro l'esercito israeliano. Erano immagini terribili che avevano fatto il giro del mondo. Poi la solita propaganda sionista si era inventata delle perizie balistiche, delle cose vergognose, per le quali io, indignato e già pratico di queste cose dall'assedio di Sarajevo e dalle ricerche che ho fatto per morte di un pacifista, sono andato a Gaza e ho intervistato la famiglia, chi era presente, eccetera, eccetera, e ho smontato tutta questa tesi. E tutte le fandonie che avevano scritto sui vari siti sono sparite per un certo lasso di tempo. Poi un'altra volta nel 2006, ai tempi della guerra del Libano, non potendo accedere dal Libano, ho provato a entrare dal dito della Galilea sul confine del Libano e lì poi sono riuscito a fare una storia molto, molto particolare su questo esponente della cosiddetta Brigata Ebraica che era venuto a combattere in Italia, ma per tutt'altri motivi che combattere i nazifascisti, insomma. Anche lì è stato fatta luce su degli elementi molto opachi della propaganda sionista. Questo documentario invece nasce come un libro. Ho iniziato nei primi mesi del 2024 una ricerca su un certo tema che è già un libro in bozza che uscirà, penso, fra qualche mese. E avendo bisogno di traduttori per capire meglio i documenti che andavo a cercare, sono entrato in contatto con grandi difficoltà con dei filmmaker di Gaza, dei giovani filmmaker, e da lì è nato questo film. Il materiale è uscito clandestinamente, che sono riprese fatte professionalmente, non col telefonino, mai andate in onda, e poi che non avevano propriamente questa essenza di news, insomma, perché erano sequenze anche molto lunghe che io poi ho lasciato intero. E ho cercato anche di fare il regista con loro, però era molto difficile, gli ho anche mandato dei disegni spiegandogli. Ma era molto difficile comunicare perché le cose avvenivano soprattutto di notte quando loro andavano verso il mare, lì i disturbatori delle comunicazioni internet non arrivavano e riuscivano a mandarmi questi materiali attraverso un social criptato.
0: Con quante persone hai collaborato in questo senso?
1: Erano 4-5 persone, non erano tutte nello stesso posto, erano in diverse zone. Poi c'è stato un momento in cui queste persone non potevano più muoversi tanto, perché per certe sequenze che mi servivano, perché il film inizia con le immagini dei primi giorni e finisce con le immagini poco prima della tregua. E per certe immagini, tipo quella della distribuzione degli aiuti umanitari con questa fantomatica fascista fondazione americana, tra l'altro in queste distribuzioni di aiuti sono state uccise centinaia di persone. Lì ho dovuto appoggiarmi all'agenzia France Press perché loro avevano l'immagine, quindi l'ho presa da loro, insomma. Questo
0: Che struttura hai dato al documentario?
1: è un discorso molto lungo perché avevo visto Notte Nebbia di Alain René e altre cose di questo tipo. Questo documentario è sull'assedio, cioè dall'interno dell'assedio, riguarda l'umanità e la resistenza del popolo Gazawi, la vera resistenza. Perché ovviamente loro dicevano anche delle cose contro Hamas in questi filmati, rischiando parecchi, perché insomma, come si sa, Hamas non accettava molte critiche. Insomma, si è cercato di fare un documentario corale, cioè nel senso che un documentario non ha un protagonista. Protagonista sono diverse persone, quindi il vero protagonista è il popolo Gazawi. In questo senso è un documentario che è un po' legato a una certa tradizione anche del cinema russo degli anni 20, dove c'è appunto un documentario di masse e non di personaggi in primo piano.
0: Che forma distributiva hai pensato?
1: Ho avuto diversi problemi, evidentemente chi l'ha visto o aveva un certo timore oppure non era favorevole al popolo Gazawi. Quindi a un certo punto, dopo varie questioni che ci sono state, ho deciso che lo distribuiva la IMP Distribuzione, che è la società della produzione, che è anche un settore di distribuzione. Quindi è un documentario autoprodotto, autodistribuito, che non ha avuto nessun finanziamento pubblico di altro tipo. È un documentario totalmente indipendente.
0: Ci dai i riferimenti web per saperne di più?
1: C'è un sito che abbiamo fatto in tutta fretta sul web, che è www.ilgridoi700giornidigaza.it. E poi c'è anche una pagina su Facebook, Il Grido, i 700 giorni di Gaza. La cosa molto importante è che in questo documentario esce poco prima di una legge, quella sull'antisemitismo, che non è soltanto sbagliata in sé, perché non si può privilegiare un popolo rispetto ad un altro. Cioè, se io insulto un ebreo è un reato, se insulto un somalo no, cosa vuol dire questo? E soprattutto è un paravento per tutti i crimini che hanno commesso il governo israeliano e i militari israeliani contro il popolo Gazawi, che non sarà certo dimenticato, perché sono cose che rimarranno per sempre. Difatti, questo documentario che ho fatto io è un po' anche un documento storico. Non è il primo documentario che faccio su un assedio, perché ho girato a lungo a Sarajevo quando c'era l'assedio, e anche lì ho fatto luce su varie questioni poco chiare. E in questo senso qui ho cercato di annullare la censura criminale e assassina del governo israeliano, che oltre ad aver cacciato i giornalisti stranieri ha ucciso oltre 260 giornalisti locali, per impedire che questi filmati, anche quelli che ho usato io, venissero mostrati. E io li mostro interamente, non i 3 minuti dei servizi televisivi.
0: Il documentario Il Grido, i 700 giorni di Gaza. In proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 12 al 14 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giancarlo Bocchi. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: con Marta Scandorza di Film Club Distribuzione per presentare il film Era meglio domani di Vincent Millerot al cinema da giovedì 1 ottobre 2026. Ben trovata!
1: Ciao, ciao Federico, ciao a tutti! È un film molto molto divertente, molto carino, una commedia di Vincent Millerot, che è un'attrice francese con un cast di bravissimi attori, molto conosciuti e molto amati in Francia, ma anche qua in Italia. E infatti il film in Francia è stato un successo strepitoso, ha fatto tra i 9 e i 10 milioni al botteghino e 1 milione di spettatori, quindi è stato veramente un grande grande successo, ha girato tutta la Francia. E a noi ha affascinato subito perché tratta alcune tematiche importanti, quali appunto la divergenza tra i generi, quindi un gap sociale tra i generi all'interno della famiglia, ma anche generazionale. Racconta di questa famiglia degli anni 50, una famiglia molto tradizionale, la donna sta a casa, il papà lavora e porta i soldi in famiglia. Per un evento particolare, per un cortocircuito strano, a un certo punto tutta la famiglia si trova catapultata nei giorni nostri e quindi si ritrova a vivere una vita completamente diversa, in cui i ruoli sociali sono completamente diversi, sono completamente invertiti, ossia l'uomo insomma a casa, la donna invece è una manager aziendale, i figli sono già usciti dalla famiglia, vivono una quotidianità e una socialità molto diversa. E il film affronta in modo molto intelligente, dal nostro punto di vista, perché comunque non scade mai in banalità e in ovvietà, il cambio della società negli anni 50 ad oggi, nel bene e nel male ovviamente, perché laddove il ruolo della donna si è evoluto rispetto al ruolo e al confine in cui si trovava negli anni 50, ci sono cose poi molto più positive nel passato, quali appunto alcuni valori familiari, il saper stare insieme, il non essere troppo dipendenti dalla tecnologia. Insomma, ci sono vari livelli di lettura, varie tematiche che il film affronta appunto in un modo molto intelligente e divertente.
0: Oltre che in Francia, che destini ha avuto all'estero?
1: Il film ho visto che è uscito in alcune nazioni europee, in Spagna, in Inghilterra, in Germania, ha fatto un buon giro europeo, in Francia è stato veramente un grande successo, ve lo chiamo molto i miei cugini d'oltralpe, loro amano il nostro cinema, noi amiamo il loro cinema, il cinema francese ha sempre un buon pubblico in Italia, noi genericamente nei Film Club uno o due, tre film francesi l'anno cerchiamo di prenderli e di portarli al cinema.
0: Dove lo avete intercettato?
1: È stato acquistato, credo, nell'ambito del mercato di Cannes dello scorso anno. Non era ancora uscito, era ancora inedito in Francia. Poi uscì in Francia in autunno, fece questo grande successo e quindi decidemmo di dargli un'apertura teatrica anche qui in Italia. Lo abbiamo portato in anteprima rendezvous francesi, qui a Roma, al Sacher, al cinema di Nanni Moretti. E poi, insomma, abbiamo deciso di farlo uscire adesso in autunno.
0: Che uscita sarà?
1: Al momento siamo un po' dislocati in tutta Italia. Abbiamo una quarantina di sale già a bordo, insomma, della release e speriamo che il film possa crescere. Abbiamo deciso di cucire addosso a questo film una distribuzione molto calibrata, le sale giuste in cui il film può piacere e può trovare il suo pubblico e cerchiamo di accompagnarlo appunto e di farlo crescere man mano. Non abbiamo voluto fare una release troppo troppo larga perché altrimenti in questo periodo pieno e denso di uscite anche importanti avrebbe rischiato di perdersi se non lo mettevamo in condizione di trovare il suo pubblico specifico.
0: Ci dai i riferimenti web per sapere le sale?
1: Trovate tutta la lista sala sul nostro sito di filmclubdistribuzione.it e anche sui nostri canali Instagram, cioè link in bio vi riporta tutte le sale.
0: Il film Era meglio domani di Vincent Millerot al cinema da giovedì 1 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Marta Scandorza di Film Club Distribuzione. Alla prossima!
1: Grazie. Ciao Federico, ciao, ciao a tutti, ciao!

0: con Jay Weisberg, direttore artistico della 45esima edizione delle giornate del cinema muto, Pordenone Silent Film Festival, al Teatro Verdi dal 3 al 10 ottobre 2026. Ben trovato!
1: Grazie, grazie mille. Le giornate del cinema muto è il festival più importante per i film degli archivi. Questo è il nostro 45esimo edizione in cui proiettiamo i film dal 1896 fino a 1934, quindi tutto il periodo muto. E lungometraggi, cortometraggi, commedia, non-fiction, home movies, ogni tipo di film girato in quest'epoca.
0: Quanti sono i titoli in programma quest'anno?
1: Per la nostra serata d'apertura c'è un capolavoro di Douglas Fairbanks che si chiama in italiano Don X, figlio di Zorro, con una partitura scritta proprio per questo evento da un compositore musicista di Slovenia, Andrei Goricar. E la nostra serata di chiusura è il film di John Ford, Il cavallo d'acciaio. Anche quello con una partitura orchestrale di John Lansbury, ma ogni anno abbiamo vari temi che seguiamo. Quest'anno, per esempio, una delle più importanti rassegne è su Weimar senza censura, tabù e trasgressione nel cinema tedesco 1919-1920, e perché in questo piccolo periodo non c'era la censura federale in Germania. Quindi c'era una valanga di film sui temi tipo prostituzione, lussuria, Satana, tossicodipendenza, e abbiamo trovato proprio le meraviglie, praticamente perdute negli archivi, e quindi è una rassegna abbastanza forte. Ma c'è anche, per esempio, il secondo capitolo del nostro rassegna su Italia Almirante Manzini, l'attrice importantissima qui in Italia, con il nuovo restauro di un film Arzigogolo, che è basato su un poema buffonesco di Sam Benelli. C'è anche un programma del cinema giapponese con i Benchi. I Benchi sono i narratori tradizionali in Giappone, e quest'anno con noi avremo tre Benchi provenienti dal Giappone insieme con tre musicisti giapponesi. Quindi c'è un sacco di cose, un sacco di scoperte.
0: Da dove provengono i materiali?
1: Da tutti gli archivi del mondo, dal Giappone al Brasile, la Cinémathèque Française a Parigi, British Film Institute a Londra, Library of Congress a Washington DC, negli Stati Uniti, Australia anche.
0: Chi sono i musicisti e le musiciste che suoneranno i film dal vivo?
1: Ogni anno abbiamo 10 musicisti che sono i top per l'accompagnamento musicale per cinema muto. E in più c'è, come ho già menzionato, tre musicisti giapponesi per i film giapponesi. Quest'anno c'è una rassegna sulla Spagna, per cui abbiamo due gruppi spagnoli, musicisti spagnoli. Per me è sempre importante che la musica segua i ritmi dei film, ma non in un modo legato solo a questo periodo. Quindi per me non è giusto avere la musica esattamente come nel 1920. Ci vuole qualcosa tradizionale, sì, per il film tradizionale, ma non in un modo old fashioned.
0: Come saranno strutturate le giornate?
1: Abbiamo proiezioni che cominciano dalle 9 della mattina fino a più o meno mezzanotte ogni giorno, e ogni giorno c'è film con vari temi, come ho già menzionato, Weimar, Giappone, Spagna. Quest'anno c'è anche un programma sull'avanguardia ceca, per esempio, di Cecoslovacchia. Quindi ogni giorno c'è vari film.
0: I riferimenti internet per il programma?
1: www.giornatedelcinemamuto.it, e anche in streaming, come dalla pandemia, c'è una sezione disponibile online, in streaming, tra My Movies. Quindi 11 puntate durante il festival, ogni film disponibile per 48 ore.
0: 45esima edizione delle giornate del cinema muto, Pordenone Silent Film Festival al Teatro Verdi dal 3 al 10 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jay Weisberg. Alla prossima!
1: Grazie, a presto.

0: Con Annalisa Lanterno, direttrice della settima edizione del Job Film Days a Torino dal 6 all'11 ottobre 2026, ben trovata.
1: Bene, piacere, un saluto. Job Film Days è un festival su cinema e lavoro. Nasce nel 2020 in pieno Covid, poi ci sono 6 giornate in 15 luoghi della città, 5 cinema più altri luoghi, università, associazioni, centri culturali. È una rassegna in cui ricerchiamo e presentiamo i film attuali di qualità a livello internazionale sul tema del lavoro. Lavoro con uno sguardo molto ampio, nel senso che il lavoro dei giovani, il lavoro di chi non è più giovane, le difficoltà che ci sono oggi, il non lavoro, la ricerca del lavoro, le angosce dei giovani che cercano il lavoro che devasta l'ambiente, le donne, il lavoro, insomma, lo sguardo è veramente molto molto ampio. Presentiamo circa 60 film tra cortometraggi e lungometraggi, il livello appunto è internazionale. Abbiamo 2 concorsi, uno per lungometraggi a livello internazionale sui temi del lavoro, anche qua con uno sguardo molto ampio. Ovviamente ricerchiamo film anche dal punto di vista tecnico, insomma un po' particolari, originali, quindi è una rassegna molto importante, perché ci dà uno sguardo proprio sulle visioni attuali del mondo del lavoro. L'altro concorso invece è un concorso per registi under 40 a livello europeo, dove ricerchiamo film che maggiormente guardano al mondo dei giovani, quindi al mondo dei cambiamenti del lavoro, che ci dà uno sguardo dei giovani registi a livello europeo. E qui presenteremo 12 cortometraggi, anche qui di diversi paesi. Il concorso lungometraggi sono 7 lungometraggi, anche qui di vari paesi. Poi abbiamo delle sezioni fuori concorso e qui quest'anno presentiamo 3 film accompagnati da un altro film che presenteremo negli eventi del festival sul cinema sul lavoro della Corea del Sud. La Corea del Sud è un paese che oggi dal punto di vista cinematografico molto molto interessante, con dei registi di vario. Beh, qui noi abbiamo cercato alcune film degli ultimissimi anni ed è molto interessante questo sguardo sul lavoro della Corea del Sud, perché ci presenta queste contraddizioni, queste difficoltà che ci sono, questo capitalismo che spaventa, si scontra con le esigenze delle persone, quindi sicuramente uno sguardo molto interessante su questo paese. Abbiamo anche poi una rassegna che si chiama La Lunga Marcia, una sezione con dei film restaurati storici italiani, quest'anno in collaborazione con la Cineteca Nazionale, e poi avremo il piacere di ospitare Fabrizio Gifuni sul lavoro dell'attore, perché tra i vari obiettivi del festival c'è sicuramente anche di guardare il mondo artistico, il mondo del cinema, il mondo del teatro, insomma questo settore del mondo del lavoro, quindi con lui affronteremo il lavoro attoriale sia nel cinema e nel teatro. Sicuramente Gifuni è tra i più qualificati per parlare di questo, perché lavora in questi vari ambiti, ha una sensibilità, un'attenzione a questo tema molto alta. Quindi ospiteremo lui, che presenterà poi il film successivo, un film che per la prima volta va in sala, perché è un film che è nato per la TV prima che la notte, e quindi avremo con lui questo omaggio, insomma, nel pomeriggio di sabato 10. Poi abbiamo gli eventi speciali. Allora, gli eventi speciali sono una caratteristica importante del festival, perché sono organizzati con alcuni dei partner del festival. Ecco, il nostro festival ha un altissimo numero di partner, quest'anno sono 73. I partner sono enti pubblici, associazioni, in realtà partiamo dal Museo Nazionale del Cinema per arrivare alle associazioni che operano sul territorio, gli ordini professionali, è veramente un lungo elenco, che rappresentano appunto i due mondi che noi con il festival vogliamo incontrare, vogliamo celebrare, il mondo del cinema e del lavoro. Quindi qui abbiamo diversi eventi, cito quest'anno la partnership con l'Ordine dei giornalisti del Piemonte, con cui abbiamo organizzato una mostra di fotoreporter piemontesi di fotografie sul tema del lavoro e presenteremo in anteprima italiana un film del regista svizzero Edgar Hagen sul giornalista tedesco Ulrich Tegner, che ha lavorato per anni in Medio Oriente e quindi ritorna in questi luoghi, ci racconta la sua esperienza del lavoro in Medio Oriente e i cambiamenti che negli anni sono avvenuti. Avremo con l'Ordine degli Avvocati e Magistratura Democratica un evento con un film di una regista svizzera indiana che ci racconta di un tribunale a tutela delle donne a Mumbai, il primo tribunale islamico femminile, e quindi anche qui sarà presente la regista. Ovviamente ospitiamo diversi registi e registe dei film, e questo per citare alcuni, cito ancora Le Journal de Femme de Chambre, che è l'ultimo film di Radu Jude che è stato presentato a Cannes quest'anno. Gli eventi speciali sono veramente un mondo a sé. Ovviamente i nostri film sono sempre film recentissimi, l'anno del festival, quindi quest'anno 2026 e 2025, con questo sguardo di cui ho già parlato sul passato, ma la gran parte sono film recentissimi. Il focus sulla guerra è presente nel festival, peraltro il cinema in questi ultimi anni ovviamente ha parlato molto di guerra, e anche noi presenteremo due film, uno sulla guerra in Ucraina attraverso la visione di due giovani donne ucraine paramediche che sono impegnate a salvare militari feriti al fronte, e American Doctor, un film degli Stati Uniti che ci racconta di tre medici americani, israeliani, palestinesi, pakistani, che fanno attività di volontariato a Gaza e parallelamente nel loro paese, negli Stati Uniti, conducono le battaglie a vari livelli, compreso il Senato, per sostenere quella difesa, insomma, del popolo palestinese. Quindi, come potete vedere, c'è veramente uno sguardo molto molto ampio sul lavoro oggi. E aggiungo ancora che noi, parallelamente al cinema, che ovviamente è l'elemento cruciale del festival, organizziamo anche eventi paralleli dedicati ad altri settori artistici, sempre sul mondo del lavoro. Quindi avremo questa mostra con l'Ordine dei giornalisti, avremo un'altra mostra di un fotografo milanese che ci racconta la fonderia in India, uno spettacolo teatrale sul lavoro delle attrici, delle divine, dei grandi nomi del cinema. Insomma, anche qui vogliamo intrecciare il cinema con altre forme artistiche, ecco, quindi sempre sul focus del lavoro.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Il sito è www.jobfilmdays.org, e aggiungo anche che noi una selezione dei film in concorso e alcuni film non in concorso li presenteremo anche

0: Di ottobre 2026, un saluto e un ringraziamento alla direttrice Annalisa Lantermo. Alla prossima.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte e tutti.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
1: Bene, come stavamo dicendo, torniamo in diretta per portarvi un po' nelle varie piazze Roma, non, fuori Roma, le varie piazze italiane. Lo facciamo insomma con un po' di difficoltà, perché continuamente insomma rispetto alle varie disponibilità mi si stanno spostando un pochino gli appuntamenti, e quindi lo facciamo in primis con un compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano, che raggiungeremo fra pochissimo, abbiamo avuto qualche difficoltà, per raccontare come si sta costruendo questo 10 ottobre, queste mobilitazioni nelle varie città italiane. Proveremo a portarvi un po' da nord a sud, con ovviamente rispettando proprio perché non i vari appuntamenti e impegni che i compagni hanno in questo momento. Dobbiamo ricordare insomma che il 10 ottobre è una giornata di mobilitazione internazionale sulla Palestina, e quindi cioè l'interesse insomma non solo partendo da quella che è stato 3 anni fa l'inizio delle politiche genocidiarie, ma soprattutto il tentativo, continueremo a ripeterlo fino alla fine, di pulizia etnica, criminale, di soppressione dell'identità e di sottrazione della terra alla popolazione palestinese, è iniziata molto prima, 3 anni fa in qualche modo. L'oppressione, il crimine, il massacro, quello che avveniva dentro la striscia di Gaza è tornato insomma sotto gli occhi del mondo, e io direi insomma che noi vogliamo soprattutto parlare della mobilitazione, della solidarietà, di quello che si sta costruendo intorno a questo 10 ottobre, ma non solo, anche quella l'opposizione che si costruisce rispetto alla ulteriore svolta repressiva, ovvero sia il DDL 1004, il cosiddetto antisemitismo, il tentativo di mettere un bavaglio a chi vuole denunciare i crimini dello Stato di Israele e soprattutto le politiche genocidiarie che non hanno mai smesso in questi ultimi 3 anni. Non c'è mai stato un attimo tra virgolette di tregua, di pace, che se ne dica. E abbiamo qui con noi sui microfoni, dai microfoni di questa radio, la voce di uno dei compagni di Milano del Centro Sociale Vittoria, che non ha mai smesso in questi ultimi 3 anni di scendere in piazza Milano, insomma non solo voi credo, con una rete molto ampia anche di altre associazioni, organizzazioni, comitati, collettivi, di scendere in piazza in solidarietà con la popolazione palestinese, ma soprattutto per dire stop all'occupazione, stop al genocidio.
2: Sì, innanzitutto grazie a voi per averci contattato e come sempre che seguite questa questione così drammatica. Milano, sì, Milano è stata una continuità politica, non certamente assolutamente solo noi, sarebbe stata una cosa credo politicamente molto, molto, molto, molto di nicchia, invece è una cosa che ha investito di diversi settori, l'aspetto sia della militanza, devo dire con rammarico non tanto come pensavo dal punto di vista della militanza di strutture milanesi, compagni e compagni, ma a partire dall'Associazione Palestinese d'Italia, poi c'è stata una partecipazione larga, vasta di persone, donne, uomini, compagni indirizzati chiaramente a sinistra, che su questa cosa si sono messi tanto in gioco, spingendo anche con una forma di protagonismo personale che uno difficilmente sarebbe potuto aspettare. Dopo 3 anni di continuità ovviamente ci sono fasi alte, fasi più basse, adesso è una fase in cui siamo in piazza con continuità, sempre con diciamo quello che abbiamo definito quasi per scherzo lo zoccolo duro, ecco, se 400, 500, 300, 700, dipende dalle volte di persone, se sono presidi o cortei che partecipano sempre. La fase è estremamente difficile, non voglio fare quelli che lanciano scommesse al mondo per poterne uscire, dico solo che è oggettivamente difficile, anche oggi esce fuori declarato che continua nella sua fase di criminalizzazione dicendo che ci sono i centri sociali, i palestinesi, i pro-palingenieri che sono in piazza tutti i sabati e spaccano vetrine, rompono tutto, sono le solite cazzate di chi non sa più altro cosa dire. Ma questo vuol dire il segnale di una debolezza complessiva che c'è rispetto alla questione palestinese. Più si mobilitano persone intorno a film, programmi, solidarietà, di empatia nei confronti del popolo palestinese, e più d'altra parte c'è quasi una perdita di una connotazione che è complessivamente antiimperialista rispetto a questa questione, anche perché poi sono persone che purtroppo non si vedono in piazza. Adesso voglio essere chiaro, che non fraintendetemi, io sono di quelli che la 7 ottobre ha sempre gridato ogni sabato che la Palestina richiede tutti, dall'empatia umana, la solidarietà. Abbiamo accolto con assoluto buona volontà, e anzi ricercandoli, i preti contro il genocidio, franti contro il genocidio. Sabato, mercoledì scorso in piazza sulla questione di DDL 1004 c'era Monivadia, c'è di tutto e c'è di più. Ovviamente il discrimine è quello dell'antifascismo e di chi si giudica anche a proposito di questo che si ripete antisemita. Mi pare che a fianco a questo serve una propulsione politica, una cosa che probabilmente molti compagni non hanno percepito. La Palestina ancora per tante realtà politiche è qualcosa di anomalo, per cui ti impegna dal punto di vista della raccolta dei fondi, fai parte di campagne generali, ma non c'è un entrare nel merito specifico del ruolo della Palestina, e sarebbe così fondamentale anche questa fase. Siamo vicino al 7 ottobre, anche qua cogliamo, poi sono ragionamenti assolutamente nostri come gruppo di compagni e compagni, ma anche qua c'è un problema: la radicalità politica che si pone in termini globali e complessivi contro l'imperialismo e contro il capitalismo non è solo riferimento alla capacità di sostenere la resistenza palestinese. Quella non è, non crediamo sia radicalità, quella appartiene a una concezione di nazionalismo arabo che ha tutta la sua legittimità, che noi rispettiamo, ma che rimane fissata col focus sulla Palestina. Noi crediamo che un salto di qualità politico, quello di cui andiamo urlando tutti i sabati in piazza, è quando noi saremo in grado, come compagni e compagni, come struttura, come singoli, come pensiero, come capacità di essere influenza politica nella formazione di una coscienza più globale, non solo di empatia umana, e capire che la Palestina è un pezzo di un disegno globale dell'imperialismo per controllare il mondo, fa parte di un pezzettino di scontro tra imperialismi, fa parte, e per quello che noi neghiamo questo concetto che crediamo assolutamente riformista e compatibile di multipolarismo, per cui sembra quasi demandare a chi sarà più forte nell'equilibrio delle potenze mondiali questa forma di pace. Si parla di pace, ma la pace senza giustizia sociale, senza un avanzamento, una progressione dei lavoratori, dei precari, dei popoli, una volta si parla di emancipazione sociale, rimarrà qualcosa di purtroppo molto lontano, perché una crisi, perché sono discorsi che si fanno a prescindere da una crisi globale di un modo di produzione capitalistico che sta spingendo avanti verso la tendenza alla guerra con assiemi sempre più elevati. Leggevo oggi che, se non sbaglio, metà ottobre ci saranno tra le prime manovre di difesa nucleare sui voli italiani, sui cieli italiani, con tante dalla Sardegna, alla Sicilia.
1: Sì, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Crosetto rispetto al fatto che, appunto, sul nucleare c'è anche un problema, appunto, tra virgolette, ovviamente si parla di nucleare civile, che però dice strategicamente ha bisogno anche di insomma, anche la difesa, per cui, insomma, come dire, quindi la sua presenza, perché è un problema di sicurezza nazionale. Quindi, cioè, voglio dire, stando.
2: La proiezione è quella, purtroppo.
1: Quindi, non solo una corsa al riarmo, una ricorsa al nucleare, d'altra parte le tecnologie, il dual use che più volte abbiamo denunciato, no? Quanto poi alcune forme anche tra virgolette civili sono di sostegno, no? Cioè, l'abbiamo denunciato in primis rispetto alla Palestina, quindi all'uso dei porti italiani, e abbiamo visto poi che questi porti spesso vengono chiusi. Mi viene in mente l'esempio, appunto, di Ravenna, proprio in virtù, insomma, come dire, anche ci sarebbe tanto da raccontare, però vediamo come poi essere solidale, insomma, con la lotta del popolo palestinese significa anche mettere in gioco la nostra possibilità, il nostro partire e dire no al riarmo, no alla guerra, no al nucleare, no ad alcune pratiche che comunque ripropongono una visione del mondo che, insomma, che se ne dica, è ancora una volta quella di colonizzare e furto di terra, di materie prime nei paesi cosiddetti, tra virgolette, del terzo mondo. Qui si aprirebbe
2: Sei stata molto più brava di me, perché il senso era proprio quello: capire che la questione della Palestina non è questione focalizzata solo sulla Palestina, che implica uno sforzo di analisi, di capacità di riflessione più globale rispetto alla situazione mondiale che corre verso la guerra. Cioè, citavamo che la Volkswagen ha venduto una fabbrica d'armi presso direttamente all'entità coloniale sionista. Sono tanti segni di una corsa di armo, di un sistema economico che adesso sta investendo sugli armamenti addirittura per riprendere un ciclo virtuoso, come lo chiamano loro, di accumulazione capitalistica, perché non ci sono altri margini. Cioè, questo è quello che vado a capire, per cui l'impegno nostro è essere all'interno di queste mobilitazioni, esserci, spingere, fare da elemento però di levamento di coscienza, altrimenti rimaniamo sulla banalità del male davanti a un genocidio che ci ha straziato i cuori, che ci ha spezzato le menti, che ci ha prostrato da ogni punto di vista per la continuità. Però anche qui andrebbe fare un altro salto di qualità. Abbiamo visto, sentito, non l'ho visto personalmente, Naza, vediamo Nohaverland, altre cose, e ci domandiamo: ma perché è possibile che queste voci in Italia, in questo incidente così colonizzatore, colonizzato dal punto di vista anche del sionismo, accetti queste voci in maniera assolutamente aperta, bellissima, empatica, ma sono voci che arrivano da, non sono voci palestinesi? Perché non esiste la possibilità che sulla Palestina non ci sia una narrazione autonoma fatta da quelle centinaia di scrittori, di poeti, di persone che hanno messo in gioco la vita? Noi anche di questo dovremmo ricominciare, per rimettere e riequilibrare il peso della sbarra sionista, perché comunque sia rimaniamo subordinati a un certo tipo di racconto. Ecco, un'autonomia di percorso del popolo palestinese. Si parla del 7 ottobre, è una data che è fondamentale. Andrebbe spiegato che il 7 ottobre, al di là dell'esaltazione del giorno di gloria della resistenza palestinese, giustissimo e condivisibile peraltro, andrebbe risultato che invece era una cosa pragmatica che Yahya Sinwar trattava, hanno smesso di trattare, e come si fa in questi casi, la violenza purtroppo è parte dei rapporti tra oppressi e oppressori, è stata fatta questa scelta che nella legittimità di 78 anni di colonialismo. Però capire questi meccanismi permette, scusate, metto il punto sempre su questo, ecco, il fatto che non ci sia un'adesione formale o di cuore a qualcosa che poi risulta fasullo, anche perché noi, se non facciamo questo passaggio di analisi, di approfondimento, per quello che siamo in grado di fare tutte quanti noi, tutte e tutti, rimane qualcosa che si ferma lì. Nei momenti di calo della tensione umana deve rimanere la coscienza politica, la coscienza di classe, sapere che solidarizziamo con un popolo che lotta anche per noi in questo momento per fermare una serie di manovre. Ecco, questo sono stato forse troppo parziale oggi nel racconto della giornata, ma di quello che si sta facendo. Però credo che sia un elemento fondamentale. Non dimentichiamoci mai che poi il 9 c'è la Cassazione, sono Daoud Hanoun.
1: Infatti anche di questo ti avrei chiesto, perché sì, il 10 è la mobilitazione di piazza, ma il 9 anche memory, insomma, delle altre mobilitazioni che ci sono state. Il 9 a Roma ci sarà la Cassazione per Daoud e Hanoun, quindi anche lì voi avrete delle mobilitazioni, ci saranno, starete in piazza qui a Roma oppure in piazza sotto le carceri, insomma, come avete fatto altre volte?
2: Quello, ci siamo fermati su quello e le mandiamo questa volta ai compagni romani. So che vengono qualche ragazzo dell'API, associazione palestinese, viene giù con la macchina, qualche milanese si prenderà il treno, verrà giù, però non è semplice anche dal punto di vista economico tutte le volte fare queste cose qua. Ci sarà un po' di gente, Vincenzo è tra quelli che si è sbattuto anche per questa cosa qua. È importante, è una cosa fondamentale. Non si capisce perché, in base a quale problema burocratico, innanzitutto abbiano scisso con la Cassazione per Daoud Hanoun e per Yasser Riad invece al 13 di novembre questa prima divisione. Poi il Tribunale di Israele, la Procura di Genova ha chiuso le indagini, così ha fotografato, ha bloccato la situazione in questa in questo modo che nessuno si aspettava, neanche gli avvocati non se l'aspettavano, in questo intervento d'urgenza, perché non c'era assolutamente bisogno, togliendo anche la possibilità che in maniera pilatesca la Cassazione potesse dire va bene, ok, noi le abbiamo rimandate indietro perché non c'era niente, voi ce le rimandate qua, per noi non c'è ancora niente, perché di nuovo non c'è assolutamente niente da nessun punto di vista, abbiamo detto mille salse e mille modi. La cosa in più che hanno trovato è che ci sono questi 21 orfani di cui di nove combattenti della resistenza, di cui si è fatta carico l'Associazione Palestinese d'Italia, la BSPP, scusate, l'Associazione Benefica Solidarietà al Popolo Palestinese. Quello che non raccontano mai è che in quello stesso periodo, oltre a quei 21, ce ne sono altri 1500, loro hanno tenuto, sono più di 15.000 quelli che loro hanno sostenuto negli ultimi anni, per cui è chiaramente tutto pretestuoso, è una scelta di campo, sono ostaggio, carne da macello della complicità del governo Meloni col governo genocidario sionista. Questo è il problema, per cui nessuno sa fare previsioni. Sabato siamo stati con la famiglia di Annun, anche loro, come dice sempre, non bisogna essere ottimisti, bisogna stare con i piedi per terra, aspettarci tutto, dall'esultare per la gioia della loro liberazione in attesa di processo. Non lo so, non lo voglio neanche dire, perché è una cosa che sarebbe drammatica per persone che ormai amiamo, e c'è un rapporto di affetto e di stima che ha travalicato l'aspetto della solidarietà alla liberazione del popolo palestinese. Per cui c'è quest'altra cosa, nel frattempo si continua, nel frattempo ci sono compagni che sono in galera, eravamo rimasti a 7, che citiamo sempre tutti i comunicati. L'altro giorno Vincenzo mi accennava a qualcun altro arrestato, ormai si procede così, 3 ragazzi arabi che hanno avuto un diverbio con un rabbino a Milano sono stati già espulsi dall'Italia, così le ultime notizie che ci davano. Si chiede di vietare i cortei, il decreto DL 1004 è proprio la più grande porcata. Quella è una porcata antisemita, lo sappiamo tutti, è fatta apposta per costruire un muro intorno al dissenso, fatto per tacitare, fatto perché comunque sia, anche qui ci sia ancora una volta una forma di discriminazione tra chi ha diritto a prescindere ad essere intoccabile e chi invece può essere represso. Questo vuol dire che, lo dicevamo, una certa retorica in piazza l'altro giorno, non si capisce perché uno non possa dire oggettivamente col cuore in mano, perché chi spara in testa a centinaia di bambini in maniera scientifica e precisa e puntuale non si possa definire nazista, perché quello che è la sostanza del genocidio in corso, che continua nel silenzio più assoluto, ancora hanno chiuso i valichi per un'altra settimana scorsa, e che al di là del livello di violenza in sé è proprio è il pacchetto, è come è costruita questa violenza e la finitanza di questa violenza, è proprio la volontà di, cioè, si parla di diritto alla scuola, ma anche di diritto alla scuola, diritto alla salute, ci sono. Adesso si apre il periodo di controllo gratuito, giustamente, prevenzione per il cancro al seno per le donne italiane. E lì quanti sono le migliaia di donne che stanno morendo di cancro? Cioè, e stiamo parlando di questo, che è una cosa che è disumana.
1: Sì, guarda, se dobbiamo entrare nel termine di denuncia, sono veramente tantissimo quello che abbiamo tutti gli elementi per capire, appunto, che il genocidio è in corso, che è continua la pulizia etnica, i tentativi non solo, appunto, nei confronti di chi abita a Gaza, la violenza dei coloni circondani, e di questa mattina ulteriori morti, no? Cioè, quindi non abbiamo fine. Però, appunto, quello che volevo ricordare con te, quindi in piazza a Milano. Perché
2: saremo in piazza Milano sabato ore 16 in piazza della Repubblica, ci fermeremo in piazza San Babila. In piazza San Babila dovremo raggiungere una delegazione del movimento sui data center, abbiamo richiesto espressamente un loro intervento proprio per un'articolazione in più dal punto di vista anche della conoscenza di come esiste questo rapporto dual use, intelligenza artificiale e massacro scientifico di un popolo, per dare il loro contributo. E noi il 9 mattina, voi romani, accorrete tanti e tanti alle 9 di mattina davanti alla Cassazione in piazza Cavour, quello è inutile che ve lo dica io, però, e continuiamo senza fermarsi. Sottolineo una piccola particolare: l'intervento della figlia di Annun sabato scorso davanti alla sede della BSPP, perché è stato un momento bello, toccante e vivo, anche perché a Milano abbiamo cercato di ricomporre sempre lotte, Palestina con lo sgombro degli spazi sociali, Palestina con i licenziamenti, abbiamo sempre fatto spezzoni, poi noi come compagni siamo stati ovviamente a tutte e due parti, vuol dire, però abbiamo spinto questi spezzoni. L'altro sabato siamo presi il sabato in questione specifico sui prigionieri, Anan, Adelmuti, Ahmad, e i quattro dell'Apice sono stati il filo continuo di una denuncia politica continua, disposta a non fermarsi mai fino alla liberazione.
1: Bene, io ti ringrazio e buona lotta sia a voi, insomma, da Milano, da tutto il nord d'Italia, considerando insomma anche i divieti che ci sono stati dalle parti, insomma, di Bergamo,
2: Lecco, sì,
1: sì. Lecco, se non erro, o di mobilizzazione.
2: Sì, Lecco, Bergamo.
1: Di iniziativa di oggi e ci risentiremo sicuramente, insomma, finché non riusciamo.

0: bari e crimini commessi nelle carceri israeliane. E siamo di nuovo in diretta con una compagna di Terni in cui, lo ricordo, la radio in DAB va anche su Terni, quindi non solo ci potete ascoltare in streaming ma anche in DAB, e con te anche, insomma, ti do subito la parola veloce perché abbiamo parecchie corrispondenze, o comunque vorremmo fare parecchie, insomma, interventi per farci raccontare un po' come si stanno costruendo le altre piazze italiane. Grazie comunque per la tua disponibilità, a te la parola.
1: Ciao. Ciao a tutti e a tutti, e grazie a voi sempre per l'attenzione, per chiamarci, coinvolgerci. Allora, sì, da Terni, io sto in riunione adesso, abbiamo fatto una riunione assemblea un po' più allargata, insomma su questa giornata ci sembrava comunque qui al centro sociale di Terni, e preparandoci insomma la piazza del 10, che il coordinamento umbro ha chiamato una piazza su Perugia. Poi c'è anche una piazza, anche Spoleto ha chiamato una piazza, però quella principale è quella di Perugia, e quindi il pomeriggio alle 4 a Piazza Italia, insomma, come coordinamento ternano si andrà a Perugia. E questa, ovviamente, dentro questo clima di iniziative nell'ultimo

0: L'antisemitismo è stato un presidio che poi ci stavamo dicendo che poi quando si richiama la piazza non è che non c'è partecipazione, è più difficile un coinvolgimento attivo militante in questa fase, per cui no, e quindi di progettualità e di continuità nel pensare e proporre le varie iniziative, però poi quando si va in piazza la presenza continua a essere buona, con molte richieste di interventi in quella circostanza del 2, per cui proprio come reazione a questa legge bavaglio. E su questo poi insomma ci sarà un lavoro che continuerà, a parte il coordinamento Ternano per la Palestina è formata da molti docenti, c'è dentro partecipa anche l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, per cui
1: sì, perché probabilmente sarà uno dei primi ambiti, no, in cui già l'abbiamo visto.
0: Esatto, su questo insomma
1: anche senza DDL, però
0: senza che mi ripeto, però quello che ci aspetterà il corpo docente sarà la formazione obbligatoria sulla Shoah, sulle cose eccetera eccetera, che noi siamo obbligati a fare formazione ogni anno, e adesso questi argomenti diventeranno parte del nostro percorso formativo come docenti probabilmente. Però insomma su questo ci sono tanti spazi e tante trasmissioni in radio che si approfondiscono in maniera sempre puntuale. E rispetto appunto invece alle altre mobilitazioni che qua a Terni, in Umbria, si stanno sono un po' mosse, è stato importante il presidio del 20 settembre a Perugia, dove si è andato a fare il presidio contro gli accordi che la regione ha fatto con industrie militari per mandare le armi a Israele. Allora questi accordi regionali, il presidio insomma mi ha denunciato lo scandalo, e su questo si cercherà di costruire un po', rafforzare un coordinamento più umbro, grazie anche a un report specifico sul territorio umbro che, prendendo spunto da quello fatto dai giovani palestinesi, ha approfondito un po' la situazione dei territori, e su questo si cercherà di lavorare, di darci insomma un po' più di continuità, tenendo sempre dentro, come è stato il presidio del 20, la questione della guerra esterna, e quindi il riarmo con l'aumento del carico repressivo interno per tutta quella che è in generale ma la mobilitazione sociale, ma nello specifico, insomma anche prima Elena ha parlato della situazione dei vari detenuti palestinesi, in generale l'accanimento contro tutto il movimento di solidarietà palestina. Allora tenere insieme questi argomenti e tenere sempre presente la necessità in tutte le nostre lotte di riportare la questione della liberazione e dei prigionieri palestinesi per noi è abbastanza un punto importante. Crediamo che comunque questo movimento di solidarietà alla Palestina, il movimento di solidarietà alla Palestina, deve essere in grado di poter difendere i propri prigionieri politici e deve poter produrre una solidarietà fattiva e militante, come si darà appunto quella del presidio del 9, come sicuramente si organizzerà anche nei presidi dei prossimi appelli, che non c'è solo quello del 13 novembre, sempre la Cassazione per quanto riguarda gli SR Riad, ma ci sarà anche il 26 novembre l'appello per Ahmad Salem a Campobasso, e anche lì l'incarcerazione a Ahmad Salem è in punta del 270 bis quinques, che è il nuovo provvedimento che sta carcerando continuativamente palestinesi, si sperimenta sui palestinesi e sugli anarchici, ma che è lo strumento che ho affilato e che ha messo in campo l'ultimo decreto legge, e che è rispetto al quale insomma le detenzioni sono lunghe, e sul, come ben sapete, su qualsiasi documentazione, cose che può essere ricondotta a una forma di autoaddestramento. Quindi su questi aspetti è importante tenerli sempre insieme, quindi su questo credo che è una un centro politico del tentativo di portare sempre la questione dei detenuti palestinesi dentro alle nostre lotte, e invito a farlo sempre tutti il più possibile, cercare mai di dimenticarci che

0: Il fronte di lotta e di solidarietà fa parte della solidarietà più complessiva e va tenuto sempre presente e come dire, agito con forza. Quindi un po' queste sono un po' la situazione per quanto riguarda Terni. E, non
1: so, diciamo
0: se...
1: una mobilitazione più o meno regionale, no? Che parte dall'esperienza dei singoli territori umbri di mobilitarsi per la Palestina per concentrarsi a Perugia il 10, a quello che ho capito.
0: Il 10 si starà su Perugia, sì, esattamente.
1: E sai dire la piazza e l'ora di Perugia?
0: Sì, a Perugia sarà le ore 16 a Piazza Italia, che è la piazza principale dove appunto si è fatto anche il presidio il 20 settembre, che è la piazza quando sono partite sempre le manifestazioni. Quindi questa è un po' l'atmosfera che c'è su questa latitudine. Va bene?
1: Va bene, ti ringrazio e insomma buona lotta, buone mobilitazioni, ci risentiremo se avete insomma ovviamente mobilitazioni, cose da raccontarci, questa radio insomma i nostri microfoni sono sempre aperti, ben lo sapete, visto che...

0: far arrivare qua?
1: E ti pare una cosa facile?
2: E cambiamo il piano regolatore.
0: E cosa?
3: E noi cambiamo il piano regolatore.
0: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto.

0: Bentornati a tutte e tutte, bentornati alle Nuove Mani sulla Città, un presidio permanente all'interno di Radio Onda Rossa per parlare di tutto quello che accade all'interno della nostra città, un megafono costruito appositamente per dare spazio alle problematiche che riguardano la vita quotidiana della nostra amata Roma e di tutte le problematiche appunto che vanno a toccare i diversi territori di cui è costituita questa meravigliosa città che purtroppo è sotto attacco continuo e giornaliero. Oggi parleremo di studentati, parleremo di ex mercati generali insieme a compagni e compagne della lotta appunto del comitato civico degli ex mercati generali e faremo anche un piccolo excursus su tutte quelle che sono le risultanze poi delle attività che vengono svolte con la cosiddetta riqualificazione urbanistica che viene tanto perorata dalla nostra amatissima giunta. E appunto per cominciare incominciamo a parlare di studentati.
1: Allora, buon pomeriggio. Ciao. Innanzitutto e io prima di parlare di studentati vorremmo dedicare questa puntata a Mari Carmen, morta a seguito delle conseguenze dello sfratto che ha subito il 23 settembre a Madrid. Mari Carmen era una donna di 87 anni che è stata sfrattata e portata fuori con forza dalla sua casa in Barella. E, era invalida al 50%, viveva in quell'appartamento da 70 anni, pagava, era la casa dei suoi genitori, pagava un affitto di 500 euro con una pensione di 1.350 euro. Quando è arrivata una società immobiliare che ha comprato quell'appartamento, ha aumentato l'affitto a 2.650 euro al mese e chiaramente la Mari Carmen, con una pensione da 1.350 euro, non è più riuscita a pagare l'affitto che aveva sempre pagato. Quindi ne è nata una battaglia legale che è durata 8 anni fino al giorno dello sfratto. E io farei una riflessione sul fatto che spesso, se non sempre, gli sfratti causano conseguenze alla salute psicofisica di tantissime persone e fino addirittura a condurle alla morte, come è stato purtroppo per Mari Carmen. E da questa storia Mari Carmen è diventata un simbolo in Spagna, è esplosa una protesta che ha portato in piazza migliaia e migliaia di persone e che hanno poi, dopo una manifestazione di sabato 26, non mi ricordo il giorno, però insomma un sabato di fine settembre, una manifestazione di 300.000 persone e che è finita con un'accampata che tuttora dura a Puerta del Sol. Ovviamente la protesta non è nata, non è esplosa da un giorno a un altro. Questa protesta è innanzitutto frutto di organizzazione che il sindacato di Madrid insieme ad altre organizzazioni porta avanti da anni, ma è anche esito di attacchi e furti delle case che da parte di fondi immobiliari che lì proprio in Spagna chiamano fondi avvoltoio. Questo è un furto che c'è già dallo scoppio della crisi immobiliare del 2008 e infatti in Spagna da allora fino ad oggi c'è stata una grandissima concentrazione di case in affitto in mano di pochi grandi proprietari. Ho trovato dei dati su questo, però prima volevo fare una riflessione proprio su questo. Si parla di sciopero degli affitti e infatti c'è anche l'area chiamata a uno sciopero degli inquilini e delle inquiline europeo e è chiaro che questa cosa si può fare se la prepari, no?
0: Cioè, con consapevolezza,
1: facendo capire che è cos'è uno sciopero degli affitti, come si può organizzare uno sciopero degli affitti. E appunto lì è stato più facile per la situazione spagnola perché appunto c'è una grande concentrazione di case in mano a grandi proprietari. Ad esempio, secondo il Ministero dell'Edilizia Abitativa, nel 2024 il 16% degli appartamenti apparteneva a società e imprese, il 9% a privati con più di 5 immobili e un altro 33% a persone privati che ne avevano 3, 4 o 5. Quindi praticamente più della metà degli affitti stava in mano di medio-grandi proprietari. Una ONG spagnola che si chiama Civio ha guardato più da vicino le società con almeno 50 appartamenti in affitto e le prime sono CaixaBank che ha 22.000 alloggi, Blackstone che ne ha 19.600 e CBR che ne ha 9.100. Io in particolare voglio l'ultimo CBR, e poi c'è, scusate, Cerberus che ne ha 6.900. CBR oltretutto è arrivata anche a Roma, perché a Talenti sta costruendo il primo Build to Rent, cioè un grande edificio abbastanza imponente, dove tutti gli alloggi, gli appartamenti verranno dedicati solo all'affitto. E da tutte queste proteste, da tutto quello che sta succedendo in Spagna e che ogni giorno vediamo, pare che addirittura i giornali italiani si siano accorti che c'è il problema degli sfratti e della casa anche qui da noi. Io ricordo che nel 2024, l'ultimo dato a 2025, insomma, l'ultimo dato a disposizione del Ministero degli Interni, che pubblica i dati sulle procedure di rilascio degli immobili, ovvero degli sfratti, ci sono state più di 21.000 famiglie sfrattate, vuol dire 57 Mari Carmen ogni giorno in Italia. E quindi non dobbiamo sottovalutare questo problema. Credo che la Spagna ci sta mostrando la strada che va lungo tre direttrici, che sono frenare la spinta speculativa degli investitori nel settore immobiliare, regolare il mercato degli affitti e tutelare le famiglie che rischiano di essere sfrattate, che rischiano di perdere casa. Quindi loro parlano di una riduzione del 50% dei contratti indefiniti, insomma una serie di misure anche molto radicali. Una parte di queste, non tutte, il governo spagnolo ha provato a rispondere con due decreti che il 2 ottobre sono stati bocciati dal Congresso, totalmente respinti, tanto che Sanchez ha sciolto le Camere e la Spagna tornerà a votare proprio il 29 novembre. E oltretutto di questo se ne parlerà il 13 ottobre dalle 18 nello spazio di Centocelle Aperte, ma anche in streaming per chi volesse. Lo spazio di Centocelle Aperte, che è via delle Resede 5, l'assemblea audio di difesa abitativa che era a Madrid durante le mobilitazioni, ne parlerà anche in corrispondenza con il sindacato inquilini di Madrid e con persone dell'European Action Coalition, perché in quei giorni c'era l'European Housing Coalition, che è un incontro che si fa periodicamente in varie città a rotazione. In quel momento era a Madrid ed è un incontro fatto proprio per scambiare analisi e pratiche sulla lotta per il diritto all'abitare e il contrasto alla finanziarizzazione immobiliare. Quindi chi vorrà aggiornarsi su questo, martedì 13 dalle 18 ci sarà questo incontro. Mandiamo una canzone che è un coro, che è in realtà un coro fatto in piazza durante delle mobilitazioni, e poi torniamo qua in voce sugli 87.9 per parlare di studentati privati.

0: Eccoci nuovamente in voce sugli 87.9. Per chi si sia sintonizzata o sintonizzato in questo momento, noi siamo le nuove mani sulla città, Osservatorio Urbano Permanente. Oggi parliamo di studentati privati, nuova, più o meno nuova frontiera dell'estrattivismo immobiliare, e lo faremo, è un tema che da questi microfoni se ne è parlato molte molte volte, ma oggi lo faremo anche con delle compagne e dei compagni del Comitato Civico per la Tutela degli Ex Mercati Generali. E quindi però facciamo questa introduzione su che cos'è uno studentato privato, di che cosa parliamo. Allora, innanzitutto, se siete passati lungo la tangenziale est di Roma oppure arrivati o partiti da Roma Termini, avrete visto un imponente, enorme, gigantesco edificio che sembra quasi una nave da crociera, che sta lì da poco più di un anno. È stato inaugurato a marzo dell'anno scorso ed è il The Social Hub, che è un po' emblematico di questo modello di cui stiamo parlando. Se andate a vedere sul sito, si presenta così: un hotel per vivere, lavorare e connettersi, uno spazio per tutti. E io vorrei partire proprio da questo slogan, uno spazio per tutti. È davvero così? È veramente uno spazio per tutti? Perché quelle stanze costano circa 80 euro al metro quadro.
1: Beh, io ci sono andato, poi sono andato a vedere com'era, proprio perché sì, la curiosità mi spingeva nell'andare a rendermi conto di come fosse strutturato il The Social Hub. E dietro la veste di uno studentato, che poi in realtà è uno studentato di lusso, perché poi costa effettivamente una cifra abbastanza esorbitante, parliamo quasi di 1500 euro al mese,
0: anche 2000 e più, dipende dal tipo di utente, di cliente, che sei studente, se sei un libero professionista, se sei un turista.
1: Assolutamente sì. E la cosa veramente scandalosa, al di là della struttura imponente che è stata costruita al posto dell'ex dogana, che era molto ma molto ma molto più piccola di quella che è attualmente il The Social Hub, se voi entraste all'interno di questa struttura, vedreste che nella realtà dei fatti è un albergo che ha una reception che funziona H24, con taxi e NCC che arrivano dalla stazione Termini piuttosto che dalla stazione Tiburtina o addirittura dall'aeroporto, perché essendo attaccata al centro comunque è sicuramente una posizione molto favorevole. E nel momento in cui la scusante dello studente non regge più, ovvero non ci dovrebbero essere più studenti in giro per il periodo degli esami o delle eventuali attività universitarie, quella struttura diventa totalmente un albergo a 4 stelle superior. Quindi vuol dire che tu, per poterci andare, devi spendere effettivamente una somma abbastanza importante, e hai una piscina sull'attico, dei ristoranti all'interno, e naturalmente diventa appunto un hotel al 100%. La cosa altrettanto vergognosa è che quando se tu sei uno studente e vuoi andare a vivere lì dentro, spendi per una stanza dove puoi accedere solo ed esclusivamente tu, dove non puoi portare amici, dove non puoi portare altre persone, quindi diventa un luogo dove tu sostanzialmente vai esclusivamente a dormire, e in base all'abbonamento, chiamiamolo così, sì, ai servizi che tu fai all'interno di quella struttura, ti può costare X piuttosto che Y. E i servizi cosa sono? Il cibo, la lavanderia, il wifi, diciamo che tutto quello che voi potete immaginare essere necessario per uno studente, per poterla studiare, per poter lavorare, per poter vivere, ok, come se fosse all'interno di una casa, lì diventa a pagamento. Quindi o è compreso all'interno del prezzo della stanza, oppure se è escluso vuol dire che tu ti ci devi abbonare. Stessa cosa identica vale per chi ci vuole andare a lavorare, perché quello è uno spazio di co-living o co-working, come l'ha fatto passare anche il nostro amatissimo assessore Maurizio Veloce,
2: anche
1: che
2: come
1: salutiamo.
2: Diventano la stessa cosa poi,
1: esattamente. Questo spazio di co-working altrettanto ha un costo molto elevato mensile per il semplice collegamento al wifi. Se poi addirittura tu hai l'ardire di volere una poltrona, una sedia, una scrivania riservata, questo prezzo naturalmente raddoppia aumenta ulteriormente se tu vuoi ad esempio avere, non lo so, l'accesso alla sala wellness, alla sala fitness che è presente lì all'interno, o semplicemente se vuoi parcheggiare la macchina, quindi se vuoi un parcheggio tuo disponibile perché vai a lavorare lì. Quindi è uno spazio a pagamento.
0: A pagamento. Oltretutto le stanze sono proprio fatte per essere temporanee, nel senso che non permettono alcun tipo di personalizzazione.
1: Sì.
0: Immaginiamo anche psicologicamente l'importanza di rendere un ambiente intimo come la propria stanza, soprattutto per uno studente che si trasferisce in una nuova città per studiare, l'importanza di personalizzare il proprio ambiente intimo di vita. Lì non lo puoi fare, non puoi aggiungere mobili, non puoi attaccare nulla al muro e non puoi invitare nessuna persona, no. Come dicevi tu.
1: Per salire hai un codice, un braccialetto dove tu avvicini questo braccialetto all'ascensore e con quello riesci a salire. Però naturalmente se sei accompagnato da un amico, da una persona che vuoi, con cui ti vuoi bere una cosa,
0: deve essere registrata.
1: Deve essere registrata.
0: Deve pagare la tassa di soggiorno.
1: Assolutamente. Quindi diventa a tutti gli effetti un posto in cui, come se tu fossi su in una stanza di albergo affittata a lungo termine.
0: In più al The Social Lab c'è una regola che è quella dei 10 mesi, cioè ti creano un nomadismo forzato. Nel senso che se tu puoi rimanere consecutivamente solo 10 mesi consecutivi, dopo te ne devi andare per tot tempo altrove e poi puoi rientrare. Quindi comunque è proprio fatto, strutturato, pensato e gestito per una residenza temporanea. E io sono stata invece a Campus Chix, a Tor Vergata, e là è stato un po' più difficile entrare perché c'era una guardia giurata, con una barra che poteva essere alzata e abbassata, una sorta di guardiano all'ingresso, per cui tu per entrare dovevi abitare lì dentro, dovevi avere un motivo per entrare. Io mi sono presentata, comunque ho rilasciato il mio documento e mi ha fatto entrare perché volevo andare a chiedere informazioni anche lì alla reception, perché anche in questo caso nel Campus Chix di Tor Vergata devi avere c'è una reception, c'è un chi ti controlla, devi avere un badge, devi essere autorizzato per frequentare e passare da un ambiente ad un altro. Quindi io sono riuscita a passare e entrare e lì è un po' diverso, nel senso che è una grande area con tanti blocchi di edifici separati, è prettamente per studenti, però al suo interno ci sono non solo i soliti servizi, quindi la palestra, la sala giochi, la sala studio, il co-working, c'è addirittura un mini supermercato, un pub, cioè praticamente è un ambiente chiuso in se stesso. Io ho pure chiacchierato poi alla fine, oltre ad andare alla reception a chiedere i costi, che anche lì cambiano in base a aggiunta di servizi, al pacchetto che tu chiedi, e sono comunque prezzi magari un po' più bassi del The Social Lab, ma comunque alti rispetto ai prezzi del mercato immobiliare, soprattutto della zona lì che è Tor Vergata e tutte insomma i quartieri limitrofi, e quindi comunque i prezzi sono al di sopra dei prezzi del mercato ordinario, e hai insomma poi paghi un po' di più, un po' di meno. Ad esempio mi dicevano che hai la luce che compresa, però non le prese elettriche, quindi per ricaricare il cellulare o il computer, quelle le paghi a parte. Hai l'aria calda d'inverno ma non l'aria condizionata d'estate, quella la paghi a parte.
1: Fantastico.
0: Insomma, e più c'è questo ecosistema come un po' il The Social Lab, che è molto introverso, ti chiude lì dentro, crea un microcosmo in cui tutto avviene là dentro, e quello che ti vendono nel pacchetto l'inclusive è anche la socialità, cioè il fatto che tu fai networking, chiacchieri, parli, conosci
1: con persone che però come te si possono permettere quella tipologia di struttura, perché poi il problema è anche la ghettizzazione, se vogliamo, che comporta la costruzione di questi spazi. Perché se noi immaginiamo in un quartiere come San Lorenzo il The Social Lab, dove tu da una parte hai tutta l'università e appunto gli studenti che stanno all'interno delle case che vivono a San Lorenzo, e dall'altra c'è il The Social Lab, automaticamente tu crei una ghettizzazione, no? Crei uno spazio per gli studenti tra virgolette normali, cioè quelli che vanno dentro le stanze in affitto, e dall'altra c'è quelli che invece si possono permettere di stare al The Social Lab e che vivono e che dovrebbero vivere esclusivamente là dentro. Quindi è proprio una volontà di far sì che una ristretta cerchia di persone sia chiusa e sicura all'interno di questo spazio.
0: Esatto, la sicurezza è una delle cose che viene più
1: fatta passare
0: ma anche rivendicata da chi ci vive, o comunque dai genitori che
1: esatto.
0: Mandano i figli a vivere lì, si sentiranno più sicuri.
1: Assolutamente sì, sono sicurissimi.
2: E il meccanismo è un po' quello che descrivevi, nel senso che il tipo di popolazione che frequenta questi posti si autoriconosce tra questi posti, quindi sono nomadi, cioè del mondo in qualche modo, che possono essere studenti ma possono essere anche lavoratori. E il meccanismo è proprio quello. Sono stato pochi giorni fa al campus a Pietralata, anche quello parliamo di 18.000 euro di retta annuale per lo spazio, e anche quello è tutto autoconsistente, dentro c'ha il suo pub, c'ha una serie di strutture, e tu vedi proprio anche da fuori, vedi tutta questa popolazione che sta lì, è ferma e chiusa là dentro, non gira il quartiere. E anche lì vedi che non è solo per studenti, perché poi vedi le famiglie, vedi altre situazioni e capisci che queste sono sostanzialmente gli alberghi mascherati, dove poi si crea una socialità diversa.
0: Esatto. Esatto, infatti sono, cosa sono questi student housing, questi co-living, rientrano in quello che nel linguaggio di settore, no, il mega tema del living. Sono fondamentalmente grandi strutture gestite da un unico operatore immobiliare professionale o da un fondo che possiede l'intero edificio e lo gestisce e guadagna sia dai servizi che sono anche alcuni aperti all'esterno, sia dall'affitto dei posti letto. Perché l'unità di misura per l'unità di misura per valutare il rendimento, il profitto, è proprio sono i letti operativi. Perché parliamo proprio di una sorta di micro living, quindi tu parcellizzi la strategia è che tu parcellizzi micro unità abitative, un grande complesso, così hai più entrate di affitto. Però poi crei anche dei servizi che sono più o meno all'inclusive, che sono comunque anche rivolti all'esterno, quindi crei questo mix, questo modello di mix funzionale che ti porta comunque rendimenti da una parte o dall'altra, cioè non ti affidi solo all'abitare del studentesco ma anche magari in certe fasi a quello dei turisti, in altre appunto a nomadi digitali, professionisti che magari per un periodo di tempo vanno a vivere in una città o fanno delle trasferte di lavoro.
1: Parliamo pure della modalità con cui sono costruiti, perché poi l'obiettivo, cioè o meglio la maschera dietro la quale si nascondono queste strutture, è quella della riqualificazione urbanistica, che ormai è un mantra che noi utilizziamo e che riportiamo sempre all'interno di questa trasmissione, che poi consente a queste strutture, a questi fondi, a queste società di godere di passaggi privilegiati, di premi cubature, di scomputi per quanto riguarda i costi di edificazione o addirittura sugli aspetti primari che possono essere i parcheggi, il verde o quant'altro. E la cosa altrettanto divertente è che poi qualsivoglia struttura viene chiamata come una struttura che va a riqualificare un quadrante, automaticamente porterebbe o dovrebbe portare più verde di quanto ne era previsto prima. Poi vai a vedere là dentro che cosa c'è, ci stanno delle aiuole molto belle, molto curate, fantastiche, con delle, tipo al Social Hub, con dei giochi per bambini che però giustamente non sono accessibili alla cittadinanza, cioè, o meglio, tu se vuoi ci puoi entrare, ma è uno spazio sicuramente molto diverso da quello di un parchetto pubblico, che invece sarebbe potuto nascere qualora si fosse destinata quella struttura a una reale pubblica utilità.
0: Questi studentati privati, poi questi tipi di strutture co-living non sono tutte uguali, alcune sono private, quindi totalmente lo costruisce e lo gestisce un operatore senza vincoli specifici. Poi c'è quello convenzionato, come appunto è il caso degli ex mercati generali, come dovrebbe essere, e ne parliamo tra un poco, e in cui qua l'operatore firma una convenzione con l'amministrazione comunale, con il comune, e ottiene dei benefici, quindi ad esempio sconti sugli oneri urbanistici, cambio d'uso accelerati, aumento delle volumetrie, e però poi deve destinare magari dei posti con convenzioni universitarie più o meno a prezzi agevolati, che sappiamo benissimo essere comunque al di sopra dei prezzi di mercato. E poi c'è il terzo, che è il cofinanziato, come quelli dei PNRR, perché il PNRR ha stanziato 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di 60.000 nuovi posti letto da realizzare entro la fine di quest'anno, e oltretutto in un decreto ministeriale del 2024 ha detto, per accelerare l'offerta, che avrebbe coperto lo Stato, con i fondi PNRR, avrebbe coperto circa 20.000 euro a posto letto che sarebbe stato creato, quindi andando anche a coprire i rischi per gli investitori, per insomma gli operatori, e, a che condizione che almeno il 30% dei posti vada assegnato tramite gradatorie, insomma tramite con tariffe ridotte al 25%, ma comunque appunto sempre molto alte, perché se noi calcoliamo su prezzi altissimi di 800-1000 euro e il 25% in meno, sono comunque prezzi ben al di sopra dell'affitto di mercato, dell'affitto privato, e in più il vincolo è dura 12 anni, quindi tra 12 anni noi non sapremo cosa diventeranno tutti questi studentati privati che stanno nascendo, e forse un albergo, forse altro. Oltretutto, con un gruppo di ricerca studio, ricerca attiva, che è nato quest'anno a marzo, abbiamo mappato quanti studentati privati, quante strutture di questo genere ci sono, e sono ben, abbiamo mappate più di 25, stiamo continuando e sono più di 25, e di cui 12 appunto proprio hanno ricevuto i finanziamenti dal PNRR. Ce ne sono tantissime che potremmo nominare, tra ovviamente già che esistono, già che stanno in costruzione, private, convenzionate, PNRR, sicuramente ad esempio sui stiamo parlando di posti operativi, già insomma ci sono diverse migliaia di posti operativi e altre destinate ad aumentare fino a 5.000 posti letto nei prossimi anni in base alle aperture che si prevedono.
1: Ne abbiamo appena scoperto uno di nuova autorizzazione, esatto, che dovrebbe sorgere a Monti Tiburtini,
0: sì,
1: dove
0: esatto,
1: vicino via Fiorentini.
0: Sì.
1: Che quella è l'ulteriore diciamo destinazione urbanistica a cemento e a sfruttamento del territorio che si avrà sul quarto municipio dopo lo stadio della Roma a Pietralata, e poi in costruzione sempre nel quarto municipio c'è quella a Casa Albertone,
0: esatto, cioè vicino alla stazione Tiburtina, a via Partini, sta anche lì, se passate col treno lo vedete chiaramente, è un super mega studentato da 270 posti e che è anche 270 stanze, e è stata acquistata da un fondo statunitense, Barings, di cui parleremo anche dopo, e anche questo è destinato a fasce alte di studenti, di popolazione, quindi chi ha redditi molto molto elevati. Poi c'è uno studentato invece sempre vicino Largo Preneste, uno studentato invece finanziato con i fondi PNRR, che è il ex Cinema Impero, quindi un edificio oltretutto storico che è stato abbattuto, e anche lì anche questo diventerà uno studentato privato, realizzato di proprietà di Alessandro Longobardi, e sarà un multipiano di 7 piani più l'interrato, quindi anche questo un altro studentato. Ce ne sono cuore di Torpignattara, esatto, ce ne sono tantissimi anche nella zona sud, oltre a quello che dovrebbe sorgere nell'area degli ex mercati, ci sono vari esempi, Campus ne ha parecchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma sono tantissimi, veramente più di 25 in tutta Roma, e tutti realizzati da privati, sono tutti con un modello simile come quello che abbiamo descritto fino adesso, e che fondamentalmente rappresentano un filtro di classe, perché solo chi può permetterselo può andare a vivere in questi luoghi, chi non può permetterselo ne è escluso. Oltretutto questi posti vanno a innalzare i prezzi complessivi, creano dei processi di gentrificazione, portano in alto i prezzi degli affitti e delle case, e quindi con conseguenti processi di espulsione, di cui parleremo anche di questo aspetto più avanti, e quindi è un modello abitativo anche fatto così come l'abbiamo descritto, cioè molto introverso, molto chiuso in se stesso, con poca connessione col tessuto sociale, col territorio, totalmente i prezzi totalmente sconnessi dai redditi locali, e questa è una roba che si sta verificando in modo imponente a Roma, ma anche a Bologna, a Firenze. Io c'è uno studio di Mattia Fiore, Lucia Tozzi e di Agostini e un altro ricercatore che hanno scritto un articolo su studentati, una mappatura di studentati a Milano, Bologna e Firenze. Sono tantissimi, in tantissime città, anche in città del sud ne stanno nascendo, e questo è un fenomeno che già in Europa e anche in altri paesi del mondo, in Australia e negli Stati Uniti, è già ormai consolidato da parecchio tempo.
3: Forse spendiamo un minuto e poi passiamo all'argomento successivo per parlare un attimo di quella che è la narrazione, il discorso costruito intorno...
0: Diciamo
3: una cosa solo al volo, che al centro dell'ideologia della narrazione promozionale da parte delle aziende di co-living è spessissimo il linguaggio, quello della solidarietà, dei commons, quindi ci sono posti che si chiamano social hub e quant'altro, laddove invece lì dentro si organizzano comunità che sono di consumo, fortemente gestiti orientate al profitto.
0: Sì.
3: Su questa cosa poi dell'ideologia, nel senso della costruzione culturale promossa per legittimare un certo ordine sociale, e che in questo caso al centro del suo discorso la casa, ci sarebbe
0: tanto
3: molto
0: da dire.
3: Molto da dire.
0: Ci sono, ad esempio, ho raccolto degli slogan. Campus promette uno spazio di relazione, scoperta e scambio di idee. Il The Social Hub parla di entrare in contatto con la nostra comunità Aparto, che a Firenze ce ne sono ben due, ed è quello che dovrebbe gestire Aparto e Heinz, quindi forse quello stesso che potrebbero aprire nell'area degli ex mercati, speriamo di no, e che dice: più di un semplice alloggio, una vivace comunità studentesca. Insomma, se andate a vedere, anche entrandoci dentro, le frasi che si leggono, il modo in cui è strutturata proprio anche l'arredo, i libri che poi trovi sono sempre gli stessi ovunque, e è sempre tutta una narrazione, un'ideologia che ti fanno passare che questi posti sono qualcosa, un experience, qualcosa di innovativo, qualcosa a cui ambire, cioè per una vita ci hanno detto, l'ideologia dominante era compra di casa, adesso piano piano sta arrivando questa nuova narrativa del non possedere nulla, affitta, vai lì, poi un giorno vivi al The Social Hub, un altro giorno vivi di là, un altro giorno vivi in altro The Social Hub, magari quello in un'altra città d'Europa, e sarai libero, sarai felice, sarai contento. Questo chiaramente è un'ideologia che ci vogliono imporre per legittimare, perché una merce per essere venduta deve essere legittimata socialmente, deve essere in qualche modo ci deve essere una certa aspirazione ad averla, no? E quindi è quello che si sta creando.
1: Che l'importante non è la meta, ma è il viaggio che fai, e l'importante del viaggio che fai è quanto ci spendi sopra, no? Giustamente. Quindi, prima di passare al prossimo spezzone, dove parleremo dei mercati generali, ci sentiamo David Bowie, The Man Who Sold the World.

0: Torniamo a parlare appunto di ex mercati generali, torniamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Ricordo, per chi volesse intervenire, il numero di telefono 06 49 17 50 e poi naturalmente la nostra trasmissione rimarrà disponibile in podcast su ondarossa.info. Allora, parliamo di mercati generali, parliamo dell'ennesimo progetto di speculazione edilizia spacciata per riqualificazione. E prima di parlare però e di ascoltare i compagni e le compagne che si stanno battendo affinché questo ennesimo progetto di speculazione non veda mai la luce, ascoltiamo in realtà che cosa ne pensa il nostro amatissimo sindaco Roberto Gualtieri.
1: Mercati generali è un caso ancora diverso, perché quello teoricamente potrebbe essere quel mattatoio. Ristrutturando con i soldi pubblici costa 300-400 milioni, non ce l'abbiamo oggi, però teoricamente avremmo potuto anche inventarci chissà che, trovare dei soldi, fare un mega coso come il mattatoio 2, un vicino, vabbè, tutto là, e facciamo un'altra cosa uguale. Piccolo particolare, diciamo, amministratori precedenti l'avevano già dato in concessione a un privato per farci un gigantesco centro commerciale. E ora abbiamo le foto di com'era prima, anche quello pure nella variante dell'amministrazione Raggi era una roba tutta di cemento. Noi abbiamo trovato uno. Se noi diciamo no, adesso ce lo riprendiamo, dobbiamo pagare 300 milioni. Cioè 300 milioni regalati ai fondi in questo caso, regalati proprio ogni diavolo, cioè un regalo senza manco dover fare nulla, cioè non era proprio, ecco, quindi noi tornare indietro nel tempo non lo possiamo fare. Quindi abbiamo trovato uno che vuole un rendimento minore di quello che c'aveva, quello che non gli bastava neanche e quindi ha lasciato chiudere. E adesso però abbiamo detto negoziamo, quindi abbiamo fatto il processo partecipativo, abbiamo detto non ci togliamo il parcheggio sotto, così se può fare più terra si mettono gli alberi, riduciamo sensibilmente la parte edificata e creiamo delle grandi piazze verdi. Ci sono due foto che fanno vedere, quello della giunta precedente, uno basta che le vede, uno è tutto verde, uno è tutto di cemento. Poi c'è il fatto del costo e adesso stiamo lavorando per capire se lo possiamo abbattere questo costo, che è uno studentato privato, perché quella cioè la parte pubblica, la piazza, faremo una gigantesca sala prove, sala musicale gratuita per i cittadini, faremo l'asilo nido, faremo il cielo, tutto questo sarà gratuito e sarà pagato dal privato. Come se lo paga il privato? Facendo uno studentato privato, che non è uno studentato pubblico, ma pure se ci faceva le case è uguale, ora studentato privato suona più brutto, ma è una cosa privata, perché se no non lo fanno per beneficenza, se no ce lo ci dicono dateci 300 milioni e non facciamo nulla. È stupido, è sbagliato essere contro a uno che vuole fare uno studentato privato o di social housing, quindi sotto la linea del mercato. Però è anche sbagliatissimo quello che fa il governo di pensare che gli studentati privati o quelli di social housing risolvano il problema di tutto. C'è lo studentato privato che costa tanto, c'è lo studentato social che costa la metà di...
0: C'è lo studentato privato che costa tanto, c'è lo studentato social che costa la metà, però è stupido pensare di poter, diciamo così, contrastare la costruzione di uno studentato privato. Queste sono le parole del sindaco Roberto Gualtieri durante un intervento fatto alla Villetta, credo che fosse qualche settimana fa. Parliamo adesso appunto della questione degli ex mercati generali, cioè quindi approfondiamo e vediamo quello che sta succedendo con delle compagne del Comitato Civico per la tutela dell'area degli ex mercati generali. Che cosa possiamo dire?
2: Diciamo che sono state dette enormi falsità.
0: Ecco, strano che siano cose
2: è stranissimo,
0: dette così.
2: Persino semplicemente 2 settimane fa, credo fosse alla Villetta, quindi si parlava a Gualtieri di processo partecipativo, di meno alberi, di meno abitazioni. Io, allora, vi racconterò un po' la storia. Sì, sono del Comitato Civico per la difesa degli ex mercati generali, però tutto ciò che vi racconterò sottoponetelo a, come dire, uno sguardo critico, e vi darò anche dei riferimenti perché noi affermiamo appunto che sono tutte non solo è quasi una provocazione quanto ha detto Gualtieri. Perché allora qual è la storia di quell'area? Stiamo nell'area sud, quadrante sud della città, quadrante industriale, Ostiense, San Paolo, Garbatella, si situa lì. Inizio del Novecento si decide di, oltre agli impianti, il gasometro, tutta la parte industriale collocata lì, e si decide quindi di creare lì, che era le porte della città, perché comunque comunque oltre, fuori Porta San Paolo non c'era nulla, c'era ancora solo campagna, di stabilire lì i mercati generali della capitale della città. Quindi 1909 addirittura il sindaco Nathan, processo di espropriazione, il comune prende probabilmente dai Torlonia, quindi da una famiglia nobile, quindi cambio di passo, acquisisce il comune l'area per costruire i grandi mercati generali della città, mercati generali che staranno in funzione in maniera consecutiva dal 1922 fino al, diciamo, 1999, 2000, 2002. In realtà lo spostamento è lento, nel 2002 per certo si sposta totalmente tutta l'attività fuori la città, nei pressi di Guidonia, sulla Tiburtina. Perché? Perché chiaramente l'area nel corso di questi 80 anni era diventata un luogo estremamente diverso rispetto a quando era stata erano stati edificati, cioè. perché chiaramente intorno è nata la città, che poi si espandeva totalmente, quindi si spostano gli ex mercati generali. Cosa accade? Accade che immediatamente dopo, nel 2003, si decide, teniamo presente anche che quella zona della città, lo sapranno in molti che ci stanno ascoltando, era la zona in cui esattamente in quella fase l'Università Roma III iniziava a insediarsi. Dunque, che cosa dicono, che cosa lo pensano di fare? Ah, parlava prima Gualtieri di il mattatoio 2, no, e anche con una sorta di ironia sarcastica che forse gli si rivolgerà contro, spero di sì, anche a breve. E, comunque, cosa decidono di fare? Decidono di fare nel 2003 la proposta di una città dei giovani, tentando di coinvolgere anche l'Università Roma III, proprio per farci uno studentato dentro, università che però invece dice di no e farà uno studentato a Vasca Navale e ne sta per costruire un altro reale, diciamo dall'altra parte del ponte, in zona Marconi, su una fabbrica che si chiama Ex Miralanza. Bene, bando di gara per costituire una città dei giovani. Città dei giovani, vince il bando di gara un architetto olandese nel 2003. 2006, a quel punto progetto approvato, quindi tutte le procedure del bando di gara, progetto di questo architetto olandese approvato, 2006 si deve fare il bando di appalto alla società che dovrà edificare questa città dei giovani. E questo bando lo vince la Lamaro Appalti dei fratelli Toti, che ottiene in concessione nel 2006, quindi 20 anni fa, l'area per 60 anni e costituisce questa società, lo dico perché magari poi ritornerà nella documentazione che poi uno, se vuole, si va a leggere, questa SCO. Chi passa là davanti vede il cartello con scritto SCO, Sviluppo Centro Ostiense, esattamente quello che volevano fare. Quindi stiamo parlando dei vecchi palazzinari, stiamo parlando dell'inizio degli anni 2000. Benissimo. Iniziano i lavori, si sono evoluti. Infatti la storia dei mercati generali dal nostro punto di vista è emblematica di tante cose, tra l'altro anche del processo di mutamento, di quali mani sulla città vengono poste, dai palazzinari alle grandi multinazionali, quindi da un controllo, come dire, territoriale, come dire, viscido, a un controllo estremamente più alto, dove le decisioni, secondo appunto, dove le decisioni vengono prese dall'alto, per cui morto un Gualtieri ce ne sarà un altro molto probabilmente, perché quelle la linea, non ce ne saranno altre. Bene, la Lamaro Appalti inizia i lavori abbattendo una parte dei padiglioni. Ecco cos'è, prima Chiara parlavi dei studentati, no? Di quello di Tor Vergata, come una serie di padiglioni. Ecco, anche i mercati generali chiaramente nascono con una serie di padiglioni, quello del mercato del pesce, il mercato delle uova, quello della carne e quello delle verdure, quindi è un'area di 8 ettari a un chilometro dalle mura aureliane, con tanti padiglioni che dovranno essere trasformati nella città dei giovani. Città dei giovani che nel progetto originario avrebbe avuto per i giovani il 67% delle attività. Di qui la manifestazione di pubblico interesse. In realtà quindi iniziano ad abbattere dei padiglioni e lì la prima sorpresa: abbattono i padiglioni, iniziano i lavori, lavori di scavo, perché anche in quel caso erano previsti, come adesso ma ancora di più, parcheggi sotterranei, ma sul ponte sale la falda dell'acquifera superficiale che raccoglieva le acque del fiume Almone. Fiume Almone che ancora è lì. E dov'è lì? È sotto il ponte che spesso noi, qualcuno di noi farà, che collega la via Ostiense, la circonvallazione Ostiense, dunque che collega il quartiere Ostiense a Garbatella. Sotto quel ponte avveniristico passa un fiume che poi è stato raccordato e va a finire nel Tevere, non esattamente dove finiva prima. Ecco, quindi inizia a salire l'acqua. Primo motivo per di ostacolo a questa operazione immobiliare. Secondo grande momento d'arresto, la crisi immobiliare internazionale, quindi 2008, quindi grandi problemi. E dunque cosa accade? Accade che la Lamaro ferma i lavori, quindi blocca il cantiere e inizia a chiedere una serie di modifiche per aumentare, diciamo, i luoghi all'interno di quell'area non pubblici, quindi per aumentare la parte privata affinché potesse trarne profitti per lei interessanti, quindi supermercati, quindi si inizia ad erodere la parte pubblica. La città dei giovani non è più città dei giovani, ma inizia a essere un misto che non si capisce, quindi chiedono la prima variante viene approvata, chiedono nel 2017, ripeto, una storia lunga, 20 anni, chiedono la seconda variante, quindi per aumentare ulteriormente la parte dedicata al loro profitto e estromettere la parte pubblica. Ma chi interviene per dirle quanto l'hanno fatta sporca? L'ANAC, cioè l'Agenzia Nazionale Anticorruzione. E dice: no ragazzi, la state facendo troppo grossa, è impossibile, il progetto originario prevedeva un 67% per la città dei giovani, qui il supermercato non si può fare, boom, tutto bloccato nel, più o meno, appunto, continua a essere bloccato il cantiere, l'area continua ad essere recintata per quanto in realtà i lavori non vengano più fatti, abbandono, degrado che è tanto utile per poi dover, no, pubblicizzare il recupero, la rigenerazione,
3: la riqualificazione,
2: perché lì c'è il degrado, lì è tutto sporco,
3: portiamo il verde dove c'era cemento,
2: esattamente, quindi tutta un piano, non so se certamente non pensato dall'inizio, ma estremamente funzionale. E poi però, appunto, quindi dopo che l'ANAC blocca questa cosa, la Lamaro, che poi nel frattempo si è indebitata, blocca tutto. Cosa accade magicamente? Che cosa scopriamo lo scorso anno, diciamo la scorsa estate, quindi è una storia estremamente recente, anche la storia del comitato è estremamente recente per quanto estremamente potente. Scopriamo che in realtà le trattative dal 2002 sono ricominciate, ma come? Con un nuovo interlocutore, ed è questa la cosa che segna in un'unica storia, quella dei mercati generali, il passaggio da una fase storica all'altra fase storica. Chi entra? La Lamaro è indebitata, e chi entra? Il grande, uno tra i citatissimi in questa trasmissione, giustamente, uno dei grandi soggetti finanziari che mette le mani sulle nostre città, cioè Heinz, che già, come abbiamo detto decine di volte, ha fatto da apripista su Milano a partire con l'Expo, e che adesso appunto allunga le mani su tutto il resto dell'Italia e sta investendo anche il sud. Entra Heinz, che peraltro magari poi è bagnata dal sangue palestinese, perché Heinz in realtà lancia una campagna, magari dopo ne parliamo un po' meglio, nel 2019 di conquista dell'Europa, perché è presente in 30 paesi, e chi lancia nel 2019 questa campagna e nel 2021 acclama i grandi fondi, milioni di dollari che riceve da Menora, diciamo che è il principale, tipo le generali, assicurazioni generali, ma di Israele, che compie una serie di misfatti, volendo poi ne possiamo parlare, ma la partecipazione di Heinz chiama direttamente anche veramente la colonizzazione, cioè ecco, è una colonizzazione vera, macchiata di sangue reale, e che si macchierà di sangue reale, come diceva prima Chiara, è veramente, poi ne parlerete anche dopo, un filtro di classe quello che accade, no? Dicevi tu, e dicevi che processi di espansione, sì, esattamente.

0: interesse per l'area, il pubblico interesse per un progetto che era mutato e che dal 60, noi abbiamo fatto i calcoli perché studiare è importante e questa trasmissione è importante perché occorre pensare e ragionare e mettere in fila le cose, l'interesse pubblico attualmente sul progetto attuale dei mercati generali che prima, sul quale prima rideva Gualtieri, prevede il 6% di servizi al pubblico a fronte del 67% del progetto iniziale, e non è stato fatto un nuovo bando di gara,
1: nemmeno una variante, nemmeno nessun tipo di modifica.
0: No, assolutamente, e infatti questo è il punto. Quindi loro in sordina ci dicono che hanno deliberato questo progetto di interesse pubblico, c'è un progetto provvisorio e qualcuno di noi però se ne accorge e quindi poi nasce il comitato. E che cosa prevede questo? Il 10 novembre il comitato nasce, ma immediatamente loro accelerano i tempi, loro chi? Loro il comune, e il 10 novembre firmano la nuova convenzione. Quindi non c'è un nuovo bando, ma c'è una nuova convenzione che nuovamente, a ripartire da quel momento, dà in questo momento l'Amaro e Heinz lo spazio in concessione per 60 anni. A quali termini? I termini sono che il comune di Roma, per dare questo spazio in concessione, si farebbe dare 165.000 euro all'anno per 8 ettari, che corrispondono a 13.750 euro al mese, che volendo insomma ce li investiamo noi, per 8 ettari alle porte della città, a un chilometro dalle mura aureliane attaccate a piramide, e si prevede in questi 60 anni i ricavi privati al netto delle spese in media saranno, per chi costruisce, 32 milioni di euro al netto delle spese. Quindi è pulito quello che si mettono in tasca, di cui 29 milioni di euro per i posti letto nello studentato, di cui adesso vi parlerò, posti letto ma anche tutto all inclusive, no? Quindi anche la palestra, tutti i servizi collaterali, e 3 milioni di euro all'anno di ricavato netto per i 2000 parcheggi che ci intossicheranno i polmoni e ci manderanno negli ospedali a morire di tumore, e che però appunto verranno edificati sotto i mercati generali. Per questo dico che è una bugia quella che ha detto Gualtieri alla Villetta, perché noi abbiamo visto sia il progetto preliminare, sia perché a luglio è stata aperta la conferenza dei servizi, anche questo, no, è interessante, tutto d'estate, cioè io faccio tutto affinché tu non partecipi. Non è vero che c'è stato un processo partecipativo. Dopo che noi ci siamo costituiti come comitato, per tentare di mettere le toppe, hanno creato 3 tavoli di incontri in cui hanno chiamato la popolazione a dire che cosa? A dire il progetto è questo, perché se il progetto è stato deliberato, è deliberato. Cosa vorreste? La panchina rossa o la vuoi gialla? Vuoi una aiola in più? Tutto questo. Allora, il 1 luglio è stata aperta la conferenza dei servizi, che è quel processo che serve per interrogare tutti gli altri enti, tipo la sovrintendenza, la CEA, chi fornirà l'energia elettrica, l'ATAC, tutto ciò che ruoterà intorno ad un luogo che verrà cementificato. E nel fare questo chiaramente dovevano accludere il nuovo progetto. Bene. Noi chiaramente l'abbiamo chiesto, abbiamo chiesto di entrare nella conferenza dei servizi, ci hanno accolto, ma ci hanno detto non potete parlare perché siete un comitato nato contro, quindi non potete parlare. Ma non è questo il problema, perché la conferenza dei servizi ancora si deve concludere e i lavori di preparazione del cantiere sono ripresi velocissimi subito dopo l'estate. Quindi è per dire, no, anche tutto nuovamente, prima si diceva, è per dire qual è la verità, cioè apriamo gli occhi. La verità è che tutte queste cose formali, il passaggio democratico, la cosa in giunta, la conferenza dei servizi, sono finzioni per far vedere che rimane,
1: diciamo, che
0: così.
1: La riflessione che esce fuori anche da questi passaggi che ci stai raccontando è che viene ceduto al privato tutto ciò che già di partenza sarebbe nostro, e viene ceduto oltretutto a delle somme stupidissime come 160.000 euro
0: peraltro
1: all'anno,
0: mai pagati dall'Amaro nei precedenti 20 anni.
1: Okay, quindi già ci sarebbe un mancato introito,
0: assolutamente,
1: e il problema è che poi però questi servizi che erano nostri ma che vengono ceduti al privato, il privato ce li procede a pagamento 10 volte tanto quello che realmente
0: sì,
1: ha.
0: Sì, ma probabilmente neppure nel senso che quella zona diventerà zona in cui noi non entreremo.
1: Certo, non
0: nel senso, come i giardinetti di cui dicevi tu prima, sì. Non sono cose accessibili, sono finzioni. Social Hub è totalmente recintato, sì, e sì. Anche là sarà totalmente recintato. Noi questo lo vogliamo fermare. E stavo parlando del progetto per dire la falsità di quello che viene affermato e l'importanza di studiare.

0: Stavo parlando del progetto per dire che è stato cambiato. Noi l'abbiamo chiesto, non ce l'hanno dato, l'abbiamo ottenuto ugualmente perché la solidarietà è tantissima intorno a noi. E da che erano la costruzione di 7 palazzi chiamati studentato, di cui 3 altissimi, più tu prima parlavi delle cubature, anche della visuale storica, no? Mm-hmm. Cioè sono alti più di 3 volte degli edifici che vedete sulla via Ostiense. Questo solo per dire lo sconvolgimento, di cui non gliene frega niente, la colonizzazione anche culturale. E quel progetto nuovo prende
1: più alti dei palazzi più alti che hanno intorno.
0: Esattamente, quindi oscureranno la visione dei cittadini, ma che ce ne frega, ci deve andare qualcun altro, no? Il progetto attuale, quello che praticamente è già stato approvato, nonostante tutta una serie di cose che abbiamo fatto anche noi, è crollato il tetto del mercato del pesce, un padiglione storico tutelato dal Ministero dei Beni Culturali, perché è di inizio Novecento, con strutture meravigliose all'interno, in ferro battuto, vetri, è crollato l'intero tetto. Abbiamo fatto un esposto alla magistratura, dobbiamo capire, al Tribunale di Roma il 16 giugno, e poi siamo entrati per rendere nota questo fatto. E però probabilmente, appunto, chi se ne frega, di nuovo la formalità, cioè tutto questo non serve, serve la stare sotto. Il progetto nuovo prevede nuove, e io cito testualmente, sono diventate 9 i palazzi che sono chiamati testualmente, perché è virgolettato, struttura ricettiva, parentesi studentato, struttura ricettiva, punto. Noi la stiamo tra la metro Garbatella e la stazione di Ostiense, che collega tutto il nord a Roma. E ci saranno 2000 parcheggi sotterranei. 2000 parcheggi sotterranei, non è vero che hanno fatto più verde e che hanno levato la parte sotto. Bene, chiaramente contro questo si è alzato, chiudo perché vorrei lasciare lo spazio, è importante ascoltare tutto, però è nato il nostro comitato, per dire com'è composto, è nato a ottobre dello scorso anno, è passato un anno e siamo, non so, 10 volte tanto, ma anche di più, è nato con vari incontri, all'inizio addirittura per dire la natura dell'incazzatura anche delle persone, ci si vedeva dentro la sala parrocchiale, perché non c'erano, no? Perché era proprio una cosa che prendeva la pancia di chi aveva sentito questa roba. Poi adesso ci vediamo, lo dico già, tutti lunedì pomeriggio alle 18 al Villaggio Globale, quindi là vicino a Testaccio, vicino alla casa alla città dell'altra economia. Ma nasce il comitato che cresce sempre di più, comitato che forse qualcuno tra gli ascoltatori avrà intercettato, perché avrà partecipato anche egli al corteo immenso per quelle che erano le nostre aspettative del 28 febbraio, perché 5.000 persone in piazza su questa roba non ce l'aspettavamo. Comitato che ha continuato a crescere, sta continuando a crescere, con una caratteristica che vorrei sottolineare prima di chiudere, che nel nostro comitato ci sono molti giovani. Perché? Cioè, continuano a avvicinarsi facce di liceali persino, oltre che di gente che studia all'università. Ma perché? Perché probabilmente questi giovani, prima di tanti adulti, hanno capito che, ecco, che il cittadino può votare, ma non può decidere. Può esprimere il dissenso, basta che non va oltre certi recinti, ma le politiche, se esprimi solo il dissenso, non cambiano. Questi ragazzi hanno capito che il contratto sociale, che è fatto di scuola, di sanità, di casa, di cui stavamo parlando prima, è stato stracciato, e che non si può fingere che sia ancora valido. Cioè dobbiamo non solo aprire gli occhi, ma anche andare sulla conseguenza di che questo aprire gli occhi ci comporta, e soprattutto e l'hanno capito probabilmente esattamente come l'hanno capito gli studenti francesi o le decine di migliaia di persone in piazza in Spagna, e hanno capito che, appunto, che se non si muovono loro, nessuno lo farà al loro posto, perché i diritti che non vengono difesi con le unghie e con i denti finiranno per essere cancellati. E perché finiranno per essere cancellati? Chiudo veramente. Perché quello che accade sugli ex mercati generali non è un incidente di percorso, ma è l'inevitabile conseguenza di un modello economico e politico neoliberista che sistematicamente sta svuotando tutta la società di ciò che era il portato dei servizi pubblici, di ciò che era pubblico un tempo. Quindi l'Italia e l'Europa tutta è ostaggio del dogma neoliberista. Per quello dicevo prima, morto un Gualtieri se ne fa un altro, nel senso che sono di fatto le politiche che avvengono nei nostri quartieri, sono decise in Europa, non sono decise neanche più al Parlamento. E, neoliberismo che da teoria economica diventa appunto
2: applicazione vera
0: e diventa un regime politico antidemocratico, perché ed è evidente nella questione dei mercati generali, le politiche che vengono portate avanti nonostante l'evidente parere sfavorevole della stragrande maggioranza delle popolazioni. Allora che cos'è questo se non veramente dittatura neoliberista? Questo è. Per cui io chiudo, perché ci stanno tanti interventi dopo di me. Vorrei ricordare un attimo il fatto che appunto noi stiamo continuando sempre di più. Noi da questo sabato in poi, per tutti i sabato del mese di ottobre, novembre, dicembre, perché siamo in una fase nuovo, salto di qualità. Adesso loro vogliono aprire il cantiere e noi continueremo, staremo presenti nella nostra zona, per cui se ci stanno ascoltatori che stanno lì, ci troverete nei due quartieri più interessati da tutto questo progetto ex mercati generali, cioè Ostiense. Staremo tutti i sabato mattina in via Giacomo Bove, angolo via Pellegrino Matteucci, e Garbatella tutti sabato mattina tra Circonvallazione Ostiense e via Caffaro. Stiamo per lanciare, cioè abbiamo già preparato una cosa che per domenica 25 ottobre, che abbiamo chiamato un po' così ironicamente aperitivo con plastico, cioè faremo un aperitivo, offriremo un aperitivo a chi vorrà venire lì vicino ai mercati generali, cioè proprio su una via laterale che è via Negri all'upside. Offriremo un aperitivo, ma con plastico perché noi abbiamo tantissime risorse all'interno, ci sono anche architetti, abbiamo fatto un plastico del progetto che vorranno fare. Lo stesso faremo a domenica 8 novembre a Parco Schuster, perché appunto la popolazione va investita, per poi finire il sabato 14 novembre con un incontro reale con i cittadini per capire che cosa i cittadini vogliono veramente per il loro quadrante. E certamente non è uno spazio pubblico, uno spazio privato, ma è uno spazio pubblico. Per tutto questo che ho detto così velocemente, volevo dare, da una parte, per seguirci volevo dare i nostri riferimenti social, posso?
2: Certo.
0: Cioè per Instagram è Generali Liberi e per Facebook è Ex Mercati Generali Bassa Speculazione. E una cosa importante, perché ci aiuta tantissimo, noi non abbiamo rimesso, noi adesso appunto uscirà il verbale della conferenza dei servizi, probabilmente lo impugneremo al TAR, abbiamo bisogno quindi di contributi, perché poi le spese legali costano, quindi lì sui social trovate anche i riferimenti per il crowdfunding che abbiamo lanciato. Quindi Generali Liberi per Instagram, Ex Mercati Generali Bassa Speculazione per Facebook. E poi, per chi volesse sentirsi la storia degli ex mercati generali mentre torna a casa, in quanto appunto emblema di una grande calata e di un grande cambio di passo storico che l'Europa sta portando nelle nostre città, può sentire un podcast fatto da un giovane di noi, uno di quelli di cui parlavo prima, che è presente su Spotify e si chiama Il Ventre di Roma. Sono 4 episodi di 20 minuti che riassumono un po' tutta questa storia.
2: Ok, grazie mille intanto. Una domanda al volo per quanto riguarda appunto il discorso della di Heinz, di Israele e quant'altro. Qual è, ne abbiamo parlato prima, però magari c'è un approfondimento un po' più attuale che possiamo fare sempre in modalità molto rapida. Qual è il rapporto dei mercati generali, quindi del progetto dei mercati generali di cui parlavi prima con la Palestina, il fatto che questi soldi sono macchiati di sangue? Cioè, spieghiamolo un attimino. Perché?
0: È tutto dentro Heinz. Perché è tutto dentro Heinz? Perché appunto, quindi l'Alamaro era l'Alamaro, adesso i soldi vengono da Heinz, e Heinz in realtà appunto, come dicevo prima, nel 2019 Heinz è presente in 30 paesi nel mondo, cioè è il grande colonizzatore di tutto il mondo, e decide di lanciare la campagna alla conquista dell'Europa, e nel 2019 lancia questa campagna di raccolta fondi, e chi risponde nel 2021, cioè il primo settembre del 2021, questa è una informazione che è apparsa sul loro sito e poi è sparita, ma chiaramente l'abbiamo recuperata, è sparita qualche mese fa, ma era presente fino a qualche mese fa. Il primo settembre del 2021 Heinz festeggia l'arrivo di 108 milioni di dollari di investimento da parte di investitori israeliani. Di questi 108, 88 milioni di dollari provengono appunto da questa menora, e menora è la chiave. Menora, come dicevo prima, è diciamo la prima, la più grande compagnia assicurativa del paese, che quindi però, come sappiamo, anche le compagnie assicurative fanno investimenti per anche nel mercato immobiliare. E Menora però è al contempo è tutto scritto, e le nostre fonti sono in particolare questo rapporto di Who Profits, che è disponibile in rete. Da questo rapporto di questi studiosi che hanno lavorato anche su Menora, emerge che Menora, che appunto è quotata in borsa, fornisce servizi finanziari e finanzia alle imprese anche nel settore immobiliare, e finanzia e ha finanziato, è tutto scritto, ma lo dico solo così, si trova questo in rete, l'edificazione di nuove colonie israeliane. L'edificazione, i soldi arrivano da là. La progettazione dei trasporti all'interno dei settori illegali, peraltro anche Autostrade per l'Italia fa questo, ce lo dovremmo ricordare. Lo sfruttamento delle risorse naturali nei territori occupati, che hanno bisogno di finanziamenti, e chi gliele dà? Menora, che lavora con Heinz, che edifica ai mercati generali, e soprattutto il sostenimento del complesso militare industriale israeliano. In particolare ha costruito campus militari israeliani in una regione, e ha trasferito le basi militari in questa regione dopo che lei ha costruito la città delle basi di addestramento militare, nota anche come campo di Ariel Sharon, con 134 edifici che ospitano circa 10.000 soldati israeliani permanenti, che poi escono e uccidono i palestinesi.
2: Grazie mille.
3: E allora, per la fine degli accordi con Israele, non solo vi ricordiamo ovviamente il corteo del 10 ottobre, e adesso ci sentiamo, a proposito di Palestina, Shadia Mansour.

0: Le nuove mani sulla città, sempre Radio Onda Rossa. Continuiamo a parlare di mercati generali, abbiamo approfondito la parte naturalmente del progetto, di quello che era la storia dello spazio e del comitato che si è creato spontaneamente per contrastare l'ennesima opera di speculazione. L'abbiamo vista sotto la parte urbanistica e sotto la parte della destinazione d'uso, diciamo così, economica in favore del privato. Adesso approfondiamo la parte ambientale, perché naturalmente, al contrario di quanto raccontava il sindaco Gualtieri nell'intervento che abbiamo fatto sentire all'inizio, ci sono già state delle ricadute per quanto riguarda la parte ambientale che era presente sull'area proprio in prossimità di quell'acquifero che era riemerso a seguito dei lavori, e ci sarebbero eventualmente ulteriori danni all'ambiente per quanto concerne il progetto se eventualmente dovesse andare poi in porto. E ne parliamo con una compagna sempre del comitato, che ci spiegherà brevemente quali sono queste ricadute. Intanto scusami, buon compleanno, tanti
1: grazie.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Miglior intervento, miglior compleanno festeggiato con un intervento a Radio Onda Rossa, grande, dai.
1: Un ottimo modo per festeggiare. E sì, è molto edificante l'intervento del sindaco Gualtieri, che ci ha fatto capire per l'ennesima volta che si impegna di più, diciamo, a rispondere a noi che a fare critiche invece alla politica di destra del governo, e questo ce la dice lunga. E, allora sì, c'è un aspetto che possiamo dire che ha messo in difficoltà l'amministrazione e che speriamo che continuerà a mettere in difficoltà, ossia la rinaturalizzazione che è avvenuta spontaneamente in quell'area. E a Roma abbiamo già l'esempio del lago dell'Exnia, e abbiamo l'esempio di ciò che stava nascendo anche a Strike, un nuovo lago anche lì in contrasto con uno studentato. Agli ex mercati generali è successa esattamente la stessa cosa, questo perché, come veniva ricordato prima, lì sotto passa il fiume Almone, che prima si gettava nel Tevere, che è proprio lì vicino. Gli scavi che sono stati fatti nel primo cantiere hanno permesso alla falda superficiale di riaffiorare. Cosa è successo in tutti questi anni in cui lo spazio è stato lasciato indisturbato, diciamo, non abbandonato? È successo che è nato un bosco umido, è nato uno specchio d'acqua di circa 2 ettari, quindi rispetto ai 9 ettari che venivano occupati dall'area, 2 ettari, che non sono pochi, sono occupati da uno specchio d'acqua. Intorno a questo si è creato un ecosistema, l'ecosistema tipico delle zone umide, quello che ci piace dire, abbiamo fatto anche una piccola visita guidata con delle bambine e bambini del quartiere, ci piace dire che quello che si vede e che si vedeva, purtroppo, perché poi spiegheremo perché, e lì è un po' il paesaggio che gli antichi romani devono aver visto avvicinandosi al Tevere, e uno spazio che ha dato ospitalità anche a specie migratorie, specie che sono nella direttiva Habitat, nella direttiva Uccelli, senza entrare troppo nel dettaglio. Comunque noi, nel lavoro che abbiamo fatto come comitato e nella diffida che abbiamo inviato per l'intervento di sfalcio che è stato fatto dal comune, abbiamo citato tutte le direttive europee che proteggono le specie che sono state viste dai cittadini, perché purtroppo una checklist di specie vegetali e animali non è mai stata fatta in quel luogo, e questo è un'altra grande assurdità. E sono tutte protette da direttive europee che vengono assolutamente ignorate dal progetto. Perché cosa succede? Questo progetto, come veniva spiegato bene prima, è stato, diciamo, è l'estensione e la superfetazione di un progetto presentato decenni fa, quello specchio d'acqua non c'era il bosco umido, non c'erano le specie di uccelli, di anfibi, di rettili, di chirotteri, di rapaci che probabilmente abitano le rovine degli ex padiglioni. E quindi che cosa fa il comune, come fa anche per il bosco di Pietralata? Siccome non c'è sulle carte, allora non esiste.
0: Si cancella.
1: Siccome non esiste, allora non c'è bisogno di un'autorizzazione per andare a fare quella che hanno chiamato un'opera di sfalcio e di pulizia. Quello che è successo qualche mese fa, l'inverno scorso, è stata un'opera in cui con le ruspe sono stati abbattuti i pioppi e i salici che erano nati in quella zona, assolutamente senza nessuna autorizzazione, senza nessuna vergogna, guarda caso proprio alla vigilia di quei finti tavoli partecipativi che sono stati citati anche dal sindaco Gualtieri, che sono stati conquistati in realtà grazie alla tigna del comitato e di tante cittadine e cittadini. Ora, qual è il punto? Il punto è sicuramente la preoccupazione per le specie naturali lì presenti, ma le aree naturali urbane hanno una grossa funzione per chi abita la città. Non si tratta solamente di amare il verde e di amare gli uccellini e i fiorellini, si tratta della qualità della vita e delle persone di quel quadrante, un quadrante densamente cementificato e densamente abitato, che in quella zona, pur senza accorgersene, hanno già degli servizi, cosiddetti servizi ecosistemici, che sono, tra le altre cose, il più banale, il raffrescamento della temperatura. Le stime dicono che un'area umida alberata può rinfrescare l'area circostante di 5 gradi con dei picchi di 9-12 gradi nei picchi di calore. Ora, chiunque sia sopravvissuto a quest'estate nel quadrante Ostiense-San Paolo sa quanto ossigeno, nel vero senso della parola, dà un'area che abbassa la temperatura circostante. Ora, questo nel nuovo progetto non avverrà, non ci sarà, perché il nuovo progetto cementifica quasi interamente l'area, lascia delle aiuole, ma le aiuole non sono un bosco, non sono un lago, una fontana non è un lago naturale. Questo perché, per un altro aspetto del servizio ecosistemico di quell'area, che è l'infiltrazione dell'acqua e la ricarica della falda sotterranea. In un'epoca di siccità, tutte le direttive, tutte le linee guida europee e globali ci dicono che uno dei problemi è l'impermeabilizzazione del suolo. In città lo è ancora di più. Quella è un'area che naturalmente fa da spugna. Ora, quanto ci farebbe comodo un'area che fa da spugna in una città impermeabilizzata come la nostra, che già affronta delle spaventose crisi idriche legate anche alla gestione dell'acqua, ma questo è tutto un altro capitolo. Ora, quello che è successo e quello che succede è una forma abbastanza imbarazzante di negazionismo ecosistemico, sarebbe da chiamare. Noi l'abbiamo visto ai tavoli, e appunto a questi finti tavoli di partecipazione, dove noi abbiamo portato esperte e esperti che hanno messo in fila una serie di dati incontrovertibili. Il comune quello che ha fatto è semplicemente negare l'evidenza e mettere delle toppe che forse non saranno neanche reali, come dire che si metteranno degli alberi più alti, si scaverà un po' più a fondo per mettere più terra, si farà un laghetto per mantenere l'area umida, ma è ovvio che questo è uno stravolgimento totale del valore ecosistemico di quell'area. Un valore che è stato riconosciuto anche dal Tribunale per i diritti dell'ambiente, che con un comunicato ha sostenuto la nostra battaglia e la nostra presentazione di quella come un'area verde urbana da inserire nel Piano Nazionale di Ripristino della Natura. Perché, come dicevamo, sono talmente evidenti alcune questioni che alcune normative europee che l'Italia, suo malgrado, è costretta a recepire, vanno esattamente nella direzione di tutelare queste aree naturali urbane. È talmente simbolica quell'area che il prossimo appuntamento del Climate Strike, che sarà il 16 ottobre, che vedrà un corteo nel pomeriggio alle 17, ha scelto di partire proprio da Piramide, proprio per abbracciare l'area dei Mercati Generali, perché quell'area trattiene in sé tutti i valori simbolici che sono anche al centro di quella manifestazione, che comprendono anche un tema di giustizia sociale e di vivibilità dei quartieri, soprattutto per le aree meno ricche e che hanno meno possibilità, che magari non possono né partire né mettersi l'aria condizionata dentro casa, e per le quali uno spazio verde di socialità e di respiro in tutti i sensi diventa veramente una cosa preziosa. Quindi è questa la battaglia che continuiamo a portare avanti, la porteremo avanti anche attraversando e animando quel corteo di venerdì 16 ottobre, abbracciando e facendo, se possibile, casino e rumore più possibile su quei bandoni che al momento ci sottraggono un'area così preziosa.
0: Vi ricordiamo il 16, partenza alle
1: 17 da Piramide, per andare al Ministero dell'Ambiente, che è sempre lì in zona, passando per l'area dei mercati generali.
0: Ok, quindi cerchiamo di partecipare tutte e tutti, perché è comunque un appuntamento importante per ribadire la necessità di ascoltare e di preservare la rinaturalizzazione di aree che non sono degradate, ma sono anzi vissute e ampiamente vive. Adesso ci ascoltiamo The Talking Heads, Psycho Killer, proprio perché un po' di ansia ci sale a sentire tutte ste cementificazioni varie.

0: Le nuove mani sulla città, 87.9 Radio Onda Rossa. Ricordiamo sempre che la nostra trasmissione si può riascoltare e riascoltare e riascoltare in podcast su ondarossa.info. Prima di fare un attimo di ragionamento, diciamo così, sugli effetti di tutte queste costruzioni, gentrificazione, studentati e così via, ricordiamo che oggi il comitato degli ex mercati generali ha lanciato un appuntamento alle 17.45 alla metro di Garbatella, proprio per inscenare una protesta contro l'arrivo del sindaco Quartieri, che farà un incontro per la sua campagna elettorale proprio lì vicino. Quindi chi vorrà e chi può e chi vuole è invitato a
1: partecipare. Sarà esattamente davanti ai mercati generali, al Talent Garden lì su via Ostiense.
0: Quindi 92, quale miglior
1: sembra
0: modo,
1: quasi una provocazione,
0: quale miglior modo di accoglierlo se non rappresentandogli che lì davanti si sta portando avanti un'opera di speculazione edilizia. E appunto, per concludere, quindi entriamo nell'ultimo pezzettino della nostra trasmissione di oggi, il secondo appuntamento della seconda stagione. Dopo tutto quello che ci siamo detti, oltre un po' di sconforto, ma anche una tanta voglia di battagliare su tutto quello che è giusto e che sarebbe giusto portare avanti per la nostra città, quindi per creare quella coscienza collettiva che in Spagna è già bella e presente e che scende in piazza costantemente contro opere di questo genere, penso che un attimo di ragionamento vada fatto, insomma, su quelli che sono soprattutto, appunto, dicevamo, gli effetti.
1: Beh, proviamo a parlare un po' degli effetti. Gli effetti della costruzione di questi studentati, e non solo, anche in generale delle grandi opere come lo stadio, l'inceneritore e così via. Però in particolare gli studentati hanno una particolarità, modificano i territori, cioè l'arrivo di questa, diciamo, nuova categoria sociale, perché non la possiamo chiamare una classe sociale, perché è composita chiaramente, sicuramente alto spendente, o perché ricca di suo, magari gli studenti in questo caso lo sono, ma i lavoratori nomadi che attraversano questi luoghi semplicemente hanno i soldi che gli danno le loro aziende per vivere e così via, però di fatto sono una categoria sociale alto spendente. Adesso che cosa comporta questa roba? Questa roba comporta che il territorio si modifica e cambiano gli esercizi commerciali, si alza il prezzo degli affitti, si alza il prezzo delle case e banalmente cambia il costo di un po' di tutto, cioè il caffè banalmente nei bar si alza di prezzo, come abbiamo già visto nel centro storico per effetti della turistificazione. E questi effetti producono una serie di effetti anche disastrosi, nel senso, i quartieri sono dei presidi sociali, fatti di storie di persone, di storie di famiglie, di storie anche di nuovi abitanti che sono arrivati dopo e hanno conosciuto dei territori vivi che hanno delle tradizioni, delle conoscenze. Questi studentati di fatto annullano tutta questa roba, perché i palazzi si svuotano, perché non si svuotano, cioè no, questi nuovi residenti non vanno ad abitare solo negli studentati, ma vanno a occupare tutto il territorio. Facciamo degli esempi proprio nel caso dei mercati generali. Vicino ai mercati generali noi abbiamo un altro studentato in costruzione a Via Pigafetta, parliamo di forse 500 metri, un altro studentato da 400 posti letto, se non ricordo male. Abbiamo un palazzo di nuova costruzione sulla circonvallazione Ostiense, tra l'altro che per una serie di caratteristiche architettoniche sbuca sulla sede stradale, rompendo il profilo, insomma, della strada, per il quale sono usciti da pochissimo gli annunci di come affittano questi mini appartamenti del luogo. Quindi parliamo di 37 metri quadri, affittano solo a studenti, lavoratori giovani, contratti di 6-36 mesi, 1.050 al mese. È esattamente lo stesso modello dello studentato che faranno ai mercati generali. E notizia, tra l'altro, non, per noi non recente, ma all'attenzione dei giornali anche di ieri, Via Badoero è un complesso di 7 palazzini, sta esattamente di fronte alla metro Garbatella. Sono ormai parecchi anni che la nuova proprietà che è subentrata, diciamo, a Cassa Forense, che è un grande fondo immobiliare ovviamente che ha preso la gestione di questa roba, sta svuotando il palazzo, cioè non rinnova i contratti d'affitto di persone che abbiano lì da 20 anni, 30 anni. Parliamo di contratti d'affitto, sì, per case, diciamo, per quel quartiere adesso grandi, 100-120 metri quadri, parliamo di case per famiglie a 1300 euro d'affitto al mese, non vengono rinnovati perché probabilmente, perché non lo sappiamo con certezza, perché non c'è il progetto, ma verrà sbancato, cioè quei palazzi verranno sbancati, verranno fatte tutte mini unità immobiliari, sempre con quel tipo di previsione di incasso, e quindi si triplicheranno gli introiti. Quindi vediamo che anche il solo annunciare un progetto di quella portata, di quella grandezza, ricordiamo i mercati generali, se parliamo di più di 2000 posti letto, fa sì che tutto il territorio comincia ad adattarsi. E per chi abita la zona Ostiense Garbatella è evidente, cioè noi vediamo che chiude, che ne so, la merceria e apre un nuovo bistrò. Le trattorie appunto si trasformano e succede tutto questo, i supermercati grandi chiudono, ci ritroviamo solo i mini market dove magari trovi il deodorante ma non trovi il detersivo per i piatti, perché chiaramente se tu stai dentro lo studentato non ti serve il detersivo per
2: se
1: i piatti.
2: Infatti leggi diciamo le pubblicazioni di settore del mercato immobiliare proprio fatto dalle società del settore, usano questa espressione di mercato dinamico, cioè vuol dire che in cui si prevede che aumenteranno i prezzi. E mi è capitato, ora non ricordo la fonte, però mi è capitato di leggere, perché ogni tanto vado a leggere, proprio vedere il linguaggio, la narrazione, le analisi che fanno proprio questo tipo di società, e effettivamente tutta la traiettoria, l'asse EUR, Ostiense, Garbatella, tutta quest'area qui è valutata come un mercato dinamico, quindi già viene previsto che aumenteranno i prezzi delle abitazioni. Sì, e poi, quindi cambierà tutto, sì, anche il tessuto non solo sociale anche produttivo e commerciale.
1: Se parliamo di zone, cioè ad esempio non è soltanto la zona, diciamo, sud di Roma con quella direttrice verso l'Eur, ma è anche la zona
2: di Pietralata,
1: diciamo, da Pietralata a uscire, ma anche la zona di Centocelle, perché banalmente Roma, che è una città, diciamo, asimmetrica, non è concentrica, dove si sviluppano le grandi arterie di mobilità, ma non di mobilità su gomma, ma di mobilità di massa, quindi le metro, cioè quelli diventano tutti quartieri appetibili, a prescindere se sono belli esteticamente, se sono centrali, o se sono ex borgate, o se sono ex quartieri di case popolari.
2: Io volevo dire una cosa che mi è venuta in mente, non è fuori tema, si connette a questo discorso. In Francia c'è una legge, proprio per limitare la speculazione, che dice che se vendi una seconda casa, quindi non diciamo una casa per uso come prima casa, se hai una seconda casa che vuoi vendere, la plusvalenza, cioè la differenza tra quanto l'hai acquistata e quanto la vuoi rivendere, è tassata al 36,2%. Perché? Perché sì, quella plusvalenza, secondo la Francia, è dovuta a tutta una serie di servizi, infrastrutture pubbliche che hanno anche aumentato il valore di quella casa, quindi non è merito dell'alloggio in sé, cioè quella plusvalenza è dovuta a tutta una serie di servizi pubblici che sono stati costruiti e implementati nel tempo. E quindi questo per dire cosa? Per dire che fondamentalmente spesso succede che il pubblico, no, costruisce le metro, finanzia con soldi pubblici tutte queste infrastrutture per la collettività, che poi vanno però
1: ad alimentare
2: un profitto invece, privato, esatto,
1: invece che il benessere pubblico.
2: E quindi c'è, cioè, politico come quello della Francia, cioè ti tasso la plusvalenza che è dovuta a tutta una serie di sviluppo pubblico, di infrastrutture pubbliche, te la tasso, quindi è una politica di appunto un po' forse redistribuzione della ricchezza, un po' di minimo di limite della speculazione anche.
3: Sì, poi se vogliamo vedere il discorso anche sull'aumento, il famoso aumento del valore delle abitazioni, no? Quello che narrano e che raccontano ogni volta in cui si viene a decantare, a declinare quello che è un progetto di rigenerazione, riqualificazione, che le case delle persone andranno ad aumentare come valore. E quello che però non viene mai spiegato come rimando a questo aumento è che come aumenta casa mia, aumenta anche casa degli altri. Quindi se io oggi ho, faccio l'esempio, una casa di 60 metri quadri e non posso permettermi una casa di 90 metri quadri perché quella casa che io vorrei comprare già ad oggi ha un prezzo che per me è inarrivabile, un domani con l'aumento di questi valori degli immobili non è che questa forbice diminuirà, anzi al contrario aumenterebbe eventualmente, e aumenterebbe soprattutto il divario economico delle persone che potrebbero eventualmente andare ad acquistare. Quindi quale sarebbe l'unico vantaggio reale che una persona potrebbe avere? Quello di vendere la propria abitazione per andare dove? Andare fuori. Quindi spostarsi magari in aree dove quei servizi che tu oggi hai accanto a casa tua nelle nuove aree ancora non ci sono arrivati, perché se andiamo a vedere i famosi quartieri dormitorio, Ponte di Nona o chi più ne ha più ne metta, quelli sono quartieri dove sono nati palazzi ma non c'erano le strade, sono nati palazzi ma non c'erano le fogne. Infatti tantissimi piani di zona sotto elezioni l'attuale giunta li sta tra virgolette rifinanziando e facendo ripartire, proprio perché sono tutti quei famosi piani incompiuti dove il privato avrebbe dovuto fare delle opere a scomputo per quelle costruzioni che poi in realtà ha già eseguito e ha già rivenduto, ma che nella realtà dei fatti poi non ha mai eseguito. Quindi qual è, diciamo, un'analisi da fare? Questo valore a chi va in tasca? Di sicuro non a noi, non a noi che abitiamo i quartieri, non a noi che li viviamo, ma soprattutto non a noi che li vorremmo preservare.
1: Ma non solo, cioè nel senso, quando noi parliamo di spostare enormi fette di popolazione da quartieri più centrali, dove tra l'altro c'è il lavoro, perché nelle periferie delle città mediamente non si lavora, no. Quindi il tuo lavoro rimane nelle zone centrali, tu stai, quando ti sposti o quando sei obbligato a spostarti, stai scambiando dei soldi che tu hai guadagnato ipoteticamente dall'aumentato valore della tua casa con il tempo.
3: Certo.
1: Con il tempo, banalmente. E quindi, cioè, la tua vita in ogni caso peggiora.
3: Diciamo che tu devi rimanere come dire, uno strumento del consumo, cioè uno strumento lavorativo, quindi tu devi rimanere a lavorare nel posto in cui stai.
1: Esatto.
3: Perché il posto in cui stai di sicuro non cambierà sede. Dovrai però andare a vivere fuori, perché la casa dove tu vivevi, che magari era vicina al posto lavorativo, è più appetibile per un mercato a cui tu attualmente non arrivi e di cui tu non fai parte.
1: E quel denaro che teoricamente hai guadagnato, risparmiato nello spostamento della tua abitazione,
3: ce lo rimetti
1: in termini di ore, servizi e di spostamenti. E citiamo, guardate, soltanto due dati per chiudere. Milano negli ultimi 10 anni ha subito sostanzialmente un travaso sociale di quasi 500.000 abitanti. 500.000 abitanti della città che se ne sono andati e sono stati sostituiti da abitanti altospendenti. Quello che succede in questo momento, ma non in questo momento, cioè nel senso, parliamo di dati che adesso abbiamo fino al 2021, degli ultimi 30-40 anni, è che già a Roma abbiamo avuto un travaso di 500.000 abitanti dalle zone centrali della città verso la periferia, ma non sono stati sostituiti. Cioè, questa è una grande differenza. Si crea il vuoto sociale, perché quel vuoto sociale diventano appunto tutti appartamenti, residenze per la categoria di cui parlavamo prima, alto spendente.
3: Esatto.
2: Temporanea
1: che si muove in tutte le città fatte in questo modo. Quindi noi avremo lo stesso tipo di popolazione, la possiamo vedere a Roma come a Londra, come a Pechino, come a New York.
2: Oltretutto c'è proprio uno studio che ha fatto il Memotef, un gruppo di ricerca coordinato da Filippo Celada, che ha proprio misurato il rapporto tra case a Roma nel centro, nei quartieri del centro, tra le case messe su Airbnb e le case le case per le residenze turistiche, il rapporto tra case per residenze turistiche e case per affitto ordinario, e il rapporto è assolutamente sproporzionato votato a favore delle prime, nel senso ci sono delle zone che hanno praticamente lo stesso numero di appartamenti per affitto e appartamenti per diciamo ricettivi, e addirittura in alcune aree come Monti, mi pare il Celio, insomma alcune zone proprio del centro storico, ci sono più case a uso turistico piuttosto che case ad uso residenziale. Quindi questa è una dinamica chiara, ormai consolidata in centro storico, ma che rischiamo si riproduca anche sempre più in zone semicentrali, nella periferia storica, che infatti ha perso tantissimi abitanti, se si vanno a vedere dati intercensuari.
3: Guarda, su questo c'è un articolo del Corriere del 6 di ottobre, quindi dell'altro ieri, che dice esattamente che a Roma ci sono 40.000 appartamenti destinati ad affitti turistici e che sono concentrati tra il centro e la zona di Prati. Quindi 33.000 di questi si trovano proprio nel centro storico, quindi vuol dire che se 33.000 abitazioni sono destinate ad oggi ad affitto turistico, vuol dire che quelle 33.000 abitazioni non c'hanno più famiglie. Quelle famiglie che stavano all'interno di quelle 33.000 abitazioni o hanno altre proprietà in altri lidi, in altri luoghi, o comunque se ne sono andate e attualmente non vivono più quegli spazi. Infatti nello stesso articolo si parla di spopolamento del centro storico e di un overtourism che sta distruggendo proprio l'essenza, no, di Roma e di quello che prima significava andare in zone come il centro di Roma. Infatti, come Testaccio, Trastevere e zone limitrofe.
1: Tra l'altro, se dovessimo parlare in termini turistici di questa cosa, questa città è sempre stata una meta diversa dalle altre grandi capitali del mondo, perché era una città popolare, cioè una città dove ancora i quartieri centrali della città erano pieni di dei ceti popolari. Questa cosa non è più così, è evidente agli occhi di tutti, certo. Ormai se giriamo al centro storico, ma non solo, cioè per chi sta facendo ad esempio la battaglia dei mercati generali è chiarissimo, se tu giri per la Garbatella, se tu giri per Ostiense, spesso e volentieri senti parlare altre lingue e non parlano indiano, arabo, ci piacerebbe tantissimo che una multietnicità di questo tipo, parlano inglese, francese, cioè parlano altre lingue e non sono turisti. Sono residenti, sono nuovi residenti, temporanei, stanno qui per lavorare e fare altro. E questo ci dà proprio la dimensione di quello che succede.
2: E io una cosa poi volevo dire, perché l'ho scoperta da poco, che c'è la conferenza dell'ANCI, cioè dell'associazione tutti i comuni, comuni italiani, che ha come sponsor... incredibile, Airbnb.
3: Ma non ci credo.
2: Cioè, mentre si parla dei fai affitti fantastico, bravi, loro usano come si fanno dare soldi, perché hanno ricevuto fior fior di soldi da Airbnb. Cioè, queste sono proprio le contraddizioni più assurde. Io volevo dire
4: una cosa su questa cosa dell'ANCI, e prima parlavamo del piano nazionale di ripristino della natura, per il quale abbiamo candidato anche l'area dei mercati generali, e l'ANCI ha fatto un comunicato per dire che questo piano di ripristino della natura rischia di bloccare progetti di costruzione già avviati nei comuni. Quindi la cooptazione dei comuni, della democrazia di prossimità, diciamo, da parte dei fondi immobiliari e del mercato del cemento è pervasiva.
3: È parte integrante delle giunte comunali. Di tutta Italia.
1: Ha chiesto che quelle normative non fossero
3: recepite nell'immediato.
1: No, che non fossero obbligatorie. Cioè,
2: questa è una cattura cognitiva e culturale, perché il fatto che la cattura del regolatore, no, di cui abbiamo parlato, nel senso che perché gli amministratori locali vanno a parlare con gli investitori di questi progetti prima di incontrare la città, delle persone, gli abitanti, di presentare il progetto. Quindi c'è proprio le regole se le scrivono loro in altre sedi, in altre stanze.
3: A me serve questo.
2: Devo dire un'altra cosa, che siamo in ritardissimo oggi, una puntata lunghissima ma molto ricca. Ci hanno addirittura chiamato, che è una cosa che infatti noi diciamo sempre, allo 06 49 17 50 ci ha chiamato un ascoltatore che mi ha dato un po' di dati. Ho provato, insomma non è stato facile, comunque diceva ci sono 34 milioni di abitazioni classificate a un milione sono fantasma, ci sono 57 milioni di abitanti, c'è una decrescita demografica, quindi probabilmente, se ho capito bene quello mi voleva dire, perché il ragionamento era ampio, che ci sarà una bolla, cioè ci saranno più case di abitanti, quindi il problema non è costruire, come pure l'Unione Europea con il piano per l'accessibilità abitativa ci vuole dire, non è costruire, che abbiamo visto negli anni, nei decenni, che più case non vuol dire che l'accessibilità abitativa migliora, ma vuol dire che dobbiamo regolare
1: espropriare.
2: Gli affitti, espropriare le case, smettere di costruire questi fondi, questi modelli abitativi inutili fatte per persone ricche e di passaggio, e
3: costruire
2: case pubbliche, esatto. Veramente, che non è nemmeno il social housing, che anche
3: non
2: lì...
3: c'è, a livello nazionale non c'è un reale piano di case popolari, di abitazioni popolari destinate ad un pubblico che ne ha effettivamente necessità. C'è tutto quello che abbiamo detto come il piano casa del governo Meloni, ma non c'è nemmeno a livello comunale della Giunta Gualtieri un piano di case popolari, cioè si parla di acquisto di case ERP ma non si parla di nuove edificazioni di case popolari, mentre al contrario vengono foraggiate le costruzioni private che servono esclusivamente a drogare, perché questa è una droga, il rapporto del PIL, cioè comunque quella che è l'effettiva riqualificazione delle aree, che non esiste, ma è semplicemente una droga che viene iniettata per far sì che l'economia possa avere un segno positivo.
2: E quindi per questo vogliamo annunciare?
1: Scusate, annunciamolo, cioè il 21 ottobre.
3: Ma perché il 21 ottobre? Che c'è sta il 21 ottobre?
2: Investire in Roma.
1: Allora, abbiamo, diciamo,
2: tutti insieme
1: i CEO e allora, comunque gli alti dirigenti.
3: Il Sole 24 Ore ha indetto un incontro il 21 ottobre.
2: Sempre, però quest'anno siamo pronti.
3: Però quest'anno ci saremo anche noi. Quindi il 21 ottobre siete tutti e tutte invitati a partecipare a questo nostro presidio, questo presidio che verrà lanciato nei prossimi giorni, ma che comunque avrà come data il 21 ottobre alle ore 10 all'Ara Pacis. Perché? Perché il Sole 24 Ore ha lì indetto un incontro con i CEO dei più grandi fondi speculativi che in questo momento sono in Italia e sono interessati ad investire soprattutto in Roma. Questo appuntamento infatti si chiama Investire in Roma 2026 e parleranno appunto delle strategie per nuove edificazioni, riqualificazioni, investimenti e speculazione
2: per cacciarci
3: e soprattutto per mettersi loro i soldi in tasca. Quindi quello che noi vogliamo fare è
1: cacciamoli
3: un presidio per rappresentare il fatto che c'è bisogno e necessità ed è giunto il momento di ridistribuire quella ricchezza che loro si vogliono mettere in tasca a tutta la cittadinanza attraverso una politica sociale ed economica effettivamente e attenta a quelle che sono le necessità di chi la città la abita. E proprio per questo lanceremo e verrà lanciato questo presidio il 21 ottobre. Detto ciò, oltre a questo appuntamento, per concludere ci sarà, abbiamo detto, il 16 il Climate Pride che partirà alle 17 da Piramide. E poi ci sarà il 10 invece la manifestazione per la Palestina che appunto partirà anche quella, se non ricordo male, aspettate che lo vado a vedere perché a memoria non me lo ricordo, partirà il movimento alle 15 con partenza dal Colosseo, e il 18 ci sarà la manifestazione indetta anche quella dalla SNIA per il solito percorso annuale che viene fatto all'interno del quartiere del Pigneto, appunto della zona adiacente alla SNIA, e quindi chiuderemo in bellezza il 21 con il nostro presidio all'Ara Pacis. Ci teniamo collegati, ci risentiamo al prossimo appuntamento della nostra trasmissione, che sarà
5: prossima puntata 22 ottobre, però anticipiamo un po', alle 15:30 sarà una puntata un po' speciale, andiamo un po' fuori dalle righe, ma
3: di che insomma, parliamo?
5: Città incantate, incanto, disincanto e reincanto, abbiamo degli ospiti speciali
3: e allora
5: ci salutiamo,
3: tocca che ci seguite,
5: abbiamo parlato troppo.
3: Ciao a tutti,
5: ciao,
3: e a tutte
5: Onda Rossa. Ciao.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo

Lucia Cusine, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni ti siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai con forza maggio codolare, ah, ti senti un pallino visto che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda

87.9 di Radio Onda Rossa, ben trovati a tutte le persone che stanno ascoltando un'altra puntata di WeChallenge, rimanere in piedi, la trasmissione della rete internazionalista per il popolo Mapuche. Quello che vogliamo fare oggi è un po', appunto, 2 settimane fa ci siamo sentiti in diretta per l'ultima volta, quella della settimana scorsa è stata una replica, quindi diciamo, insomma, indubbiamente non vi sarete persi niente di quello che di cui abbiamo parlato. Cominciamo subito con quello che è il caso Grolmus. Vi abbiamo letto le pesantissime condanne, veramente spropositate davanti a quella che era un'accusa per incendio. Vi abbiamo detto che ci sono state addirittura 2 condanne a 84 anni, e parliamo così anche di appunto accuse che riguardano meramente l'attacco a delle cose e a non delle a delle persone. E allora, quello che vogliamo iniziare a fare è iniziare andandovi a leggere il comunicato pubblico che ho uscito la settimana scorsa, dopo appunto la sentenza e le motivazioni di questa sentenza, motivazioni un po' fondate così sulle sabbie mobili, visto che, come sappiamo, queste condanne sono scaturite da un processo che ha visto come unici pilastri di queste condanne la testimonianza di alcuni testimoni protetti, quindi testimoni di cui non si può sapere l'identità, non si può sapere il viso e viene alterata la voce. In questo modo potete capire che questi testimoni da parte del pubblico ministero possono essere un po' chiunque. Non a caso questa pratica, diciamo, se così si può chiamare, della giustizia cilena è un refuso della giustizia della dittatura di Pinochet, che diciamo che mai è stata dedittaturizzata, se possiamo usare questo termine. Allora, vi leggiamo il comunicato pubblico: di fronte alle esuberanti condanne e dopo un processo viziato, dichiariamo Marimani Pumaci Pulonko Puerken Compuce. Questo, come sapete, è il saluto in Mapudungun. Il dia di al giorno d'oggi, oggi ci dirigiamo alla società in generale, a tutti e tutte che ci hanno dato a coloro che hanno dato il loro appoggio a questo processo denominato caso Grolmus. Attualmente noi come Comune Eros Mapuche siamo stati condannati a pene che marcheranno un precedente come oscenamente politiche. Ci si condanna per decisione politica, per essere Mapuche, perché viviamo e recuperiamo il nostro territorio. Dietro al grandissimo, gigantesco spiegamento dei mezzi di comunicazione e dietro lo spettacolo montato dal Ministero Pubblico e della Polizia investigativa, la famiglia Grolmus richiede allo Stato e cerca di indennizzazione e riparazione. La Fiscalia, con l'avallo del Tribunale, ha raggiunto il suo obiettivo: condannare a una pena che risulta di 1.555 anni di prigione nella sua totalità contro di noi. La stampa, ricordiamo che erano circa 17 gli imputati per il caso Grolmus, la stampa ha vociferato la sentenza e il potere politico appoggio, chiarezza e chiarezza assoluta. Lo diciamo, la loro occupazione contro il nostro popolo e il suo territorio tiene appena 143 anni. Il nostro popolo ha resistito all'impero spagnolo quasi 300 anni. Oggi un Cile superbo e repubblicano ci condanna a più di 1.000 anni per l'unico motivo di lottare per la nostra sovranità, per il nostro buon vivir e la dignità. Ciò che è successo prima avrà la più necessaria risposta: continuare con il mandato del nostro popolo, lottare per la nostra dignità e libertà. I gruppi di lavoro, la BPIE della Polizia d'Indagine, ricorre i carci in modo morboso, cercando testimoni ai quali mettere la cravatta da protetti e senza volto.
solo per 4 racconti di questi testimoni, tra virgolette, è stata dettata la sentenza e il verdetto. Il nostro territorio si militarizza e tornano a saccheggiare i nostri ricorsi naturali. Tornano le concessioni alle minerie, la CMPC e la mineria Mininco. Vogliamo manifestare il nostro ringraziamento e per tutto l'appoggio dei nostri fratelli e sorelle in altri territori e città. Non rinunceremo mai alla lotta per un dovuto e obiettivo processo. Ci mobiliteremo per la nostra libertà e un giudizio giusto. E alla fine vi invitiamo ad aggiungervi alla prossima mobilitazione articolata in diversi territori per questo 12 d'ottobre, giorno della resistenza dei nostri popoli. Nullità e libertà, non più testimoni protetti, unità nel Weichan, libertà a tutti i prigionieri politici Mapuche. A firma dei prigionieri politici Mapuche del caso Grolmus, della Francia Lafkenche, del CP di Biobío, Sereco Coronel, carcere Yankawe di Valdivia, che sono diversi carceri che sono sparsi nel territorio.

Insomma, del caso Grolmus ne abbiamo parlato tanto, quindi insomma mi riservo da commentare, ma è abbastanza inquietante quanto accanto a questi comunicati che vedono veramente, puntano il dito su una giustizia veramente razzista e politica, insomma, come dicono, tutta riservata ancora al popolo Mapuche. Dall'altra parte, possiamo notare come invece il sistema funzioni assolutamente all'incontrario quando si tratta di investigare. Per esempio il caso Huracán. Per chi non lo sapesse, il caso Huracán è stato un caso che ha visto coinvolti tutta una serie di carabinieri di Cile, qualcuno anche graduato, che presi dalla mano, da così, non so, dall'entusiasmo forse, quale entusiasmo poi di dover investigare un popolo mapuche molto sereno, tranquillo, disarmato e dignitoso. Così si è scoperto poi che avevano abusato di tutta di una serie di poteri che avevano, tra questo appunto l'ascolto di ore e ore di telefonate private, per esempio di Héctor Yaitul, di tantissimi comuneros Mapuche che poi al giorno d'oggi troviamo che stanno appunto pagando condanne allucinanti. E appunto questo è stato uno tra virgolette scandalo all'interno del corpo dei Carabineros de Cile, denominato proprio il caso Huracán. Per questo caso Huracán sono stati processati alcuni esseri in divisa che sono stati anche condannati e che hanno chiaramente anche loro chiesto l'annullamento del processo. E quando il mondo funziona al contrario, le tempistiche che si dilatano aiutano a che la gente si scordi quello che è successo e si ricordi di Héctor Yaitul come questo grande, per esempio, per fare, diciamo, il nome di uno dei più famosi, per esempio, di essere quel leader che incita il proprio popolo. Ah, non si sa bene che, visto che la guerra, mi sembra palese che l'ha dichiarata il popolo cileno e il popolo argentino al popolo Mapuche. E quindi è di 5 giorni fa questo documento, questo articolo da Radio Curruf, il giorno oggi la prima sala della Corte d'Appello di Temuco ha deciso nuovamente di sospendere le udienze virtuali dove si darebbe visione al ricorso di annullamento del giudizio per il caso Huracán, queste dilatazioni che favoriscono i carabinieri e funzionari pubblici già condannati, è stato un po' il tonico durante tutto il processo, visto che va avanti da circa 9 anni. In questo contesto, Martín Curice, uno dei dirigenti Mapuche accusato falsamente in questo montaggio, realizza una riflessione al rispetto che vi andiamo appunto a leggere. Estimati e stimate, oggi ci siamo riuniti per parlare della realtà che è stata silenziata durante troppo tempo. Una realtà scomoda per il potere, però innegabile per chi pensa, per chi l'ha sofferta. La violenza storica e sistematica dello Stato cileno contro il popolo Mapuche e la brutale disuguaglianza che affrontano davanti alla giustizia. La storia del Cile è stata costruita sulla negazione del popolo Mapuche. Ci hanno insegnato che la pacificazione dell'Araucanía è stato un processo di civilizzazione, quando una realtà che è stata una occupazione violenta accompagnata da omicidi, sgomberi, appropriazioni di terre e un tentativo di sterminio culturale, e che nonostante siano passati più di 150 anni da questo massacro, la violenza non è finita. Ha cambiato forma, ma mantiene lo stesso obiettivo di dominazione ed esclusione. In Cile non tutti siamo uguali davanti alla legge e il popolo Mapuche lo sa meglio di chiunque altro. Mentre i comuneros Mapuche sono incarcerati senza un giudizio sotto la lettera antiterrorista, gli agenti dello Stato responsabili di omicidi contro indigeni ricevono pene minime o rimangono impuniti. Lo abbiamo visto con Camillo Catrillanca, un giovane mapuche assassinato dai carabineros mentre
guidava un trattore. Al principio hanno cercato di coprire il crimine, cancellando le prove e mentendo sopra i fatti. Solo grazie alla pressione sociale si è arrivati a una condanna, però la situazione continua a funzionare con gli stessi meccanismi di impunità. Lo abbiamo visto nell'operazione Huracan, un montaggio dei Carabineros che ha fabbricato prove false per incolpare il leader Mapuche di attacchi incendiari. Quando è stata scoperta la farsa, i responsabili della polizia sono stati appena sanzionati, mentre le vittime non hanno mai ricevuto una riparazione. E lo vediamo oggi con il caso di Julia del Carmen Chulnir Cotricura, una dirigente mapuche di 72 anni, presidenta della comunità Love Peter Guell, che è scomparsa l'8 di novembre del 2024 e Mafil, la regione dello Rios. Julia era una difensore del bosco nativo e del territorio mapuche. Nonostante gli sforzi della sua famiglia e delle organizzazioni sociali, la ricerca è stata deficiente, mancante, e le istituzioni dello Stato non hanno dato risposte contundenti. Il suo caso riflette l'abbandono e l'indifferenza delle autorità di fronte alla violenza che affetta le comunità indigene. Questi sono solo alcuni degli esempi di un copione che si ripete una e un'altra volta. Quando il popolo mapuche esige giustizia, riceve repressione. Quando cerca di recuperare le sue terre, affronta carcere e persecuzione. E quando è vittima di violenza, lo Stato mantiene il silenzio. Uno Stato che protegge i potenti e reprime i popoli originali, mentre le forze di sicurezza perseguono e criminalizzano il popolo mapuche, le imprese forestali continuano a sfruttare le terre con totale impunità. La legge del fomento forestale, creata durante la dittatura e mantenuta con la democrazia, ha permesso che grandi corporazioni distruggano il territorio mapuche, ricevendo incluso sussidi dallo Stato. Quando i mapuche si mobilizzano per esigere i loro diritti, la risposta è la militarizzazione e la repressione. Mentre loro sono trattati come delinquenti, gruppi di civili armati possono attaccare le comunità, bruciare le loro case e sgomberarli con la forza senza conseguenze. Lo abbiamo visto in Curacautin nel 2020, quando gruppi razzisti hanno tirato fuori i comuneros mapuche dalla municipalità al grido di "El que no salta es mapuche", chi non salta è mapuche, mentre i carabineros osservavano senza intervenire. L'estallido sociale, la rivolta e la solidarietà con la lotta mapuche. Però qualcosa è cambiato in Cile. Nel 2019, con l'estallido sociale, migliaia di persone hanno visto in carne propria la repressione dello Stato. Per la prima volta, molti cileni e cilene hanno compreso ciò che il popolo mapuche ha denunciato per decenni, che in questo paese la violenza della polizia non è un caso isolato, ma una pratica sistematica. La bandiera mapuche si è convertita in un simbolo di resistenza perché rappresentava qualcosa di più grande, la lotta contro uno Stato che protegge i potenti e castiga chi si attreve e chi si permette di affrontarlo. Non basta con riconoscere la violenza, è ora di giustizia e reparazione. Lo Stato cileno ha riconosciuto, in forme come la Commissione di Verità e Giustizia storica in Nuevo Tratto nel 2003, che ha esercitato violenza contro il popolo mapuche. Però il riconoscimento senza giustizia è inutile e vuoto. Non basta con ammettere che c'è stata repressione se non si prendono misure concrete per fermarla. E oggi facciamo un chiamato urgente allo Stato cileno perché 1) cessi la repressione e la militarizzazione nel territorio mapuche, si garantisca l'accesso a una giustizia equitativa eliminando l'applicazione discriminatoria della legge antiterrorista, si ponga fine all'impunità degli agenti statali e di gruppi privati responsabili della violenza contro il popolo mapuche, si avanzi in processi di restituzione territoriale e riparazione storica. Il popolo mapuche non sta chiedendo favori né privilegi, sta esigendo ciò che corrisponde: giustizia, dignità e rispetto dei propri diritti. È ora di smettere con l'impunità e costruire un paese dove la giustizia non dipenda dall'etnia o dal potere economico di una persona. Come ha detto Pierre Dubois, la giustizia che non si esercita quando corrisponde già è ingiustizia. E in Cile la giustizia continua a essere un privilegio riservato a pochi.
perché mentre la giustizia sarà un privilegio e non un diritto, non possiamo parlare di vera democrazia in Cile. Marichi Ueo, 10 volte vinceremo.

0: Allora, i compagni Mapuche ci avevano avvisato già da ormai da, insomma, da più di 10 anni che qualcosa stava cambiando in quella che era l'atteggiamento già infinitamente razzista nei loro confronti, avrebbe dato una svolta repressiva pesantissima. E diciamo che tutto questo forse si è cominciato a mettere in pratica dalla fine del governo Piñera, col passaggio poi a quello di Gabriel Boric, che come sapete, insomma, questo saltare dalla destra alla socialdemocrazia per tornare poi all'estrema destra non ha dato poi questi picchi di cambiamento, ma anzi sembra quasi che ci si passasse le consegne in maniera molto armoniosa. L'importante è saper fare delle buone promesse in campagna elettorale e poi tradirle dal primo momento in cui si posa il proprio deretano sulla poltrona presidenziale. E sicuramente questo riguarda anche la legge antiterrorismo, di cui negli anni scorsi vi abbiamo parlato tanto, quella legge che quando è stata approvata racchiudeva sotto questo tetto dal nome legge antiterrorista tutta una serie di leggi che erano palesemente indicate al popolo Mapuche. Stiamo parlando dell'usurpazione territoriale, quindi che recuperare un territorio diventa usurpazione, parliamo del furto di legname, di quelle poche tavole di cui si appropriano le comunità Mapuche per costruire le proprie ruccas quando tornano a insediarsi sul proprio territorio, oppure al furto di bestiame, insomma. E come dicevo, dopo il comunicato del compagno vittima del caso Huracán, è uscita una bellissima, secondo me anche se un po' lungo, ragionamento su quello che è un ragionamento che è anche forse un po' un manuale delle istruzioni per chi Mapuche non è, per chi appena si avvicina a conoscere questo popolo e questa lotta, che è molto molto chiaro. Si intitola Prigione politica in Wallmapu, fuori la polizia e i militari dal Wallmapu, fuori le imprese estrattiviste forestali, colonie e latifundisti dal Wallmapu, libertà a tutti i prigionieri politici sequestrati per lo Stato cileno e argentino, fine alla dispersione dei prigionieri politici Mapuche e non Mapuche nelle differenti carceri dello Stato cileno, unità nel Huaychan con Lemón, Catrileo, Yempi e Catrillanca, e la memoria avanziamo verso la liberazione e ricostruzione del popolo Mapuche. E questa è la prima di copertina. La seconda è la lista di quelli che sono i prigionieri politici Mapuche al giorno d'oggi. Che cos'è la prigione politica in Wallmapu? La prigione politica Mapuche è una forma di criminalizzazione della lotta per il recupero territoriale e la difesa del Wallmapu, ma mediante la militarizzazione, la persecuzione giuridica, la carcerazione e la restrizione dei diritti collettivi. Un mezzo di violenza statale appoggiato dai governi di turno già dal ritorno della democrazia e inteso da questa prospettiva come un'espressione di terrorismo di Stato. Durante gli ultimi 10 anni l'aumento delle mobilitazioni Mapuche in Wallmapu ha avuto come risposta una crescente offensiva statale ed economica basata nella militarizzazione e negli sgomberi. Lo stato d'eccezione, la persecuzione giuridica insieme con l'indurimento delle leggi e l'applicazione della legge antiterrorismo. Come conseguenza, più di 100 prigionieri politici Mapuche rimangono privati della libertà in carcere di distinte regioni del Cile, affrontando un processo giuridico processi giuridici irregolari e con condanne eccessive. Questa offensiva repressiva costituisce una persecuzione diretta contro il movimento Mapuche. Repressione carceraria, nuove politiche e rafforzamento del regime. I prigionieri Mapuche affrontano un regime ogni volta più severo, con condanne prolungate e restrizioni ai propri spazi di organizzazione, cultura e apprendimento. Queste misure formano parte di una politica di criminalizzazione che converte le carceri in mezzi di controllo e repressione contro il popolo Mapuche. La dispersione dei prigionieri è una pratica che affetta gravemente i nostri Peñi e Lamien, che si trovano in prigione preventiva o condannati per cause vinculate al conflitto territoriale e sono trasferiti a recinti, quindi a carceri lontane dalle proprie comunità, molte volte in moduli comuni e senza accesso ai moduli Mapuche. Questa situazione debilita i loro vincoli culturali, familiari e politici, aumentando l'isolamento. La negativa ai loro trasferimenti a moduli di comuneros Mapuche è denunciata come una pratica arbitraria e discriminatoria che viola i loro diritti culturali e collettivi. Le elevate condanne imposte a persone Mapuche vincolati con processi di recupero territoriale sono parte di una politica di criminalizzazione delle rivendicazioni territoriali. Il questionamento si centra nell'esistenza di un trattamento penale differenziato in virtù dei quali fatti di simile gravità possono ricevere risposte giuridiche distinte quando si trovano vincolati a processi di recupero territoriale. Da questa prospettiva la vincolazione con questi processi può contribuire alla stigmatizzazione delle persone coinvolte e all'aggravamento della risposta penale, prolungando così il periodo di incarcerazione e approfondendo il loro allontanamento dalle proprie comunità, famiglie e territori. In questo quadro, queste condanne sono intese come un mezzo di controllo politico orientato a debilitare e a frenare le rivendicazioni territoriali. Carceri concessionate e moduli di massima sicurezza. Dal 2020, carceri concessionate come il carcere di Biobío, il carcere di Valdivia e quello di Puerto Montt hanno ricevuto prigionieri politici Mapuche, mantenendoli dispersi in distinti moduli e negando la creazione di spazi per comuneros, cosa che mette in difficoltà la loro organizzazione e approfondisce il loro isolamento. Questi carceri applicano misure molto strette di controllo, come restrizioni o di articoli, quindi di suppellettili o alimentazione, la vigilanza permanente, la revisione abusiva e eccessiva a familiari delle comunità quando si trovano a fare le visite e proibizioni sui vestiti tradizionali Mapuche. I moduli di massima sicurezza mantengono condizioni di isolamento estremo con 22 ore di chiusura in cella individuale, una visita alla settimana per i colloqui, restrizioni per leggere, scrivere e spostamenti durante la salita per l'aria. Queste condizioni approfondiscono l'isolamento e il controllo sui prigionieri politici Mapuche. Quindi l'inasprimento del decreto legge 321, ovvero quello della libertà condizionale, la modifica del decreto legge numero 321 ha indurito i requisiti per accedere alla libertà condizionale in Cile, aumentando il tempo minimo di compimento della condanna e dando maggiore importanza ai report psicologici della gendarmeria. Questi cambi possono prolungare il tempo di prigione effettiva, incluso per persone con buona condotta e partecipazione a programmi di reinserimento, e debilitano la possibilità di reintegrazione sociale, familiare e comunitaria. Al punto 5, l'impedimento dei trasferimenti ai centri di educazione e lavoro, appunto i CET. Nonostante molte persone siano private di libertà, compiono con i requisiti per accedere ai CET, ma i loro trasferimenti sono negati o rimandati, limitando il loro accesso all'educazione, al lavoro remunerato e programmi di reinserimento sociale. Queste pratiche non sarebbero fatti isolati, ma parte di una restrizione sostenuta all'accesso ai benefici penitenziari. Nel caso dei prigionieri e le prigioniere Mapuche, questa situazione si acutizza essendo denunciata come uso arbitrario del sistema carcerario che mette in difficoltà il loro reinserimento autonomo. come lo Stato cileno fabbrica i colpevoli. In Uolmapu la giustizia non cerca la verità, la verità cerca le condanne. Per conseguirle lo Stato cileno utilizza mezzi legali che rompono le comunità, forzano dichiarazioni e mettono in carcere persone senza prove materiali. Non sono eccezioni, sono metodi. Mancanze e violazioni al dovuto processo. E nelle cause giudiziarie vincolate al conflitto territoriale Mapuche si sono evidenziati gravi questionamenti rispetto alle garanzie del dovuto processo e al diritto a una difesa effettiva. Queste situazioni prendono speciale rilevanza di fronte all'uso di mezzi del sistema penale che possono porre in difficoltà il conoscimento e la contraddizione dei precedenti utilizzati contro le persone imputate, così come davanti a misure cautelari e decisioni giudiziarie il cui fondamento è stato posto in questione. Inoltre risulta fondamentale che la responsabilità penale si stabilisce sulla base di fatti concreti e antecedenti individualizzati, senza che il contesto generale del conflitto territoriale sostituisca l'accreditazione della partecipazione di ogni persona. Tra le principali situazioni si trovano i testimoni protetti, appunto l'uso di testimoni protetti che permettono che le persone possano dichiarare sotto anonimato, ponendo in difficoltà ciò che la difesa conosca la loro identità o possa questionare le loro dichiarazioni o verifichi possibili pressioni o benefici. Queste dichiarazioni possono acquisire un peso decisivo nei processi giuridici, essendo utilizzate per sostenere la prigione preventiva, gli sgomberi e le condanne. Da questa prospettiva l'anonimato è considerato un mezzo che limita il diritto alla difesa, a una difesa effettiva, e favorisce la criminalizzazione. La delazione compensata è un meccanismo mediante il quale si offrono benefici penali a cambio di accuse contro terzi. In un contesto di prigione preventiva prolungata e rischio di condanne elevate, questa pratica è denunciata come una forma di coercizione che obbliga a eleggere tra delatare o affrontare lunghi periodi di carcere. Nelle comunità Mapuche si segnala che questo meccanismo non solo genera condanne, ma che inoltre installa la sfiducia, rompe vincoli comunitari e debilita il tessuto sociale, essendo considerata un mezzo di controllo e criminalizzazione. E passiamo all'ultimo punto, poi io direi che i prossimi punti li faremo nella prossima puntata. La prigione preventiva prolungata. La prigione preventiva costituisce una misura cautelare e non una condanna. In questo contesto si questiona che persone imputate possano permanere durante larghi periodi private della libertà, mentre tuttavia si trovano mentre si trova ancora pendente la determinazione della loro responsabilità penale. La carcerazione prolungata non solo affetta la libertà, colpisce inoltre i vincoli familiari, comunitari, territoriali e culturali, alterando le nostre forme di vita e debilitando i legami che ci sostengono come popolo. Nei fatti finisce funzionando come una forma anticipata di castigo. Direi che ci sono rimasti gli ultimi quattro punti che io penso che abbia più senso leggervi, se non altro dopo un piccolo stacco musicale.
1: Esta canción se llama Summer When, significa mujer fuerte, mujer valiente, Summer When. Mujeres libres, woman free.
2: Mi temor solo valor y los males.
1: De aquí todos salen, de aquí todos salen.
2: Mi sistema me ha enseñado que no hay nadie.
1: Que mi luz ataque, que mi

Allora, andiamo a leggere i punti conclusivi di questo panfletto, come si dice, di questo così documento in diverse pagine che insomma sicuramente pubblicheremo. Allora, la disuguaglianza di armi e il diritto alla difesa, il dovuto processo esige che la difesa conti con condizioni reali per affrontare un'accusa. Quando esistono difficoltà per accedere ai precedenti, produrre prove e conoscere gli elementi dell'indagine o controvertire efficacemente le prove utilizzate dalla Fiscalia e dalla Procura, si rompe l'uguaglianza di armi e si debilita il diritto a una difesa effettiva. Questa disuguaglianza si fa evidente quando le capacità dello Stato per investigare e accusare superano ampiamente le possibilità reali della persona imputata per conoscere, questionare e affrontare i precedenti utilizzati contro di loro. Valorazione delle prove e responsabilità individuale. Il contesto del conflitto territoriale non può sostituire l'obbligo di accreditare la responsabilità penale individuale. L'appartenenza a una comunità, la partecipazione in processi di rivendicazione territoriale, i conflitti storici e il vincolo con determinate organizzazioni non può rimpiazzare la prova concreta della partecipazione di una persona nei fatti di cui viene imputata. Per questo le accuse e le condanne devono sostenersi in prove sufficienti, lecite, individualizzate e suscettibili di contraddizioni, senza che elementi di contesto acquisiscano un peso che ecceda il loro valore probatorio. Allora, di nuovo, testimoni protetti dell'azione compensata e meccanismi di persecuzione penale in azione. Queste pratiche non sono astratte, si applicano in cause concrete e hanno conseguenze dirette sulle persone e comunità mapuche. Casi recenti mostrano come l'uso di testimoni protetti, la delazione compensata, la prigione preventiva prolungata e altri mezzi di persecuzione penale affettano la garanzia del dovuto processo e la possibilità reale di difesa, contribuendo a fabbricare colpevoli e sostenere persecuzioni. Oggi questi mezzi mantengono un numero importante di mapuche in prigione preventiva e sono stati utilizzati in processi che sono finiti con condanne significative. Ciò che dovrebbe essere un mezzo una misura eccezionale si è trasformata in uno strumento di controllo e persecuzione. La paura, l'anonimato e la delazione si articola con questi meccanismi e formano parte di una dinamica di repressione statale che ha conseguenze concrete sulle persone, sulle famiglie e le loro comunità. Il problema non si limita a ogni caso individuale. Quando queste pratiche si normalizzano, dentro la persecuzione penale, si debilitano le garanzie che devono proteggere tutte le persone davanti al potere dello Stato e si affettano il principio che tutte le responsabilità penali devono essere stabiliti a partire da un fatto concreto, prove sufficienti e una partecipazione individuale debitamente accreditata. Guida pratica. Che fare di fronte a una detenzione? E qui adesso, insomma, non ve lo leggo, ma forse ci farebbe pure a noi tanto fare questi piccoli volantini. E appunto l'ultima pagina, il Kelluwun, che azioni possiamo prendere come persone coscienti per appoggiare ai nostri o non nostri, in quanto persone non mapuche, i prigionieri politici mapuche? Realizzare, diffondere e assistere a manifestazioni, concentrazioni, interventi, cose organizzate dai portavoce, familiari, organizzazioni di reti di appoggio. Informarti sui casi attraverso i media e non convenzionali né borghesi. Diffondere comunicato dei prigionieri e le prigioniere e visibilizzare le testimonianze dei loro familiari. Organizzare e partecipare in attività solidarietà e di collettivizzazione di fondo e aiuto, denunciare atti di violenza e razzismo. Un appello a non dimenticare alle decine di prigionieri politici anarchici e sovversivi che oggi esistono nelle carceri dello Stato cileno, persone sommesse al regime del carcere concessionate. La prigione politica mapuche non si normalizza,
si combatte con solidarietà e organizzazione, autodifesa e ribellione, amulepeta in wechan, organizzati, lotta, recupera e sabota. Ecco, insomma, credo che valesse la pena un po', noi adesso casomai lo pubblicheremo, non so se ce la farò a pubblicarlo sul sito della radio, sul, insomma, nella nostra trasmissione, o sicuramente penso che lo pubblicheremo nel blog, ma credo che sia molto importante acquisire questi come dati di persecuzione di un popolo, persecuzione di un popolo che io credo che siano un po' anche le brutte avanguardie, nel senso che una repressione che, appunto, come vedete, loro non si rivolgono solo al popolo mapuche, perché in quanto mapuche sono ben coscienti che poi queste misure sono quelle che si schianteranno su il resto della popolazione, cominceranno da chi solidarizza, da chi poi è povero, e è un po' anche quello che sta succedendo in Cile, basti guardare gli ultimi avvenimenti anche al di fuori del popolo mapuche rispetto per esempio alle persone che vivevano nelle villas che sono state sgomberate, quindi ai quartieri poveri, diciamo, ai quartieri che vengono costruiti dal giorno alla notte con delle baracche in cui piano piano tutte queste forme che abbiamo letto vengono poi messe in pratica, nonostante quello non sia il popolo mapuche.

0: E allora anche per questo giovedì ci sembra che abbiamo messo abbastanza carne al fuoco, come si dice, e chiudiamo qui, vi lasciamo a Killameh Azadi, il Kurdistan, e come sempre mandando, così abbiamo parlato molto oggi di carcere e di prigionia politica Mapuche, come sempre salutando in maniera particolare tutte e tutti coloro privati della propria libertà. Vi rinnoviamo l'appuntamento alle 18 del prossimo giovedì, sempre con Wich Allen.
1: Nosotros no podemos concebirnos como...

Salve a tutte e tutti e bentornati su Radio Onda Rossa, su Chilama Sadi, il canto della libertà. Oggi una nuova e ricca puntata con aggiornamenti e un'importante testimonianza diretta dal Kurdistan. Dopo una serie di notizie flash che toccheranno numerosi temi come la protesta in 66 carceri iraniani, l'uccisione di cittadini alawiti, femminicidi in Turchia e la presenza in NES sul tema della lingua curda, per passare alla sezione Osservatorio Kurdistan con una serie di approfondimenti che riguardano i vari territori del Kurdistan occupato. Per la Turchia parleremo di come il partito del governo stia gestendo il più grande scandalo finanziario del secolo, detto anche la rapina del secolo da esponenti dell'opposizione. Sempre per il Kurdistan, poi del Kurdistan iracheno, racconteremo di una recente festa degli yezidi e della richiesta di favorire il ritorno, mentre il governo centrale iracheno vorrebbe normalizzare questa anomalia politica e religiosa. Infine presenteremo gli esiti della conferenza del KNK, Congresso Nazionale Curdo, che richiede il riconoscimento presso l'ONU di una rappresentanza dei 60 milioni di curdi nel mondo. Uno spazio particolare sarà dedicato ad approfondimenti che riguarderanno direttamente e indirettamente il Kurdistan iracheno e quello iraniano, grazie agli interventi di Tiziano Saccucci, giornalista e collaboratore di Wiki, che siamo lietissimi di ospitare. Ascolteremo poi una breve testimonianza del signor Alican Yildiz, presidente della Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia, che nel ripercorrere le fasi della lotta curda si interroga e ci interroga sulle alternative al processo di pace e di integrazione. E poi faremo un approfondimento verso la conferenza nazionale del 17 ottobre sul confederalismo democratico, una prospettiva per la pace in Medio Oriente, a Torino. Accenneremo quindi a quello che rappresenterà un momento estremamente significativo di confronto fra esponenti importanti

Allora, buonasera a tutte e tutti. Partiamo con le notizie flash, come anticipato. Dunque, la prima riguarda la Siria, dove 144 alawiti, che sono, come dire, una minoranza particolare che peraltro appoggiava il regime precedente, sono stati assassinati dall'inizio del 2026. In Siria, durante il governo provvisorio guidato da Ahmed Shara, gli attacchi e i massacri contro gli alawiti sono continuati. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, nel suo rapporto sui massacri commessi per odio settario e vendetta, ha affermato: gli alawiti sono stati massacrati in tutta la Siria, i responsabili non sono ancora stati identificati e restano impuniti, e possiamo anche dire che probabilmente anche nel futuro resteranno impuniti. Altra notizia riguarda invece la Turchia, dove 203 donne sono state assassinate nei primi 8 mesi del 2026 e 215 sono state registrate come morti sospette di donne. E questa è una particolare invenzione, diciamo, della Turchia, questa cosa delle morti sospette, insomma, nel senso che 203 sono assassinate e 215 sono, come dire, misteriosamente morte. Sebbene gli attacchi contro le donne siano per lo più perpetrati da uomini, e quindi, come al solito, parenti più prossimi, in Kurdistan le donne sono soggette anche ad attacchi da parte delle forze dell'ordine statale, come la polizia e l'esercito, e si registrano soprattutto nelle aree di conflitto e dove risiedono le minoranze, nel senso che le donne, come succede in tutta una serie di paesi, sono anche, diciamo, uno strumento di guerra, uno strumento di pressione rispetto all'opposizione. Altra notizia riguarda la Siria, che da tempo sosteniamo non è affatto pacificata, e infatti non si ferma la protesta di insegnanti e studenti per il diritto all'istruzione in lingua curda. Questa volta sono usciti in strada gli studenti di Tel Temir, di Dirbese e di Kongrastar e ancora di un altro paese, dove hanno rilasciato una serie di dichiarazioni chiedendo l'ampliamento dell'insegnamento della lingua curda, che attualmente viene, diciamo, riconosciuta soltanto per 4 ore a settimana, per 2 volte per 4 ore a settimana complessivamente. E adesso tra un po' facciamo un piccolo stacco, e un'altra notizia un po' più approfondita riguarderà invece le proteste nelle carceri iraniane, che sono particolarmente, diciamo, pesanti, perché devono rispondere a una situazione che è molto molto grave.

0: Salve a tutte e tutti, bentornati. Vi portiamo con questa notizia flash dal Rogelat, dall'Iran, dove la protesta contro le esecuzioni entra la sua 141esima settimana. Infatti continua nelle carceri iraniane la campagna No ai martedì delle esecuzioni. Il 6 ottobre detenute e detenuti di 66 istituti penitenziari hanno aderito allo sciopero della fame contro la pena di morte, arrivato oramai appunto al numero 141 per quanto riguarda le settimane consecutive. La mobilitazione, iniziata quasi 3 anni fa, si è progressivamente estesa nonostante pressioni, minacce e restrizioni imposte alle autorità carcerarie e ai prigionieri. Solo nell'ultima settimana sono state documentate almeno 22 esecuzioni, 5 delle quali riguarderebbero persone arrestate per la partecipazione alle proteste di gennaio. I prigionieri denunciano l'uso della pena capitale non soltanto come strumento punitivo, ma come mezzo per diffondere paura e mettere a tacere il dissenso. E proprio nelle carceri arriva ancora una volta un messaggio semplice: non si permetterà che il patibolo diventi strumento politico per spegnere la voce della società. Questo si aggiunge al tema della repressione politica e sociale in Iran, che continua a mietere vittime. Il 3 ottobre, infatti, un rapporto di ANA Human Rights ci dice come nel solo settembre 15 donne nel Rogelat siano state vittime di violenze, morti sospette o arresti. Lo stesso rapporto riferisce di un'adesione molto ampia allo sciopero proclamato in 17 città per l'anniversario di Jinjian Azadi, nonostante le restrizioni del governo e le misure repressive. Il 4 ottobre, inoltre, si è riferito dell'arresto a Sekiz della ventenne Rojan Ibrahimi, un'atleta curda di MMA che è stata prelevata dalle forze di sicurezza senza che fossero rese note le accuse a suo carico. Tutt'oggi le accuse non sono ancora pubbliche e il suo luogo di detenzione resta un mistero, sia a noi quanto alla famiglia di Ibrahimi. Adesso un'altra notizia dal compagno, che a cui do subito la parola.
1: Allora, passiamo a parlare della conferenza che il KNK, il Congresso Nazionale del Kurdistan, che è una organizzazione ombrello che raccoglie organizzazioni e partiti delle quattro parti del Kurdistan. Comunque, il KNK ha tenuto sabato 3 ottobre a Bruxelles una conferenza il cui scopo era quello di ottenere una rappresentanza alle Nazioni Unite e uno status internazionale per il popolo curdo, un popolo di 60 milioni che senza un'identità riconosciuta. Alla conferenza, che si è tenuta presso la Libera Università di Bruxelles, hanno partecipato rappresentanti di partiti politici e organizzazioni delle quattro parti del Kurdistan e da altri paesi, oltre ad accademici ed esperti di legge internazionale. Dopo il canto dell'inno curdo e un minuto di silenzio è stata eletta la presidenza. Il primo intervento della presidenza ha posto l'attenzione sul fatto che i curdi sono stati lasciati senza un nome e un'identità nell'arena internazionale per un secolo e ha affermato che scopo della conferenza era discutere i problemi e gli sbocchi della questione. Il successivo intervento si è soffermato sul lavoro diplomatico portato avanti per circa un anno con partiti e organizzazioni del Kurdistan al fine di costruire una comune volontà politica. Ancora si è messo in evidenza che grandi cambiamenti stanno avvenendo nel mondo e nel Kurdistan e che i nuovi processi portano con loro sia rischi che opportunità significative per il movimento curdo, e si è evidenziato il bisogno di unità e di una posizione nazionale comune davanti alle minacce che si affronteranno. Si è evidenziato che il KNK, nonostante i suoi sforzi, non ha ottenuto i risultati sperati, cioè di costruire una reale unità di intenti, e che in preparazione della richiesta alle Nazioni Unite è stata formata una delegazione per discuterla nei territori e che il lavoro è stato portato avanti in Rojava, cioè nel Kurdistan siriano, in Bakur, cioè in quello turco, e anche a Sulemania, Kandil e Erbil. Quindi per la prima volta si sono tenuti incontri con tutti i partiti in Bashur, il Kurdistan iracheno, e questo è un motivo di ottimismo per il futuro, perché bisogna ricordare che proprio in questo momento nel Kurdistan iracheno, dopo le elezioni, sono un paio d'anni che non si riesce a arrivare ad un accordo per formare un governo tra i due partiti più importanti, il KDP, il Partito Democratico del Kurdistan, e l'Unione Patriottica del Kurdistan. La conferenza è continuata affrontando gli aspetti politici e legali legati all'obiettivo di ottenere lo status di osservatore alle Nazioni Unite per il popolo curdo. Si è anche discusso di come sviluppare una posizione comune, un'unità di azione tra differenti strutture politiche e organizzazioni, e all'interno di quale contesto possono essere portati avanti gli sforzi diplomatici alle Nazioni Unite.

0: la corrente se le porta altrove.
1: Allora, adesso ci occupiamo di cinema curdo. Dopo aver visto in passato i lavori prodotti dalla Comune del Cinema del Rojava, come When the Seedlings Grow, che, quando le piantine crescono, vincitore del Film Festival dei Diritti Umani a Lugano, una realtà con cui Rete Kurdistan ha, noi di Rete Kurdistan abbiamo un profondo legame e un progetto condiviso per la ricostruzione di un cinema nella città di Amude, di cui torneremo a parlare. In questo momento la produzione cinematografica è molto vivace in ogni parte del Kurdistan e nella diaspora. Recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato in concorso per l'Iraq No Paradise If You Are Killed by a Woman, niente paradiso se sei ucciso da una donna. Ovviamente si riferisce alla convinzione dei militanti dell'ISIS, che è un'onta insormontabile quello di essere ucciso da una combattente donna. Questo film è stato e sarà anche il candidato ufficiale dell'Iraq per gli Academy Awards, gli Oscar quest'anno. Il film segue la vicenda di una cecchina peshmerga che per salvare sua sorella si infiltra nel territorio controllato dall'ISIS. Vivian, la protagonista, è sopravvissuta alla guerra azzerando i suoi sentimenti, ma quando apprende che la sua giovane sorella, creduta morta, potrebbe essere viva a Mosul, torna nella città trasformata da morte e distruzione in una ricerca che è allo stesso tempo una missione di salvataggio e un confronto col trauma che ha cercato di seppellire dentro di sé. Sono stato ispirato dalle donne curde che si sono levate contro le tenebre e hanno scelto di combattere l'ISIS, ha dichiarato il regista. Per me questo film è il ritratto delle donne curde che per generazioni hanno lottato per la loro dignità, libertà e il loro diritto di esistere. Il regista viene dalla diaspora curda in Norvegia, così come dalla diaspora nello stesso paese, ma provenendo da un'altra parte del Kurdistan, il Rojelat, il Kurdistan iraniano, provengono regista e attori di un film che è in programmazione in questi giorni, a Roma, delle province. Mio zio Jens. Il film parla con ironia e sensibilità di un giovane di origine curda, Akam, insegnante di letteratura, un giovane di seconda generazione, che riceve la visita inaspettata da suo zio, proveniente dal Kurdistan iraniano. E quindi il film affronta temi come la migrazione, l'identità, la diaspora, i legami familiari, il rapporto con le proprie radici e le difficoltà, i pregiudizi e le incomprensioni che nascono dall'incontro di culture diverse, rappresentate dai due coinquilini norvegesi di Akam, costretti a coabitare con lo zio Jens. Il film ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International per il modo in cui affronta temi come l'asilo e le ragioni che spingono tanti a lasciare il proprio paese.
2: Allora, adesso cambiamo completamente argomento, perché praticamente parliamo del più grande scandalo finanziario mai, come dire, accaduto in Turchia e che coinvolge migliaia di investitori turchi. E lo facciamo soprattutto attraverso le parole del leader del partito Yeni, che è un partito che nuovo partito si chiama, che ha, diciamo, criticato il partito al governo pesantemente, affermando che c'è, diciamo, una sorta di complotto portato avanti proprio dalle persone più vicine al governo. Il leader di questo partito ha risposto alle reazioni relative all'uscita di esponenti del suo partito dal Parlamento durante il discorso del presidente Erdogan del 1 ottobre, affermando: cosa dobbiamo ascoltare da coloro che hanno nominato un commissario alla guida del maggior partito di opposizione alle elezioni locali con un'ordinanza del tribunale? Cosa dobbiamo ascoltare da coloro che invece di competere lealmente con i propri rivali li imprigionano perché temono che possano sconfiggerli e che cercano di governare il paese con l'oppressione e la paura? se sentiamo ciò che non meritiamo, sentirete ciò che vi meritate. A coloro che prendono il controllo di distretti che non hanno vinto, di consiglieri comunali e di sindaci tramite ricatti, minacce, pressioni e corruzioni. A coloro che poi si vantano sfacciatamente come se avessero vinto in quel distretto. In altre parole, a coloro che rubano la fiducia che la nazione non ha dato loro, che tendono di rubare la volontà nazionale, a loro dico, d'ora in poi raccoglierete ciò che avete seminato. Riferendosi alla truffa del secolo, Ozell, quel leader di questo partito, ha dichiarato: gli investimenti che i cittadini avevano affidato allo Stato, in realtà una serie di fonti di investimento comunque garantiti dallo Stato, sono stati ufficialmente sequestrati. È stata perpetrata una truffa da 800 miliardi di lire, pari a 20 miliardi di dollari, ai danni di piccoli investitori che cercavano di proteggere i loro esigui risparmi dall'inflazione, di mettere da parte qualcosa o forse di sfruttare questa opportunità per saldare debiti accumulati. Ci sono quindi 450 investitori individuali, oltre 2 milioni di persone direttamente colpite e quasi 5 milioni di vittime in totale. Coloro che sono stati nominati da Erdogan sono proprio al centro di questa vicenda. Uno è un ambasciatore, uno è un consigliere presidenziale capo, uno è un membro del consiglio consultivo, uno è un gestore del fondo sovrano. Gli altri sono assistenti di Erdogan, membri del Parlamento, ministri, viceministri e burocrati. E a capo di questo sistema c'è la vicepresidente del partito al governo, la signora Fatma Hanim. E cosa dice Erdogan al riguardo? Dice: Fatma Hanim ha ceduto al diavolo, ha ceduto ai suoi desideri. E questo esponente, diciamo, dell'opposizione evidenzia anche: chi ha ceduto ai propri desideri dopo aver preso una pagnotta di pane da 20 lire dal panificio ora è in prigione. L'uomo che ha sottratto un vassoio di baklava in un quartiere benestante la mattina dell'Eid, cioè la festa del sacrificio, per soddisfare i desideri dei suoi 6 figli è in prigione per 14 anni. Ma Fatima Betul Sayan Kaya, cresciuta con borse di studio statali e del comune metropolitana di Istanbul e la cui intera famiglia godeva di favoritismi e che ha raggiunto ogni posizione e che ha guadagnato ogni tipo di denaro, ha solo ceduto ai suoi desideri. E quindi al diavolo, quindi è colpa del diavolo. Che cosa ha fatto la KP? Una cosa veramente, non so come dire, credo unica al mondo. In questo, come dire, spirito, non so come dire, religioso, in qualche modo, diciamo, hanno aperto un conto di pentimento dove hanno separato il capitale, spostato gli interessi e stanno cercando di farla franca. Quindi praticamente cosa vuol dire? Che questi che hanno rubato i soldi, per essere chiari, se si pentono, possono mettere i soldi in questo conto del pentimento e poi probabilmente la faranno franca. Quindi questo è il doppio standard della KP, cioè del partito al governo. Questo è il sistema corrotto della KP che viola i diritti del popolo. Non ci sarà pace per nessuno finché questo sistema non cambierà. Inoltre il signor Ertan Aydin, che ha ricoperto 2 mandati come membro del Parlamento e sempre del partito al governo, che ha guidato la campagna Il secolo della Turchia, ora rischia un divieto di viaggio e se ne sta in disparte. Se deposita i soldi sul conto di pentimento che verrà aperto, probabilmente spera che non gli succeda nulla. L'hanno chiamato il secolo della Turchia, ma hanno commesso la rapina del secolo. D'ora in poi chiunque veda le parole il secolo della Turchia dovrebbe invece ricordarsi che si è trattato della rapina del secolo. Dunque ora mandiamo un altro breve stacco musicale e cambiamo argomento.

Dalle notizie della Turchia e dalla canzone in memoria del compagno orso, oggi torniamo a Shengal, questa volta partendo non dalla guerra o dalla repressione, ma da una festa come atto di resistenza. Nei giorni scorsi, infatti, migliaia di yazidi si sono riuniti nella regione di Sevdesht per celebrare Shebil Kesim, una delle tradizionali feste che si tengono tra settembre e ottobre da parte della comunità yazida. Le celebrazioni sono iniziate nei cimiteri dei martiri Berhuedan e Dilgesh, sul monte Shengal, con pasti offerti in memoria dei caduti e preghiere per i martiri. Poi la comunità si è riunita attorno alla cupola di Shebil Kesim, dove si sono svolti i riti religiosi seguiti dalle danze tradizionali. Ma anche questa volta la festa non è stata soltanto una celebrazione religiosa, ma un nuovo momento per riaffermare la volontà del popolo yezida di difendere la propria cultura, fede e presenza nella loro terra. Molti degli interventi, infatti, che abbiamo fatto qui hanno richiamato un problema che accompagna Shengal ormai da 12 anni: il ritorno di chi, dopo il genocidio dell'ISIS del 2014, vive ancora lontano dalla propria casa. Coloro che vivono nei campi devono poter ritornare, è stato uno degli appelli lanciati durante la festa da parte dei partecipanti. E insieme al ritorno è tornata un'altra richiesta ancora aperta, ovvero lo svelamento delle fosse comuni e la restituzione dei corpi delle vittime alle famiglie, un tema di cui abbiamo parlato e che conosciamo bene. Infatti il genocidio non ha significato soltanto migliaia di persone assassinate, rapite o ridotte in schiavitù e schiavitù sessuale, ha significato anche la dispersione di una comunità, la perdita della propria terra e il tentativo da parte dell'ISIS di distruggere i legami sociali e culturali. Per questo, quando gli yezidi chiedono di tornare a Shengal, non parlano solo di un ritorno a casa, ma della possibilità stessa di continuare a esistere come popolo yezida. E proprio mentre Shengal vi afferma in questo modo la sua identità, qualcosa sembra muoversi anche nel rapporto con Baghdad. Infatti, negli ultimi mesi sono ripresi i colloqui tra il governo iracheno centrale e i rappresentanti del popolo yezida, comprese le forze di autodifesa nate dopo il genocidio. Secondo quanto riferito dal giornalista Hiwa Hemrini, l'11 settembre si è svolto un incontro tra il primo ministro iracheno Ali Zaidi, rappresentanti delle Yibeshir e delegati del popolo yezida. Al centro dei colloqui c'è soprattutto il futuro delle strutture di sicurezza e di autodifesa di Shengal e il rapporto con lo Stato iracheno. È un passaggio importante perché per anni Baghdad ha trattato Shengal principalmente come una questione militare e di sicurezza. Oggi invece sembra aprirsi almeno la possibilità di un rapporto diverso, non semplicemente lo scioglimento delle strutture nate dopo il genocidio e per la resistenza, ma una forma di integrazione che riconosca la specificità della comunità yezida sul territorio iracheno. Secondo Emrini, il principio discusso sarebbe quello di mantenere una forza di autodifesa capace di proteggere la popolazione, costruendo allo stesso tempo un meccanismo comune con l'esercito iracheno. I dettagli dovrebbero essere definiti poi da una commissione congiunta. E mentre Baghdad e Shengal cercano una nuova forma di rapporto dopo anni di contrapposizione, il governo centrale sembra intento a utilizzare questa esperienza di Shengal per sperimentare una possibile soluzione a un problema ben più grande e urgente, ovvero come riportare sotto la cornice statale le numerose forze armate presenti in Iraq senza provocare nuovi conflitti civili. Il governo iracheno quindi starebbe tentando di imporre un modello che possa poi essere utilizzato anche altrove nel paese tra le varie milizie che ancora rifiutano di lasciare le armi. Ma il punto ovviamente per la comunità yezida non riguarda soltanto l'utilizzo o il mantenimento delle armi, poiché nei colloqui è stata posta la questione centrale delle istituzioni costruite dalla comunità negli anni successivi al genocidio. Il modello di amministrazione autonoma di Shengal infatti non sarebbe ancora entrato pienamente nel negoziato, ma la delegazione yazida ha chiesto che le strutture politiche, sociali e comunitarie create negli ultimi 12 anni possano continuare a esistere e vengano protette, richiamando in particolare gli articoli 122 e 123 della Costituzione irachena, che prevedono la possibilità di ampi poteri amministrativi e finanziari per le province non costituite in regioni e consentono forme di trasferimento di competenze tra governo centrale e autorità locale. E proprio su queste disposizioni della Costituzione si fondano da anni alcune delle proposte avanzate a Shengal. Quindi, quando parliamo di una possibile normalizzazione dei rapporti tra Baghdad e Shengal, bisogna capire cosa significhi davvero questa proposta. Ed è significativo che, mentre tutto questo stia avvenendo durante la festa di Shebil Kesim, migliaia di persone ripetano una richiesta apparentemente molto semplice:
tornare a casa, preservare la propria fede, preservare la propria cultura, riaprire le fosse comuni e poter continuare a vivere a Shengal come yesidi. Perché questo qua è il punto per il popolo yesida. Dopo il genocidio, la normalità per Shengal non può significare tornare semplicemente a ciò che esisteva prima del 2014. Significa costruire delle condizioni nelle quali ciò che è accaduto non possa mai più accadere. E con ciò facciamo un altro piccolo stacco musicale e poi torneremo con un ospite d'eccezione che ci parlerà dal territorio del Kurdistan. Grazie a tutte e tutti.

0: Allora, adesso passiamo a chiedere a Tiziano delle delucidazioni su quello che sta succedendo nel Kurdistan iracheno. Prima di passare alle domande vere e proprie, ci puoi dire quali incontri e quale realtà ti hanno maggiormente colpito e sono state lo strumento che ti ha aiutato a comprendere la fase che stanno vivendo il movimento curdo e la regione in tutte le sue componenti?
1: Allora, prima di tutto grazie a voi e a Radio Onda Rossa per lo spazio. E per rispondere alla prima domanda, premettendo che il mio lavoro è ancora in corso, ho già avuto modo di fare diversi incontri che certamente mi hanno aiutato a capire non soltanto la fase di cambiamento che il movimento curdo e la regione in generale stanno affrontando, ma anche il modo in cui i militanti di base e i simpatizzanti stanno prendendo questi cambiamenti. Nelle interviste che sono uscite fino ad ora, per esempio, ci sono le voci di tre guerriglieri, Ruken, Zerdesht e Rahman, che ho incontrato nel contesto del PEJAK, appunto il movimento curdo attivo in Iran, il partito della vita libera in Kurdistan. Ecco, loro e altri, con storie più o meno simili, mi hanno dato un quadro delle speranze e degli obiettivi che attraversano gli appartenenti a questo movimento, in particolare in relazione alla possibilità di una chiusura del conflitto armato e del passaggio a un piano esclusivamente politico. Nessuna delle persone che ho incontrato ha mostrato di sperare in una ripresa degli scontri con la Turchia, che fino all'inizio del processo di pace bombardava quotidianamente il PEJAK. Nonostante questo, si trovi a centinaia di chilometri dal confine turco e non abbia chiaramente nessun tipo di affare in sospeso con la Repubblica di Turchia e con il territorio che occupa. Questi incontri mi hanno mostrato una generazione che è in cerca di un cambiamento, è in cerca di libertà e della possibilità di restare nel proprio paese e di avere, insomma, gli strumenti per cambiare la società da cui provengono. Ho notato tantissimo entusiasmo nella possibilità di poter portare avanti la lotta attraverso altri metodi, strategie, ambiti, lavori diversi, che sia appunto culturali, politico, giornalistico. Dopodiché ogni parte del Kurdistan e di conseguenza ognuno dei movimenti che vi opera seguono percorsi intrecciati ma autonomi, essendo appunto movimenti autonomi e essendo inseriti in contesti, stati, rapporti di forza e condizioni politiche molto diverse. Ecco, tutto questo per dire che solo attraverso le dichiarazioni ufficiali non si può effettivamente avere un quadro completo. Quindi, per rispondere appunto alla domanda, gli incontri e le conversazioni con ogni simpatizzante, militante di base, dicendo, per me sono particolarmente importanti perché per comprendere cosa succede bisogna riuscire a tenere insieme le strategie dei movimenti e la vita delle persone che ne sostengono il costo, diciamo.
0: Allora, recentemente il PEJAK ha presentato una dichiarazione in 7 punti in cui chiarisce, a fronte di critiche e insinuazioni, la posizione del gruppo, le sue aspettative e il suo modo di operare e relazionarsi con altri attori. Cosa puoi dirci in proposito?
1: Io leggerei la dichiarazione di Rivar Abdanan, la dichiarazione in 7 punti, grosso modo come una precisazione sull'autonomia politica del PEJAK in una fase in cui ogni contatto diplomatico viene facilmente interpretato come una subordinazione a una potenza esterna, soprattutto da chi ha interesse ovviamente nell'attaccare il movimento. La dichiarazione del 30 settembre, questa, la dichiarazione in 7 punti, in sostanza rivendica il diritto di intrattenere rapporti diplomatici con chiunque, con stati, organizzazioni e piattaforme politiche nell'interesse del popolo curdo. Il PEJAK dice che in sostanza di accogliere qualsiasi contatto che possa favorire una transizione rispettando i criteri di democrazia e autonomia di ogni componente dell'Iran. La stessa dichiarazione indica come obiettivo il superamento della Repubblica Islamica, la costruzione di una Repubblica democratica, pluralista e decentralizzata, nella quale trovino riconoscimento i curdi e gli altri popoli dell'Iran, voglio dire, nulla che non sia nero su bianco nei programmi di Pejac da circa un ventennio. Inoltre ci sono due condizioni precise che vengono poste: il riconoscimento ufficiale dello status politico dei curdi e l'autogoverno democratico. Fondamentalmente è una dichiarazione che respinge le prospettive autoritarie e il ruolo di forza per procura che si è tentato di affibbiare come etichetta, diciamo, le forze curde, e esclude i rapporti con partiti, stati, insomma con qualsiasi entità che neghino o l'identità e il diritto di autodeterminazione dei curdi, ma anche soltanto, appunto, che neghino il ruolo della società iraniana, il cambiamento del proprio stato, del proprio contesto, e lasciando anche in parte aperta la possibilità al dialogo nel caso in cui queste forze cambino posizione. Voglio dire, sappiamo bene che non tutte le forze che si oppongono alla Repubblica Islamica hanno necessariamente orizzonti democratici, e né tantomeno hanno particolarmente a cuore il diritto all'autodeterminazione delle diverse componenti del paese. Senza girarci troppo intorno, ci sono ad esempio i monarchici che non perdono occasione per attaccare i movimenti curdi, tacciandoli di terrorismo, separatismo, tutto l'armamentario retorico preso paro paro dal manuale turco. Pochi giorni fa la responsabile della comunicazione dell'aspirante Shah ha pubblicato un articolo delirante sul Jerusalem Post in cui faceva un elogio dei curdi di Kermanshah, una città del Rojlat con alcune particolarità, diciamo, e che a suo dire sarebbero patrioti iraniani al contrario degli altri curdi, che sarebbero tutti separatisti. È una mistificazione ridicola della realtà già da sé, ma tra l'altro ho raccolto una montagna di interviste di militanti guerriglieri e simpatizzanti originari di quella stessa città. Ma comunque la cosa interessante qual è? Che, visto il target di riferimento, appunto, è un articolo pubblicato sul Jerusalem Post, cioè se ci va ben capire di chi si cercasse l'appoggio con un articolo del genere. Visto il target di riferimento, chi scrive ci metteva in mezzo anche il fatto che questi separatisti curdi iraniani avrebbero combattuto contro Israele negli anni '80. Ovviamente qui il gioco sta nel sovrapporre PKK e Pejak, che è un altro capitolo del manuale dello Stato turco, altrimenti non si capisce come un partito fondato nel 2004 abbia potuto combattere in Palestina nell'82. Comunque, tornando al significato della dichiarazione in sette punti, il significato politico secondo me è chiaro, ed è che Pejak vuole mettere in chiaro che la democratizzazione dell'Iran deve affrontare la questione curda fin dall'inizio. Cioè, la promessa di risolvere la questione curda dopo una presunta caduta del regime non è accettabile, lascia aperta la porta a un nuovo potere centrale che arrivi per riprodurre le vecchie gerarchie. Quindi il criterio che il Pejak propone per valutare alleanze e interlocutori è abbastanza chiaro: si tratta di quanto questi riconoscano il diritto dei curdi e degli altri segmenti della società iraniana di decidere del proprio futuro, e quanto spazio questi intendano lasciare alle componenti dell'Iran.
0: Allora, nonostante l'attacco israelo-statunitense contro l'Iran sia cessato, la repressione nel Rojlat continua, come continuano gli attacchi contro le basi dei partiti curdi in Bashur. Quanto pesa tutto questo nella relazione con la KRG, col governo della regione autonoma del Kurdistan?
1: Pesa molto perché mette il governo regionale del Kurdistan iracheno davanti a una contraddizione che attraversa grosso modo tutta la sua politica, cioè la solidarietà verso i curdi nelle altre parti del Kurdistan, che è al centro della retorica nazionalista dei partiti del potere in Bashur e che sappiamo bene essere un elemento retorico molto più di quanto non sia una realtà. ma c'è anche la necessità di garantire la continuità dello status di autonomia, i privilegi delle famiglie al potere, anche questo non è un segreto, ma anche la sicurezza effettivamente della popolazione curda all'interno della regione del Kurdistan Iraq, il tutto dentro rapporti molto difficili con Baghdad e con gli stati vicini. Ecco, partendo dall'assunto che la fine della guerra non ha significato la fine degli attacchi, per dare un dato ci sono stati circa oltre 150 attacchi di droni, missili e via dicendo attribuiti a forze iraniane direttamente o alle milizie collegate all'Iran all'interno dell'Iraq, solo a partire dal cessate il fuoco dell'8 aprile fino ad oggi. Quindi la maggioranza di questi attacchi, tra l'altro contro i campi ovviamente dei partiti curdi iraniani all'interno della regione del Kurdistan Iraq, che non sono installazioni militari, cioè sono luoghi in cui i militanti di questi partiti, che per la maggior parte, escluso Peshak, non hanno più fondamentalmente delle forze militari, per cui questi campi sono luoghi in cui i militanti vivono con famiglie, sono luoghi civili fondamentalmente. E, tra l'altro, dentro l'Iran anche la repressione delle organizzazioni sociali, anche al di fuori dei partiti, quindi diciamo della politica organizzata, se così vogliamo, curda, la repressione è molto forte. Il 16 settembre, per l'anniversario dell'uccisione di Cinamini, quindi dell'inizio delle rivolte del 2022, è stata indetta dalla coalizione dei partiti curdi uno sciopero generale. In Rojhelat l'adesione è stata enorme, nonostante questo sia stato accompagnato da intimidazioni ai commercianti, arresti, c'è stato un dispiegamento delle forze di sicurezza enorme. Diciamo, questo è un segnale che la mobilitazione è ancora attiva, è ancora possibile, e insieme è un segnale dei tentativi di impedirla. Comunque, tornando alla regione del Kurdistan, al governo regionale, questo subisce una pressione continua. Già c'era stato l'accordo di sicurezza tra Baghdad e Teheran del 2023, che prevedeva il disarmo e il trasferimento dei partiti curdi iraniani nell'entroterra, quindi lontani dal confine iraniano. Dopodiché, nonostante questo accordo sia stato implementato e questi partiti siano stati fondamentalmente spostati di centinaia di chilometri, gli attacchi successivi ci hanno mostrato che lo spostamento nei campi sicuramente non ha garantito la loro sicurezza, ma non ha neanche alleviato la pressione sul governo regionale, ha solo fatto sì che Teheran alzasse sempre di più l'asticella delle richieste e aumentasse la pressione. Per onestà, va detto anche che bisogna distinguere il governo regionale, i suoi partiti e Baghdad, nel senso che questi hanno responsabilità e margini d'azione diverse. All'interno dell'accordo del 2023 chiaramente anche Baghdad era incluso ed è stata una delle forze che ha fatto pressione anche sul governo regionale. E ora c'è stato anche pochi giorni fa il ritiro completo delle forze della coalizione internazionale dall'Iraq, delle forze statunitensi e di tutti gli altri paesi, inclusa l'Italia tra l'altro, che avevano partecipato all'operazione contro l'ISIS. Tutte queste forze si sono ritirate sia dall'Iraq che dalla regione del Kurdistan. Adesso vedremo se a questo punto gli attacchi che venivano rivendicati come ritorsione contro la presenza statunitense si fermeranno, o se sarà solo un altro elemento che va ad aumentare la pressione sulla regione del Kurdistan in Iraq. Consideriamo che la presenza delle basi della coalizione ad Erbil, in particolare, che è la capitale diciamo della regione del Kurdistan in Iraq, faceva sì che per difendere le proprie infrastrutture le forze della coalizione intercettassero droni e missili che entravano nello spazio aereo della città, quindi tenevano in relativa sicurezza diciamo almeno le aree più abitate. e adesso andati via loro anche i sistemi di difesa aerea sono andati. Allora,
0: dopo l'unificazione delle forze peshmerga, ancora solo sulla carta, ci sono stati segnali di un disgelo e di un'apertura di dialogo tra KDP e PUK per la formazione del governo regionale.

0: creare un clima in cui, che favorisse il dialogo anche tra le forze curde e anche al di fuori del PKK. Quindi sì, ci sono dei segnali di riavvicinamento, però quando parliamo ad esempio della questione dell'unificazione dei Peshmerga, bisogna distinguere, diciamo, gli accordi annunciati e la loro effettiva realizzazione, l'implementazione di quello che viene annunciato. Da ormai il 21 settembre, se non sbaglio, è stata presentata ufficialmente la riorganizzazione dei Peshmerga come appunto forza indipendente da tutti i partiti e dipendente solo dal ministero competente. Adesso purtroppo anche il ministero competente però è nelle mani di uno dei partiti, per cui anche diciamo, l'autonomia dei Peshmerga nel caso in cui veramente solo il ministero fosse diciamo di competenza su di loro, fosse l'unica punta della loro catena di comando, l'indipendenza non sarebbe comunque garantita. Ma al di là di questo, diciamo, è un passaggio istituzionale significativo e che arriva sicuramente tardi, visto che la coalizione degli Stati Uniti in primis da anni affermavano che se non ci fosse stata questa unificazione avrebbero smesso di supportare Peshmerga. In passato era stata anche molto pubblicizzata la creazione di brigate miste che dovevano essere una sorta di dovevano essere dei pionieri dell'integrazione, e alla fine non erano altro che brigate fantasma, cioè un goffo tentativo di mantenere lo status quo. Quindi la realtà è che questa unificazione anche andrà verificata alla prima crisi politica, nel senso che una forza unificata dovrà rispondere alle istituzioni regionali, al Parlamento e al governo anche quando gli interessi dei partiti divergeranno. E questo tocca direttamente chiaramente il potere del KDP, il Partito Democratico del Kurdistan, e di Yene Kede, l'Unione Patriottica del Kurdistan, due partiti al governo che hanno costruito la propria influenza anche attraverso il controllo degli apparati di sicurezza. Per quanto riguarda il governo, poi la formazione del governo, da settembre ci sono esponenti del KDP che parlano di maggiore fiducia e di una possibile intesa ad ottobre, che ad oggi non è ancora arrivata, siamo inizio mese, ma non è ancora arrivata. Sono emerse anche notizie di un accordo per riattivare il Parlamento. Sono tutte aperture importanti, però anche qui in realtà niente di concreto si è mosso. C'è questo nodo del riequilibrio di potere dopo le elezioni del 2024. Il KDP fondamentalmente ha ottenuto 39 seggi, viene che Nuova Generazione, che ora sono alleati, ne hanno 38. Per cui Yene Kei vorrebbe usare questa forza per ottenere una partecipazione più equilibrata, mentre il KDP insiste su una trattativa diretta tra i due principali partiti, che è, diciamo, il modo in cui fino ad oggi è stata gestita la regione. E quindi la disputa non è soltanto una questione di formazione del governo, è una questione che riguarda proprio la struttura politica di quella regione, cioè riguarda chi partecipa ai negoziati e con quale peso. E la realtà è che in questo momento nessuno ha effettivamente interesse nello sbloccare la situazione, specialmente il KDP, mi viene da dire.
1: Allora, di recente abbiamo visto l'esibizione di un accordo per lo smantellamento di una base militare turca in territorio iracheno. In realtà, quanto è ancora consistente la presenza turca in Iraq?
0: Allora, la presenza turca in Iraq rimane molto consistente. C'è stato questo accordo sulla base di Bashika, Sultan, che è significativo, ma che anche volendo riguarderebbe in realtà solo un elemento di una rete militare molto più ampia di una singola base. A fine settembre già era stato annunciato il passaggio graduale della base alle autorità irachene, il ministro della difesa turco l'ha confermato,

0: un paio di giorni fa il primo ministro iracheno ha parlato in generale di un accordo sul ritiro di tutte le forze turche. Occorre però verificare quali postazioni riguardi, quali basi, con quali tempi. Cioè, non è la prima volta che viene annunciata una decisione del genere senza che poi si tramuti effettivamente in un ritiro. E per darci un'idea della dimensione della presenza turca in Iraq, in particolare nella regione del Kurdistan in Iraq, basta ricordare che a dicembre 2025 le basi costruite dalla Turchia erano oltre 130, solo a partire dal 2018, quindi tra il 2018 e il 2025, l'ultima fase, diciamo, della guerra tra la Repubblica di Turchia e il PKK. In questa fase sono state costruite 130 basi, principalmente nell'area di confine, ma non solo. A febbraio del 2026, a processo di pace già in vigore da oltre un anno, l'esercito turco costruiva nuove strade militari, collegamenti logistici, piattaforme d'atterraggio per elicotteri, e tutto nelle aree di Zappa, Vashin e Metina, che sono le aree contese da oltre un decennio in cui lo Stato turco, nonostante operazioni militari interrotte da allora, non è riuscito a respingere la presenza del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, quelle sono zone montuose impervie, in cui la Turchia molte volte ha dichiarato appunto la propria vittoria perché era riuscita a costruire magari un avamposto senza poi effettivamente controllare la zona, nel senso che appunto questo è il funzionamento della guerriglia. Costruire un avamposto non significa avere il controllo di quel territorio. Adesso la domanda è se la presenza turca in Iraq è legata a presunte necessità di sicurezza contro il PKK, e mi sembra piuttosto ridondante per dire che non è così, ma comunque assumendo che questa sia la ragione, perché l'esercito turco sfrutta l'inazione militare del PKK per costruire nuove infrastrutture militari. Cioè, mentre si discute del ritiro della base di Bashiqa e del punto handover all'esercito iracheno, nel frattempo si costruiscono nuove infrastrutture militari. Se la Turchia non intende mantenere una presenza duratura sul territorio, perché continua ad investire risorse e a costruire appunto infrastrutture militari? Io su questo chiaramente posso solo porre domande a cui purtroppo non ho risposte.
1: Grazie, un piccolo stacco musicale e torniamo subito con Tiziano.

0: In Turchia si è faticosamente avviato il processo per la pace e la società democratica, mentre in Siria è in corso, tra mille difficoltà, un processo di integrazione nel nuovo Stato siriano delle strutture e delle istituzioni nate dall'esperienza dell'autonomia nel Rojava. Pensi che lo svolgersi di questi processi possa esercitare un'influenza sulle altre parti del Kurdistan? Come viene giudicato tutto questo dai dirigenti, dai militanti e in generale dalla popolazione curda?
1: Allora, sì, senza dubbio l'influenza dei processi in corso in Turchia e in Siria, in tutte le altre parti del Kurdistan, può essere, mi viene da dire, molto forte. Le diverse parti del Kurdistan condividono chiaramente legami strettissimi e vederle come entità separate, slegate tra loro, è una follia. Senza andare troppo indietro nel tempo, basti guardare la storia dell'ultimo decennio per vedere come il precedente processo di pace in Turchia, ad esempio, abbia dato spazio alla rivoluzione del Rojava per svilupparsi, ma abbia anche permesso al PKK di impiegare forze di equipaggiamento nella lotta all'ISIS in Siria e in Iraq, appunto potendo dispiegare forze che altrimenti sarebbero state impiegate nella guerra contro la Turchia. Tra l'altro è poco noto, ma moltissimi guerriglieri provenienti da Rojava, sfruttando la tregua in corso con l'Iran, hanno partecipato alla lotta contro l'ISIS. Ho avuto occasione di incontrarne diversi che hanno partecipato ad esempio alla resistenza di Kobane e che poi sono tornati in Rojelat, ma sono veramente tantissimi. Tra l'altro è poco noto, ma il combattente ritratto nella famosa foto che vede la città di Kobane distrutta, e appunto c'è questo cecchino su un tetto che appunto su un tetto di Kobane distrutta, il guerrigliero che appare in quell'immagine è originario di Salmas, una città in Rojelat. Per cui ecco, questo tanto per dire che i processi che coinvolgono una parte del Kurdistan coinvolgono sempre tutte le parti del Kurdistan. E in Turchia adesso c'è questo processo aperto su iniziativa di Öcalan, che sta offrendo la possibilità di spostare il conflitto sul terreno politico e democratico. Sappiamo ovviamente che la riuscita dipende da molti fattori, prima di tutto dai passi dello Stato. In Siria c'è questo processo di integrazione che è in corso ed è iniziato dopo una forte pressione militare, ma comunque il processo di integrazione è di fatto l'inizio di una battaglia che si sposta gradualmente dal campo militare a quello politico. Tutto è ancora aperto e abbiamo visto recentemente tensioni ad esempio sui programmi scolastici, sull'insegnamento della lingua curda, e le trattative sul futuro delle YPG, tensioni all'interno delle città del Rojava, Heseke, Kobane e via dicendo, per cui anche quello è un processo in corso, è ancora tutto molto aperto, ma anche nel Kurdistan iracheno un esito positivo del processo di pace e una distensione in Rojava potrebbe, ad esempio, soprattutto il processo di pace in Turchia, però potrebbe ridurre molto la pressione militare e politica sul Kurdistan iracheno, e potrebbe anche far sì che si aprano delle possibilità di sviluppo democratico di una regione che purtroppo da quel punto di vista, dal punto di vista della democrazia interna, è molto carente da sempre, in cui ad esempio le organizzazioni politiche, civili, che si rifanno al confederalismo democratico, vengono bandite quotidianamente. In Iraq è successo a Shangal, ma anche appunto il Partito della Soluzione Democratica e il Movimento per la Libertà, due partiti attivi in Bashur sono stati più volte chiusi, i propri membri arrestati, quindi diciamo che il processo di pace potrebbe anche aprire possibilità di uno sviluppo democratico del Bashur, della regione del Kurdistan in Iraq. Per il Rojalat questi processi possono offrire esempi, precedenti, strumenti di negoziazione anche. Al momento, nonostante Pešak abbia dichiarato infinite volte di non volere che il Rojalat cada in una guerra devastante, il governo iraniano, in mezzo alla catastrofe in cui si trova, non perde comunque occasione di reprimere i curdi in generale, l'opposizione in generale, ma anche il Pešak in particolare. Negli ultimi mesi sono state portate avanti delle operazioni militari contro la guerriglia, pochi mesi fa un'operazione enorme ha visto gli scontri protrarsi per oltre 12 ore, in cui 4 membri di Pešak, di YPG, le forze di autodifesa del Pešak, sono caduti in combattimento, anche una decina di pasdaran tra appunto le guardie della rivoluzione e Artesh, l'esercito regolare iraniano, sono morti, per cui ci sono scontri piuttosto violenti, ci sono stati, ma comunque anche non soltanto dal punto di vista puramente militare. Ci sono diversi militanti sia del partito del Pešak sia del Kejar, l'organizzazione autonoma delle donne, che si trovano in carcere con condanne a morte pendenti, di alcuni non si hanno notizie da settimane e mesi. Quindi al momento il Rojalat, l'apertura per spostare il conflitto su un campo esclusivamente politico, non c'è. Quanto ai giudizi, diciamo, su questi processi, quanto alle opinioni, chiaramente non esiste una sola, non c'è una chiara e univoca opinione curda. Al di là del fatto che ci sono vari partiti, anche all'interno del movimento, ovviamente, nonostante sia estremamente compatto il voler seguire questa strada, c'è un lavoro appunto di informazione e di coinvolgimento delle basi, cioè al di là del fatto di ciò che fanno i dirigenti, cioè valutare gli equilibri, gli interessi delle organizzazioni, la strategia in tutto il movimento che si richiama Ocalan, c'è un sostegno di base al cambiamento di questa forma di lotta, che è accompagnato da una richiesta di garanzie, cioè per i militanti si parla appunto della possibilità di tornare alla vita civile, ma anche di impegnarsi in politica, che questo appunto non è un processo di resa, come si troppe volte insomma lo si vuole far passare. Questo è un processo per aprire un nuovo campo di lotta e abbandonare delle forme che ormai non portano più a nulla, parlo appunto della guerra. Come dicevo all'inizio, tra l'altro, negli incontri con molti militanti o sostenitori appunto di queste organizzazioni, mi ha colpito molto il loro desiderio di voler tornare, studiare, organizzarsi, contribuire alla propria società, impegnarsi in politica. E lo dico perché appunto ho letto in giro parecchie fantasie tra chi afferma che ci sono queste fantomatiche notizie curde su una montagna ad affilare i coltelli in attesa di un ordine occidentale per attaccare, che è una roba francamente ridicola, e chi ne parla come se fosse una sorta di casta guerriera che ora si trova persa senza una guerra da combattere. Cioè, è tutto molto svilente, oggettivamente si tratta di persone, tra cui molti giovanissimi, altri meno giovani e con storie politiche molto lunghe, a cui se fosse stata data la possibilità di lottare in campo politico dal principio, se avessero avuto dal principio la possibilità di impegnarsi attivamente politicamente per i propri progetti politici, per i propri diritti, non sarebbero andati a vivere in montagna e non ci sarebbero stati 50 anni di guerra, voglio dire, nessuno ha combattuto per il gusto di combattere. Se le condizioni lo permetteranno, io credo che vedremo come saranno in grado di impegnarsi in politica. Certo che considerando che tutto è ancora aperto e che non ci si aspetta ovviamente che il governo turco, dopo 100 anni di negazione, oggi si sia svegliato democratico e inclusivo, o che un ex comandante di Al-Qaeda abbia ricevuto l'illuminazione una volta preso il potere, o che domani un sistema repressivo come quello della Repubblica Islamica decida che il tempo per una transizione democratica è arrivato così, dal nulla. Ecco, tenendo tutto questo in considerazione, sia la base, sia i militanti, sia i dirigenti dei movimenti curdi sono ben consapevoli dei rischi e delle possibili trappole. Detto questo, la strada intrapresa è frutto di analisi, decisioni e discussioni ponderate. Mi pare chiaro che non si possono raggiungere grandi risultati come quelli a cui punta il movimento curdo. Il movimento curdo parla di soluzione della questione curda, qualcosa che va avanti da almeno la questione curda moderna da oltre un secolo, ma parla anche di soluzione dei problemi del Medio Oriente, parla di soluzioni appunto per i problemi della società contemporanea. Mi pare chiaro che si possono raggiungere risultati come questi senza assumersi rischi molto grandi, come appunto il movimento si sta assumendo, ma come gli stessi dirigenti di questo movimento più volte hanno detto, per l'appunto all'interno di un processo che vede coinvolta la propria base, i propri militanti, la società civile, e che appunto è un rischio che viene preso perché l'alternativa è continuare una lotta con metodi ormai sorpassati, e che appunto in 50 anni di guerra hanno portato infinite tragedie. Pochi mesi fa, un paio di mesi fa, finalmente dopo oltre 50 anni c'è stata la possibilità per il movimento curdo di pubblicare il bilancio dei propri caduti. Si parla di circa 27.000 guerriglieri, un bilancio che contiene ad esempio conto sia dei civili, civili curdi, civili insomma ucciso in conflitto da una parte e dall'altra. Non tiene conto di tantissimi che non sono neanche rientrati nei registri, tanti guerriglieri soprattutto negli anni 90, che sono stati, è stata la fase più violenta del conflitto, non figurano nei registri ufficiali dei martiri, diciamo di la pagata, perché molti sono caduti prima ancora che il proprio nome potesse essere registrato. Per capirci, negli anni 90, secondo alcune stime, l'aspettativa di vita media di un guerrigliero era di 6 mesi. Per cui ci sono dei rischi molto grandi, ci sono sicuramente delle paure, c'è sicuramente ci sono delle tensioni, ma è un processo che sia il movimento, sia la propria base, sia i propri militanti accolgono, perché uno è necessario, e due perché apre alla possibilità di forme di lotta fino adesso o inesplorate, o che sono state chiuse, o che non erano appunto possibili. Quindi c'è anche, oltre a non dico una paura, però una tensione, c'è anche un grande entusiasmo da quel punto di vista.
0: Allora, grazie Tiziano per il tuo contributo, e al tuo ritorno in Italia ti aspettiamo in radio.

0: Allora, evidentemente i ringraziamenti a Tiziano sono condivisi da tutti noi, anche per la lucidità, diciamo, con cui ha raccontato una situazione estremamente complessa. A proposito di racconti, adesso manderemo la testimonianza del presidente della Mezzaluna Rossa Kurdista d'Italia, in realtà che ha fatto al recente incontro nazionale della Mezzaluna, ma in realtà l'intervento che mandiamo non riguarda tanto la situazione sanitaria o i progetti umanitari, ma riguarda, come dire, il vissuto e la percezione di questo processo di pace, che evidentemente, come dire, è una, come dire, pietra miliare, diciamo, nell'ambito della strategia, diciamo, dei curdi, e credo anche nell'ambito della vita di un sacco di persone. Come sentirete, l'intervento è, come, non so come dire, molto di pancia, cioè lui è molto spontaneo nelle cose che dice, quindi credo che sia una testimonianza interessante e diretta da parte di un curdo.
1: Vorrei ringraziare al Comune di Livorno, provincia di Livorno, ha dato un patticino. Ringraziamo anche le autorità portuali, anche Fortezza, che hanno dato questo bellissimo spazio. Oggi purtroppo siamo poco perché, come ha detto Barbara Mancini, che oggi c'è calcio e, come ha detto Mare, va bene, dai, poi noi continuiamo ad andare avanti. Noi oggi 11 anni di Mezzaluna festeggiamo insieme. Ringrazio a tutte le associazioni di persone che singole che presentano qui. Vorrei un po' parlare anche della situazione di Rojava, quello che sta accadendo, poi lascerò anche i nostri ospiti, spiegheranno meglio loro. Riuscito di inaugurato da maggio, 120.000 euro. Questo campo negli anni 93, curdi di Bakur Turchia sono sfollati, sono dovuto lasciare la loro casa, andata a Iraq. Questo campo Mahmur oggi è diventato come una città, circa 13.000 abitanti c'è. E noi abbiamo finito questo progetto e continuiamo anche altri progetti sul Rojava, anche sul Schengen. La Schengen lo conoscete, che dove sono nel 2014, agosto, 3 agosto, da parte di terroristi IS attaccato sul popolo di Schengen, hanno fatto un massacro. Sì, hanno fatto massacro, anche c'è la mostra, si vede nelle immagini, foto, e da parte di terroristi ISIS ha fatto terribile. Ci sono tante donne curde, hanno rapito, hanno scavizzato proprio, nessuno non parla più, perché quando parliamo sulle donne, sulle diritti delle donne, purtroppo scordiamo, perché anche sulle donne Afghanistan, anche sulle donne di Gaza, anche sulle donne di mondi, quelle che soffrono, purtroppo non parliamo, perché abbiamo dimenticato. 74 volte è successo genocidio sul popolo di Schengen e ancora soffrano. Oggi ancora rischio sul Schengen c'è, perché da parte di terroristi ISIS, perché anche se non parlano più terroristi ISIS, perché ci sono ancora, perché da Rojava in Siria hanno fatto liberare questi terroristi. Dove sono finiti? 20.000 terroristi ISIS, dove è finito? Dice che non hanno portato di Iraq, però nessuno, Iraq dice che non abbiamo preso, dove sono finiti? Questo diventa domani un minaccio per il popolo di tutti i mondi, però noi il popolo curdi 14 anni fa, il popolo curdi ha fatto dato 11.000 martiri per la guerra siria, e curdi in quel momento è diventato eroi. Invece oggi nessuno non parla più questo eroe è scordato, perché da parte di americani hanno portato questo terroristi governo oggi in Siria, Jolani, Ahmed Shara si chiama, era ex al-Nusra al-Qaeda, oggi governa in Siria, la Repubblica Siria governa, è conosciuta da tutto il mondo, anche da parte Italia, anche da parte di Europa. Invece è rimasto solo parte curdi. Anche i curdi non volevano conoscere questo terrorista, questo governo, però ormai parte del mondo hanno accettato questo terrorista, hanno tolto un po' barba, hanno messo una caravata, è finito. Invece questo terrorista oggi governa in Siria. Però noi cosa abbiamo fatto? Perché anche rischio c'è sul popolo curdo, perché a gennaio è iniziato proprio, c'è una quartiera Sheikh Massoud 2026, ha fatto massacrare un sacco di donne curdi, giovani curdi, nessuno parlava più. Allora da lì abbiamo detto che cosa vogliamo fare qualcosa, perché così non vogliamo diventare come Gaza, perché non vogliamo, perché Gaza, una volta che abbiamo avuto la Gaza, secondo Gaza non vogliamo, perché non ce la facciamo più, perché allora volevano popolo curdi fare la stessa cosa come popolo Gaza, come popolo palestinese. Abbiamo fatto con governo siriani integrazione, perché integrazione, ci sono anche tanti compagni italiani non è d'accordo, dice ma come mai avete fatto lotta 14 anni, avete dato 11.000 morti, ci sono anche due italiani compagni che hanno dato a lotta per la guerra di Rojava, però nessuno non parlano più questi, ormai hanno scordato. Però noi anche per la popolazione, perché per bisogna accettare, perché per il futuro di questo popolo. Allora hanno fatto con questo governo di siriani, per noi sempre terroristi, come per me persone, però stanno facendo un'integrazione, speriamo questa integrazione continua per fare dialogo, pace, sia per popolo curdi sia per popolo siriani, perché noi non è per pensiamo solo popolo curdi, ci sono tante etnie in Siria, pensiamo tutti, magari se altri pensano anche noi popolo curdi. Questo appoggio anche rimane parte di Europa, anche Europa deve fare un ruolo di pace, perché per fare di questo dialogo, perché ormai da sul Gaza hanno cancellato, nessuno non parla più, però noi non vogliamo diventare come Gaza, bisogna risolvere anche sulla Turchia la stessa cosa, la PKK disarmato, perché già 50 anni ha fatto guerra contro in Turchia, hanno visto che la guerra non è soluzione, allora hanno trovato integrazione. Secondo me, io lo credo questa integrazione, anche se parte in Turchia c'è un dittatore, però continuiamo per la pace, lottiamo per la pace, speriamo che fermiamo questa guerra. Io ora lascio subito parola per i nostri ospiti, e poi dopo anche possiamo anche qualche domanda, raccogliamo se qualcuno vuole fare una domanda. Lascio ora...
2: E dopo questo bellissimo intervento da parte di Aliciana Livorno, per ultima cosa parliamo della conferenza per il confederalismo democratico in Kurdistan, una prospettiva per la pace in Medio Oriente, che si terrà a Torino il 17 ottobre alle 9.30 di mattina all'auditorium della sede di Corso Inghilterra, dove parteciperanno moltissimi compagni e compagne, anche Davide Nicco, il presidente del Consiglio regionale Piemonte, o anche Alessandro Setti, Giacomo Bindi di ADM, Women Waving Future, Sabrina Kudnur Elias del Taglio di Shengal. E ovviamente l'intento di questo convegno è l'analisi delle prospettive aperte dalla scelta di integrazione democratica, della lotta di liberazione del popolo curdo e del paradigma del confederalismo democratico teorizzato da Abdullah Öcalan durante la prigionia e messo in pratica in Rojava. Una prospettiva innovativa per il Medio Oriente e per tutti i popoli del mondo, un modello fondato sulla convivenza tra comunità diverse, sull'ecologia sociale e sulla partecipazione politica dal basso. Parteciperanno esponenti politici italiani e della diaspora curda, oltre a rappresentanti di tutte e quattro le parti del Kurdistan occupato, quindi Rojava, Rojelat, Bakur e Bashur, con i vari panel che inizieranno dall'apertura delle 9.30 fino a continuare fino alle 7 di sera. Un evento da non perdere per tutti i compagni e compagne che saranno a Torino o che da Roma hanno la possibilità di andare. Noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi anche oggi. Un saluto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, un segnale che disturba, e come al solito un saluto speciale va a tutti coloro e tutte coloro che sono stati privati della loro libertà, ovunque siano. Ci sentiamo la prossima settimana e sempre e comunque, Xinjiang Azadi.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni

0: Sabato 10 ottobre alle ore 10 andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa nella frazione dei Campi d'Annibale in piazza di Vittorio.
1: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
0: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
1: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

E come sempre, ben trovato e ben trovato qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, nel consueto appuntamento del giovedì sera in compagnia con i Noctibus Pani, su un viaggio sonoro attraverso oscuri sentieri. In questa serata di giovedì 8 ottobre, in questo periodo di transizione verso l'autunno, mentre la Terra si prepara al lungo sonno. Quella con la quale invece andremo ad aprire la serata è un'altra terra, dove risiede, nella perduta città di Riley, il mitologico Cthulhu, sacerdote di antichi alieni, che in un lungo sonno attende la congiunzione astrale favorevole a consentire il suo risveglio.

ispirati da questi personaggi tratti dai romanzi di Lovecraft, in questo brano, in modo particolare dall'antico alieno Cthulhu, con Watchmen, Field of the Nephilim, ad introdurci in questa serata.

e dai romanzi di Lovecraft ai romanzi di Bram Stoker. Loro prendono ispirazione da uno dei suoi personaggi, ovvero il non morto Nosferatu. Con Lament, Nosferatu a scorrere sotto la mia voce.

The Draft, per i francesi Corpus Delicti e i Noctibus Panis, dal latino nelle notti di panne, come tutti i giovedì sera, a tenerti compagnia.

protecting world, and I pray.

e a seguire il suono degli Angina Pectoris con questa Still Waiting, mentre lo 0649 1750, la combinazione magica per mettersi in contatto telefonicamente con noi. Noi chi? Radio Onda Rossa.

Ed ora l'alone del mitologico Morfeo, figlio del sonno e della notte, il signore dei sogni, a presiedere tra le pagine di un diario dei sogni. Rumors about angels, Diary of Dreams.

sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa 87 900, le frequenze sulle quali sei sintonizzata e sintonizzato. Nel frattempo The Beauty of Gemina a proiettarci in un sonno lunghissimo, infinito, eterno. Endless Sleep, appunto, il titolo del brano in questione.

e da Deviant Love, album di debutto del trio italiano Dai Dai. Abbiamo estratto l'ottava traccia, Cold Emotion.

Lui invece proviene dal New Mexico e ama danzare lentamente con la morte. Con The Escape, Slow Dance with the Dead.

0: child.
1: E ricordiamo sempre che in questa trasmissione ogni riferimento alla morte è puramente sempre simbolico e metaforico.

Eh sì, è vero, troppe voci maschili in questa serata, da come ci ha fatto notare un'ascoltatrice. Comunque, tempo al tempo, sorella. Intanto, Buscool, The Garden.

e dalla Grecia, Night in Athens con Pale Rose. Qui dalla frequenza di Radio Onda Rossa 87.900 e in Octibus Panis a tenerti compagnia.

22:28. Andiamo dunque con l'ultima proposta della serata. Vi comunico poi che purtroppo causa maltempo apostasia questa sera non andrà in onda. Sicuramente giovedì prossimo sarà tra di noi. Nel frattempo, come annunciato a concludere, The Full Moon, Cold and Burning Truth.

e anche per questo giovedì sera questo altro spazio-tempo denominato in Octibus Panis si chiude. Saluta Postasia, che sappiamo all'ascolto e che ricordo che purtroppo questa sera non andrà in onda. Saluto chi è stato all'ascolto e come sempre in modo particolare chi è privata e privato della propria libertà e rinchiuso dentro un carcere. E vi rimando a giovedì prossimo, stesso orario, stessa frequenza.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza CEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

Я обращаю внимание.

Lagoa,

Yeah.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... Eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e questa polizia fascista
0: sono
1: che è entrata
0: poliziotti
1: in radio. Manganello
0: in mano, e cazzo si morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
2: Contro un muro, non me.
0: Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
2: Contro il muro.
0: Siamo in diretta radio. Attenzione, non chiudete questo microfono.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve succedere anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare.

Si appardano i crocchi sotto le lampare, sguardi affilati che fanno paura, brillano mostri in quelle fessure, storie e leggende del tempo che fu, dove sia il vero, dov'è la finzione, da certi oratori non si

Oh,

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Pava, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale. 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Pava, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Buonasera, benvenute a tutti, tutti e tutto a questa nuova puntata di Morfire Reggae Radio Show, puntata che vogliamo dedicare in gran parte ad alcuni pilastri della musica giamaicana. Il primo è Bob Andy, al secolo Keith Anderson, classe 44, uno dei cantanti e autori più influenti della storia del reggae e del rocksteady giamaicano, che ha ridefinito gli standard della scrittura musicale sin dai primi passi con The Paragons insieme a Tyrone Evans, che ascolteremo più tardi, che nella carriera solista presso Studio One insieme a Clement Coxon Dodd, e infine anche nel duo Bob & Marcia insieme a Marcia Griffith, in particolare per il grandissimo successo internazionale cover del pezzo di Nina Simone, Young, Gifted and Black. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1973 ed è intitolato You Don't Know, brano autobiografico che ruota intorno a tre temi centrali: la lotta contro la dipendenza, e qui si richiama la sua esperienza con la cocaina, il rifiuto della ricchezza e il forte legame con il ghetto, e infine è da considerarsi anche come un inno al non conformismo e alla totale indipendenza artistica, cosa che si esprime soprattutto nel finale con il celebre scatting tu tu tu tu tu. E allora buon ascolto.
1: Morfire,
2: Morfire, what a radio show. This is David Rodigan signing in. Not respect.